0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Giovanni capitolo 3. Allora, ho detto Giovanni 3, però cominceremo veramente alla fine di capitolo 2. Secondo me capitolo 3 dovrebbe cominciare veramente dal versetto 23 di capitolo 2, perché versetto 22 chiude un argomento, no, la purificazione del Tempio, e in versetto 23 entriamo un nuovo argomento, e questa storia di Nicodemo, questo uomo molto religioso che ha un incontro con nostro Signore. Versetto 23 di capitolo 2. Ora, mentre egli si trovava a Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome vedendo i segni che faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conoscevo tutti, e perché non avevo bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché egli conoscevo ciò che vi era nell'uomo. Allora, quindi questa è la preparazione per questa storia di Nicodemo. Gesù non ha bisogno che noi lo testimoniamo di lui, perché la parola di Dio dice che se noi siamo infedeli, lui rimane fedele, perché egli non può negare se stesso. No? Se noi crediamo in Gesù o meno, non annulla il fatto che lui è tutto quello che dichiara di essere. E non ha bisogno che noi rendiamo testimonianza o che noi lo diamo approvazione, perché Gesù sa cosa è nell'uomo. E in capitolo 3 noi vedremo cosa è in noi dal punto di vista di Dio, perché molti di noi, magari come Nicodemo, siamo persone religiose, andiamo a messa, andiamo in chiesa. Sì, magari qualche peccato, qualche bugia, qualcosa l'abbiamo fatto, però fino in fondo siamo bravi, siamo persone per bene. Ma vedremo che dal punto di vista di Dio non è proprio così. Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Allora i farisei, no? L'apostolo Paolo faceva parte di questo gruppo dei farisei, erano quei più fanatici nella religione ebraica, no? Che avevano tanto orgoglio nel fatto che loro cercavano ogni giorno di seguire tutti i punti della legge di Mosè. E questo uomo, Nicodemo, scopriremo, non solo era un fariseo, ma lui era un membro del Sinedro, e quindi i 70 capi, facevo parte di questo gruppo che erano 70 uomini sopra tutta la religione ebraica nel mondo in quel tempo. E non solo questo, lui era un dottore della parola di Dio, uno che insegnava oltre i rabbini, che li preparava per servire nelle sinagoghe. E troviamo questo Nicodemo che viene da Gesù di notte. Ci sono molte supposizioni perché lui viene di notte. In ogni probabilità era perché lui non voleva farsi vedere che lui si incontrava con Gesù, perché lui faceva parte del stabilimento religioso. Lui era un pezzo grosso nella religione ebraica, e qui lui riconosce Gesù come rabbino, come maestro, però i rabbini erano, no, come un pastore di una piccola chiesa, no? Non, Nicodemo era un pezzo grosso, lui era come, per dire, per capire magari in Italia, no? Nicodemo era uno dei cardinali, uno dei porporati, e Gesù era tipo un monaco in mezzo alle montagne, e quindi lui magari non voleva farsi vedere pubblicamente con Gesù, però la cosa buona di Nicodemo è che lui era affamato per la verità. Tantissime volte nel Vangelo vediamo che i farisei e i scribi venivano per intrappolare Gesù, ma lui non è venuto per questo modo. Lui è venuto perché veramente volevo capire. Ero uno che volevo conoscere la verità di Dio. E quindi anche se magari non apertamente, in Giovanni 19 vedremo che Nicodemo è uno di quelli che prepara il corpo del nostro Signore dopo la sua morte, quando lo tirano giù dalla croce. E quindi in Giovanni 19 Nicodemo apertamente si identifica con Gesù e non è probabilità, è un fratello, lo vedremo in cielo. Ma qui in capitolo 3, no, lui viene nella chiesa di Montebelluna, però guarda prima assicurare che nessuno sa che viene nella chiesa di Montebelluna, no? C'è una chiesa in un capannone. Chissà cosa fanno lì dentro. E quindi Nicodemo viene da nascosto perché vuole capire, vuole sapere. Maestro, e lui viene da Gesù di notte e dice: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Allora, è vero questo? No. Cioè, la dichiarazione che lui fa non è vero, perché la Bibbia dice che negli ultimi tempi i falsi profeti faranno segni e prodigi, e Gesù ha detto, se possibile, inganneranno anche eletti. E quindi i segni, i miracoli, non sono un segno che uno viene da Dio, anche se chiaramente sappiamo che Gesù veniva da Dio. Questo è vero quello che lui ha detto, ma i segni non sono una prova che uno viene da Dio, perché anche maghi, anche stregoni possono a volte avere anche potere soprannaturale che non vengono da Dio, vengono dal nemico. Anche un'altra cosa importante di vedere qua è che Nicodemo dichiara: Maestro, noi sappiamo che tu sei, dice, il Messia. No, tu sei un dottore. Io mentalmente riconosco che tu sei una persona che conosce la parola. Nicodemo non capiva chi era Gesù a questo punto. Gesù rispose e disse: in verità, ti dico, se uno non è nato di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Allora, abbiamo questa frase, nato di nuovo, che letteralmente dice nato dall'alto, nato dal cielo. E Gesù fa questa dichiarazione, questo uomo, quanti di voi avete mai sentito questa frase, nato di nuovo? Alzate le mani, per favore. Giuseppe, non l'hai mai sentito? Se tu frequenti questa chiesa, solo due volte l'avrei sentito, penso. Quindi, la maggior parte di noi capiamo cosa vuol dire, o almeno magari pensiamo di capire, l'abbiamo sentito. Io sono nato di nuovo, alleluia! No? Abbiamo sentito migliaia di volte questa frase, nascere di nuovo. Siamo suefatte di questa frase, nascere. Tu, parliamo con la gente, tu devi nascere di nuovo. E loro, magari loro ci guardano come Nicodemo e dice: ma cosa vuol dire nascere di nuovo? Nicodemo non capiva niente di cosa stava dicendo Gesù. Infatti, dalla sua risposta, lui dice:

vecchio. No? È impossibile rientrare al grembo di mia mamma, in ogni probabilità la mamma di Nicodemo era già morta. E penso che la maggior parte di voi comprendete che Gesù parlava di una cosa spirituale, non fisica. Giusto? Anche se in un certo senso, cioè lui sta pensando cose fisiche, perché lui conosce solo la nascita fisica, però il fatto che è impossibile che uno che è già nato rientri nel grembo di sua mamma, in un certo senso nascere di nuovo, umanamente parlando, è impossibile. Perché è un miracolo dello Spirito Santo. E quindi con tanta pazienza vedremo che Gesù cercherà di far capire. Mi piace tantissimo perché Gesù, non, cioè lui la spieghi 4-5 volte e usa varie analogie, no? Vari simboli per far capire Nicodemo cos'è questo nascere di nuovo. E io spero che sarò in grado questa mattina, magari qualcuno nuovo, che anche dice questo nato di nuovo, io non ho mai sentito cosa vuol dire. Non siamo nati cristiani? Siamo nati in Italia o Stati Uniti o Sud America? Siamo cristiani, viviamo in un paese cristiano. Ma scopriremo questa mattina che la nuova nascita, Gesù qui dice che in versetto 3, non solo non entrerai nel regno di Dio, ma tu non puoi neanche vedere il regno di Dio se tu non nasci di nuovo. Uno che non è rigenerato dallo Spirito Santo non puoi neanche capire realmente la parola di Dio. Non puoi capire le cose di Dio. Ci vuole una rivelazione dello Spirito Santo. E quindi Nicodemo fa questa domanda: come posso io rientrare nel grembo di mia mamma e nascere un'altra volta? Gesù rispose in versetto 5: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere di nuovo. Allora, chiaramente Gesù in versetto 5 dice che, no, se uno non è nato di acqua, di che nascita sta parlando adesso? Quello fisica, giusto? Quando una donna sta per partorire, cosa succede? Si rompono le acque, giusto? E quindi questa nascita dell'acqua parla della nascita fisica, ma Gesù dice tu devi nascere fisicamente per l'acqua, ma tu devi anche nascere dallo spirito. Perché quella carne è carne, no, la vita fisica è una cosa, ma la vita spirituale è un'altra cosa completamente diversa. Allora perché un uomo o una donna deve nascere di nuovo? È una buona domanda, ma perché devo nascere di nuovo? Se girate in Genesi capitolo 2, versetto 16, ricordate Dio ha creato l'universo, tutti gli animali, tutte le piante, ha creato l'uomo, la donna, gli ha dato permesso di mangiare di tutti gli alberi del giardino. Versetto 16, l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo, mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Allora vi faccio una domanda, Adamo dopo che ha mangiato questo frutto, che non era una mela, è morto? No, fisicamente non è morto. Eppure Gesù ha detto, tu appena che lo mangi, tu morirai. Allora la parola di Dio dice che con la disobbedienza di Adamo ed Eva, il peccato e la morte è entrato nel mondo. E quindi Adamo ed Eva, infatti loro, dopo che mangiano il frutto, si rendono conto che sono nudi,

e si nascondono da Dio perché si vergognano. L'anno scorso io ero nella scuola superiore qui a Montebelluna a parlare con gli studenti e un studente mi ha sfidato, mi ha detto: darci una prova che Dio esiste. E io ho detto: la tua coscienza è una prova che Dio esiste. Perché se noi siamo spuntati di una zuppa primordiale, no? Siamo solo un frutto di casualità, il Big Bang, non c'è un bene o male, non esiste bene o male. Noi siamo solo organismi biologici che nasciamo e moriamo e la vita non ha nessun senso. Non c'è bene e non c'è male, non c'è giusto e non c'è sbagliato. E ho chiesto tutto all'aula, ho detto: secondo voi è sbagliato se io prendo una pistola e sparo una persona in testa? E chiaramente, ma certo che è sbagliato, ma scherzi. E ho detto: ma perché è sbagliato? Se noi siamo frutto dell'evoluzione, non c'è un sbagliato e giusto. Io ho detto: il fatto che voi avete una coscienza è la prova che Dio esiste. Perché la Bibbia dice che Adamo, tu mangerai e tu avrai la conoscenza del bene e male. In Romani capitolo 1 Paolo dice che anche se i pagani, i gentili, non hanno le leggi scritte sulle tavole di pietra, io ho scritto sulla loro coscienza la mia legge. Quindi noi tutti nasciamo fisicamente dall'acqua, carnalmente, ma siamo tutti da Adamo e Eva in poi nati spiritualmente morti, ok? Magari qualcuno non piace questo, ma Dio lo dichiara, ok? Giriamo in Efesini capitolo 2, perché lì l'Apostolo Paolo lo dichiara. Molte persone pensano che la religione cristiana, no, è per i deboli. In America molti non credenti dicono: ah, la religione, Gesù, il cristianesimo è per i deboli, è una stampella, no? Per le persone deboli, hanno bisogno della religione, hanno bisogno di credere in Dio. Eppure molte persone pensano che essere un cristiano è solo cambiare quello che tu credi o cambiare gruppo religioso. No, io ero nella chiesa cattolica, adesso vado nella chiesa evangelica, o io nella chiesa evangelica, adesso vado nella chiesa ortodossa. O pensiamo: sì, la mia vita, no, aggiungo Gesù alla mia vita che, no, non è così male, ma aggiungo Gesù così sono sicuro. Ma la parola di Dio dichiara non che dobbiamo aggiungere Gesù alla nostra vita che è buona o quella che sia, ma la Bibbia qui in Efesini capitolo 2: egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nel quale un tempo camminasti secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche altri. Ma come? Tutti gli esseri umani non sono nati figli di Dio? Così si dice. No, tutto il mondo siamo tutti figli di Dio. No, la Bibbia dice che noi siamo nati figli di ira. Noi siamo nati morti nei falli e nei peccati e noi siamo guidati per il naso dal principe di questo mondo che è Satana. E l'orgoglio umano non piace questo fatto, ma è quello che Dio dichiara. Quindi se tu lo accetti o no, devi prendere con Dio, non con me. Se tu non sei nato di nuovo, la Bibbia dice tu sei morto e tu vivi nei falli, nei peccati, e il tuo destino è l'inferno e sarai separato da Dio per sempre. Oh.
E per questo Gesù in versetto 7 ha detto: dovete nascere di nuovo. Lui ha detto: se ti fa piacere nascere di nuovo, lui ha detto: dovete nascere di nuovo, perché se tu non nasci di nuovo, non solo non vedrai il regno di Dio, ma tu non entrerai. Quindi quello che serve nella vita umana non è una religione, non è un elenco di regole che ci rende umani migliore, ci vuole la resurrezione, perché siamo morti. E sì, non è magari non è una cosa bella per tante persone, come morto? Vuol dire che spiritualmente in te non c'è vita, non c'è niente che Dio desidera. O niente di buono. L'orgoglio umano, questo offende l'orgoglio umano. Come? Non c'è niente di buono in me. E se c'è qualcosa di buono è solo quello che Dio ti ha dato. Ma noi spiritualmente, prima di nascere di nuovo, per Dio noi siamo morti. Siamo guidati nelle concupiscenze della nostra mente, della nostra carne. E alla fine di versetto 3, eravamo per natura figli di ira, come anche altri. E per questo Adamo e Eva scappavano dalla presenza di Dio, perché sapevano di essere estranei dalla vita di Dio. Ma Dio, mi piace molto questa piccola frase in versetto 4, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. Grazia, favore immeritato. Noi non siamo salvati perché andiamo in chiesa ogni domenica, non siamo salvati perché diamo soldi ai poveri. Siamo salvati per la grazia di Dio. Noi eravamo morti, noi eravamo condannati, e Cristo ha dato la sua vita per noi. Tornando in Giovanni, anche questo Nicodemo non ha capito. Versetto 7, non meravigliarti se io ti ho detto dovete nascere di nuovo, il vento soffia dove vuole, tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va, così è chiunque che è nato dallo Spirito. È una cosa misteriosa. Avete mai pensato il vento? Dove nasce il vento? Qualcuno mi può dire? Qualcuno, io sfido qualunque essere umano sulla faccia della terra a dirmi dove nasce il vento. Allora i meteorologi, vabbè, avete capito, weatherman. Ok, quello che lei ha detto. Devo mettere un po' di olio di oliva sulla lingua così. Meteorologo, vabbè. Loro possono dire, sai, il sole scalda il mare, vaporizza l'acqua, e poi c'è la bassa, l'alta pressione. Cioè, noi possiamo spiegare, diciamo, un po' questo sistema, no, l'ecosistema della Terra, eccetera, eccetera, ma nessuno può dire veramente dove nasce il vento. Avete mai pensato anche al fatto che tutto il vento, tutti questi correnti di aria sono tutti collegati. Cioè il vento che soffia oggi su Monte Belluna è collegato con il vento che soffia in Nuova Zelanda in questo momento. È tutto un insieme che si muove, che fluisce. Ma il vento in un certo senso è una cosa misteriosa e Gesù dice così è la nuova nascita. Anche qui nel Veneto abbiamo un buon esempio, no? Avete mai visto un giorno che qui a Monte Belluna, Arizona, non tira un filo di vento? Ma neanche un filo di vento? E guardiamo sul telegiornale la gente a Trieste che ha aggrappato i pali della luce
Avete mai visto? Io tante volte vivo qui 14 anni e tante volte vedo che qui non tira un filo di vento e c'è la bora a 130 km. E io mi... Non è così lontano Trieste. Com'è possibile? Perché il vento va e viene, è difficile. E Gesù ha detto la nuova nascita è così, è misterioso. Nicodemo rispondendo gli disse: come posso accadere queste cose? Ancora lui non ha capito. E Gesù rispose e disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose. Notate il titolo qua. Lui non dice: tu sei un dottore in Israele, perché sicuramente c'erano tanti. Tu sei il dottore. Perché secondo le scritte dei rabbinici di quel tempo, Nicodemo era come il capo della scuola biblica di Gamaliele, dove l'apostolo Paolo è stato allevato nella regione ebraica. Lui era un pezzo grosso, lui insegnava il Vecchio Testamento ai giovani rabbini. E tu dici, tu sei il dottore. Tu sei conosciuto in tutta la nostra nazione per la tua conoscenza della parola di Dio e tu non sai che anche nel Vecchio Testamento Dio ha profetizzato questa nuova nascita? Giriamo un secondo in Geremia capitolo 31, versetto 31. E voglio farvi vedere che anche nel Vecchio Testamento Dio ha profetizzato questo nuovo patto e la nuova nascita. Versetto 31 di Geremia 31. Ecco verranno i giorni, dice l'Eterno, nel quale stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li prese per mano per farli uscire dal paese di Egitto, perché essi violarono il mio patto, benché io fossi il loro Signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non insegneranno più ciascuno al proprio vicino, né ciascuno al proprio fratello, conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande. Dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Un po' più avanti, nel profeta Ezechiele, due libri in avanti, nel Vecchio Testamento, in capitolo 36, anche attraverso Ezechiele, Dio ha profetizzato la nuova nascita. Ezechiele 36, versetto 24. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, vi ricondurrò nel vostro paese, spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi un spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. Voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti, abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. E quindi Gesù dice, ma Nicodemo, non hai letto la parola? La parola parlava di questo nuovo spirito che viene messo dentro l'uomo. Perché come Adamo, quando lui disubbidì Dio, il suo spirito è morto. L'anima e il corpo fisico non morirono, ma il suo spirito era morto. Lui non poteva avere una comunione con Dio.
E quindi c'è bisogno di questa nuova nascita, di portare l'uomo in un certo senso di recuperare dalla morte questa vita spirituale che ha perso con la sua disobbedienza. E Gesù quindi dice qui in versetto 10, tu sei un dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto. Ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene, non credete. Come crederete se vi parlo di cose celeste? Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. Quindi Gesù dice, Nicodemo, io sto cercando di parlarti di cose terrestre, no? Del nascere dell'acqua, della carne, del vento. Ancora non hai capito? Come tu vuoi che parlo di cose celeste e tu non puoi comprendere neanche cose terrestre? Nessun uomo è mai salito in cielo per fare un'intervista a Dio. Come funziona questa cosa? Ma lui dice, il figlio dell'uomo, io sono sceso dal cielo per spiegarvi. E non solo spiegarvi, ma farlo. Di preparare una via per voi. E poi lui usa questo esempio, in versetto 14, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Allora, di nuovo Gesù porta Nicodemo al Vecchio Testamento, perché a questo punto non c'era il Nuovo Testamento. Ma notate, Gesù porta Nicodemo sempre nella Scrittura e dice, Nicodemo, ti ricordi quella storia? Allora, nello stesso modo che quel serpente è stato innalzato e chi guardava quel serpente fu salvato, nello stesso modo io sarò innalzato e chi guarderà me sarà salvato. Giriamo in Numeri capitolo 21, perché magari qualcuno dice, ma com'è questa storia di serpenti?

0: Allora, non leggeremo tutta la storia, ma qui in Numeri 21, versetto 5, il popolo di Israele stanno vagando nel deserto, e qui in versetto 5 cominciano a lamentare, a sparlare di Dio, a sparlare di Mosè. Il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo miserabile cibo. Allora l'Eterno mandò fra i popoli dei serpenti ardenti, i quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Allora, chi viene allo studio di mercoledì? Perché gli israeliti erano nel deserto? Dio li ha portati nel deserto? No. Dopo, loro erano usciti di Egitto, dopo 40 giorni loro erano alla frontiera della terra promessa, e il volere di Dio è che loro entravano subito a godere tutte le cose che lui ha preparato per loro, un banchetto. E che è successo? Loro hanno rifiutato di ascoltare la parola di Dio, e quindi per loro scelta, cioè loro hanno rifiutato di entrare nella terra promessa, e quindi vagano nel deserto per 40 anni. Ma come sempre, quando uno non ubbidisce Dio, deve sempre dare la colpa agli altri. Colpa di Dio e colpa, no? Parliamo anche della tragedia in Giappone, no? Magari qualcuno di voi credenti dice: ma com'è possibile, no? Questi tsunami, terremoti, che Dio permette queste cose? Vi siete mai chiesti queste cose? Io mi sono chiesto, è una buona domanda di fare. E anche i non credenti ci chiedono: ma se tu credi che Dio è amore, che Dio è buono, perché permette queste cose? Giusto? E noi preghiamo, io veramente prego non solo per i miei fratelli in Giappone, ma per tutta la gente in Giappone, che loro possono sistemare queste cose nucleari e possono vivere una vita bellissima e abbondante. Quindi non mi dovete fraintendere. Però i giapponesi sapevano che su quella costa c'erano i tsunami? Certo che lo sapevano, cioè hanno fatto vedere i cartelli. Su tutta quella cosa c'erano i cartelli, se c'era un terremoto, corri. Anche per gli stranieri che non sanno leggere il giapponese, c'era la figura dell'uomo che correva su in montagna. Sapevano che era una zona di tsunami? Sì, lo sapevano benissimo. Sapevano che c'è la falda su quella costa? Eppure hanno costruito impianti nucleari su quella costa. Cioè, se io costruisco casa mia dentro un letto del fiume, no? Abbiamo un bel esempio qui, il Piave, che la maggior parte dell'anno c'è il secco, no? C'è il letto. Se io vado lì in estate, il fiume è piccolo in mezzo, e faccio una bella casa, no? In mezzo al secco del Piave. E tutta la gente dice: sai, non ti conviene, perché qualche volta in inverno si riempie tutto il secco di acqua. No, io... Allora è colpa di Dio che viene l'inverno e viene spazzato via casa mia? Ragioniamo, è colpa di Dio? No, è colpa mia, perché ho costruito una cosa dove non dovevo, ok? E quindi Dio non ha mandato un tsunami, un terremoto per ammazzare la gente, per capire. La gente ha deciso di vivere là e quindi... Comunque, tornando a questa storia, quello che volevo dire è che anche molta gente oggi dice: ah, vedi, Dio è cattivo, come gli israeliti. Tu, Dio, perché ci hai portato in questo posto? Ma l'avete scelto a voi di vagare nel deserto per 40 anni. Adesso date la colpa a me? Quindi Dio manda un giudizio su di loro. Sono questi serpenti che mordono le persone e muoiono di questo veleno. Quindi in versetto 7, così il popolo viene da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti, e Mosè pregò per il popolo. L'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente e mettelo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà vivrà. Così Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avviene che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Ok? Questa è la famosa asta, no, che i medici usano come simbolo. Avete mai chiesto perché la farmacia c'è questa asta col serpente? Viene da questa storia. Perché parla di guarigione. Allora, la domanda grande è per quale motivo Gesù, no? Perché Gesù, parlando con Nicodemo, dice: come col serpente è stato innalzato, no? Così il figlio dell'uomo sarà innalzato, e chiunque guarderà me, come chiunque che guardava questo serpente, vivrà. Gesù è un serpente? Di solito chi viene raffigurato come serpente nella Bibbia? Satana! Mi ricordo la prima volta che ho letto, ma Gesù, perché ti paragoni un serpente? Tu non sei l'agnello innocente? Giusto? Però, attenzione. Gesù perché si paragonava a questo serpente? Il serpente, come ho detto già, nella Bibbia rappresenta sempre il male, Satana. Ok? E in questa storia abbiamo gli uomini che vengono morsi dai serpenti. Quindi, il simbolo in questa storia, no, la figura che ci dà biblicamente, è che Satana, il serpente, ha morso l'uomo, giusto? Ed è il morso che uccide la persona? No, il veleno che viene dentro l'uomo. Quindi attraverso il morso del serpente, l'uomo ha il veleno dentro. E quindi l'uomo ha bisogno di essere guarito interiormente da questo veleno del serpente. E questa è una storia profetica, perché nella caduta di Adamo ed Eva l'uomo è stato morso dal serpente ingannatore. E quindi questo veleno del peccato è dentro tutti noi. E Gesù dice: se tu guarderai me, tu sarai guarito, sanato da questo veleno che è dentro di te, perché io su quella croce, come il palo di bronzo, prenderò su di me i tuoi peccati. E quindi in un certo senso, quando Cristo è morto in croce, non voglio dire che lui è diventato un serpente, ma lui è diventato il male. Mi comprendete? Mi seguite? Perché lui ha preso su di sé tutti i nostri peccati, e lui è stato giudicato dal Padre al posto nostro. In 2 Corinzi capitolo 5, versetto 21, secondo Corinzi 5, versetto 20, noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e vi esortiamo per Cristo, siate riconciliati con Dio. È il nostro messaggio questa mattina: se tu non sei nato di nuovo, sia riconciliato con il Padre questa mattina. Poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto il peccato, affinché noi fossimo fatte giustizia di Dio in Lui. Gesù, che è l'agnello di Dio, il figlio di Dio, perfetto, senza macchia o difetto, Lui su quella croce, su quel palo, ha preso su di sé il male, In un certo senso è diventato il serpente che ha preso l'ira di Dio al posto nostro. E quindi quando Gesù spiega a Nicodemo questa storia, sta predicando il Vangelo. Nicodemo, come col serpente è stato messo sul palo, anche io sarò messo su una croce. E se tu guarderai me con fede, tu sarai salvato. Tu avrai la vita eterna, quel veleno del serpente sarà rimosso dalla tua vita e tu sarai un figlio di Dio. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Chiunque. Quindi tutti voi presenti siete chiunque. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo. Ma come? Io pensavo che il cristianesimo era una religione di ipocriti che solo ti guardano dall'alto in basso, ti puntano il dito e ti condannano. Giusto? Io guardavo il cristianesimo così. Io pensavo che la religione cristiana era un giudizio e una condanna. Ma qui Gesù dice, io non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Se tu non credi, col veleno del serpente, il peccato è dentro di te e non c'è altro rimedio al di fuori del sacrificio di Gesù. Se tu non credi in Gesù, tu sei già condannato, tu non devi aspettare di morire. La sentenza di condanna è sopra di te, ogni secondo che respiri. Per Dio sei condannato già. Chi crede in Lui non è condannato, chi non crede è già condannato perché non ha creduto il nome dell'unigenito Figlio di Dio. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatti in Dio. Ma come? Io pensavo che, no, cercherò di vivere una vita buona tutta la mia vita, andare a messa, andare in chiesa, aiutare la gente, e nel giorno del giudizio Dio peserà le mie buone opere, e sì, quella volta che ho mentito, quella volta che non ho pagato le tasse, quella volta che ho fatto questo, però le mie buone opere saranno più e io sarò salvato. No. No, il giudizio è questo, che la luce è venuta nella tua vita e magari questa mattina a Montebelluna. Lo Spirito Santo ti sta parlando e dice, allora? Adesso hai capito quello che Gesù ha fatto per te, cosa farai? Lo riceverai? Tu riceverai questa luce e dice, mamma mia, la luce mi fa vedere che sono un peccatore. La luce mi fa vedere che io sono condannato. La luce mi fa vedere che c'è il veleno del serpente dentro di me. Signore, salvami. Io corro alla luce, lavami, purifica la mia vita. O tu puoi respingere la luce e dici, no, io rimango con la mia religione, era buono per mio papà, mio nonno e mio bisnonno. Perché molti pensano che la salvezza non è basata su quello che noi facciamo, invece di capire che noi saremo salvati o condannati in base a un solo fatto, quello che noi abbiamo fatto con Cristo Gesù. Se l'abbiamo ricevuto e se l'abbiamo respinto. Un ultimo passo e poi concluderemo. In 1 Giovanni capitolo 5. E la testimonianza è questa, versetto 11, 1 Giovanni 5. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita nel suo Figlio. Chi frequenta la chiesa cristiana Calvary Chapel di Montebelluna ha la vita? No, non è scritto così. Chi è membro della chiesa cattolica ha la vita? Chi è membro della chiesa ortodossa ha la vita? No, non è scritto questo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio. Ognuno di noi presente questa mattina possiamo lasciare questo capannone avendo la certezza che io ho la vita eterna. E non è basato su quello che tu hai fatto o quello che non hai fatto, ma è basato in quello che tu hai fatto con Gesù.
1: Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.
2: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

causa del divieto da parte degli Edomiti di attraversare il loro territorio, gli israeliti furono costretti a compiere un lungo giro e a deviare verso sud per rispettare i confini del paese di Edom. Durante questo viaggio, ad un certo punto, si videro sbarrare il passo dal re di Arad, ma il Signore venne in loro soccorso e poterono uscire vincitori dallo scontro. Gli israeliti, tuttavia, cominciarono a trovare faticoso e scoraggiante dover compiere un giro così lungo per arrivare alla terra promessa, e come tante altre volte, in precedenza, presero a lamentarsi e a mormorare contro Dio e contro Mosè. «Perché?» dicevano. «Ci avete tratti fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto. Qui non c'è né pane né acqua, e noi siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Si riferivano alla manna, che da 40 anni ormai costituiva il loro principale nutrimento. Il Signore fu contrariato da queste nuove lamentele del suo popolo. Aveva appena dato agli israeliti una vittoria sul nemico e aveva sempre provveduto con cura eccezionale ad ogni loro bisogno. Eppure, senza ricordarsi del bene ricevuto e mostrando un'assoluta mancanza di fede in lui, gli israeliti avevano ripreso a mormorare. Egli allora mandò tra il popolo un gran numero di serpenti ardenti, così chiamati forse a causa del loro colore o per l'effetto del morso che prima della morte produceva una forte infiammazione febbrile. I serpenti assalirono gli israeliti e tutti quelli che venivano morsi morivano. Israele non poteva sottrarsi a questo flagello perché i serpenti si introducevano dappertutto, nelle tende, tra i loro bagagli, in ogni posto. Nel vedere che molti cadevano morti, si decisero a riconoscere di aver peccato e si rivolsero a Mosè. «Abbiamo peccato», dissero, «perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti». E Mosè ancora pregò per il popolo. In risposta al Signore gli disse di fabbricare un serpente di rame, in tutto e per tutto simile a quelli che affliggevano la sua gente, e di collocarlo in cima ad un palo, in modo che fosse visibile a tutti da tutto il campo. Chiunque avesse ricevuto un morso dai velenosissimi serpenti avrebbe potuto volgere lo sguardo al serpente di rame e allora sarebbe scampato dalla morte certa. Mosè eseguì quanto gli era stato detto. Così avveniva che quando qualcuno riceveva un morso, se guardava il serpente di rame sfuggiva alla morte. Una volta ancora il Signore si era dimostrato pieno di misericordia verso il suo popolo ingrato. Il serpente di rame è una bellissima figura del Signore Gesù. Un giorno, mentre egli era su questa terra ed ammaestrava il popolo, ebbe a dire: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così anch'io sarò innalzato sopra la croce». Bastava che il popolo di Israele guardasse il serpente per sfuggire alla morte. E così avviene per chi guarda il Signore Gesù, poiché la salvezza è unicamente in Lui. Tutti coloro che si rivolgono al Signore Gesù credendo che sia morto al loro posto per sottrarli alla punizione per il peccato hanno vita eterna. Dopo questi avvenimenti, gli israeliti proseguirono il loro viaggio in direzione della riva orientale del Giordano. Giunti ai confini delle terre degli Amorei, mandarono degli ambasciatori al re Sion come avevano fatto col re di Edom per chiedergli il permesso di attraversare il paese. Ma anche gli Amorei si rifiutarono di lasciarli passare e mossero contro di loro con un esercito. Vi fu un'aspra battaglia e gli israeliti vinsero e occuparono le loro città. Più tardi combatterono anche contro Og, re di Bashan, lo sconfissero e si impadronirono delle sue terre. Queste furono le prime vittorie che il Signore concesse ad Israele per portarlo alla conquista della terra promessa.

Dopo la vittoria sugli Amorei, gli israeliti si accamparono nelle pianure di Moab, ad oriente del Giordano. La notizia dei successi ottenuti da Israele si era sparsa e Balak, re di Moab, ebbe paura di dover fare la stessa fine degli Amorei. I Moabiti erano discendenti di Lot, nipote di Abramo. Spaventato da quella moltitudine che gli si era accampata a così poca distanza, Balak, d'accordo con dei madianiti suoi vicini, pensò di rivolgersi per aiuto ad un uomo di nome Balaam. Questi aveva fama di essere un profeta, cioè un uomo che poteva parlare con Dio e col quale Dio parlava, come ad esempio Mosè. In quelle regioni si credeva che se Balaam affermava una cosa, essa si sarebbe senza dubbio verificata, ma non si sapeva con molta chiarezza che Balaam non poteva dire nulla di certo se Dio non glielo aveva prima rivelato. Il re Balak mandò perciò dire a Balaam: «Di Egitto è uscito un popolo numeroso che è venuto a stabilirsi proprio davanti a me. Ti prego dunque di venire qui a maledirmi questo popolo, perché è troppo potente per me. Se lo farai, forse riusciremo a sconfiggerlo e a scacciarlo dal paese, perché so che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto». Col messaggio gli mandò anche dei doni generosi per invogliarlo a fare quanto desiderava. Certamente a Balaam interessava la possibilità di ricevere quei doni, perciò, dopo aver ricevuto il messaggio, disse agli ambasciatori di Balak: «Rimanete qui stanotte e vi darò la risposta secondo quel che mi dirà l'Eterno». Durante la notte il Signore domandò a Balaam: «Chi sono quegli uomini che stanno da te?» Naturalmente egli sapeva molto bene chi fossero, ma preferiva che Balaam glielo spiegasse di persona. Balaam gli disse allora quello che sapeva, e Dio gli ordinò: «Tu non andrai con loro e non maledirai quel popolo, perché è benedetto». Il mattino seguente Balaam disse ai messaggeri di Balak: «Ritornate al vostro paese, perché il Signore mi ha rifiutato il permesso di venire con voi». Il re Balak ne fu informato, ma non rinunciò affatto al suo proposito. I messaggeri che gli aveva inviato la prima volta erano dei personaggi importanti, anziani di Moab e di Madian, ma ora volle far di più. Gli mandò addirittura dei principi, con l'incarico di promettergli grandi ricchezze ed onori se li avesse seguiti. Dopo aver udito quanto avevano da dirgli, Balaam il profeta invitò anche questi uomini a fermarsi da lui per la notte, non senza averli prima avvertiti che non avrebbe potuto dir niente di più o di meno di quanto il Signore gli avrebbe permesso di dire. Ora, Balaam sapeva benissimo fin dalla prima volta che il Signore non voleva che egli seguisse i messaggeri per andare a maledire Israele. Sembra tuttavia che la promessa di ricchezze ed onore lo avesse lasciato tutt'altro che indifferente. Il Signore non gradì il suo atteggiamento, ma gli disse: «Va pure, ma farai soltanto quello che io ti dirò». Il mattino seguente il profeta Balaam sellò la sua asina e partì. Lungo la via l'angelo dell'Eterno si mise in mezzo alla strada, con la spada sguainata per ostacolarlo. Balaam non lo vide, ma non così l'asina, che di fronte all'improvvisa apparizione scartò bruscamente e si addentrò nei campi. Balaam si irritò e batté l'asina per rimetterla in strada, e l'angelo andò a sbarrare il cammino più avanti, dove il sentiero passava tra i muri di cinta di due vigne e si faceva molto stretto. L'asina vide di nuovo l'angelo e si serrò contro il muro, a tutto danno del piede di Balaam, che veniva imprigionato tra il corpo della bestia e il muro stesso. Adirato, il profeta picchiò di nuovo l'asina. L'angelo del Signore si spostò ancora e andò a fermarsi in un punto tanto stretto che per l'asina non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra. Allora l'asina si accovacciò per terra sotto il suo padrone. Questa volta Balaam si accese di ira e bastonò violentemente la sua povera cavalcatura. E il Signore diede all'asina la facoltà di parlare. «Che cosa ti ho fatto io perché tu mi percuota per la terza volta?» Senza badare alla stranezza che l'asina avesse l'uso della parola, Balaam le rispose: «Perché ti sei presa a gioco di me? Se avessi una spada ti ammazzerei sull'istante. Ma non sono io la tua asina che tu hai sempre cavalcato fino ad ora? E ho forse l'abitudine di comportarmi in questo modo?» «No», le rispose Balaam. E in quel momento il Signore gli aprì gli occhi, e anche il profeta Balaam poté vedere l'angelo con la spada in pugno. Immediatamente si prostrò con la faccia a terra.
«Perché hai percosso l'asina per ben 3 volte?» gli domandò il Signore. «Io sono venuto ad ostacolarti il cammino perché la via che percorri è contraria alla mia volontà. E se la tua asina non fosse uscita di strada, io ti avrei ucciso». Balaam avrebbe dovuto chiedere perdono e tornare subito indietro. Invece si limitò a dire: «Se questo ti dispiace, io me ne ritornerò». «Va pure con quegli uomini», disse il Signore, «ma dirai soltanto quello che io ti dirò». E così Balaam andò dal re Balak, re dei Moabiti.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo. È facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

Siete all'ascolto di Verità Cristiana con Giuseppe al microfono che vi saluta e vi rivolge una domanda. Ricordate la domanda iniziale della volta scorsa?

Abbiamo avuto modo di riflettere sulla domanda chi è Dio e abbiamo visto come Davide dice in uno dei suoi salmi: Dio è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, egli è colui che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, e poi aggiunge che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca. Davide era un grande re, potente e pieno di successo, ma nell'esporre le sue corone egli riconosce che senza l'aiuto di Dio avrebbe fallito molte volte nelle sue imprese. Infatti egli dice: ecco le mie corone più importanti per me, la benignità e la misericordia di Dio. La benignità di Dio nella Bibbia ci viene presentata come quella forza che ci spinge, che ci porta al ravvedimento, al ritorno a Dio. Infatti l'apostolo Paolo dice: non sapete voi che la benignità di Dio è quella che vi porta al ravvedimento? Dio è buono verso di noi tutti, anche coloro che lo bestemmiano da mattina a sera, con lo scopo di portarci tutti a riconoscere il nostro bisogno di Lui e tornare a Lui per mezzo di Cristo. E quella stessa benignità di Dio accompagna il credente fino all'ultimo suo respiro. Infatti il re Davide dice pure: certo, certamente, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Riconosci tu la bontà di Dio verso di te? Tale bontà viene manifestata in mille modi, dal sole che sorge ogni mattina, al respiro di ogni attimo, al cibo quotidiano, al calore umano di amicizie o parenti. Dio ti corona di benignità e di compassioni e sazia di beni la tua bocca. Il pensiero di Davide non è diviso fra lo spirituale e il materiale, è un tutt'uno. Egli riconosce che lo stesso Dio che gli perdona i peccati, la cui benignità e misericordia lo accompagnano, è anche quel Dio che provvede ai suoi bisogni materiali. Quanta gente oggi vede Dio solo per il lato spirituale e poi pensa di poter fare da sé nel lato materiale o finanziario. Magari danno un giorno o un'ora a Dio alla settimana e poi il resto della vita è guidato da loro stessi. Dio vuole darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno e guidarci in tutta la nostra vita, ma con Lui non avremo certo da perdere, amici. La nostra bocca sarà ripiena di beni, non solo per quello che andrà dentro, ma anche e soprattutto per quello che uscirà da essa: parole di lode a Dio e di aiuto per gli altri attorno a noi. Adesso vorrei farvi ascoltare un canto e poi continueremo ancora a riflettere e concluderemo questa riflessione sul Salmo di Davide, il Salmo 103, ma vogliamo prima ascoltare un canto di Alba Nuova che innalza a questo Dio grande, un canto che dice appunto: tanto grande e tanto meraviglioso.

In queste ultime trasmissioni abbiamo considerato la risposta di Davide, il grande re di Israele, alla domanda «Chi è Dio?». Vorrei leggervi tutta la frase e poi concluderemo questa meditazione. Egli dice «Dio è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca e conclude che ti fa ringiovanire come l'aquila». Ti fa ringiovanire. Cosa non farebbe l'uomo per ringiovanire, per poter tornare indietro col tempo, con l'esperienza del futuro? Purtroppo i cosmetici moderni riescono solo ad eliminare alcune rughe o a ritardarle di un po'. Il giorno della nostra nascita è scritto inesorabilmente su un registro e sembra siamo avviati verso quel giorno in cui tutto dovrà essere lasciato da parte per l'appuntamento col nostro Creatore. Ma per colui che segue il Signore Gesù, il futuro è positivo. Non si tratta di marcire in una tomba, né tantomeno di essere condannati da Dio. Ma se Cristo è il Salvatore di una persona, e se Cristo vive nel cuore di questa stessa persona, ecco che una nuova vita è in corso. Per cui il credente può dire come l'Apostolo Paolo: «Noi sappiamo, infatti, che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano di uomo, eterna nei cieli». Il pensiero è chiaro, amici. La tenda terrena è il nostro corpo che geme, soffre, invecchia ed infine viene disfatto. Ma un nuovo corpo, simile al corpo risorto di Gesù, aspetta il credente. Così noi non abbiamo da temere quel che il futuro può riservarci, essendo pieni di fiducia che mentre siamo in questo corpo siamo lontani dalla presenza completa di Dio. E la morte non farà altro che avvicinarci il più possibile al nostro Padre Celeste. Vorrei concludere questi pensieri con un'ultima osservazione dalle parole del re Davide. Avete notato come egli pone enfasi sul rapporto personale con Dio? Egli dice, parlando a se stesso,

Dio è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, sana le tue infermità, redime la tua vita dalla fossa, ti corona di benignità, sazia di beni la tua bocca, ti fa ringiovanire. Puoi tu che ascolti dire lo stesso? Dio vuole fare lo stesso anche per te. Infatti Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù a morire sulla croce perché chiunque creda in Lui non perisca, non vada all'inferno, ma abbia la vita eterna e conosca Dio in questo modo e lo possa godere per l'eternità. Rifletti seriamente, amico, a quanto hai sentito. Se possiamo aiutarti oltre o se desideri un nuovo testamento, non avere paura di scriverci e ti aiuteremo senz'altro. A risentirci.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay, accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 9. Io potrei fare molte cose che però non faccio. E il motivo per cui non le faccio è che non voglio offendere il mio fratello più debole e non voglio distruggere la sua relazione con Dio, con la mia libertà in Cristo. Questo è essenzialmente quello che Paolo sta dicendo ai Corinzi. Sta dicendo loro di stare attenti a come esercitano la loro libertà in Cristo, che non lo facciano in un modo tale da essere una pietra di inciampo per i fratelli più deboli. Ora, mentre Paolo continua su questa linea di pensiero e su questo argomento, fa un esempio tratto dalla sua esperienza personale. Come apostolo avrebbe potuto dire quali erano le sue esigenze da apostolo, ma non lo fa, perché non vuole offendere nessuno. E così, mentre ora si accinge a parlare del suo apostolato, dei suoi diritti come apostolo, vuole mostrare come nella sua esperienza personale lui mette in pratica il principio che ha appena cercato di insegnare loro. E cioè, sì, tu hai la tua libertà, tu hai dei diritti, ma non devi star sempre lì a insistere sui tuoi diritti o sull'esercizio della tua libertà, specialmente se facendo questo ferisci qualcun altro. Così la legge che mi governa è la legge dell'amore, l'amore che ho per i miei fratelli in Cristo, specialmente quelli che potrebbero essere più deboli nella fede. L'amore che ho per loro è ciò che governa le mie attività, e non il fatto se sia giusto o sbagliato. E così Paolo dice: non sono io apostolo? Non sono io libero? Cioè libero di fare quello che voglio come apostolo? Non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore? Non siete voi la mia opera nel Signore? Quindi usa come segno del suo apostolato, prima di tutto, il fatto che lui ha visto Cristo il Signore. Uno dei requisiti dell'apostolato nella Chiesa delle origini era quello di poter dire di essere stati testimoni della resurrezione di Gesù Cristo, testimoni oculari della sua resurrezione. Ora, ci sono alcuni oggi nella Chiesa che si definiscono apostoli. Dicono di avere l'autorità dell'apostolato. Dal punto di vista del Nuovo Testamento è una dichiarazione difficile da fare, perché uno dei requisiti era il poter dire di essere stati testimoni oculari della resurrezione di Gesù Cristo. Paolo dice di aver visto Gesù e parla anche della prova del suo apostolato, il fatto che le loro vite sono cambiate. Loro sono le sue lettere di raccomandazione, conosciute e lette da tutti gli uomini. Dice: se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, perché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. il mio ministero in mezzo a voi, il frutto del mio ministero, la prova del mio ministero, il fatto che voi siete nel Signore, voi siete il sigillo del mio apostolato. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo. Questa è la mia difesa. Qui usa dei termini legali nel greco. Evidentemente le divisioni della Chiesa di Corinto avevano portato alcuni a dire «Beh, noi siamo di Apollo», mettendo in dubbio, come facevano in molti altri posti, la dichiarazione che Paolo era un apostolo. Paolo dice «Sono un apostolo non per volontà degli uomini, ma per volontà di Dio». Ma questi mettevano in dubbio la sua dichiarazione. «Ah, dice di essere un apostolo, ma non lo è veramente». E così mettevano in dubbio il suo apostolato. E così dice «Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Non abbiamo pure noi il diritto di non lavorare come apostoli? Perché quelli che predicano l'Evangelo hanno il diritto di vivere dell'Evangelo». E continua dicendo «Chi mai va alla guerra a proprie spese? Se vai in guerra, ti danno tutto l'occorrente. Non è che vai a comprarti il fucile, gli stivali. Non ti compri da solo l'elmetto e le munizioni. Queste cose ti vengono fornite se sei un militare». Quindi Paolo dice «Chi va in guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi si prende cura di un gregge e non mangia del latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice queste cose anche la legge? Sto parlando da uomo o forse non dice questo anche la Bibbia? E come base scritturale per questa premessa dice «Nella legge di Mosè infatti sta scritto non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi?» E questo era parte della legge. Il bue che trebbiava il grano, non dovevi mettere una museruola davanti alla sua bocca. Mentre questo tirava l'aratro, poteva mangiare nel frattempo. Non dovevi mettergli la museruola, perché stava lavorando. Poi dice, forse che Dio si preoccupa degli animali? Forse è più interessato ai buoi che agli uomini? Quindi Paolo va all'Antico Testamento per dimostrare che come il bue ha il diritto di mangiare il frumento che sta trebbiando, così pure il servo ha diritto. Ovvero dice tutto questo per noi. Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza, cioè la speranza del raccolto, e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Ora, di nuovo, sta parlando della libertà di fare le cose, del diritto di fare le cose. Paolo sta dicendo che come apostolo, come uno strumento di cui Dio si è usato per ministrare alla vita spirituale di queste persone, avendo portato loro la parola di Dio e le cose dello Spirito, come apostolo lui ha tutto il diritto di essere sostenuto da loro. Ha tutto il diritto di ricevere dei benefici materiali da loro. Ma dice, eppure non l'ho fatto, per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio? E quelli che servono all'altare hanno parte dei beni dell'altare? I sacerdoti che offrivano i sacrifici tenevano una parte della carne del sacrificio per se stessi. Tenevano una certa parte della farina e di queste cose che venivano portate come offerte da parte del popolo per offrirle al Signore. Ai sacerdoti venivano date queste cose e loro vivevano di queste cose che venivano portate come offerte. Ora Paolo sta dicendo: io ho tutto il diritto di ricevere da voi delle ricompense materiali per aver faticato tra di voi. Così pure il Signore, dice, ha ordinato che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Ora Paolo dice: sì, ne ho tutto il diritto, ma non lo esercito. Morirei piuttosto che prendere un solo centesimo da voi. Perché Paolo ha questo atteggiamento? Perché purtroppo ai tempi di Paolo, come d'altronde anche oggi, ci sono molti ministri dell'Evangelo che abusano di questo diritto. Ci sono molti ministri che cercano sempre nuovi trucchi, nuovi metodi e nuovi modi per spillare più soldi dalle persone. Se hai mai ricevuto le lettere di alcuni di questi evangelisti, non c'è fine alla loro immaginazione per sviluppare nuovi trucchi, per far sì che tu inizi a sostenere il loro ministero. Vai a queste riunioni e vieni esposto a questi trucchi. Il Signore mi ha rivelato che ci sono 10 persone qui stasera che doneranno $1,000 per questo ministero. Il Signore mi ha rivelato che ci sono 50 persone che doneranno $500. Non funziona così. Questo è fare giochi di prestigio con le persone, ingannarle, ed è terribile. A causa di queste cose, molti si sono allontanati dall'Evangelo di Gesù Cristo. Hanno detto: questi sono interessati solo ai soldi. E purtroppo è proprio così in molti posti. Ed è per questo che qui a Calvary Chapel non chiediamo mai alle persone di prendere impegni economici. È per questo che qui a Calvary Chapel non facciamo appelli per le offerte. Non diciamo mai nulla di più di questo. Ora gli incaricati verranno avanti e raccoglieranno le offerte e le decime. Ma sta a te decidere se dare o non dare. E nessuno ti chiederà mai di dare. Qui a Calvary Chapel noi amiamo dare alle persone. E questo colpisce quelli che dicono la Chiesa è interessata solo ai soldi, solo a prendere. E lo stesso è per Paolo. Lui non vuole che l'accusino di essere un mercenario o uno che cerca i soldi della gente. Non vuole offendere nessuno. Sapete, anni fa quando il Signore mi ha chiamato al ministero, ero abituato a vedere tutto questo chiedere e questo supplicare per la causa di Gesù. Avevo visto tutti questi tipi di appelli per l'offerta e addirittura alla scuola biblica mi era stato insegnato come fare meglio l'appello per l'offerta. Mi era stato insegnato come incoraggiare le persone e come sollecitare a sottoscrivere impegni economici e cose di questo tipo. Ma quando il Signore mi ha chiamato al ministero ho detto: Signore, facciamo un patto. Io ti servirò nel ministero, ma devi essere tu a provvedere per me, perché non solleciterò mai la Chiesa a sostenermi. Sarai tu a prenderti cura di me. Io non chiederò mai soldi, non supplicherò mai nessuno per questo. Chiedere soldi non sarà mai un aspetto del mio ministero. Credo che sia disonesto, chiaramente sbagliato, che questi ministri chiedano sempre e costantemente dei soldi alla gente. E sapete, è quasi come al tempo della Chiesa romana, quando si vendevano le indulgenze. Vuoi che le tue preghiere siano esaudite? mandaci la tua offerta. Tuo figlio non è salvato? Mandaci un'offerta e Dio lo salverà. Puoi comprare la salvezza di tuo figlio, puoi comprare la guarigione di tua madre, puoi comprare ogni tipo di indulgenze. È fatto apposta così. Queste raccolte di fondi fanno leva su queste cose. Se quelli che sollecitano queste raccolte di fondi vivessero una vita semplice e non in modo così eccessivo, allora potrei accettarlo. Ma quando queste persone che supplicano le povere vedove a sacrificare parte della loro pensione per darla a loro, loro stessi li vedi che vivono secondo un altissimo stile di vita, lo trovo inaccettabile, lo trovo intollerabile. L'Apostolo Paolo, mi ritrovo in quello che dice, e amo quest'uomo, perché penso che la pensasse come me rispetto ai soldi. Lui dice, ehi, non voglio i vostri soldi, non prenderò i vostri soldi. Mi glorio del fatto che sono stato in grado di provvedere a me stesso e a quelli che erano con me, mentre mi trovavo lì da voi. E non abbiamo preso niente di vostro, e preferirei morire che perdere questo piccolo vanto che ho, di non aver preso soldi da voi, sebbene come apostolo ne avessi avuto tutto il diritto. Il Signore ha stabilito che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo, e questo è giusto. Al bue non va messa la museruola. Se Dio si prende cura dei buoi, sicuramente si prenderà cura dei suoi servi, di quelli che predicano la sua parola. Quelli che fanno il servizio sacro, i sacerdoti, mangiano delle cose del Tempio. Io ne avevo tutto il diritto, ma non l'ho fatto, perché non volevo offendere nessuno, non volevo scandalizzare nessuno, non volevo che nessuno potesse pensare che stavo cercando di arricchirmi con la predicazione dell'Evangelo. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me. Non sto cercando di fare un appello in questo momento, dice Paolo. Non è questo il mio scopo nel dire queste cose, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla da gloriarmi, perché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. Non predico per la gloria o per i soldi, ma perché ho necessità di farlo. C'è un peso nel mio cuore. Guai a me se non predico l'Evangelo di Gesù Cristo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio controvoglia, rimane sempre un incarico che mi è stato affidato. Paolo dice, lo faccio volontariamente, quindi ho il mio premio. Perché lo faccio volontariamente per il Signore. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo, io posso offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nell'Evangelo. Quanto mi piace questo. Gesù disse, gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Oh, come ringrazio Dio che il nostro ministero radiofonico non dipende dal sostegno degli ascoltatori. Oh, come ringrazio Dio che possiamo andare in onda per tutto il paese senza dover spendere neanche 15 minuti al giorno a incoraggiare la gente a sostenerci questa settimana. Oh, non saremo in onda la prossima settimana. Ringrazio il Signore che possiamo annunciare l'Evangelo gratuitamente per tutto il paese. E la gente rimane colpita perché dice, come viene sostenuto questo programma? Viene sostenuto perché Dio mette nel cuore delle persone qui di dare. Ed è più di quello di cui abbiamo bisogno. Così usiamo l'eccesso per portare l'Evangelo in tutto il mondo. E sapete una cosa? Più noi diamo, più il Signore manda. Questo è quello che ci sorprende. Abbiamo provato a superare Dio nel dare. ma ogni volta che prendiamo nuovi spazi radiofonici e mettiamo più soldi nella radio per diffondere la parola, ancora di più. Più facciamo questo e più il Signore ci benedice, più ci arriva quello che ci serve. E così abbiamo visto che il ministero della radio si è esteso dalle prime 25 alle oltre 120 stazioni che ci danno spazio per trasmettere. E altre 100 stazioni trasmettono solo la domenica, oltre alla TV via cavo che va in tutto il paese. E tutto questo senza chiedere soldi a nessuno. E questa è la cosa gloriosa. Senza cercare il sostegno della gente, ma solo cercando Dio per avere il suo sostegno. Poi dice, infatti, pur essendo libero da tutti, non vi devo niente e non ho preso niente da voi. Quindi sono libero da tutti. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Io sono davvero libero da voi, ma mi sono fatto servo per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo. Per guadagnare quanti sono senza la legge, mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli, mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per l'Evangelo, affinché ne sia partecipe anch'io. Così Paolo, che cerca di identificarsi con le persone, non si pone al di sopra della gente, predicando dall'alto verso il basso, ma scende al loro livello per cercare di comprendere la loro condizione, cercando di identificarsi con loro in modo che loro si identifichino con lui, in modo da avere la possibilità di guidarli a Gesù, alla forza e alla potenza che sono in lui. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Così di nuovo Paolo vede la vita cristiana come una corsa. Scriverà a Timoteo, ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. L'idea della corsa. Se fosse Paolo l'autore degli Ebrei, e io personalmente credo che lo sia, anche lì lui parla della corsa. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la gara che c'è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Ora la vita è come una corsa, ma Paolo dice «correte per vincere». Mi piace questo. Ho uno spirito così competitivo in me. Non gioco mai per perdere. Ogni volta che faccio un qualche tipo di sport, parto sempre per vincere. Questo è quasi un problema. Ed è stato un problema nella mia vita. Il mio desiderio di vincere è tale che se c'è un momento in cui rischio di perdere la mia compostezza, è quando viene chiamato un fallo che non c'è. Gioco per vincere. E Paolo dice, siate così nella vostra vita per Cristo. Correte in modo da conquistare il premio. Ora, chiunque compete nelle gare, il termine qui si riferisce alla lotta. Le Olimpiadi si tenevano ad Atene, ma il secondo più grande evento sportivo di atletica del mondo si teneva a Corinto. E quindi quelli di Corinto erano abituati a vedere gli atleti che si allenavano per i giochi di Corinto. Uno che si allena per la lotta si autocontrolla in ogni cosa, cioè vive una vita molto disciplinata perché vuole tenere il suo corpo bene in forma. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile. Sottopongono i loro corpi a esercizi terribili per fare in modo di sviluppare le loro capacità atletiche. Stanno molto attenti alla loro dieta. Vivono in modo molto attento e disciplinato la loro vita per poter vincere la loro gara, perché i giudici mettono sul loro capo una piccola corona di alloro che subito si secca, una corona corruttibile. E se questi sono disposti a spendere molto tempo, molte energie, molti sforzi, molta disciplina per conquistare la medaglia d'oro, quanto più impegno dovremmo metterci noi per ottenere una corona incorruttibile di gloria che Dio ha promesso ai suoi servi fedeli. Correte per vincere. Come Paolo che dice: io corro così, corro per vincere. Io dunque corro, ma non in modo incerto, cioè non così tanto per correre. Beh, spero di farcela, ma non è che mi importa così tanto. No, Signore, io corro con l'intento di vincere. Così combatto, ma non come battendo l'aria, non come un pugile fantoccio. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. Io disciplino, dice Paolo, il mio stesso corpo. Lo tengo sottomesso, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Ora, Paolo parla della disciplina, del tenere sottomesso il proprio corpo. L'uomo è composto da tre parti: corpo, mente e spirito. L'uomo naturale è corpo, mente e spirito, ma quando uno nasce di nuovo c'è un'inversione e diventa spirito, mente e corpo. Nell'uomo naturale, che è corpo, mente e spirito, la mente è sotto il controllo del corpo, che sta al piano superiore. Quindi l'uomo non rigenerato, il peccatore, è un uomo che è cosciente del corpo e dei bisogni del corpo e degli appetiti del corpo. E questo è tutto quello a cui pensa. Basta che apri bene le orecchie in pubblico e ascolti ciò di cui parlano le persone. Di che parlano? Parlano delle loro esperienze carnali, della ragazza che hanno conosciuto la sera prima, di un nuovo locale che ha aperto, di una nuova discoteca. Esperienze carnali, esperienze legate al corpo. È lì che sta la loro mente, è lì che corre subito. Ma quando uno nasce di nuovo per lo spirito e diventa spirito, anima e corpo, a questo punto la mente è sotto il controllo dello spirito e tu inizi a pensare alle cose spirituali, a come puoi piacere a Dio. Inizi a pensare alla parola di Dio, inizi a pensare al tuo cammino con Gesù Cristo, inizi a pensare alle cose del Signore, inizi a cantare del Signore. La tua mente è sulle cose dello spirito. La Bibbia ci dice che colui che ha la mente alle cose della carne è morto, mentre colui che ha la mente alle cose dello spirito è vivente e ha pace, ha gioia. Ora, quando sono nato di nuovo e sono diventato spirito, anima e corpo, il mio corpo qui sotto non ama stare nel seminterrato. Al mio corpo piaceva sedere sul trono. Lui amava regnare su di me. Amava esercitare la sua tirannia su di me, e ora non gli piace stare sottomesso. E quindi il mio corpo cerca costantemente di risalire. Io non sono morto ai desideri della mia carne. Essi sono ancora lì, e saranno sempre lì, finché vivrò ancora in questo corpo. Ma i miei desideri per il Signore, per le cose del Signore, sono più grandi dei miei desideri per la carne. Ma scopro che devo tenere il mio corpo sottomesso, perché al mio corpo piacerebbe tanto tornare a regnare di nuovo. e dominare sullo spirito. Così Paolo dice: io disciplino me stesso per tenere sottomesso il mio corpo, per non dare spazio alle cose della carne, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri intorno a queste cose io stesso non sia riprovato. E alcuni dicono che qui Paolo intende dire che il suo servizio a Dio rischia di andare perduto, di essere messo in disparte, per così dire. Quindi è importante che noi teniamo sottomesso il corpo, che discipliniamo noi stessi nelle cose spirituali. Se gli atleti sono disposti ad accettare questa disciplina solo per ricevere una corona corruttibile, quanto più noi dovremmo disciplinare noi stessi in vista della corona incorruttibile, la corona della vita, che il Signore, il nostro giudice, darà a noi e a tutti coloro che avranno amato la sua apparizione. Paolo ci dice che la carne combatte contro lo spirito e lo spirito contro la carne. Sono contrari l'uno all'altra. C'è una battaglia dentro di me e io devo disciplinare me stesso per tenere sottomesso il mio corpo. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Ora Paolo sta parlando dei loro predecessori, quando furono liberati dall'Egitto. Dio si usò della nuvola per guidarli durante il giorno e della colonna di fuoco di notte. La nuvola era più che solo un mezzo per guidarli. Essi erano sotto la nuvola. Avrebbero dovuto passare molto tempo nel deserto cocente. E cosa fece Dio? Mise una nuvola sopra di loro, che li risparmiasse dal caldo del deserto. E ogni volta che la nuvola si muoveva, anche loro si muovevano. È molto saggio quando ti trovi nel deserto. E così Dio trovò un modo meraviglioso per guidarli. Ogni volta che la nuvola si fosse mossa, loro pure si sarebbero mossi per stare sotto la nuvola. Ora, quando arrivarono davanti al Mar Rosso e l'esercito egiziano venne dietro di loro e li intrappolò nella valle, Dio prese la nuvola e la spostò tra loro e gli egiziani. E gli egiziani non poterono vedere quello che stava succedendo a causa della nebbia, la nuvola che era scesa. E non poterono vedere che il mare si era aperto e che i figli di Israele stavano tutti scappando dall'altro lato. E quando Dio fece rialzare la nuvola, videro quello che era successo. Videro il mare diviso e si lanciarono all'inseguimento nel mare. Naturalmente il Signore fece richiudere il mare e annegarono tutti. Ma la nuvola non aveva solo lo scopo di guidarli, era un riparo per loro. Loro vivevano sotto la nuvola, si spostavano quando la nuvola si spostava, vivevano nella volontà di Dio, erano guidati da Dio attraverso le varie esperienze del deserto. E come è meraviglioso che Dio ci guida, ci protegge, mentre noi cerchiamo di camminare secondo la sua volontà. Tutti passarono attraverso il mare, che è simbolo del battesimo in acqua. Venire fuori da una vita secondo la carne dell'Egitto per giungere ad una nuova relazione con Dio. Tutti furono battezzati. Vedete il simbolismo? Tutti passarono per il mare. Per Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. Dio diede loro la manna, il pane disceso dal cielo, che tutti mangiarono. E tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Vi ricordate quando i figli di Israele vanno da Mosè, lì nell'area di Refidim, nel deserto, e gli dicono: stiamo per morire di sete, Il nostro bestiame e gli altri animali stanno per morire. Che faremo? E Mosè entra e si mette a gridare al Signore e dice: Signore, aiutami. Queste persone sono pronte a lapidarmi. E Dio dice: prendi il tuo bastone che hai usato per colpire il fiume in Egitto e tramutare l'acqua in sangue. E con gli anziani passa davanti al popolo e colpisci la roccia. E così prende il bastone e percuote la roccia. L'acqua esce e il popolo beve e continua a vivere. Furono salvati. Bevvero tutti dalla stessa roccia spirituale. E quella roccia era Cristo. E lui stesso dice: se uno ha sete venga a me e beva. E chi ha sete venga, dice Gesù, e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita. Questo è l'ultimo invito della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse. L'ultimo invito è per tutti gli uomini. Chiunque ha sete venga e beva dell'acqua della vita. La roccia colpita, se hai parte e bevi di lui, in questo momento tu avrai vita. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro, infatti furono abbattuti nel deserto. Quando Mosè manda le 12 spie nella terra promessa, 10 di loro tornano e danno un resoconto cattivo, un resoconto che semina paura nel cuore del popolo. Le città sono enormi e le mura altissime. Le persone sono come giganti e noi sembriamo locuste ai loro occhi. Sono persone enormi e noi non possiamo farcela. Non possiamo conquistarcelo. Ma ci sono due uomini, Giosuè e Caleb, che vengono portando insieme un bastone con su un enorme grappolo d'uva e dicono: guardate questi grappoli, non avete mai visto niente di simile in tutta la vostra vita, guardate che dimensioni questo grappolo. Oh, ma abbiamo sentito che ci sono dei giganti nel paese. No, non sono niente per noi. Oh, ma abbiamo sentito che non possiamo conquistarlo. Ma che? Andiamo e prendiamocelo proprio ora. Ma il popolo dà ascolto ai 10 e si voltano indietro. Non hanno fede, non confidano in Dio, che Lui può dar loro il paese. Così Dio dice: va bene, non avete fiducia in me? Voi dite che i vostri figli verranno distrutti da loro? Vi dico una cosa, vi farò vagare in questo deserto fino a che tutta questa generazione non passerà. E farò sì che i vostri figli, che voi dite saranno loro prede, a loro darò questo paese, loro entreranno. A questo punto inizia il più lungo servizio funebre della storia del mondo. 40 anni passano in attesa che muoiano tutti. Solo Giosuè e Caleb poterono entrare di quella generazione. Tutti gli altri morirono nel deserto. Or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero. Loro dicevano: torniamocene in Egitto. Ti ricordi l'aglio e i porri d'Egitto? Oh, erano così buoni. Oh, non mangio aglio da così tanto tempo. Sempre questa manna che non sa di niente. È così insipida. Sono stanco. Oh, se solo potessi avere dell'aglio d'Egitto. E desideravano tornare alla vecchia vita, secondo la carne, la vita in Egitto. Queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie, come essi fecero, e affinché non diventiate idolatri. Ora ci sono diverse cose da dire qui. Prima di tutto, loro desideravano cose malvagie, le cose della carne, desideravano quelle. Secondo, molti di loro si volsero all'idolatria. Vi ricordate? Aronne fece il vitello d'oro e il popolo era tutto lì che ballava intorno a quel pezzo di metallo. Come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. Nel libro dei numeri è detto che furono 24.000. Ma senza dubbio Paolo sta andando a memoria, e forse è semplicemente un errore di Paolo che scrive a memoria, riferendosi a quella volta che Balaam diede quel cattivo consiglio di mandare delle giovani ragazze a sedurre i ragazzi di Israele. E questi commisero fornicazione e l'ira di Dio venne contro di loro e furono colpiti da una piaga. E non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. Come hanno tentato il Signore? L'hanno tentato perché hanno mormorato contro Dio e contro Mosè, dicendo ci hanno portato qui per farci morire. È un posto terribile. Non dovremmo essere qui, dovremmo tornare a casa. E l'ira del Signore si accese e vennero dei serpenti nell'accampamento per morderli. Mormorare contro Dio. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Quindi per due volte Paolo dice guardate, tutte queste cose servono da esempio per voi. È storia che ha un significato tipologico. Dovete imparare dai loro errori. Non dovete andare dietro alla carne. Non dovete desiderare cose malvagie. Non dovete commettere fornicazione. Non dovete commettere idolatria. Non dovete mormorare contro Dio. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Non dobbiamo approfittare della grazia di Dio. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. La Bibbia dice che quando uno è tentato non dovrebbe dire che è tentato da Dio. Ognuno è tentato quando è fuorviato dai suoi propri desideri, quando è sedotto e cede alla concupiscenza. E alla fine tutto ciò produce il peccato. La tentazione inizia nella mente, con un desiderio. Cosa ne faccio di questo desiderio? Ora le tentazioni che abbiamo sono comuni a tutti gli uomini. Dal momento che vivo in questo corpo, sono soggetto a determinate tentazioni, ai desideri della mia carne, agli impulsi della mia carne. Questo è comune a tutti gli uomini. Ma in questa tentazione Dio è fedele con me e non permetterà che io sia tentato oltre i miei limiti. Lui mi provvederà il modo per sfuggirne, in modo che io la possa sostenere, ma è fondamentale che io approfitti di quella via d'uscita. Dio non ti forzerà a sfuggire alla tentazione. Dio non ti obbligherà ad essere buono. Quando viene la tentazione ci sarà sempre una via d'uscita. Dio provvede sempre la via d'uscita. E se cadi nella tentazione è perché non hai dato ascolto alla voce di Dio. Non hai preso la via d'uscita che Dio ti ha provveduto. E posso testimoniarlo nella mia vita, che tutte le volte che sono caduto, che ho ceduto alla tentazione, c'era una via d'uscita. Avevo la voce dello Spirito dentro al mio cuore. Dio diceva, esci fuori da qui. Oh, rimango solo un altro po'. No, avrei dovuto andarmene quando Dio mi ha detto, esci fuori. La via d'uscita era lì. E quindi sono io che ho sbagliato, non Dio. È mia la responsabilità del peccato, non di Dio. Dio è fedele. Ci sono alcuni che amano scaricare su Dio la colpa. Beh, Dio mi ha fatto così, che ci posso fare? Incolpare Dio per le cose peggiori. È colpa nostra. Siamo noi che abbiamo sbagliato, non Dio. Dio è fedele. Sono io che non lo sono stato. Perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria. Correte, state alla larga da lì. Ora, l'idolatria è il mettere qualsiasi cosa nella tua vita o nella mia davanti a Dio. È mettere qualcosa davanti al Signore. Questa è idolatria. Ti sbagli se pensi all'idolatria come a qualche piccola statuetta che hai fatto o che qualcun altro ha fatto e tu hai acquistato. E ti inginocchi davanti a questa immagine e fai le tue cose davanti ad essa e accendi delle candele tutti intorno e preghi rivolto ad essa. No, questo sicuramente non è un problema per nessuno di voi. La vostra idolatria assomiglia molto di più a una bella vernice luccicante, una magnifica tappezzeria e un motore turbo all'interno. Qualcosa che si mette nel tuo cuore, nella tua mente, nella tua vita e va avanti al tuo cammino con Dio. Diventa più importante per te che il tuo cammino con Dio. Qualcosa che rimpiazza Dio nella tua vita. Questo è un idolo. Fuggite dall'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi ciò che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, cioè quando ci raduniamo insieme davanti alla mensa del Signore e prendiamo il calice e lo benediciamo, questo calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la partecipazione con il sangue di Cristo? La parola partecipazione usata qui, o comunione, nel greco è quella parola molto interessante, koinonia. Non è forse l'unione che abbiamo con Cristo, o la comunione che abbiamo con Cristo, questo essere uno con Cristo, questo calice della benedizione che noi benediciamo. Quindi nel momento che bevo io mi sto identificando con Lui. Il pane che noi rompiamo non è forse la partecipazione con il corpo di Cristo, poiché vi è un solo pane, e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Così questa comunione con Gesù Cristo, il corpo di Cristo e il sangue di Cristo, per mezzo dei quali diventiamo uno con Lui, e per mezzo dei quali diventiamo anche uno gli uni con gli altri. Nel mangiare lo stesso pane, nel bere dallo stesso calice, noi tutti diventiamo uno gli uni con gli altri, uniti insieme nella comunione, uniti insieme nella partecipazione, e tutti noi uniti insieme a Gesù. Quest'unità nel corpo di Cristo. Di certo il servizio di comunione, la cena del Signore, descrive tutto questo meglio di ogni altra cosa in Chiesa. Tutti partecipiamo dell'unico pane, tutti partecipiamo dell'unico calice, diventiamo uno con Lui e di conseguenza uno gli uni con gli altri. Guardate Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici, non hanno essi parte dell'altare? Ora, l'idea che stava dietro al portare la tua offerta di pace e offrirla davanti a Dio, l'idea che stava dietro era proprio la comunione con Dio. Così portavi la tua offerta al sacerdote, lui la prendeva, la macellava, poi prendeva una porzione della carne e la dava a te. Tu la prendevi e la facevi arrostire, e poi ti sedevi e la mangiavi. Tu l'avevi portata a Dio e l'avevi offerta a Dio. Il grasso e tutto il resto veniva bruciato sull'altare e il fumo saliva come profumo soave davanti al Signore. E il sacerdote prendeva la sua porzione, ma anche tu prendevi la tua porzione. Così ti sedevi con la tua famiglia e mangiavate insieme questa carne arrostita o questo agnello arrostito. E nel mangiare insieme c'era questa idea. E Dio ha ricevuto una parte di questo. E anch'io ho ricevuto una parte di questo. e così divento uno con Dio, perché mangiare insieme significava sostanzialmente diventare parte l'uno dell'altro. Così io prendo un filone di pane, lo spezzo e te ne do una parte, e anch'io ne prendo una parte, e tu lo mangi e anch'io lo mangio. È un unico filone, ma entrambi mangiamo dello stesso filone. E forse abbiamo anche un unico grande piatto di zuppa, ed entrambi intingiamo il nostro pane nella zuppa e mangiamo. Ora il pane che sta nutrendo me sta anche nutrendo te. Il pane che viene assimilato e diviene parte del mio corpo sta diventando parte anche del tuo corpo. Quindi lo stesso filone di pane sta diventando parte di te, mentre viene assimilato dal tuo corpo, ma sta anche diventando parte di me. Di conseguenza siamo parte l'uno dell'altro, perché entrambi stiamo ricevendo forza ed entrambi stiamo assimilando lo stesso filone di pane. E loro vedevano le cose proprio in questa maniera. Non era qualcosa che doveva essere spiegato loro ogni volta. Era una cosa data per scontata ormai. Così quando offro una parte di questa carne a Dio e viene bruciata sull'altare davanti al Signore, Dio prende parte a questo. E ora io mangio la stessa cosa, quindi divento uno con Dio. È un pensiero meraviglioso, un concetto meraviglioso, e qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli, diventare uno.

Siamo anche tutti noi parte gli uni degli altri mentre facciamo questo. E così era per Israele secondo la carne. Quando mangiavano i sacrifici, loro prendevano parte all'altare, diventavano uno con Dio. Che dico dunque? Che l'idolo sia qualche cosa? Ora torniamo un attimo al capitolo 8. Tutto è cominciato con Paolo che parla loro del mangiare carne nella casa degli idoli e del fatto che i fratelli più deboli potevano passare e vederli mangiare lì e pensare se lo può fare lui lo posso fare anch'io e cadere a causa della loro coscienza che li accusa. Dicevano di avere libertà, ma purtroppo stavano esercitando male questa loro libertà di mangiare nei templi di varie divinità lì a Corinto. Io sono libero in Cristo. E così Paolo torna a questo punto ora. Che dico dunque? Che l'idolo sia qualche cosa? O che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualche cosa? No, ma dico che le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Cioè i sacrifici pagani nei templi pagani sono offerte fatte ai demoni, non sono offerte fatte a Dio. Or io non voglio che voi abbiate parte, coinonia, comunione, con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Così Paolo si scaglia duramente contro la pratica di alcuni dei corinzi di mangiare carne nei templi pagani lì a Corinto. Ora qui c'è una cosa interessante. Paolo dice che in questi templi pagani le offerte erano fatte in realtà a demoni. In Deuteronomio 32,16 è scritto: essi l'hanno mosso a gelosia con dei stranieri, l'hanno provocato ad ira con abominazioni, hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, o non a Dio, a dei che non avevano conosciuto, a dei nuovi, apparsi di recente, che i vostri padri non avevano temuto. Hai trascurato la roccia che ti ha generato e hai dimenticato il Dio che ti ha formato. Quindi il concetto è che l'adorazione di questi falsi dei, l'adorazione di questi idoli in realtà, è adorazione dei demoni. Ho letto un articolo molto interessante tanti anni fa, intitolato «Ho visto il re dell'inferno». Era preso dal libro «Attraverso il Tibet proibito». E l'autore parlava del fatto che era andato con dei capi religiosi. E l'autore parlava del fatto che era andato con dei capi religiosi del Tibet ad una cerimonia che si teneva ogni anno, in cui si invocavano vari demoni. E questi demoni ad un certo punto erano apparsi. E lui descriveva questi demoni che apparivano, la loro forma. E poi diceva che ad un certo punto avevano invocato il re dell'inferno. Era una descrizione molto precisa, che fa venire i brividi. Incredibile. Moltissime persone dicono, beh, tutte le strade portano a Dio. E questi sono così sinceri nella loro adorazione, anche se non conoscono Gesù. Sicuramente Dio guarderà la loro sincerità e tutto il resto. Perché dopo tutto che differenza fa se uno segue Confucio o Buddha o qualsiasi altro? Non stiamo tutti cercando Dio? Beh, questo non è un concetto che troviamo nella Bibbia. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Paolo dice: stanno sacrificando ai demoni. E se tu mangi dei sacrifici fatti a Dio e diventi uno con Dio, allo stesso modo se tu mangi dei sacrifici fatti ai demoni, allora diventi uno con il diavolo, con il demonio che è rappresentato da quell'idolo. E non voglio che abbiate questa coinonia, questa comunione, questa unità, dice Paolo, con i demoni.
Voi non potete

0: bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Ora senza dubbio sta pensando a questo capitolo 32 di Deuteronomio, questo che abbiamo appena letto, perché di nuovo dice che hanno provocato il Signore a gelosia, sacrificando ai demoni, e dice: vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Ogni cosa mi è lecita. Torna di nuovo a questa frase, ma non ogni cosa è vantaggiosa. Sì, certo, potete provarmi che qualcosa va bene. Potete dirmi che viviamo sotto la grazia e che crediamo in Gesù Cristo e quindi non c'è niente di male e tutti questi discorsi qui. Sì, certo, può essere anche lecito, ma non è vantaggioso. È solo qualcosa che ti rallenterà, qualcosa che ostacolerà il tuo progresso. Se stai correndo la gara, corri per vincere. E non prendere con te cose in più, pesi inutili, che ti fanno solo rallentare. Non è vantaggioso, non è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Ci sono cose che mi demoliscono e non mi edificano. Ci sono cose che mi portano lontano da Cristo e non mi portano più vicino a Cristo. E il mio desiderio invece è quello di stare vicino a Lui. E quindi anche se una cosa può essere lecita, anche se riesce a dimostrarmi che va bene, mi porta lontano dalla mia comunione con Lui, non mi fa crescere e non fa sì che Lui cresca in me. Quindi anche se può essere lecito, la saggezza mi dice non farlo, ti rallenterà, ti distruggerà. Io desidero vincere la gara. Io desidero essere trovato in Lui, edificato su di Lui. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Non vivere solo per te stesso. Non pensare solo a te stesso, ma pensa agli altri. Vivi per gli altri. Mangiate di tutto ciò che si vende al macello senza fare alcuna domanda, per motivo di coscienza. Ora, molta della carne che veniva venduta al macello di Corinto era stata usata prima nei sacrifici, nei templi pagani. Quindi quando andavi in macelleria per comprare della carne e dicevi «vorrei un chilo di carne macinata», non sa mica se questa carne è stata sacrificata in qualche tempio? Paolo dice «non fare questo genere di domande, comprala e basta, prendila, portatela a casa e mangiala, per motivo di coscienza. Se una cosa non la sai, non può ferirti. Quindi per motivi di coscienza». Non fare domande. Sai che non è importante. Ma se fai queste domande, allora ti ritroverai a vedertela con la tua coscienza. Quindi mangia e non far domande. Perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Se qualche non credente vi invita e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che vi viene posto davanti senza fare alcuna domanda, per motivo di coscienza. Mettiamo che ti mette davanti una bella bistecca. Non avrai mica sacrificato questa carne a qualche divinità pagana, vero? Paolo dice, ehi, non fate queste domande. Mangiate e basta. Non fate domande a motivo di coscienza. Ora, se è quello che ti dice abbiamo offerto questa carne a Zeus, allora Paolo dice non mangiarne. Non che questo possa ferire te, ma potrebbe ferire quello che te l'ha offerto, nel vedere la tua libertà. Quindi se sono loro che di loro iniziativa vi danno queste informazioni, allora dite no grazie, in modo da non scandalizzarli o non offenderli. Ma se qualcuno vi dice questo fa parte delle cose sacrificate agli idoli, non ne mangiate, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza. Perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Or mi riferisco non alla tua coscienza, ma a quella dell'altro. Per qual motivo, infatti, sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza di un altro? Ma se prendo parte alle vivande con gratitudine, perché sarebbe asimato per ciò di cui rendo grazie? Paolo dice, ogni cosa è santificata dal rendimento di grazie. Quando dite, Signore, benedici questo cibo, grazie che ce l'hai provveduto, allora è santificato. Ma se ferisce qualcun altro, se delle persone saranno scandalizzate per questo, allora di nuovo la legge dell'amore, il non voler offendere nessuno, il non voler ferire il fratello più debole. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Qui c'è il principio. Ora, le persone che hanno principi non hanno bisogno di leggi. Se vivi secondo i giusti principi, non hai bisogno di regole. Non hai bisogno di leggi. Questo qui è il principio. Questo è quello che dovreste scrivervi. Questo è il cuore della questione. Qualunque cosa fate, fate tutto alla gloria di Dio. E così sarete sempre nel giusto. Se posso fare una cosa alla gloria di Dio, allora sono nel giusto. Se non posso farlo alla gloria di Dio, allora farei bene a non farlo. Ma qualunque cosa fate, in parole o in opere, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio, come io stesso mi sforzo di essere gradito a tutti, in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti, affinché siano salvati. E così Paolo dice, non vivete per voi stessi, ma per gli altri. Dice, è così che vivo io. Il mio desiderio è che le persone siano salvate, e quindi vivo per loro, non per me stesso, non per soddisfare la mia carne, non per vivere secondo i miei desideri, ma io limito me stesso, mi do delle restrizioni, vivo in modo attento la mia vita per poter conquistare altri a Cristo. E se questo è l'obiettivo della mia vita, portare gli altri al Signore, allora questo dovrebbe essere ciò che mi governa, ciò che stabilisce quello che faccio e quello che non faccio, quello che mangio e quello che non mangio, quello che bevo e quello che non bevo, perché non voglio offendere nessuno. Voglio camminare nell'amore, pensare agli altri, non a me stesso. Dio aiutami a vincere questa gara e a vivere nell'amore, camminare nell'amore, servire nell'amore.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni, a cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione. Vi salutiamo, vi auguriamo ogni benedizione divina, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, i versetti 16 e 17.

Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio».

0: La via della conoscenza che il Signore Gesù volle indicarci nella sua parola non è lastricata da studi seri ed impegnati, da insegnamenti, scuole o insegnanti capaci, anche se tutte queste cose sono importanti e non da sottovalutare, ma è principalmente fondata sulla volontà del singolo studente all'ubbidienza. Se uno vuol fare la volontà di Dio, conoscerà. È in questo che la conoscenza spirituale prende le distanze dallo scibile umano, cioè la conoscenza di Dio e della dottrina di Dio deve necessariamente divenire esperienza diretta di vita, deve forzatamente divenire pratica, qualche cosa di familiare. Nell'ambito umano, la conoscenza ha spesso il carattere della nozione, della teoria. Un medico, per esempio, un bravo medico, deve conoscere le varie malattie, i sintomi di queste, le cure adeguate. Ma non è necessario perché possa diagnosticare un male e prescrivere la terapia adatta, non è necessario che lui stesso sia ammalato. Non è dunque necessaria un'esperienza diretta, pratica, personale per esercitare le sue conoscenze. Non è così nell'ambito spirituale. La conoscenza di Dio non è solo vincolata alla sua rivelazione, ma allo spazio che gli è concesso nel cuore della persona, alla coscienza della sua presenza, alla fiducia che gli si concede. Così non è possibile affermare di conoscere il piano della salvezza concepito da Dio se non si è salvati, se non è divenuto realtà di vita nel quotidiano, come non si sa nulla della volontà del Signore se non si è disposti ad ubbidire, mettendola in pratica in ogni giorno della vita. Dio non ci rivelerà cose nuove finché non abbiamo messo in pratica quelle che conosciamo già. Perché la conoscenza della dottrina di Dio non è finalizzata ad un titolo accademico per sentirci arrivati ad una meta, ma come scopo la trasformazione della vita ad immagine di Cristo, avvertendo di essere sempre in cammino verso la maturità spirituale, verso ciò che è gradito a Dio, verso il fine della santificazione. Sia così per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il libro dei libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

0: Vi presentiamo
1: Attraverso la Bibbia.
0: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: Al microfono Franco Liotti.
2: Benvenuti, miei cari amici, all'odierna trasmissione dedicata allo studio del Vangelo di San Matteo. L'ultima volta ci siamo fermati affermando, secondo l'insegnamento della Bibbia, che non possiamo fare nulla per essere salvati, ma che dobbiamo solo ravvederci e convertirci a Cristo. Invece la nostra posizione, la nostra ricompensa in cielo è determinata da ciò che facciamo qui sulla terra. Questo è un punto molto importante che i credenti sembrano, ahimè, aver perso di vista. Quindi mi viene da domandare che posizione stiamo preparandoci in cielo con le nostre azioni qui sulla terra. Personalmente, dice il dottor McGee, non ho l'ambizione di sedere alla destra o alla sinistra del Signore Gesù, anche perché sono sicuro di non esserne degno. Tuttavia continuo a darmi da fare per avere in un modo o in un altro un posto, diciamo degno del lavoro che svolgo. E tutti noi dovremmo agire in questo modo. Infatti nella lettera ai Filippesi al capitolo 3, versetto 14, l'apostolo Paolo così scriveva: proseguo il corso, cioè la mia corsa, verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Il guaio con i credenti di oggi è che purtroppo troppo pochi perseguono una ricompensa. Concludendo questo pensiero, voglio ribadire che è necessario rendersi conto che la salvezza è un dono gratuito, ma dobbiamo riconoscere che dobbiamo correre con entusiasmo la nostra corsa per riceverne una ricompensa. Ricompensa che però, ripeto, non ha nulla a che vedere con la salvezza, salvezza che si riceve mediante la fede in Cristo. Notiamo ora, amici, la reazione degli apostoli alla richiesta della madre di Giacomo e Giovanni. I 10, udito questo, furono indignati contro i due fratelli. Ma Gesù, chiamati a sé tutti i discepoli, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano, che i grandi usano potestà su di esse, ma non è così fra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque fra voi vuole essere il primo sarà vostro servitore, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Il Signore con queste parole rende ben chiaro il concetto che più svolgeremo umilmente il compito che ci ha assegnato, più saremo grandi agli occhi suoi. Abbiamo letto che Gesù ha annunciato per la quinta volta ai suoi discepoli la sua morte imminente. E l'ultimo versetto che abbiamo letto dovrebbe essere sulla bocca e nel cuore di ogni credente, affinché quando si presenta l'occasione di parlare di Lui, possiamo essere sempre pronti a ripetergli, ripetere cioè che Gesù Cristo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita per riscattare quella di molte persone. Leggeremo ora come Gesù ridonò, ridiede la vista ai due ciechi di Gerico, un miracolo che va ad aggiungersi ai molti altri che Gesù ha già compiuto finora. Leggete allora insieme con me Matteo capitolo 20, versetti 29 a 31. E come uscivano dalla città di Gerico, una grande moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi seduti presso la strada, avendo sentito che Gesù passava, si misero a gridare: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Ma la moltitudine li sgridava finché tacessero. Essi però gridavano ancora più forte: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Mi piacciono molto questi due tipi, che nessuno riusciva a fare star zitti. Notate come si rivolgono a Gesù, chiamandolo Signore, figlio di Davide. Così dicendo riconoscono la sua sovranità. Anche la donna sirofenicia, se ben ricordate, aveva chiamato Gesù in questa maniera, cioè figlio di Davide, ma il Signore le aveva ricordato che non era suo diritto appellarsi a lui con quelle parole. Questi uomini invece, questi due ciechi, sono giudei, giudei che hanno perciò pieno diritto di appellarsi a lui come figlio di Davide. ed essi vediamo bene come si servono di questo diritto. E allora, leggo nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 32 e 33, Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi risposero: «Signore, che si aprano gli occhi nostri». Il loro problema era evidente. Come mai allora il Signore Gesù chiese loro: «Che cosa volete che faccia?» Vedete, amici, quando ci rivolgiamo al Signore Gesù, anche se Lui conosce bene le nostre necessità, dobbiamo dirgli di che cosa abbiamo bisogno. Se ti rivolgi a Lui per essere salvato, devi dirgli che sei un peccatore, che hai bisogno della sua salvezza. Se non lo farai, non sarai salvato, perché sarebbe un'offesa alla croce. È inutile, amici, presentarsi a Cristo portando il profumo, lo dico tra virgolette, della propria giustizia e delle proprie buone azioni. Amico mio, sia tu che io non abbiamo nulla di buono da offrire a Cristo, e come noi tutta l'umanità, nessuno ha qualcosa di buono da poter offrire a Dio. Anche la persona più buona, più dolce, più educata, più religiosa, sarà sempre come un cumulo di letame davanti alla perfetta giustizia di Cristo Gesù. Perciò, ecco che dobbiamo presentarci a Cristo umilmente, come siamo, e cioè come peccatori che hanno bisogno di riceverlo come Salvatore per avere la vita eterna. E i due ciechi dei quali abbiamo cominciato a parlare ci danno il buon esempio, rivolgendosi a Gesù dicendo: «Signore, fai che i nostri occhi si aprano». E concludiamo allora questo capitolo con questo ulteriore meraviglioso miracolo, operato naturalmente dal Signore Gesù. Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi di questi ciechi e in quell'istante essi recuperarono la vista e lo seguirono. Così è scritto in Matteo capitolo 20, versetto 34. Gesù dunque li guarì ed essi lo seguirono. Ricordiamoci però dove Gesù sta andando. A questo punto Gesù sta dirigendosi verso la croce. E ora, amici, siamo giunti al capitolo 21 del Vangelo di Matteo, capitolo in cui vedremo Gesù entrare ufficialmente a Gerusalemme. Successivamente vedremo che Gesù caccerà dal Tempio tutti i mercanti, maledirà l'albero di fico e, quando sarà attaccato dai capi sacerdoti e dagli anziani della città, li condannerà. Li condannerà servendosi delle parabole dei due figli e del padrone di casa di cui i servi avevano ucciso il figlio. In questo capitolo 21 noteremo il tono deciso, più deciso ancora nel modo di agire da parte di Gesù. Così facendo, egli porterà i farisei ad agire quando e come vuole lui. Naturalmente Gesù ha il pieno controllo dell'intera situazione. Mai come in questo momento, momento in cui si avvicina alla croce, Gesù è circondato da un potere regale. Ma cominciamo, cari amici, la lettura di questo capitolo iniziando dal versetto 1. E quando furono vicino a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: «Andate nella borgata che è di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e portateli a me. E se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno, e subito li manderà». Queste parole di Gesù le ho letto nel Vangelo di Matteo al capitolo 21, versetto 1 fino al versetto 3. Alcuni trovano miracoloso questo fatto. Personalmente, dice il dottor McGee, penso invece che sia una situazione assolutamente normale. Probabilmente, quando Gesù era stato a Gerusalemme l'ultima volta, aveva preso accordo con alcuni amici perché gli preparassero questi animali per la volta successiva che sarebbe tornato nella città. Probabilmente Gesù avrà rivelato loro ciò che intendeva fare e quelli saranno stati d'accordo di tenergli pronti i due animali per le feste pasquali. Immagino anche che avesse detto loro che avrebbe mandato un paio di suoi discepoli per prendere quegli animali, dicendo: «Il Signore ne ha bisogno». Ma continuiamo la nostra lettura biblica con i versetti 4 e 5. Ora, questo avvenne affinché si realizzasse la parola del profeta, e cioè, dite alla figliola di Sion, ecco, il tuo re viene a te mansueto, è montato sopra un'asina e un asinello puledro di asina. Queste parole sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 21, versetto 4 e 5. Si avverava dunque la profezia che leggiamo nel capitolo 9, versetto 9, del profeta Zaccaria, dove è scritto «Esulta grandemente, o figliola di Sion, manda gridi di allegrezza, o figliola di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro di asina». E con la lettura di quest'ultimo versetto, amici, dobbiamo concludere perché il tempo ormai è quasi terminato. Io vi saluto, vi auguro ogni benedizione nel Signore e vi rinnovo il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Noi vogliamo vedere in Atti capitolo 9 il resto un po' della conversione dell'Apostolo Paolo e come vedete qui abbiamo come titolo Ritiro nel deserto, ritiro nel deserto. E vi sto ingannando un po' perché sembra che faremo solo 11 versetti, ma faremo anche dei versetti nel libro di Galati capitolo 1. Quindi staremo tra Atti 9 e Galati 1 insieme. E vogliamo vedere come l'Apostolo Paolo, subito dopo la sua conversione, non andò subito a conferire, a parlare con gli apostoli a Gerusalemme. Lui ha avuto 3 anni un po' isolati dopo la sua conversione e in questo parentesi di tempo, non chiaro quanto tempo, rimase con il Signore nel deserto. E quindi mi piace tanto questa scena della vita di Paolo, della sua conversione, su cui magari non riflettiamo spesso, ma come Mosè nel deserto, come Davide fuggendo da re Saul nel deserto, molti uomini di Dio hanno avuto tempi di formazione nell'isolamento e anche l'Apostolo Paolo. E quindi vogliamo essere incoraggiati noi, se qualcuno si sente mai isolato e abbandonato e dimenticato, non voluto, okay, possiamo trovarci nella storia di Paolo. Quindi ritiro nel deserto, Atti 9 dal versetto 20 a 31. Guardate com'è, Atti 9 versetto 20, e subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe, proclamando che egli è il figlio di Dio. Mi piace che l'Apostolo Paolo, qui appena convertito, era accecato per vedere Anania, questo discepolo qualunque, viene per pregare per Paolo, Dio lo guarì, quindi anche lì, no, i segni degli apostoli, una carisma di guarigione da un discepolo qualunque. Quindi non devi essere un pezzo grosso della Chiesa per essere utilizzato da Dio, ma un semplice diacono o un semplice discepolo, Anania, pregò per Paolo e ha ricevuto di nuovo la sua vista. E mi piace il versetto 20, subito si mise a predicare il Cristo nelle sinagoghe. È un po' strano, no? Perché magari un neo convertito, tu dici, quello là sale subito nel pulpito, mica, no? Cioè, ieri ammazzava cristiani e oggi già predica, come mai? Ma mi sembra, e a volte nella chiesa siamo anche un po' ridicoli, no? Cioè, uno mette fede in Cristo, ok, ma prima di battezzarti in acqua, vediamo un percorso di un anno, vediamo se la salvezza, no? Ma mi piace che Paolo subito ha voluto condividere la realtà del fatto che lui crede che Gesù è il Cristo o il Messia, e proclamando che egli è il figlio di Dio. E forse Paolo, che era un studioso, era un teologo che conosceva le scritture, avendo la retroscena della cultura ebraica, della religione, no, l'Antico Testamento, era un ebreo, era un fariseo, era uno che ha studiato, quindi adesso illuminato con l'olio dello Spirito, non aveva solo la lampada, ma adesso l'olio, la nascita, adesso è un po' come se tutto diventa vivente. Wow! No? Isaia 53, Salmi 22, Salmi 18, Genesi 22, tutti questi capitoli e storie, adesso lui ha l'illuminazione dello Spirito Santo nella sua vita. E forse era in

vado a proclamare Gesù dalla scrittura. E versetto 21, e tutti quelli che lo udivano stupivano e dicevano, non è costui quel tale che a Gerusalemme perseguitava tutti coloro che invocavano questo nome? Ed è venuto qui col preciso scopo di condurli prigionieri dai capi dei sacerdoti, ricordandoci che lui aveva delle lettere, forse catene, spade. Lui era pronto a mettere in carcere cristiani. Ma Saulo confondeva i giudei che abitavano a Damasco, dimostrando che Gesù è il Cristo. Ed è un po' triste, ma buffo, che per tutto il percorso delle vite di Paolo, lui aveva un forte peso per i giudei, per i suoi connazionali, ma Dio non ha scelto di usarlo per raggiungere i suoi. E spesso abbiamo questo pensiero, no? Lui è un ex carcerato e quindi lui sarebbe l'uomo perfetto per ministrare ai carcerati, no? Ma invece Dio manda un non carcerato a lavorare nei carceri e manda il carcerato a lavorare in mezzo ai uomini di affari, no? Non so, cioè Dio spesso lavora in modo opposto di quello che secondo noi farebbe senso, no? Noi facciamo tutti i nostri gruppetti, donne che ministrano a donne, single ai single, giovani ai giovani, quando Dio magari vuole usare un uomo per ministrare le donne, no? O, non so, cioè Dio vuole portare un teologo fariseo di farisei per ministrare al mondo dei gentili e poi usa un ottuso pescatore dalla Galilea per ministrare tra i filosofi e teologi di Gerusalemme. E quindi mi piace la saggezza di Dio, ma vedremo queste cose nel percorso della vita di Paolo. Lui voleva sempre convincere

Ah, i filosofi e teologi di Gerusalemme. E quindi mi piace la saggezza di Dio, ma vedremo queste cose nel percorso della vita di Paolo. Lui voleva sempre convincere

teologi di Gerusalemme. E quindi mi piace la saggezza di Dio, ma vedremo queste cose nel percorso della vita di Paolo. Lui voleva sempre convincere: il Vangelo che è stato da me annunziato non è secondo l'uomo, poiché io non l'ho ricevuto né imparato da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Paolo stesso, abbiamo visto la volta scorsa all'inizio di Atti 9, veramente ha avuto una visione celeste del Cristo risorto, no? Fu cacciato dal suo cavallo, dalla sua superbia, fu letteralmente messo a terra e accecato, umiliato, portato alla fine di se stesso, e doveva dipendere da Dio, no? Quando arriviamo alla fine delle nostre forze umane, Dio vuole svegliarci e ha dato a Paolo questa rivelazione celeste, ma non solo. Come vedremo, lui ha avuto un tempo particolare ora con il Signore nel deserto. Non era da nessun uomo la sua conversione. E ci sono varie storie di uomini, di donne che iniziano a leggere i Vangeli, sentono qualcosa, poi parte tutta una ricerca curiosa di Dio e lo Spirito Santo ministra alle persone senza che gli uomini condividano. Mi ricordano i versetti in Giovanni, il Vangelo di Giovanni 1, versetto 12 e 13. Il Vangelo di Giovanni 1,12: ma a tutti coloro che lo hanno ricevuto, egli ha dato l'autorità di diventare figli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali, versetto 13, non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà di uomo, ma sono nati da Dio. La nostra conversione realmente è un atto di Dio. Io credo fermamente che ogni uomo e ogni donna è in grado, ha la facoltà di accedere alla salvezza. Non credo che sono a numeri segnati, posti limitati, no? La salvezza è per tutti. Ma è sempre Dio che fa la prima mossa verso tutta l'umanità, no? Giovanni 1,9: lui è la luce che illumina ogni uomo che viene nel mondo. È sempre Dio che fa il primo step e chiama tutti, non tutti rispondono, ma chiama tutti. E in particolare Paolo non stava neanche cercando Dio. Non c'era uno sulla via a Damasco che lo evangelizzava. Sì, in Atti 7 Stefano lo aveva evangelizzato con il suo discorso prima di essere lapidato. C'erano più momenti in cui Dio stava cercando di spingere Paolo verso la salvezza, ma la conversione di Paolo è stato un intervento miracoloso di Dio e poi una risposta dalla parte di Paolo di ricevere questo invito. Mi piace versetto 15 qui in Galati 1: ma quando piacque a Dio, anche qui, cioè Dio lo stava chiamando e stava cercando con diversi mezzi e modi di portare Paolo alla salvezza, Galati 1,15. E chi prende appunti velocemente, 1 Corinzi 2,14. Paolo ai Corinzi dice: or l'uomo naturale non riceve le cose dello Spirito di Dio, perché sono follia per lui. E non le può conoscere poiché si giudicano spiritualmente. E quindi in realtà io posso parlare con qualcuno finché io sono blu in faccia, cioè potrei cercare di convincere qualcuno. Sono chiamato ad evangelizzare, a condividere, ma poi devo pregare. E chiedo Dio di ministrare il cuore e prego per situazioni che porta quella persona alla fine delle loro forze umane, affinché si umiliano e accettano il Vangelo. Ed è questo quello che è successo per Paolo, che lui dice in Galati 1,12: non ho ricevuto da nessuno quello che ho imparato dal Vangelo, da nessun uomo, ma l'ho ricevuto per una rivelazione di Gesù Cristo. Versetto 13, Galati 1,13: avete infatti udito quale fu un tempo la mia condotta nel giudaismo, come perseguitavo con grande ferocia la Chiesa di Dio e la devastavo, e progredivo nel giudaismo più di molti cotanei tra i miei connazionali, essendo estremamente zelante nelle

0: tradizioni dei miei padri. E quindi l'Apostolo Paolo era un giovane, lo impariamo in Atti 7, e stava crescendo più velocemente di tutti i suoi coetanei. E quindi Paolo era sul fast track, no? Lui era destinato ad avere grande successo. E quindi la conversione di Paolo è interessante perché magari alcuni hanno la storia che erano, no, con la vita distrutta, droga, problemi, e Dio li ha salvati e li ha cambiati la vita. Sì, Paolo era un omicida, quindi anche lì no. Ma umanamente parlando, Paolo non aveva bisogno di Gesù. Esteriormente era un uomo di successo, aveva la carriera in pieno, no, strada aperta, aveva la fiducia dei sommi sacerdoti, aveva le lettere, e lui cresceva, progredeva nel giudaismo più di molti suoi coetanei. Versetto 14. Ma versetto 15: ma quando piacque a Dio, tutto è cambiato. E quindi no, non sta a noi. Giovanni 1:13: la volontà di carne, la volontà di uomo, ma le persone nascono da Dio. E non sto insegnando un calvinismo o un'elezione senza la scelta dell'uomo, no, no. Ma ci vuole un intervento di Dio. La nuova nascita è una cosa spirituale, che Dio viene, qualcuno risponde, ma io non posso convertire nessuno. E quindi io posso fare il mio meglio di prepararmi con la parola, in preghiera. Lo Spirito magari mi darà qualche carisma, ma è un'opera spirituale, la nuova nascita di qualcuno. E mi piace tanto il versetto 15 perché ci condivide dei concetti teologici importanti. Paolo riconosce qui, scrivendo ai Galati, che Dio li aveva appartato fin dal grembo. Guardate, dal grembo di mia madre, e mi ha chiamato per la sua grazia. Tu, io, noi, Dio ha chiamato fin da quando eravamo in grembo di nostra madre. E Dio ti vedeva, non sei uno sbaglio, non hai, no, problemi, non sei basso, non sei alto per sbaglio. Ognuno di noi siamo stati formati da Dio stesso, e Dio ci vedeva prima di fare qualunque cosa. Questo mi dà grande gioia, che Dio mi ha visto fin dal grembo di mia madre. Cosa disse l'Eterno al profeta Geremia? No, le famose parole a Geremia. Geremia 1, versetto 4 e 5, la parola dell'Eterno mi fu rivolta, dicendo: prima che io ti formassi nel grembo. Quindi Paolo dice: appartato fin dal grembo, ma Geremia anche quanto prima. Perché Dio è un Dio onnisciente. Cosa vuol dire? Che sa tutto. Lui sa il nostro domani, cioè Dio sa se io farò cadere questa Bibbia qui o no. Lui sa, io no. E ci sono dei misteri qui che noi non siamo in grado a capire. Paolo disse ai Corinzi in capitolo 13 della prima lettera che ora conosciamo in parte. E non riesco ad avere una concezione chiara e completa di come Dio sa tutto fin dall'inizio, ma è una nostra storia che si sta, no, sviluppando strada facendo, no? Ma se Dio aveva chiamato Paolo fin dal grembo, allora perché gli permise mai di ammazzare i cristiani? Perché non lo ha affermato quanto prima, no? Perché Dio dà spazio agli uomini. E Dio è lungo sofferente, Dio è paziente verso di noi. Dio non costringe mai nessuno, ma provvede tante opportunità. La grazia di Dio possiamo resistere, no? La sua opera in noi. Questo era il punto del messaggio di Stefano. No, voi resistete sempre allo Spirito Santo. E quindi gli uomini possono resistere. Questo era anche le parole di Dio verso Paolo all'inizio di Atti 9. È difficile per te ricalcitrare contro i pungoli, no? Stai respingendo la mia grazia, perché? Perché stai resistendo? E quindi io posso resistere, ma Dio sa tutto. Lui sa la fine della storia. Lui sa la fine della tua storia. E questo mi dà grande pace, che nonostante i miei peccati di ieri, Dio mi aveva già chiamato. Dio vedeva come avrei peccato. Non è un commentario che lui approva del mio peccare, non condona, no? Ma nonostante mi chiama e vuole santificarmi, acqua generata, vuole portarmi avanti in santificazione. E mi piace tantissimo questo. Magari un altro versetto importante in questo tema, apportato fin dal grembo, potete scrivere Efesini 2:10, quel famoso versetto. Efesini 2:10: noi infatti siamo opera sua, creati in Cristo Gesù per le buone opere che è cosa che Dio ha, bravi studenti della Bibbia, precedentemente preparato perché li compiamo. Allora sicuramente tutti noi abbiamo perso qualche buona opera, no? Nessuno di noi abbiamo camminato in modo perfetto in questo cammino e piano di Dio, ma Dio ha creato buone cose per noi prima che fossimo nel grembo, prima che esistesse il mondo stesso. E quando noi arriviamo a questo pensiero, ci dà grande sicurezza, no? Cioè, io non devo andare in crisi per fare chissà che cosa. Io giorno per giorno devo camminare in quelle opere che Dio ha precedentemente preparato per me e riposare nel fatto che Lui è all'opera. E non deve essere magari un pensiero mio, ma Lui ha un pensiero e voglio camminare in quelle cose. Penso spesso, quando penso a queste cose, alla mia nonna siciliana Carla Micelli. Era da San Salvatore di Fitalia, provincia di Messina, ed è emigrata a Los Angeles, forse già a New York, forse a Los Angeles, non conosco benissimo. Già negli anni 50 ha sposato un uomo italiano, Joe Tessitore, che era un cattivo, cattivo uomo. Ma Carla Micelli era un gioiello e lei frequentava una chiesa pentecostale italiana a Los Angeles, nella quale mia madre è cresciuta da bambino. E quando è mancato il padre, cioè il mio nonno, il padre di mia mamma è cresciuta in casa di questi. Quindi Carla non era la mia nonna, ma la era. Lei era la vera mamma di mia mamma, era la mia nonna. Mi faceva le farfalle ogni giorno che tornavo dalla scuola, la pastina. Cioè, quando avevo 5 anni, viveva vicino a noi per un anno e lei e mia madre parlavano italiano insieme. Qualcosa forse è rimasto, no? Nel cervello da questi anni. E il suo marito, Joe, veniva in Italia. E fratello Joe dall'America, porti il messaggio. E lui magari veniva, una volta era a Milano, negli anni 60, 70, non so. Fratello Joe dall'America, portato pulpito aperto, no? E lui in California commetteva violenza contro mia madre, ma in Italia, no, fratello Joe, predicatore. Vedi, anche lì, no? Cioè, la vita privata, vita pubblica. Ma questa Carla pregava per mia madre, pregava per me. Cioè, per me sono cose speciali che dico: Signore, Tu sei colui che vede un cerchio completo. Che lei è andata via dall'Italia, da credente pentecostale, pregava per il suo nipote che ora è un missionario in Italia, no? Cioè, e non vedo l'ora di parlare un po' con lei, che è mancata quando avevo 6 anni. Carla Micelli. Non sappiamo, chiesa, come Dio sta scrivendo, perché parli russo, no? Perché Dio sapeva che magari un giorno... Non sappiamo come Dio ci stia attrezzando, come ci ha già attrezzato al nostro insaputo per un futuro buon momento di operare per la sua gloria. Amen. E versetto 16, scusa, io vado lungo sempre. Versetto 16, di rivelare in me suo figlio affinché l'annunziassi fra i gentili. E non mi consultai subito con carne e sangue. Paolo dice ai Galati: non cerco l'approvazione degli uomini, cioè non sono andato subito a Gerusalemme per essere coccolato dagli apostoli e trovarmi, no, accettato da loro. E vedremo più avanti in Atti, non è che Paolo viveva senza relazioni e sottomissione, ma Paolo non cercava la sua identità e valore in ciò che altri uomini dicevano o non dicevano a suo riguardo. Lui subito non era andato a consultarsi con carne e sangue. E versetto 17, né salì a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me, Perché Atti 9:23, dopo, o molti giorni dopo, poi andò. Ma non salì subito a Gerusalemme da quelli che erano stati apostoli prima di me. Galati 1:17. Ma andai in Arabia e ritornai di nuovo poi a Damasco. E quindi non è chiaro quanto tempo Paolo rimase in Arabia, nel deserto, a far che? A vedere Gesù risorto, a consultare con Gesù stesso per rivelazione, versetto 12, di Gesù Cristo. E quindi no, sul cavallo ha visto la gloria di Dio splendente e poi in Arabia sembra che lui abbia ricevuto dal Signore stesso, dalla rivelazione del Vangelo, dalla grazia di Dio, un incontro speciale, ha visto il Cristo risorto. Paolo disse ai Corinzi, non sono io un apostolo, non ho visto io il Cristo risorto. E Paolo andai in Arabia, lui andò in Arabia e poi è ritornato di nuovo a Damasco. Poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme, quindi non è chiaro se era in Arabia per 3 anni, tornato a Damasco, poi Gerusalemme, o se il tempo nel deserto era un salto di una settimana, poi i 3 anni erano maggiormente trascorsi a Damasco. Ma dalla sua conversione a questo momento di Atti 9:23, molti giorni, passarono 3 anni. 3 anni di Paolo che ricalibra la mente. Paolo che è un neoconvertito che inizia a capire la volontà di Dio per la sua vita. E ci vuole del tempo. E non finisce qui. Vedremo alla fine qui che poi viene cacciato anche dalla zona della Giudea e va proprio in modo isolato per vari anni. Isolamento fiduciario, no? Cioè proprio isolato. E versetto 18, poi dopo 3 anni salì a Gerusalemme per andare a vedere Pietro, sì, e rimasi con lui 15 giorni. E non vidi alcun altro degli apostoli se non Giacomo, il fratello del Signore. Ora quanto alle cose che vi scrivo, ecco, davanti a Dio non mento. E quindi qui abbiamo questi 3 anni che passano e poi lui salirà a Gerusalemme per la prima volta da cristiano, dove rimase questi 15 giorni, pochi giorni. Ma come vedremo, gli apostoli non accettarono subito Paolo e il suo ministero e fino alla fine di Atti vedremo che per gli apostoli ancora non è chiaro ciò che Paolo insegna in giro tutti quei anni del suo cammino da apostolo. E vedremo questo in Atti 22. E poi lui dice, versetto 21 di Galati 1, poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Ora io ero sconosciuto personalmente alle chiese della Giudea che sono in Cristo, ma essi udivano soltanto dire, colui che prima ci perseguitava ora annunzia quella fede che lì egli devastava. E glorificavano Dio per causa mia. E quindi erano contenti per la notizia della sua salvezza, ma non credevano che fosse già un leader voluto da Dio e ciò che insegnava in giro. Ma questo poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia. Questa zona è la Turchia Est, Saulo di quale città? Saulo di Tarso. Tarso è la città capitale della Cilicia. E quindi Paolo, dopo questi 15 giorni a Gerusalemme, dove andò? Andò a casa. Cioè i discepoli della zona della Giudea non hanno voluto tenere Paolo lì perché era un personaggio troppo volatile, come si dice, volatile. Era pericoloso, magari non credevano, non sapevano come gestire la sua situazione, essendo un pezzo grosso, forse del Sinedrio, e quindi lo mandarono a casa. Paolo, via, siamo grati per la tua salvezza, ma non ti vogliamo qui. E Paolo viene mandato nella zona della Cilicia, cioè casa sua, Saulo di Tarso. E se guardate Galati 2:1, poi dopo 14 anni salì di nuovo a Gerusalemme. E quindi Paolo ha trascorso 3 anni tra il deserto, Damasco, 15 giorni a Gerusalemme e poi adesso 14 anni. E non è chiaro se questi 14 anni sono dal punto della sua conversione e la somma totale o 3 anni più 14, ma anche se sono il numero più breve, tra il tempo a casa, un anno di insegnamento ad Antiochia, Atti 11, e il suo viaggio missionario di Atti 13-14, forse Paolo era a casa minimo da 8 a 10 anni, forse di più. In isolamento a far che? Boh, non sappiamo. Quindi tornando in Atti 9, versetto 23, molti giorni dopo questi 3 anni nel deserto, Paolo andò a Gerusalemme, ma non subito credettero che lui fosse chiamato per essere un apostolo di Gesù. Lui tornò a casa per vari anni, era nel deserto in Arabia, poi era mandato a casa. Guardate come Atti 9, 23, molti giorni dopo i giudei si consultarono assieme per ucciderlo, lì a Damasco ancora, dopo il tempo in Arabia, dopo questi 3 anni trascorsi, la prima tappa della sua conversione. Ma il loro complotto venne a conoscenza di Saulo, or essi facevano la guardia alle porte giorno e notte per poterlo uccidere. E quindi Paolo era nascosto nella città di Damasco e i credenti lo stavano salvaguardando la vita, gli stessi credenti che dovevano essere ammazzati da lui, ora loro lo salvano la vita, e i giudei stanno guardando le porte della città per arrestarlo, per ucciderlo. E versetto 25, allora i discepoli lo presero di notte e lo calarono giù dalle mura dentro una cesta. E quindi i giusti momenti per i cristiani ad andare contro la legge dell'uomo, e quando la legge dell'uomo va in contrasto chiaro con la volontà di Dio. Quindi di nascosto loro liberano Paolo. E versetto 26, giunto a Gerusalemme, Saulo cercava di unirsi ai discepoli, ma avevano tutti paura di lui. E vedi, da un lato in Galati Paolo dice erano contenti della mia salvezza, ma comunque restava un po' di diffidenza, no? Sono passati 3 anni da quando lui è andato via da Gerusalemme con lettere, spade e catene, no? Adesso torna dicendo di essere credente, ma forse in borghese, no? Magari lui vuole infiltrare e capire, ma avevano ancora paura di lui dopo 3 anni, non potendo credere che egli fosse un discepolo. No, Paolo no. Quindi chi è nella nostra vita l'impossibile uomo di essere cambiato, no? C'è qualcuno che è troppo fuori la grazia di Dio, no? Non c'è mai un caso perso. Ma era difficile credere che fosse un discepolo. Allora Barnaba, questo grande fratello di consolazione, di incoraggiamento, scherzavo con Domenico prima, io non ho un grande dono di misericordia. Io non sono tanto un Barnaba. Io sono un po' più insegnante, bianco-nero. Io sono un po' più come te. E io amo i fratelli che hanno un po' più un cuore dolce, i Barnaba. Gloria a Dio per gli uomini Barnaba della Chiesa. Amen. Barnaba lo prese e lo condusse dagli apostoli e raccontò loro come egli lungo la strada aveva visto il Signore che gli aveva parlato e come a Damasco aveva parlato con franchezza nel nome di Gesù. Così egli rimase con loro a Gerusalemme, andando e venendo, e parlava con franchezza nel nome del Signore Gesù. Questi 15 giorni, 3 anni tra Damasco e il deserto, 15 giorni a Gerusalemme. Egli parlava anche e discuteva, versetto 29, con gli ellenisti, ma essi cercavano di ucciderlo. Quindi la morte è sempre per Paolo qui. Però, versetto 30 e 31, i fratelli venuti a conoscenza di questo lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. Quindi i discepoli a Damasco lo mandarono via. Se è troppo difficile e crei troppi problemi, è meglio che te ne vai. A Gerusalemme la stessa cosa. Paolo, guarda, siamo grati per la tua salvezza. Non sappiamo se è vero. Intanto ti mandiamo via anche da qui. E immaginate, no? Cioè, tu sei neoconvertito e tu dici, tutti questi cristiani mi vogliono mandare sempre via. Cioè, come mai? Dove è l'amore di Cristo qua, no? Lo condussero a Cesarea e di là lo mandarono a Tarso. come abbiamo visto in Galati 1:21, poi andai nelle regioni della Siria e della Cilicia, tornò a casa. Era lì minimo 8 e 10 anni. A far che? Non so. Il versetto 31, Atti 9:31, così le chiese in tutta la Giudea, la Galilea e la Samaria avevano pace ed erano edificate. Ah, quel fratello è finalmente uscito dalla chiesa. Ah, abbiamo pace, no? Qualche volta succede questo, no? Quando qualcuno esce dalle comunità che crea solo conflitto e che vuole solo litigare, che crea problemi. A volte, no? Non è il caso di Paolo qui. Ma è triste, può essere quello che quando tu te ne vai tutti sono contenti. C'è pace e sono edificati. E camminando nel timore del Signore, nella consolazione dello Spirito Santo, moltiplicavano. E forse erano consolati anche perché non c'era più questa grande persecuzione dalla parte di Saulo. Ma immaginiamoci un attimo noi, nel deserto, a casa, magari 3 anni tra Damasco e Arabia. Anania, che era venuto da te imponendoti le mani, ricevi la guarigione e questa parola profetica che tu sei uno strumento da me scelto, Dio diceva in Atti 9:15. E tu puoi dire magari: Dio, sono passati 3 anni e dov'è questo strumento scelto? E non solo vai a Gerusalemme sperando di essere accettato dagli altri apostoli, ok, sarò un leader con voi, dai ragazzi, e anche da qui ti mandano via. E poi tu vai a casa per 8 anni, 9 anni, e tu dici: boh, Signore, dov'è quella promessa che tu mi avevi condiviso? E se tu ti senti in un periodo di deserto, ricordati che non è sempre una conseguenza della tua disobbedienza. Magari come stiamo studiando nel libro dei Numeri, no? Qualche periodo desertico del nostro cammino può essere risultato della nostra disobbedienza, ma non lo è sempre. A volte fa parte di un tempo di crescita necessaria con Cristo, imparando a vedere questi momenti come ritiro spirituale è necessario per noi. A volte i tempi di deserto sono conseguenze delle nostre scelte sbagliate. Non siamo entrati nella terra promessa. Ok, Signore, mettimi di nuovo sui binari con te. Ma a volte non è frutto di disobbedienza, ma semplicemente un tempo di isolamento dove il Signore vuole lavorare in noi. Magari 3 anni in Arabia, 8-10 anni a casa. Solo poi per 14 anni a passare, Paolo di nuovo sale a Gerusalemme come leader accettato. Quindi accettiamo i tempi di Dio per il nostro cammino. Amen? Preghiamo. Padre, grazie per la tua saggezza nel portarci alla fine di noi stessi a confidare più in te. Aiutaci, Padre, di non creare momenti di deserto a causa della nostra disobbedienza, come vediamo nel libro dei Numeri, ma quei periodi creati da te, 3 anni in Arabia, 8 anni a Tarso, servono per noi come tempo di formazione. Mosè, 40 anni con pecore, iniziando il suo percorso ministeriale all'età di 80 anni. Padre, aiutaci di non essere frustrati per i tanti anni, a volte che sembra che siamo dimenticati da tutti, spinti via. Vogliamo vederci in ritiro nel deserto con te, credendo che tu hai creato delle buone opere per noi e siamo dei strumenti scelti da te, Atti 9:15, per camminare in piani tuoi, per compiere buone opere. Ma vedi tu, Padre, guidaci tu. Vogliamo essere al riposo, non in crisi, perché la nostra identità e valore non viene dagli uomini, ma da te stesso. Siamo qui, Padre, grazie per la tua fedeltà. Nel nome di Gesù preghiamo. Amen.
1: In quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea. e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Matteo capitolo 3, versetti 1 e 2. Il regno dei cieli è vicino, così predicava Giovanni il Battista. Ma a cosa si riferiva? Cos'è il regno dei cieli e perché Giovanni sosteneva che fosse vicino? Benvenuti al quinto episodio sul Vangelo di Matteo. Mentre il Vangelo di Luca dedica qualche riga a spiegare chi era Giovanni il Battista e chi erano i suoi genitori, l'Evangelista Matteo ce lo mostra subito adulto e in azione. Quest'uomo aveva le idee chiare su quale fosse il compito che Dio gli aveva dato. Sostanzialmente, egli doveva preparare il popolo di Israele a incontrare il suo Messia. Abbiamo già detto che il Messia doveva essere un re discendente di Davide, e una cosa è certa: se c'è un re, c'è anche un regno. Spesso pensiamo al regno dei cieli come qualcosa di immateriale che si trova in un'altra dimensione. Ma gli ebrei non avevano in mente un concetto simile quando usavano questa espressione. Essi pensavano ad un regno molto concreto che si sarebbe manifestato nella loro terra, in Israele, attraverso il Messia. D'altra parte, le profezie dell'Antico Testamento parlavano di quel tipo di regno. Inoltre, dobbiamo tenere presente che gli ebrei utilizzavano spesso la parola cieli come un eufemismo al posto della parola Dio. Tra l'altro, questo è ciò che facciamo anche noi quando usiamo espressioni come grazie al cielo. Così il regno dei cieli è in effetti il regno di colui che risiede nei cieli, ovvero che risiede in una dimensione normalmente invisibile all'uomo. Naturalmente si tratta di Dio stesso. Ecco perché nei Vangeli trovate a volte il regno dei cieli e a volte regno di Dio. Chi avesse dei dubbi può prendere semplicemente il testo di Matteo capitolo 19 versetti 23 e 24, dove Gesù stesso, nei testi originali, nel versetto 23 parla di regno dei cieli e nel versetto 24 usa l'espressione regno di Dio. I traduttori moderni, ad esempio nella Nuova Riveduta, che normalmente utilizzo, traducono regno dei cieli anche nel versetto 24, non permettendo quindi di cogliere questo aspetto. Mentre in traduzioni antiche più letterali come la Diodati troverete regno di Dio nel versetto 24. I due concetti sono comunque interscambiabili, quindi entrambe le versioni vanno bene. Leggendo Matteo capitolo 19 versetti 23 e 24 ci si rende conto che Gesù non cambia argomento, ma parla della stessa cosa, chiamandolo regno dei cieli e poi regno di Dio. Sostanzialmente, quindi, Giovanni preparava le persone al regno che Dio avrebbe stabilito attraverso il Messia, che loro aspettavano, e si riferiva a quel regno come regno dei cieli. Il regno dei cieli era vicino, perché Giovanni sapeva che il Messia, Gesù, era già in mezzo a loro e stava per manifestarsi. In che modo?

immergeva le persone in acqua. Che significato aveva quel gesto? Sostanzialmente l'acqua era un simbolo che da sempre gli ebrei associavano alla purificazione. Di fatto la legge e la tradizione ebraica conoscevano già diversi tipi di immersioni e abluzioni in acqua. La particolarità di questa immersione è che veniva fatta per rappresentare la propria purificazione, il proprio ravvedimento in vista del regno dei cieli, in vista dell'incontro con il re dei re, cioè il Messia. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore e raddrizzate i suoi sentieri». Matteo 3:3. Matteo a questo punto cita un brano di Isaia 40, un brano molto conosciuto tra gli ebrei, un brano di speranza, di perdono, di guarigione per la nazione di Israele dopo gli orrori dell'esilio. Dopo l'esilio a Babilonia, Dio stesso avrebbe salvato e confortato il suo popolo e questo doveva essere annunciato dai suoi araldi. In effetti, dopo l'esilio a Babilonia era cominciata la ricostruzione, era stato rimesso in piedi il Tempio e Dio era tornato in mezzo al suo popolo, ma rimanevano ancora degli adempimenti, delle profezie di Isaia che solo il Messia poteva realizzare completamente. Il popolo era sotto i Romani, aspettava una liberazione. Sostanzialmente Matteo ci dice che Giovanni stava facendo proprio l'araldo del Messia, annunciando che Dio stava per ristabilire il suo regno. Tornano in mente anche le parole di Isaia 52:7 che introducono il Messia e il regno di Dio in questo modo: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri, sono espressioni che indicano un pentimento, un ritorno a Dio. Non era un concetto nuovo. Da sempre, prima e dopo l'esilio, i profeti avevano insistito sulla necessità di tornare a Dio affinché Dio tornasse al suo popolo. Dal ritorno dall'esilio a Babilonia fino alla nascita di Gesù, Israele non era mai tornato veramente libero. Dopo i babilonesi e i medi persiani erano arrivati i greci, poi c'era stata la spartizione tra i quattro generali di Alessandro Magno, che per lungo tempo avevano trasformato tutta quella zona in un teatro per le loro lotte di potere. Infine erano arrivati i romani. Aveva quindi senso pensare che quella salvezza, che in qualche modo era cominciata dopo l'esilio, dovesse adempersi in modo completo attraverso il regno del Messia. Giovanni parlava proprio di questo. Stava risvegliando la speranza di Israele, preparandoli a incontrare il loro Dio. Giovanni aveva uno strano aspetto e strane abitudini. Leggiamo. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Matteo 3:4. Attraverso questa descrizione era facile per i suoi contemporanei cogliere similitudini con un altro famoso profeta della storia di Israele, Elia. Non è un caso che Matteo faccia questa descrizione, infatti nel proseguire la lettura del Vangelo vedremo che Giovanni ed Elia erano in qualche modo connessi e anche Gesù farà riferimento a questa connessione facendo riferimento ad una profezia di Malachia. Vedremo questo aspetto quando arriveremo al capitolo 11 di Matteo. Continuiamo a leggere. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Matteo capitolo 3, versetti 5 e 6. Ora, il successo iniziale di Giovanni non stupisce. Leggendo il profeta Daniele, e in particolare i capitoli 2 e 7, molti avevano compreso che il regno eterno del Messia doveva a un certo punto insediarsi nella storia, prevaricando tutti i regni precedenti stabiliti dagli uomini. Così al solo annuncio che finalmente il regno dei cieli era vicino e il Messia stava dunque per venire, molti erano ben contenti di prepararsi, confessando i propri peccati e sottoponendosi a quell'immersione in acqua nel fiume Giordano, che idealmente rappresentava proprio la purificazione dai loro peccati.

0: e il loro impegno a iniziare una nuova vita. Ma Giovanni sapeva che non tutti erano sinceri in ciò che stavano facendo. Leggiamo: vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi: abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero, dunque, che non fa buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. Matteo capitolo 3, versetti 7 a 10. Razza di vipere. Non è certo un complimento, ma perché Giovanni era così duro con quelle persone? Molti di noi oggi direbbero: ma che problema c'è? L'importante è che si stavano facendo battezzare, perché sgridarli in quel modo? Beh, per Giovanni il battesimo aveva un senso, solo se era accompagnato da un vero cambiamento. Questo era sempre stato un punto sul quale avevano sempre insistito tutti i profeti, a partire da Mosè. La circoncisione del cuore è più importante di quella fisica. Spieghiamo questo concetto in modo diverso per comprendere meglio. Diciamo che le manifestazioni religiose esteriori hanno senso solo se sono espressione di qualcosa che avviene nell'interiore. Giovanni non condivideva l'agenda politica e religiosa della classe dirigente giudaica, di cui la maggioranza degli esponenti più importanti erano proprio farisei e sadducei. Molti di loro avevano sviluppato un senso di superiorità verso le altre persone appartenenti al proprio popolo e ancora di più verso gli stranieri. Molti di loro inoltre amavano i soldi e il potere più di tutto il resto. Questo sentirsi migliori, sentirsi a posto con Dio, non favoriva certamente un vero ravvedimento, di cui invece avevano un grande bisogno come gli altri, se non più degli altri. Giovanni sapeva bene che l'essere discendenti di Abramo era motivo di vanto per molti di loro, come se quella discendenza fisica, quell'appartenenza ad un gruppo speciale, fosse sufficiente ad assicurare loro un posto nel regno di Dio. Giovanni allora li mise in guardia sul fatto che quella discendenza fisica non sarebbe contata nulla se essi avessero continuato a sentirsi a posto con Dio senza prepararsi seriamente ad incontrare il Messia. Essere figli di Abramo non era certamente un loro merito, perché Dio avrebbe potuto ricavare una discendenza di Abramo anche dalle pietre. A questo proposito è interessante notare che nel Nuovo Testamento Paolo in Romani 4 e in Galati 3, ad esempio, si riferì anche agli stranieri che avevano fede in Gesù come discendenza di Abramo. In sostanza, la discendenza dal punto di vista spirituale era più importante di una discendenza fisica, un concetto che per quei farisei e sadducei era certamente difficile da digerire. Giovanni ci aveva visto molto bene. Infatti l'incontro con il Messia sarebbe stato molto problematico per quella classe religiosa, come si vedrà nel resto del Vangelo. Molti di loro si comportarono davvero da serpenti velenosi nei confronti di Gesù. Ma con coraggio Giovanni li aveva avvertiti: il giudizio di Dio non li avrebbe risparmiati, anche se erano discendenza fisica di Abramo. Se non ci fosse stato un cambiamento in loro, essi non avrebbero avuto un posto nel regno di Dio, ma sarebbero stati come alberi che non danno frutto, quindi inutili, pronti per essere usati solo per scaldarsi, ovvero gettati nel fuoco. Giovanni chiarì ancora meglio il suo punto di vista nell'ultima parte del brano. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Matteo capitolo 3, versetti 11 e 12. Ovviamente Giovanni si stava riferendo al Messia, ovvero a Gesù. Il battesimo in acqua di Giovanni era solo preparatorio per prepararsi a incontrare il Messia, colui del quale Giovanni non si riteneva neanche degno di essere servitore, portandogli le scarpe. Ma quella preparazione andava fatta bene. Se essi non si preparavano a incontrare il Messia, essi non sarebbero stati pronti per ricevere lo Spirito Santo attraverso il Messia. Giovanni Battista ricordò ai suoi interlocutori che il Messia, secondo la profezia di Malachia capitolo 3, versetti 1 a 3, quando fosse venuto avrebbe anche giudicato il suo popolo proprio a partire dalla classe sacerdotale. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. L'angelo dell'alleanza che voi sospirate, ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, è come la lisciva dei lavandai. Si darà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Malachia capitolo 3, versetti 2 e 3. Il Messia avrebbe purificato il suo popolo come il fuoco affina i metalli preziosi e il sapone toglie via le impurità. Solo se il Messia avesse fatto quest'opera in loro, essi avrebbero potuto davvero entrare nel regno di Dio. Ma, come Giovanni aveva intuito, le premesse non erano buone e la restante parte del Vangelo ci mostrerà una classe dirigente giudaica che non aveva alcuna intenzione di farsi purificare dal Signore. Usando il linguaggio vivido di Giovanni, se quelle vipere non si lasciavano purificare dal loro veleno, non sarebbero sfuggite all'ira di Dio. Non c'era spazio per i serpenti velenosi nel regno dei cieli. Come abbiamo già detto, la classe dirigente in Israele non si preparò a incontrare il Messia, approcciò in maniera superficiale il messaggio di Giovanni e il suo battesimo e di conseguenza non furono pronti a riporre la loro fiducia in Gesù. L'ultima immagine usata da Giovanni è molto significativa. Giovanni stava seminando, ma Gesù era quello che sarebbe venuto per raccogliere. Quando Gesù avrebbe raccolto in Israele, solo il grano sarebbe rimasto, mentre la pula sarebbe stata bruciata. Ecco, quella classe dirigente rischiava proprio di non essere grano, ma pula. In conclusione, Giovanni stava preparando il popolo ad incontrare il Messia, ma alcuni, soprattutto nella classe dirigente, non si stavano preparando in modo adeguato. Il risultato di questa superficialità lo vedremo nel resto del Vangelo, ma possiamo già anticipare che non porterà nulla di buono. Volendo fare un'applicazione alla situazione attuale, in un certo senso un messaggio analogo vale anche per noi oggi, in vista della seconda venuta del Messia, in vista del suo ritorno, indipendentemente dal fatto che siamo giudei o stranieri. Il Messia è già venuto, ha già inaugurato il suo regno, come vedremo nel resto del Vangelo, e ha già fatto un'opera meravigliosa per la salvezza di tutti gli uomini. Ma come ci stiamo preparando al suo ritorno? Come ci stiamo preparando a entrare nella pienezza del regno di Dio, nella pienezza del regno dei cieli? Alcuni non se ne preoccupano proprio. Altri hanno un approccio superficiale, pensando che in un modo o nell'altro se la caveranno. Io preferisco avere la certezza di entrare nel regno dei cieli, una certezza che posso avere solo se ripongo la mia fiducia in Gesù, nella sua persona, nella sua opera, e mi lascio trasformare da Lui attraverso il suo Spirito Santo. Voi fate pure la vostra scelta. Grazie a tutti, alla prossima.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.

0: Lente d'ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un grosso ciao a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente d'ingrandimento. Eccoci quindi pronti anche questa volta a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese e non soltanto nel nostro. Tutto questo, come al solito, lo faremo con la preziosa collaborazione del dottor Edoardo Labanchi. Per chi non lo sapesse ancora, il principale obiettivo di queste nostre rubriche non è quello di speculare su concetti filosofici e ideologie varie, ma è piuttosto quello di cercare di fare un'analisi e una verifica, alla luce dell'insegnamento biblico, della reale solidità delle idee e delle basi dottrinali di questi vari movimenti. Con il numero odierno di questa nostra rubrica concluderemo la carrellata di riflessioni e considerazioni sul movimento di pensiero universalmente noto con il nome di New Age, in italiano Nuova Era. Mediante un serio confronto con i principi della fede cristiana biblica abbiamo potuto già smascherare molte pecche e molte falle di questo movimento e del suo tentativo di proporre un modo umano di avvicinarsi e di rapportarsi al divino. Dopo aver terminato la volta scorsa le considerazioni sulla divinità di Gesù Cristo, il dottor Labanchi esporrà fra poco alcune tesi, biblicamente sostenute naturalmente, sullo Spirito Santo che, insieme al Padre e al Figlio, compone il Dio uno e trino. Anche lo Spirito Santo è stato nel corso dei secoli bersaglio di molte critiche e soprattutto di false idee. C'è stato infatti chi l'ha visto come un'emanazione di Dio, chi come una forza impersonale, chi in qualche altro modo ancora. Questo però, stravolgendo il puro insegnamento biblico riguardo allo Spirito Santo, ne dà un'immagine completamente distorta e qualitativamente di poco valore. Qual è invece la vera immagine dello Spirito Santo? Qual è la sua funzione specifica all'interno e all'esterno della divinità? È appunto quello che sarà preso in considerazione tra poco dal dottor Labanchi, al quale tuttavia vorrei porre una domanda preliminare, e cioè questa: vi è un contesto particolare in cui sia possibile constatare l'azione o il compito dello Spirito Santo?
2: Il Nuovo Testamento parla dello Spirito Santo sempre nel contesto del processo della conversione e della conseguente santificazione del cristiano. Difatti, abbiamo già detto e lo ribadiamo ancora, essere cristiani non consiste semplicemente nell'accettare una filosofia o teologia, ma nel vivere una vita nuova, una vita spirituale.
1: Ecco, ma allora come definirebbe lei, dottor Labanchi, in poche ma significative parole, il ruolo che lo Spirito Santo esercita nella vita di tutti coloro che credono?
2: Il ruolo dello Spirito Santo nella vita dei credenti è di fondamentale importanza, in quanto, oltre ad essere una persona, è anche una forza, una potenza, che anima la vita di ogni credente, che fa di tutto affinché i cristiani siano come Dio vuole che siano. Infine, l'azione dello Spirito Santo è necessaria affinché i cristiani siano qualificati e dinamici testimoni di Cristo in questo mondo.
1: Grazie, dottor Labanchi. Noi concludiamo qui per ora questa, introduzione interessante all'argomento relativo alla persona e all'opera dello Spirito Santo. Prima di riaprire questo argomento, facciamo insieme una breve pausa musicale.

Cari ascoltatori, questa volta completeremo questa sintetica esposizione di quello che possiamo definire il cuore o l'essenza della fede cristiana. E questa è anche la nostra proposta a coloro che cercano sinceramente la verità e che forse sono delusi delle loro esperienze con movimenti e sette religiose varie. Ad essi ancora oggi Gesù dice, mediante i suoi attuali discepoli, venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e vi farò riposare. Accogliete le mie parole e lasciatevi istruire da me. Io non tratto nessuno con violenza e sono buono con tutti. Voi troverete la pace perché quello che vi domando è per il vostro bene. Quel che vi do da portare è un peso leggero. Come ho annunziato la volta scorsa, oggi parlerò dello Spirito Santo, la terza persona della Trinità. Il Nuovo Testamento parla dello Spirito Santo sempre nel contesto del processo della conversione e della conseguente santificazione del cristiano. Difatti, abbiamo già detto e lo ribadiamo ancora, essere cristiani non consiste semplicemente nell'accettare una filosofia o teologia, ma nel vivere una vita nuova, una vita spirituale. Ma il senso cristiano del termine spirituale non è tanto quello generico delle filosofie e religioni. Infatti, dal punto di vista evangelico, chi è spirituale, pneumaticos, è animato dallo Spirito Santo. Difatti, secondo la testimonianza dei Vangeli, Gesù, oltre che del Padre, più volte ha parlato dello Spirito Santo, ma non come di una forza o energia divina e basta, ma come di una persona. Gesù chiama lo Spirito Santo Consolatore o Avvocato, Paracletos, nel senso che egli assiste, aiuta i credenti. Tale spirito procede dal Padre. Infatti leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 26, queste parole di Gesù. Quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito di verità, che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Qui lo Spirito Santo è Echeinos, lui, non semplicemente una forza, ma una persona distinta, anche se non separata dal Padre e dal Figlio. Gesù dice ancora, secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 16 e 17. Io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi. Lo Spirito Santo ha quindi il compito di assistere i credenti, ma non dal di fuori, bensì dal di dentro, sarà in voi. Nel capitolo 16, sempre del Vangelo di Giovanni, si precisano ancor più i compiti dello Spirito Santo. È utile per voi che io me ne vada, dice Gesù. Perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato. Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata.
ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Lo Spirito Santo quindi prende il posto di Gesù sulla terra, e se si deve proprio parlare di un vicario di Cristo sulla terra, questi è proprio lo Spirito Santo. Gesù è dunque presente fra i suoi e nei suoi mediante lo Spirito Santo. Perciò la lettera ai Galati parla dello Spirito del suo figliuolo. Leggiamo infatti nel capitolo 4, versetti 6 e 7 di questa lettera: e che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo figliuolo che grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio, e se figlio sei anche erede per volontà di Dio. La traduzione della prima parte di questo passo è controversa. Infatti altri traducono: poiché siete figli, Dio ha mandato, eccetera. Ma la nostra traduzione è giustificata dalla lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 15, 16 e 17, che è praticamente un passo parallelo. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. È la presenza dello Spirito Santo nei credenti che li rende figli di Dio, in quanto lo Spirito Santo è lo Spirito del Figlio. A questo punto però, se la funzione specifica e fondamentale dello Spirito Santo nei riguardi dei credenti è quella di renderli e farli sentire figli di Dio, ci possiamo chiedere se questo non sia forse anche la funzione dello Spirito in seno alla stessa Trinità. In altre parole, possiamo benissimo ipotizzare che il Figlio eterno di Dio Padre è appunto Figlio in quanto è animato dallo Spirito Santo. Ciò spiegherebbe anche il titolo di Spirito del Figlio dato allo Spirito Santo. Possiamo dunque dire che all'interno della Trinità lo Spirito fa da tramite tra il Padre ed il Figlio, cioè costituisce il rapporto paterno e filiale che eternamente intercorre tra Dio Padre e Dio Figlio. Ed il credente allora partecipa a tale rapporto e a questa ineffabile vita eterna d'amore proprio mediante lo Spirito Santo che opera in lui e gli fa gridare, proprio come grida il Figlio eterno di Dio, Abba, Padre. E qui l'uso del termine aramaico, anche nel testo greco di Paolo, ci dice che tra i primi cristiani era vivo il ricordo di come Gesù chiamava il Padre suo celeste. A tal proposito, Agostino di Ippona, nel suo celebre trattato sulla Trinità, parla dello Spirito Santo come di una ineffabilis quedam patris filique communio, cioè di una ineffabile comunione tra il Padre ed il Figlio. Nello stesso trattato, l'illustre teologo afferma che lo Spirito Santo, secondo le Scritture, non è lo Spirito soltanto del Padre, né soltanto del Figlio, ma di ambedue.
e perciò fa pensare all'amore comune con il quale si amano vicendevolmente il padre ed il figlio.

0: Prima di lasciarvi nuovamente in compagnia del dottor Edoardo Labanchi, mi permetto, amici, di ricordarvi brevemente ciò che egli ci stava dicendo poco fa, prima dello stacco musicale. Parlando dello Spirito Santo e citando il celebre trattato sulla Trinità di Agostino da Ippona, il dottor Labanchi ci diceva che, per l'illustre teologo del IV secolo d.C., lo Spirito Santo non è lo Spirito soltanto del Padre né soltanto del Figlio, ma di ambedue, e perciò fa pensare all'amore comune con cui si amano a vicenda il Padre e il Figlio. La dichiarazione di Agostino è molto interessante. Vediamo di scoprire quali implicazioni essa preveda in un tale compito dello Spirito Santo.
1: Ora, cari ascoltatori, riallacciandomi alle considerazioni che facevo poco fa, se le cose stanno così, lo Spirito Santo nei credenti fa sì che essi partecipino alla stessa vita divina, la cui essenza è l'amore. Dio è amore, leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 4, versetto 8. Anzi, è bene leggere e meditare tutto questo versetto. Chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. Partecipare mediante il Figlio, nello Spirito Santo, alla vita divina d'amore tra il Padre ed il Figlio è l'essenza stessa della vita cristiana. E se vogliamo essere più precisi, possiamo dire che i credenti, per mezzo del Figlio, con il Figlio, animati dallo Spirito del Figlio, amano il Padre e sono da Lui riamati assieme al Figlio nello stesso Spirito Santo. Insomma, lo Spirito Santo è il principio personificato dell'amore, dell'unione, della comunione tra le persone divine e tra gli stessi credenti che partecipano per fede alla loro vita eterna. E leggiamo a tal proposito, nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5, l'amore di Dio è sparso nei cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi il ruolo dello Spirito Santo nella vita dei credenti è di fondamentale importanza, in quanto, oltre ad essere una persona, è anche una forza, una potenza, che anima la vita di ogni credente, come anche di tutta la Chiesa, che nel Nuovo Testamento viene presentata come il corpo di Cristo, un organismo spirituale formato da tutti i credenti in Cristo e animato e guidato appunto dallo Spirito Santo. A tal proposito, l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 5, nei versetti 16 e seguenti, esorta i cristiani a camminare per lo Spirito, cioè a comportarsi seguendo gli impulsi dello Spirito che è nei credenti. Camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, dice l'Apostolo. Cioè, se vi fate guidare dallo Spirito che vi spinge in vari modi a fare la volontà di Dio, voi non seguirete più i vostri istinti peccaminosi. Perché, continua l'Apostolo, la carne, cioè la natura umana, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito, cioè lo Spirito Santo, ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra loro, in modo che non potete fare quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Tutto questo significa, cari ascoltatori, che man mano che seguiamo gli impulsi, la guida dello Spirito, aiutati da Lui stesso, ci comportiamo sempre più come figlioli di Dio, secondo l'esempio che ci ha dato Gesù, il Figlio di Dio. Infatti è l'azione dello Spirito Santo in noi che ci spinge ad essere come Gesù Cristo. È lo Spirito del Figlio che ci fa essere come il Figlio di Dio. Chi dunque si lascia guidare dallo Spirito ed è sensibile alle sue ispirazioni, manifesterà il frutto dello Spirito, come lo chiama giustamente l'Apostolo Paolo, sempre nello stesso passo che stiamo leggendo. Difatti, dice l'Apostolo, le opere della carne, cioè le opere di chi non è guidato dallo Spirito Santo, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali, dice l'Apostolo, vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, continua Paolo, il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, conclude Paolo, camminiamo altresì per lo Spirito. Ciò significa, cari ascoltatori, che non basta nascere di nuovo, ma è necessario continuare a vivere secondo la volontà di Dio. E questo è impossibile senza lo Spirito Santo in noi. Perciò ancora l'Apostolo Paolo esorta così i cristiani nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Anzi, nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 19, l'Apostolo esorta i cristiani a non spegnere lo Spirito, cioè a non disobbedire allo Spirito Santo che fa di tutto affinché i cristiani siano come Dio vuole che siano. Infine, l'azione dello Spirito Santo è necessaria affinché i cristiani siano qualificati e dinamici testimoni di Cristo in questo mondo. Infatti, come leggiamo nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, Gesù, prima di ascendere al cielo, disse ai suoi discepoli: «Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra». Questo, cari ascoltatori, è senz'altro valido anche per i cristiani di oggi. Senza lo Spirito Santo in noi non possiamo essere testimoni di Cristo che con autorità nel suo nome annunziano ai nostri contemporanei la buona notizia della salvezza mediante la fede in Cristo. Lì dove lo Spirito Santo è ascoltato, lì dove lo si lascia agire liberamente, lì c'è vita spirituale abbondante, fruttuosa. Lì c'è vera pace, soddisfazione. Secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10, Gesù disse una volta: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». E, aggiungo io, sempre sulla base della parola di Dio, ciò è possibile solo mediante lo Spirito Santo. Termino qui questa sintetica esposizione dell'essenza della fede cristiana, anche se necessariamente torneremo su vari suoi punti nel corso delle successive trasmissioni, in cui ci occuperemo di altri movimenti e sette religiose, a cominciare dalla massoneria. Chi comunque vuole saperne di più può consultare il mio libro dal titolo Oltre la religione, ovvero l'essenza del cristianesimo secondo la Bibbia, edito dai gruppi biblici universitari e reperibile nelle librerie evangeliche. Allora, a risentirci la prossima volta, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: passo dopo passo.
1: E l'Eterno disse ad Abramo, dopo che Lot si fu separato da lui: alza ora gli occhi tuoi e mira dal luogo dove sei, a settentrione, a mezzogiorno, a oriente, a occidente. Tutto il paese che vedi lo darò a te e alla tua progenie in perpetuo, si legge nel libro della Genesi. Una benedizione speciale per un'occasione memorabile, non è vero? Abramo aveva risolto una disputa familiare. Aveva detto: non ci sia contesa fra me e te, né fra i miei pastori e i tuoi pastori, poiché siamo fratelli. E così ricevette la benedizione che spetta chi si adopera per la pace. Il Signore, donatore della pace, prende piacere nel manifestare la sua grazia a quelli che promuovono la pace e la procacciano. Se desideriamo una comunione più intima con Dio, dobbiamo seguire attentamente le vie della pace. Abramo si comportò generosamente con Lot, concedendogli la scelta del paese. Se rinneghiamo noi stessi per ragione di pace, il Signore non mancherà di indennizzarci come soltanto Lui può fare. Fin dove il patriarca poté vedere, ebbe possibilità di rivendicare, e noi possiamo fare lo stesso per fede. Abramo dovette attendere per godere dell'effettivo possesso del paese, ma il Signore lo diede in eredità a lui e alla sua posterità. Ci spettano infinite benedizioni in virtù di quel patto. Ogni cosa è nostra. Quando ci rendiamo graditi a Dio, Egli ci fa guardare attorno e dichiara che tutto ci appartiene. Tanto le cose presenti quanto le realtà future sono tutte nostre, e noi siamo di Cristo e Cristo è di Dio.

È inutile cercare di nasconderlo. I miei colleghi ed amici mi hanno visto nei momenti peggiori. In diverse occasioni sono entrata in ufficio abbattuta, completamente scoraggiata per un motivo o l'altro. I miei collaboratori nel servizio per il Signore hanno sempre avuto la capacità di rappresentare per me un vero conforto. Dopo aver condiviso dei problemi comuni e le richieste di preghiera, comincio a sentirmi veramente parte della comunione delle sofferenze. Tutti i cristiani partecipano a questa meravigliosa comunione, attraverso i sorrisi, la condivisione dei nostri conflitti, la presentazione in preghiera dei pesi, le lacrime e persino la consolazione e i consigli. Entriamo nella comunione delle sofferenze di Cristo. Per tutti i credenti c'è nella sofferenza una meravigliosa, inspiegabile partecipazione alla vita e potenza di Gesù. Abbiamo una comunione nella quale la potenza di Gesù è resa perfetta, non tanto accanto o nonostante la nostra debolezza, ma proprio nella nostra debolezza. Due parole che vengono comunemente associate nella sofferenza dei cristiani sono consolazione e gioia. Ma è giusto a questo punto specificare che c'è una grande differenza fra la nostra sofferenza e la sofferenza che il Signore sperimentò. Il Signore Gesù non ebbe comunione nella sofferenza. Per il Signore ci fu solo la dura insensibilità dei Suoi discepoli, dal primo all'ultimo giorno del Suo ministerio. Per Lui ci fu solo quel terribile culmine di isolamento sulla croce, fino al punto di essere abbandonato dal Padre e lasciato in preda alle sofferenze più atroci. Non ci fu vera gioia nella sua croce, come ci può essere nella nostra. Ebrei 12:2 ci dice che per la gioia che gli era posta dinanzi, Gesù sopportò la croce sprezzando il vituperio. In altre parole, Gesù fissò lo sguardo su ciò che sarebbe venuto dopo quelle ore spaventose, sul suo futuro con il Padre e sulla salvezza di milioni di persone che avrebbero posto la loro fiducia in Lui nel corso della storia. Grazie a Dio, noi possiamo avere gioia nelle nostre afflizioni, proprio in mezzo ad esse. Abbiamo un conforto, una consolazione che possiamo sperimentare ora mentre soffriamo. Per Gesù le cose andarono in modo diverso, molto diverso. Tu non devi essere solo nel dolore. La consolazione è tua. La gioia è una tua possibilità. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al nostro Salvatore. Egli non ebbe consolazione affinché noi potessimo averla. Subordinò la sua gioia alla nostra affinché potessimo condividerla con altri. Gesù scelse volontariamente l'isolamento affinché tu potessi non essere mai solo nel tuo dolore e nella tua angoscia. Egli non ebbe una vera comunione affinché tu potessi averla in questo momento. Quindi lasciamo perdere il nostro complesso da martiri, ok? Tu non sperimenterai mai l'isolamento o l'abbandono o il terrore di essere abbandonato come accadde a Gesù. Tu hai comunione, la comunione delle sofferenze. E ce l'hai perché egli non l'ebbe.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: A casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
2: Eccomi qui da voi di nuovo per raccontarvi qualche piccola cosa che succede in casa nostra, cose di tutti i giorni che però, guardare bene, ci danno anche degli insegnamenti. Noi usiamo molto la posta, prima di tutto per il nostro lavoro, la spedizione di giornali, di opuscoli, eccetera, e poi proprio perché ci piace scrivere lettere. Io personalmente uso pochissimo la posta elettronica, mi piace scrivere sulla carta, mettere la busta, il francobollo e tutto quanto. L'altro giorno alla posta sono andata a pagare dei conti correnti e mi è parso di sognare. C'era solo una persona prima di me nella fila e una persona sola dopo di me. Che bellezza, ho detto alla donna che mi seguiva. Non c'è nessuno e ce la sbrighiamo in un momento. La donna mi ha guardata un po' meravigliata e poi quasi come se l'avessi offesa. Sì, ma la settimana scorsa ho fatto una coda di 2 ore. Incredibile. Una volta che una cosa ti va bene, ti rovini la gioia pensando che in passato qualche cosa è andata male. Un po' come i contadini che davanti a un buon raccolto ti dicono che quello dell'anno scorso era migliore e che se vanno avanti le cose così, quello dell'anno venturo sarà peggio. Oppure, come certe persone che si rovinano il presente pensando a quello che è successo nel passato, un torto fatto da uno zio morto e sepolto, o una parola cattiva detta da una vicina. Oppure come certe mogli che dopo 40 anni di matrimonio o più continuano a tirar fuori, a lamentarsi per qualche indelicatezza compiuta dal marito la prima notte del loro matrimonio. L'arte di godere il momento attuale è un'arte che si deve imparare presto nella vita. Probabilmente l'assorbiamo dai nostri genitori e noi la inculchiamo ai nostri bambini nei primissimi anni di vita. Come si fa? Prima di tutto è importante avere un cuore pulito e privo di rancori. Se lasciamo crescere dentro di noi delle radici amare, dei rancori, dei risentimenti, il migliore presente diventa spiacevole. Poi bisogna sapersi fermare a ringraziare il Signore, dal quale viene ogni dono buono. Grazie per il buon cibo, grazie per il riposo della notte, per il cielo sereno, per la bellezza di un fiore, per occhi che vedono, per un ufficio postale non troppo affollato. Ringraziare, ringraziare, ringraziare. Bisogna anche abituarsi a ringraziare i nostri cari, i nostri amici, i fratelli nella Chiesa. Dire loro ad alta voce che li apprezziamo. È importante sapere esprimere la riconoscenza e poi comunicare la gioia, vedere il lato positivo di quello che succede, e questo lo si fa non prendendosi troppo sul serio, anzi prendendosi gentilmente in giro. Attenzione però, ho detto prendere se stessi in giro, non gli altri.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare

Atti capitolo 1 versetto 3. Dopo che ebbe sofferto, Gesù si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Il commento di oggi si riferisce all'Evangelo di Luca capitolo 16 versetti da 19 a 31 e si intitola Memorie d'oltretomba. Sperando che le sue memorie fossero pubblicate dopo la sua morte, François-René de Chateaubriand le ha intitolate Memorie d'oltretomba. Forse voleva dare in questo modo l'illusione di un suo messaggio proveniente dall'aldilà. Non sappiamo esattamente quali fossero le sue motivazioni, ma la scelta di quel titolo rivela chiaramente l'esistenza di un problema che in fondo turba ogni uomo. Che cosa mi accadrà dopo la morte? Tutti desidererebbero ricevere un segno o una parola da quel luogo inaccessibile, ma nessuno ne è mai ritornato per descriverlo. Così pensano in molti e purtroppo si fermano lì. Eppure c'è un libro che ce ne parla e la competenza di colui che lo ha ispirato è innegabile, poiché si tratta di Dio stesso. La Bibbia ci insegna che il corpo torna alla terra e lo spirito a Dio che l'ha dato, come troviamo nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 9. La parabola proposta da Gesù in Luca 16, nei versetti da 19 a 31, ci descrive le due sole possibili condizioni per i defunti: o il riposo per i credenti o i tormenti per gli increduli. Non nascondetevi dietro a illusioni ingannatrici e non tentate di eludere questo problema così importante. Cercate le risposte nella Bibbia. Vi troverete che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci è venuto incontro come uomo, che è morto per espiare i nostri peccati, ma è uscito vittorioso dal sepolcro. Credete in Lui e avrete oggi stesso la vita eterna.

0: Cielo Piemonte. Vivere una vita. Viva!
1: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
2: Vangelo secondo Marco, capitolo primo. Principio dell'Evangelo di Gesù Cristo, figliuolo di Dio. Secondo che gli è scritto nel profeta Isaia, ecco, io mando avanti a te

0: il mio messaggero a prepararti la via? V'è una voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, addrizzate i suoi sentieri. Apparve Giovanni il Battista nel deserto, predicando un battesimo di ravvedimento per la remissione dei peccati. E tutto il paese della Giudea e tutti quei di Gerusalemme accorrevano a lui ed erano da lui battezzati nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Or Giovanni era vestito di pel di cammello, con una cintura di cuoio intorno ai fianchi, e si nutriva di locuste e di miele selvatico, e predicava dicendo: «Dopo di me viene colui che è più forte di me, al quale io non son degno di chinarmi a sciogliere il legaccio dei calzari. Io vi ho battezzati con acqua, ma lui vi battezzerà con lo Spirito Santo». Ed avvenne in quei giorni che Gesù venne da Nazaret di Galilea e fu battezzato da Giovanni nel Giordano. E ad un tratto, come egli saliva fuori dell'acqua, vide fendersi i cieli e lo Spirito scendere su di lui in somiglianza di colomba. E una voce venne dai cieli: «Tu sei il mio diletto figliuolo, in te mi sono compiaciuto». E subito dopo lo Spirito lo sospinse nel deserto, e nel deserto rimase per 40 giorni tentato da Satana, e strava tra le fiere e gli angeli lo servivano. Dopo che Giovanni fu messo in prigione, Gesù si recò in Galilea predicando l'Evangelo di Dio e dicendo: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Ravvedetevi e credete all'Evangelo». Or passando lungo il mare della Galilea, egli vide Simone e Andrea, il fratello di Simone, che gettavano la rete in mare, perché erano pescatori. Gesù disse loro: «Seguitemi, ed io farò di voi dei pescatori d'uomini». Ed essi, lasciate subito le reti, lo seguirono. Poi, spintosi un po' più oltre, vide Giacomo di Zebedeo e Giovanni suo fratello, che anch'essi in barca rassettavano le reti, e subito li chiamò, ed essi, lasciato Zebedeo loro padre nella barca con gli operai, se ne andarono dietro a lui. E vennero in Capernaum, e subito il sabato Gesù, entrato nella sinagoga, insegnava. E la gente stupiva della sua dottrina, perché egli li ammaestrava come aventi autorità e non come gli scribi. In quel mentre si trovava nella loro sinagoga un uomo posseduto da uno spirito immondo, il quale prese a gridare: «Che v'è fra noi e te, o Gesù Nazareno? Sei tu venuto per perderci? Io so chi tu sei, il Santo di Dio». E Gesù lo sgridò dicendo: «Ammutolisci ed esci da costui». E lo spirito immondo, straziatolo, gridando forte, uscì da lui. E tutti sbigottirono, talché si domandavano fra loro: «Che cos'è mai questo? È una dottrina nuova. Egli comanda con autorità perfino agli spiriti immondi ed essi gli ubbidiscono». E la sua fama si divulgò subito per ogni dove in tutta la circostante contrada della Galilea. Ed appena usciti dalla sinagoga, vennero con Giacomo e Giovanni in casa di Simone ed Andrea. Ora la suocera di Simone era a letto con la febbre, ed essi subito gliene parlarono, ed egli, accostatosi, la prese per la mano e la fece levare. E la febbre la lasciò, ed ella si mise a servirli. Poi, fattosi sera, quando il sole fu tramontato, gli menarono tutti i malati e gli indemoniati, e tutta la città era radunata intorno all'uscio. Ed egli ne guarì molti che soffrivano di diverse malattie, e cacciò molti demoni, e non permetteva ai demoni di parlare, poiché sapevano chi egli era. Poi la mattina, essendo ancora molto buio, Gesù, levatosi, uscì e se ne andò in un luogo deserto, e quivi pregava. Simone e quelli che erano con lui gli tennero dietro, e trovatolo gli dissero: «Tutti ti cercano». Ed egli disse loro: «Andiamo altrove, per i villaggi vicini, ond'io predichi anche là, poiché è per questo che io sono uscito». E andò per tutta la Galilea, predicando nelle loro sinagoghe, cacciando i demoni. E un lebbroso venne a lui, e buttatosi in ginocchio lo pregò, dicendo: «Se tu vuoi, tu puoi mondarmi». E Gesù, mosso a pietà, stese la mano, lo toccò e gli disse: «Lo voglio, sii mondato». E subito la lebbra sparì da lui e fu mondato. E Gesù, avendogli fatte severe ammonizioni, lo mandò subito via e gli disse: «Guardati dal farne parola ad alcuno, ma va, mostrati al sacerdote ed offri per la tua purificazione quel che Mosè ha prescritto, e questo serva loro di testimonianza». Ma colui, appena partito, si dette a proclamare e a divulgare il fatto, di modo che Gesù non poteva più entrare palesemente in città, ma se ne stava fuori in luoghi deserti, e da ogni parte la gente accorreva a lui.
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Sono ancora qui, siamo di nuovo insieme. Un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Un altro appuntamento con la grande famiglia di questo programma. E un altro appuntamento con il sottoscritto. Ovviamente felice, contento, gaio, lieto, giubilante tante altre cosine. Insomma, contento che tu sia di nuovo tornato, che tu sia fedele e puntuale, come sempre del resto. Per l'inizio di quest'altra passeggiata. Benvenuto all'ascolto e grazie per averci scelti.

Ancora una volta voglio dire grazie a chi ci ha scritto. Se sei fedele compagno o compagna di viaggio, saprai che siamo nel vivo del libro del Levitico, ancora alle prese con il quarto capitolo. Credo, spero che oggi questo quarto capitolo lo concluderemo, così da poter procedere con quelli che seguiranno. Abbiamo visto che il quarto capitolo ha molto da dirci a proposito del peccato, se per questo anche il terzo capitolo. Lo so, forse tu che mi ascolti per la prima volta, magari ci hai trovati per caso, come dicono alcuni, sentendo questa parola già ti mette un po' sul chi va là. O dici, roba religiosa, ma io l'avevo sentita, via, cambia, che schifo. No, un attimo, non cambiare, dacci il tempo almeno di spiegare. È una parola, dobbiamo ammettere, un po' anacronistica, fuori moda. O almeno così sembrerebbe dalle apparenze. Eppure vedi, e questo lo dico a beneficio di chi ci ascoltasse appunto per la prima volta, il termine peccato, la parola peccato, altro non significa se non mancare il bersaglio. Ora, dice, quale bersaglio? La legge morale di Dio. Dice, ma io in Dio non ci credo. Allora a sto punto la conversazione dovrebbe prendere tutta un'altra piega. Ma io non sono qui per convincerti che Dio esista o meno. Prendo per scontato, in un certo senso, che se non altro abbiamo una piattaforma per dialogare, e questa piattaforma è appunto l'esistenza di Dio, non di un essere superiore, di un'energia lì nello spazio, nell'infinito, di un qualcuno o di uno dei tanti. No, io prendo per scontato che crediamo in un Dio, uno solo, non 40.000 o 10 milioni, l'Iddio rivelato nella storia, nel creato, l'Iddio che si è rivelato, che ha scelto di rivelarsi nella Bibbia. Quindi prendo anche per scontato, l'avrai già capito, che la Bibbia per me non è soltanto un libro di storielle, ma è un libro molto importante, fondamentale, per intessere un rapporto con questo Dio in cui dichiaro di credere. Ecco, direi che questi sono un po' gli elementi irrinunciabili per portare avanti un discorso. Ora, se questo Dio esiste, se è un solo Dio e se Dio si è rivelato, avrà pur detto qualcosa in questa sua rivelazione. Parte della rivelazione di Dio è la sua legge morale. E i famosi 10 comandamenti altro non sono se non la legge morale di Dio. E in modo molto succinto, ciò che Dio crede, ciò che Dio pensa del comportamento delle sue creature. Mancare il bersaglio significa infrangere una o più di queste regole, di questi comandamenti. Ma con questo non vorrei darti ad intendere che il cristianesimo si riduca ad una sterile osservanza di fai questo e non fare quello. Certo, i 10 comandamenti, la legge morale di Dio, è parte integrante del cristianesimo, ma c'è molto molto di più. C'è qualcosa di molto più profondo in questo rapporto, in questa comunione fra la creatura ed il suo creatore. Ora, questo creatore è un essere santo, è una persona splendente, assolutamente pura, assolutamente giusta, assolutamente pulita, in senso morale ovviamente. Essendo queste sue caratteristiche, direi fondamentali alla nostra comprensione della sua persona, possiamo anche da questo dedurre che la presenza del peccato, la presenza di un'infrazione, viene ad interrompere quel rapporto, quella comunione. Non è più possibile
intessere un dialogo se c'è peccato nella mia vita. Se io infrango una o più di queste leggi, di questi comandamenti, di queste regole, istantaneamente, in un batter d'occhio, introduco un elemento estraneo. Per ristabilire il contatto, per ripristinare questo dialogo, il peccato deve essere tolto di mezzo. Ora, io non posso fare... Non posso togliere di mezzo il peccato. È qualcosa che è parte integrante della mia natura, del mio istinto di essere umano. Quindi deve accadere qualcos'altro. Questo qualcos'altro è già accaduto. Dio stesso ha dato la chiave di lettura, la soluzione a questa situazione, altrimenti è non solo imbarazzante, ma un labirinto senza uscita. La soluzione è consistita nel Dio fatto carne. Dio che si è identificato con la mia situazione, con la mia situazione di uomo, di persona, che ha scelto di autolimitarsi per un periodo di tempo, ha assunto quindi caratteristiche e forma umana, con una sola grande differenza. L'uomo Dio, o Dio uomo Gesù Cristo, non ha peccato. Quindi, essendo totalmente uomo, ma un uomo totalmente tale, senza peccato però, è stato il perfetto punto d'incontro fra il creatore e la creatura. Perché sto facendo tutto questo discorso? Innanzitutto a beneficio di chi si fosse messo all'ascolto da poco, ma poi anche per ricapitolare un po' prima di procedere. In estrema sintesi, questo è il messaggio della Bibbia. Un Dio, un creatore che ha creato qualcosa, nella fattispecie qualcuno, tu e Dio. Questo tu e Dio però hanno commesso un grave errore. Attraverso questo grave errore si è venuta ad instaurare una difficoltà di dialogo, anzi un'impossibilità di dialogo. Dio è poi corso ai ripari. Quindi Dio la sua parte l'ha fatta. Ciò non significa però che automaticamente tu e Dio siamo di nuovo in contatto con Dio. Dio ha preso l'iniziativa, io però devo rispondere in qualche modo a questa iniziativa. Posso rispondere sì o no? Ricevo o non ricevo? Faccio mio quello che Cristo ha fatto, ha operato, ha detto, ha insegnato, oppure no? Quindi abbiamo sempre, come i nostri progenitori, la possibilità, la facoltà di scelta. È chiaro che con la scelta, con il privilegio della scelta, abbiamo anche la responsabilità delle conseguenze della nostra scelta. Ma questo è ovvio, è qualcosa che avviene nella vita di tutti i giorni, quindi non ti dico nulla di nuovo. È arrivato il momento di concederci una pausa musicale, cosa ne dici?

Ti ricordo che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Proseguendo nella nostra passeggiata, nella nostra ricerca, arriviamo ad un punto molto molto interessante, molto importante. Se è un capo che ha peccato per inavvertenza e ha trasgredito una delle norme del Signore su Dio facendo qualcosa di proibito, Signore suo Dio, facendo qualcosa di proibito, si trova in stato di colpevolezza. Quando gli sarà noto il peccato in cui ha mancato, porti come sua offerta un capro, maschio, senza difetto. Nota che tutti i gruppi di persona che abbiamo esaminato fin qui, dal singolo individuo che faceva l'offerta come ringraziamento a Dio, poi l'individuo che si era reso conto di aver peccato, poi il sacerdote e adesso un capo, un leader, tutti erano in qualche modo colpevoli, tutti erano in qualche modo peccatori, al di là, al di sopra o indipendentemente dal proprio stato sociale o sulla scala della società. Le loro responsabilità non sono sempre le stesse, ma tutti sono colpevoli. E, come abbiamo detto più volte, le responsabilità non hanno nulla a che vedere con il valore della persona, solo con il tipo di lavoro o di ufficio che svolgono. Quindi qui ci si riferisce in modo particolare, nel brano che ho appena letto, ad un governante, ad un leader. È vero, a volte capita che i governanti siano accusati ingiustamente, che vi siano pettegolezzi e maldicenze sul loro conto. Nel caso specifico si doveva trattare di una vera e propria colpa, di cui l'interessato in qualche modo veniva a conoscenza. Allora, quando veniva a conoscenza della colpa commessa, doveva portare la sua vittima per il sacrificio. Un governante di solito occupa un posto di grande responsabilità, ma la sua offerta era di minor valore di quella del sacerdote o di tutta la comunità, anche se era di maggior valore di quella offerta da un privato cittadino. Questo fatto mi dice qualcosa. Questo fatto mi insegna che l'autorità di cui godono i governanti è di origine divina. Quindi, in ultima analisi, essi sono responsabili davanti a Dio delle proprie azioni. Se i nostri uomini politici, governanti a vari livelli, tenessero questa verità ben ferma nella loro mente, nel loro cuore, forse il loro operato sarebbe diverso. Non sono qui per gettare fango su nessuno, non sono qui per fare politica. Sto solo dicendo che ogni persona in un luogo di autorità, dal Presidente della Repubblica fino al padre di famiglia, in ogni nucleo familiare, un giorno dovrà rendere conto del proprio operato a Dio. Se tenessimo presente questa verità costantemente, forse, anzi,

Vorrei ricordarti che se all'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico, al microfono come sempre Maurizio a quest'ora su questa emittente, su questa frequenza.

Abbiamo parlato tanto di peccato, di offerte da fare e così via. C'è una frase nella Bibbia che credo sia molto molto importante, molto basilare. Te la vorrei leggere. Se hai carta e penna, prendi nota, poi magari quando hai tempo potrai cercarla e trovarla nella tua copia della Bibbia. Se confessiamo i nostri peccati, Egli, Dio, è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità.

Rileggo. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Questa frase, così importante, così bella, la puoi trovare nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, nel primo capitolo e al versetto 9. Prima lettera di Giovanni, primo capitolo, versetto 9. E non confondere il Vangelo di Giovanni con la lettera di Giovanni. Il Vangelo è verso l'inizio del Nuovo Testamento, mentre la lettera è verso la fine del Nuovo Testamento. Nota che all'inizio di questa frase c'è una parolina, due sole lettere, ma di grande importanza. Se. Egli è fedele e giusto. Egli perdona. Egli purifica se confessiamo.

Purtroppo non mi rimane un granché di tempo. Devo salutarti, devo lasciarti perché la nostra mezz'ora è terminata. Ho tempo di salutarti, naturalmente, come sempre, e di ringraziarti. Appuntamento al prossimo incontro, prossima passeggiata. Ancora una volta, grazie della tua piacevole compagnia, del tuo cortese ascolto. A presto. Un abbraccio, come al solito, dal tuo Maurizio. Grazie. Ciao.

le ragioni per cui i cristiani non crescono spiritualmente è perché non sanno come studiare la Bibbia. E mentre per certo non posso io dirvi, nella ristrettezza del tempo impostami, tutto ciò che dovreste sapere per studiarla, io enfatizzerò almeno una o due cose molto importanti e cercherò di rendervele più chiare possibile, nella certezza che esse vi aiutino immensamente. Quasi ogni persona che viene al nostro centro di consulenza, che ha problemi e che è cristiana, è usualmente nel bisogno di sapere come studiare la Bibbia, e naturalmente anche coloro che non sono cristiani, ma che lo divengono nel corso delle nostre consulenze, pure necessitano di sapere come tale volume deve essere studiato. Ci sono tante idee sbagliate sullo studio biblico. La maggior parte delle volte esso è fatto casualmente, come il tipo di predicazione che la maggior parte di noi sente e come pure la troviamo insegnata nelle scuole bibliche domenicali. Ce ne viene data una fetta alla volta, una dottrina qui, un testo là, un episodio da un'altra parte, e così si va da una parte all'altra senza però mai ricevere qualche cosa di solido per bene approfondirsi in quel passaggio. Due cose dovrebbero risultare da qualsiasi studio biblico. Prima di tutto, una persona dovrebbe capire quello che il passaggio significa, poi dovrebbe trarne un'applicazione personale per la sua vita giornaliera. Se nessuno di questi obiettivi è raggiunto, lo studio che questa persona fa nella Bibbia risulterà deficiente e così pure sarà la sua crescita spirituale. Ci sono delle persone che hanno delle mistiche idee sul leggere la Bibbia. Se ne legge una porzione giornalmente, alcuni capitoli o che so io, loro insegnano che piano piano qualche cosa penetrerà e presto o tardi uno si troverà ad aver assorbito tutto il contenuto, sia che lo capiscano o no. Questo non è certamente il metodo di studiare la Bibbia. È come quando vi capita di udire una conversazione molto interessante mentre siete intenti a leggere il giornale. I vostri occhi seguono ogni parola su e giù per la colonna del giornale, ma quando arrivate alla fine vi accorgete che mentre con gli orecchi avete assimilato tutta la conversazione, non avete però capito nulla di quello sul giornale. Quello che avete in realtà fatto è stata una mossa con gli occhi che andavano su e giù, ma dell'articolo non avete capito nulla. Dovrete rileggerlo da capo. Ora, questo è spesso il modo in cui si legge la Bibbia. Poi ecco, si va e si dice: sì, io la Bibbia l'ho letta, ma non ci ho capito nulla. Niente è entrato dentro, perché in realtà nulla è stato assimilato e perciò nessun cambiamento è da aspettarsi. E questo non è il modo di leggere la Bibbia, non è il modo di assimilare materiale che potrebbe farci crescere spiritualmente, benché, come spesso succede, anche leggendo in questo modo, qualche cosa qua e là si appiglia alla nostra mente e porta qualche cambiamento in noi. E questo, dirò, è meglio che nulla. Poi ci sono altri che leggono la Bibbia a vanvera. Diciamo, hanno un problema che vogliono risolvere con una risposta biblica. Che fanno? Aprono la Bibbia, la sfogliano mentre tengono gli occhi fissi al soffitto oppure chiusi, poi puntano l'indice in fuori e lo lasciano cadere a caso sulle pagine aperte. Leggono quel versetto e dicono: ebbene, questa è la risposta al mio problema. Forse certi di voi avete udito la storiella di quel tale che cercava appunto di far questo, e la prima volta il suo indice cadde sul versetto che diceva: e Giuda uscì e andò a piccarsi. E siccome tale risposta non gli piacque, allora sfogliò ancora la Bibbia, chiuse gli occhi e di nuovo lasciò cadere l'indice su un altro versetto, aprì gli occhi e lesse: ebbene, tu fai altrettanto.
Non essendo soddisfatto neppure questa volta, riprovò di nuovo, sfogliò la Bibbia, puntò il dito su un versetto e lesse, ed ecco la risposta: quello che devi fare, fallo subito. Ebbene, questo è esattamente quello che vi può succedere se cercate guida delle scritture in questo tipo di maniera meccanica, mistica o magica. Lasciamo perdere questo tipo di esperimenti. Ma ecco che ci sono anche altri che leggono la Bibbia per immagazzinarne il contenuto nel loro cervello, di modo che possano rispondere con la massima esattezza ai quiz biblici, e così quello che fanno, leggono, immagazzinano tutto quanto per essere pronti a dare qualsiasi tipo di risposta, e se questa è l'unica ragione che hanno di leggerla, anche questa è una maniera sbagliata. Sì, questi modi di leggere la Bibbia sono tutti sbagliati. La Bibbia non è un fine di se stessa. Memorizzare il suo contenuto e saperlo poi recitare a mente non deve essere lo scopo finale dello studio biblico. La Bibbia non è un libro misterioso che ci è stato dato per essere memorizzato, per poi mostrare a tutti quanto di essi noi conosciamo. La Bibbia è per voi. È un libro che può cambiare la vostra vita. La Bibbia è un libro che insegna due cose: come amare Dio con tutto il vostro cuore, mente, corpo, anima e forza, e come amare il vostro prossimo come voi stessi. Se dopo aver letto e studiato un passaggio, voi non vi sentite capaci di amare maggiormente Dio e il prossimo vostro, allora il vostro studio biblico è stato, sì, almeno fino a questo punto, un fallimento. Non sarà stato un fallimento in quello che avete fatto, ma lo sarà in quello che non avete fatto. Sarà stata una cosa buona, soddisfacente, ma di poco profitto, se non siete riusciti a implementare quello che avete letto nelle attività della vostra vita giornaliera. Tante cose possono essere quindi dette sullo studio biblico, ma la prima e la più importante di tutte è di riconoscere che la Bibbia è per noi. La Bibbia ci fu data dallo Spirito Santo di Dio come la sua parola, di modo che noi possiamo avere un'infallibile norma per la nostra vita. Nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 3, ci viene detto che la Bibbia ci guida alla salvezza, che può rendere un uomo saggio e a salvezza. Questa è la prima cosa che fa. Questo è il principio per amare Dio e il prossimo nostro, ma poi prosegue per il cristiano e fa altre sei cose. Continua e mostra al credente quello che Dio richiede da lui. Gli insegna i requisiti di Dio per la sua vita. Secondo, convince l'uomo di peccato, gli fa capire come egli abbia fallito nell'ottenere tutti questi requisiti richiesti da Dio per una buona vita. Terzo, lo corregge e poi lo raddrizza di nuovo, come il significato è di questa terza parola nel 16° versetto di 2 Timoteo 3. E infine lo induce in rettitudine, non solo lo toglie dai guai in cui si era messo con i suoi peccati e con i suoi sbagli, ma gli dà pure il modo di tenersi fuori da essi e il modo di piacere a Dio. Queste sono le quattro cose che la Bibbia fa per voi, e ogni studio biblico deve aiutarvi a raggiungere queste cose. In ogni studio biblico che fate, voi dovete annotare risultati in esso conseguiti, e a proposito, se non vi fate una nota di queste cose, può capitare che potete credere di averle capite, ma che esse non siano in realtà chiare in voi. Così scrivete degli appunti su ogni studio che fate e fatevi certi che essi vi facciano senso. Questo vi aiuterà non solo a comprendere meglio il materiale che studiate, ma pure a ricordarvelo meglio. Così non dimenticate, e per il prossimo vostro studio biblico siate sicuri di procurarvi un quaderno per esso.
Pure ricordatevi che ogni passaggio deve darci un insegnamento, deve farci conoscere la nostra peccaminosità, deve insegnarci a correggerla, a darci consigli di come saper continuare a camminare sui sentieri della rettitudine. Queste sono le quattro cose che dovreste ricercare per amare maggiormente Dio e il prossimo vostro. Signore, aiutaci a studiare la Bibbia come dovremmo, e mentre nelle prossime trasmissioni pensiamo a queste cose, dacci tu saggezza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Leggiamo nel libro dei Proverbi, capitolo 13, dal verso 7. C'è chi fa il ricco e non ha nulla, c'è chi fa il povero e ha grandi beni. La ricchezza di un uomo serve come riscatto della sua vita, ma il povero non ode mai minacce. La luce dei giusti è gaia, ma la lampada degli empi si spegne. Dall'orgoglio non viene che contesa

desiderio adempiuto è un albero di vita. Chi pressa la parola si costituisce di fronte ad essa debitore, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. L'insegnamento del savio è una fonte di vita per schivare le insidie della morte. Il buon senno procura favore, ma il procedere dei perfidi è duro. Questo gruppo di proverbi si riferisce in particolare alla gioia che viene dal saper bene governare la propria vita e dal dispiacere che invece si prova nel vedere le proprie speranze fuggire. La luce dei giusti è Gaia, dice il verso 9. La gioia, secondo Dio, fa parte della testimonianza di coloro che sono stati chiamati ad essere figliuoli di luce. Gesù ha detto: io sono la luce del mondo e chi mi segue non camminerà nelle tenebre. E poi, rivolto ai suoi discepoli, dirà: voi siete la luce del mondo. Nella misura che la luce di Cristo è ricevuta, ritenuta e diffusa, in quella stessa misura i cristiani sono un mezzo di gioia e un mezzo di serenità nel mondo. Spesso è stato detto che un credente triste è un credente che non consola con la sua presenza gli altri. Qualcuno ha detto che il cattivo umore è un paravento che vela tutto lo splendore che potrebbe avere la luce d'un'anima riscaldata dall'amore di Gesù. In contrasto alla luce dei giusti, che è Gaia, la lampada degli empi si spegne, si manca loro l'olio, come alle vergini pazze della parabola evangelica, perché la vita dello Spirito di Dio è assente per mantenere la luce.

e così di seguito gli argomenti si susseguono mettendo sempre in contrasto, in antitesi, la vita del credente dalla vita del non credente. È molto importante vedere come la luce del giusto rallegra, perché rende allegri coloro che la vedono, e ugualmente la lampada invece del malvagio è una lampada che appena appena manifesta un po' di luce, ma è un lucignolo fumante al punto che crea uno stato di malinconia intorno a sé. Il verso seguente dice: dall'orgoglio non viene che contesa, ma la sapienza è con chi dà retta ai consigli. Talvolta presentiamo delle ragioni per le nostre contese e le nostre liti, ma in realtà dove c'è contese, disputa e lite, c'è sempre l'orgoglio che regna. Talvolta noi riconosciamo l'orgoglio del nostro antagonista, mentre sarebbe buono aprire gli occhi nostri.

in quanto nel momento in cui entriamo in una contesa, in una disputa, non facciamo altro che mettere in evidenza la propria giustizia e quindi il proprio orgoglio. Quando diciamo voglio aver ragione, quando non riconosciamo che sia giusto cedere, allora certamente non mostriamo altro che lo spirito del nostro io ribelle, mentre lo spirito di Cristo è quello che è disposto a cedere anche se a proprio danno, sapendo che nel momento in cui noi cessiamo dal disputare, in quel momento già siamo vittoriosi. È importante vedere anche il verso seguente che dice: la ricchezza male acquistata va scemando, ma chi accumula poco a poco l'aumenta. La vera ricchezza non è la ricchezza facile che tanta gente cerca in questi giorni, ma è la ricchezza di un lavoro continuo, la ricchezza di un'attività perseverante che, poiché è guadagnata rettamente, così anche dura per molto tempo. Il verso 12: la speranza differita fa languire il cuore, ma il desiderio adempiuto è un albero di vita. Nulla è più doloroso che la delusione che segue la lunga attesa. Ecco perché i credenti però, nonostante attendano le promesse del Signore e il suo ritorno, la loro speranza non è certamente una speranza differita, perché è una speranza viva. L'Apostolo la chiamerà la beata speranza. C'è tanta gente che aspetta nel futuro cose orribili e i problemi che sempre più aumenteranno nel mondo, mentre i credenti hanno una beata speranza, l'attesa del ritorno del Signore che viene per porre fine alle difficoltà e così manifestare la giustizia. In realtà, per fede, la speranza diventa una certezza e allora si vede già l'adempimento e quindi possiamo essere già partecipi di questo adempimento che produce vita e vita eterna. Il verso 13 dice: chi sprezza la parola si costituisce di fronte ad essa debitore, ma chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Quanta gente sprezza la parola di Dio, non ne fa alcun conto e si trova in uno stato di debito nei confronti di Dio stesso, in quanto Dio nel suo amore ha rivelato la sua volontà, ma invece chi rispetta il comandamento sarà ricompensato. Chi rispetta i comandamenti di Dio vedrà giustamente il premio che attende tutti coloro che onorano Dio e onorano la sua parola. Il Signore ci benedica.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
2: Ciao a tutti, ben ritrovati. Parliamo del libro più letto, parliamo di argomenti straordinari. Vi consiglio di restare con noi. Se ti sei appena sintonizzato, resta. Tu lo sai che c'è un tesoro nascosto, c'è una perla e anche una rete di cui parla questo libro fantastico. Vogliamo sentire insieme? Enzo, a te la parola.
1: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia. Bentornati amici ascoltatori, quindi benvenuti al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Fino a ieri abbiamo visto molte parabole che Gesù citò, raccontò e spiegò ai suoi discepoli. Vedremo le ultime tre parabole che trattano certi differenti aspetti del regno dei cieli. Ma andiamo subito a leggerle nei versetti dal 44 al 52 dal capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva. Poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero, sì. Allora disse loro, per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. La parabola del tesoro nascosto nel campo ci insegna che il regno di Dio è così importante e ha un tale valore che bisogna essere disposti a tutto pur di averlo. Alcuni interpretano che è l'uomo a dover cercare e far di tutto per entrare in possesso di questo tesoro inestimabile che è il regno di Dio. Altri interpretano che è Gesù a fare di tutto per strappare il peccatore alla perdizione. Altri ancora riuniscono i due punti di vista esposti prima dicendo che, come Gesù diede tutto per redimere l'umanità, così i suoi discepoli devono dare tutto per essere membri del regno.

La parabola delle perle è simile a quella del tesoro e quindi può essere data un'analoga interpretazione. Hanno in comune il fatto che in tutti e due i casi l'uomo dà tutto quello che ha. Ciò non significa che noi possiamo comprare la salvezza, ma che è necessario spogliarsi di tutto quello che abbiamo: pregiudizi, desideri egoistici, piacere e onori del mondo, tutto ciò insomma che ci impedisce di avvicinarci a Cristo per ottenere la sua grazia. Dopo aver visto il valore del regno, vediamo la purificazione del regno, la parabola della rete, che ci riporta quella delle zizzanie. Nella raccolta qui descritta, nessuno può sfuggire. Tutti sono costretti a passare per il giudizio finale in cui ci sarà la separazione dei giusti dai malvagi. Il punto principale della parabola è sempre quello di dimostrarci che il miscuglio che attualmente esiste anche nella Chiesa avrà una fine. Nel giorno del giudizio ci sarà la separazione, l'erbaccia sarà bruciata e il grano raccolto in granai, il buon raccolto messo in vasi e quello cattivo gettato. Oggi dobbiamo riconoscere Cristo come nostro Re, come nostro Salvatore, cercare la sua grazia, il suo perdono e la sua giustizia, se vogliamo scampare domani alla sua giusta ira e punizione. Alcuni considerano l'ultimo versetto una parabola, chiamandola parabola del padrone di casa, mentre altri non la ritengono tale. Non di meno, il contenuto di questo singolo versetto ha un messaggio importante per noi. Ci fa vedere come nello studio approfondito delle scritture, ognuno di noi, come lo scriba di cui parla Gesù, può trovare insieme a cose già conosciute altre cose sempre nuove. Speriamo che anche questi studi che state seguendo così per radio possano mostrarvi qualcosa di più della parola di Dio.

Dopo aver insegnato queste parabole, il Signore Gesù parte e va verso Nazaret, la sua città. Leggiamo i versetti dal 53 al 58. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano: «Da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose?» E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Vorrei richiamare la vostra attenzione ancora sul fatto che nei giorni di Cristo la gente non ha mai messo in dubbio che lui potesse fare dei miracoli. La loro domanda era: da dove prende la sua saggezza e come può fare queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Era questo che li mandava in confusione. Non riconoscevano chi lui fosse veramente. Per loro era il semplice figlio di un falegname. Ed è quello che oggi lui è per alcune persone. Pensano che Gesù sia stato un grande insegnante, un grande uomo, una persona meravigliosa, ma semplicemente il figlio di un falegname. È ovvio che il Signore Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle, certo, erano fratellastri, più giovani di lui, nati da Maria e Giuseppe. Loro non capirono fin dopo la sua resurrezione che lui davvero era il figlio di Dio. Vedete, quelli della sua città erano talmente intimi con lui e la sua famiglia che si scandalizzavano a causa di lui. Cioè, questo fatto era per loro un ostacolo. Suppongo che dicessero: «Conosciamo la sua famiglia, lui è cresciuto tra di noi, da dove prende queste cose che insegna?» A causa di questo Gesù non fece opere potenti a Nazaret. Questa è una cosa tremenda. Notate che cosa limitava la potenza di Dio quando lui era lì? L'incredulità. Non era che lui non li poteva fare, la causa era la loro incredulità. Egli fece pochi miracoli lì. Facciamo attenzione a non fare in qualche modo lo stesso grave errore. Stiamo attenti a non limitare con la nostra poca fede le grandi opere che Dio vuole fare attorno a noi.

Passiamo al capitolo successivo e facciamo un piccolo riassunto quindi del prossimo capitolo, il 14 del Vangelo di Matteo. Giovanni Battista, il precursore del re, viene decapitato. Gesù si allontana, ma la folla lo segue. Così egli sfama 5.000 persone, manda i suoi discepoli in mare dove incontrano una tempesta, poi va loro incontro camminando sull'acqua. Anche in questi capitoli di Matteo l'idea che Gesù sia re viene rigettata e proseguono i conflitti tra le autorità religiose e il Signore. Qui appare chiaro che gli eventi porteranno inevitabilmente ad una crisi. Giovanni Battista viene trucidato col pretesto che Erode non può venir meno al giuramento fatto. Questo episodio è chiaramente la negazione della luce e della giustizia ed è organizzato allo scopo di mettere le mani su Gesù, il quale, sapendo che non è ancora giunta la sua ora, si allontana dal malvagio Erode. Il miracolo della prima moltiplicazione dei pani si può sicuramente considerare uno dei più importanti, a giudicare dall'attenzione che gli autori dei Vangeli vi dedicano. Infatti è l'unico descritto in tutti e quattro i Vangeli. Ma passiamo a considerare l'uccisione di Giovanni Battista, leggendo i primi due versetti di Matteo, capitolo 14. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose».

La superstizione porta con sé la paura, e qui vediamo Erode che, saputa la fama di Gesù, pensa di avere a che fare con il fantasma di Giovanni Battista, che lui aveva fatto uccidere. Qualcuno dice che le società evolute non sono superstiziose, ma sarà vero? Prova a pensare a quanta gente ascolta o legge l'oroscopo e si fa fare le carte. Per non parlare del fatto che le religioni orientali influiscono sempre di più sulla cultura contemporanea. Gli esseri umani sono superstiziosi per natura, e nel momento in cui ti allontani dalla parola di Dio, diventi facile preda della superstizione. Persino coloro che si dichiarano atei si convertono a dottrine e culti pagani, e non c'è da meravigliarsi se persone intelligenti vengono attirate da simili cose. La persona e il ministero di Gesù non potevano passare inosservati agli occhi dell'uomo che sedeva sul trono a quel tempo. Nei versetti che seguono troviamo un flashback. Leggiamo i versetti dal 3 al 12. Perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non ti è lecito averla». E benché desiderasse farlo morire, temette la folla che lo considerava un profeta. Mentre si celebrava il compleanno di Erode, la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque Erode, ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto. Ella, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui su un piatto la testa di Giovanni il Battista». Il re ne fu rattristato, ma a motivo dei giuramenti e degli invitati comandò che le fosse data, e mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre, e i discepoli di Giovanni andarono a prendere il corpo e lo seppellirono, poi vennero a informare Gesù.

Abbiamo visto che appena Erode seppe di Gesù e di ciò che predicava, fu preso dalla paura e diventò più superstizioso che mai. Aveva messo a morte Giovanni Battista e associò quest'ultimo al Signore Gesù. Credeva che Giovanni fosse risuscitato e il suo timore si trasformò in vera e propria pazzia nel momento in cui desiderò eliminarlo per sempre. Erode era un debole, un depravato ed anche un omicida. Aveva già ucciso Giovanni, il precursore di Cristo, ed era pronto ad assassinare il Signore Gesù stesso. Osservando le circostanze della morte di Giovanni Battista, possiamo notare che viene detto «fatto arrestare Giovanni», il verbo indica un'azione passiva. Erode aveva imprigionato Giovanni a motivo di Erodiada. Nota quanto Erode era influenzato da quelli che lo circondavano, in questo caso da Erodiada e più avanti da altri ancora. Qualsiasi cosa facesse, la faceva per ottenere l'approvazione degli altri. Giovanni Battista aveva denunciato chiaramente l'immoralità di Erode. Decisamente lui non aveva problemi a dire la verità, per cruda che fosse. Erode comunque temeva il popolo. Questo timore gli impedì di porre in atto il suo desiderio di vendetta. Naturalmente anche Erodiada odiava Giovanni Battista, forse più di Erode, e in occasione del festeggiamento del compleanno della figlia e colse al volo il fatto che Erode, compiaciuto delle danze della ragazza, giurò di farle qualsiasi regalo lei avesse chiesto.

0: Suppongo che Erode si aspettasse una richiesta di beni materiali, o perlomeno sensata, ragionevole. Invece, la madre, Erodiada, le suggerì di chiedere la testa di Giovanni Battista. La sua era una richiesta crudele e sadica, nata da un desiderio di vendetta per essere stata pubblicamente condannata da Giovanni. Ancora una volta Erode si trovò a dover agire condizionato dagli altri. Era preoccupato di ciò che avrebbero detto i suoi invitati se non avesse mantenuto la promessa fatta. Così fece uccidere Giovanni Battista. Il resoconto sadico, triste e sordido di ciò che avvenne in quei giorni è un quadro della società di allora. Giovanni Battista fu decapitato, la sua testa venne data a una ballerina su un piatto di portata. La natura umana non è cambiata molto. La bramosia e l'omicidio esistono anche nella nostra società sotto varie forme. I discepoli di Giovanni ottennero di seppellire il suo corpo come ultimo gesto di tenerezza e amore. Finito l'inciso del racconto di ciò che era avvenuto a Giovanni Battista, torniamo a Gesù col racconto. Leggiamo i versetti 13 e 14. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Il Signore si allontanò perché sapeva che la paura avrebbe fatto impazzire Erode, inducendolo a compiere cose insensate. Il Signore Gesù conosceva quell'uomo e voleva evitare incidenti perché la sua ora non era ancora venuta. Il Signore se ne andò attraversando in barca il mar di Galilea, ma la folla che stava in città e l'aveva seguito non voleva essere abbandonata da lui. Così camminò lungo la costa della Galilea e lo raggiunse sull'altra sponda. Questo dimostra che Gesù era molto ben voluto dalla gente e la sua fama aumentava a causa delle potenti opere che egli compiva. Infatti, ancora una volta, gli ammalati vengono portati al suo cospetto. Quel giorno egli guarì moltissime persone. E con queste opere così grandi, così potenti, svolte ancora una volta da Gesù, noi ci fermiamo qui. Quindi, a risentirci a lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta Il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Il libro dei libri. Riflessioni sul Vangelo di Giovanni. A cura di Carlo Bertinelli.

cari amici che ci onorate con la vostra presenza e la vostra attenzione. Vi salutiamo, vi auguriamo ogni benedizione divina, mentre vi invitiamo ad ascoltare la lettura che Patrizia ci farà dal capitolo 7 del Vangelo di Giovanni, i versetti 16 e 17.

Gesù rispose loro: «La mia dottrina non è mia, ma di colui che mi ha mandato. Se uno vuol fare la volontà di lui, conoscerà se questa dottrina è da Dio o se io parlo di mio».

0: La via della conoscenza che il Signore Gesù volle indicarci nella sua parola non è lastricata da studi seri ed impegnati, da insegnamenti, scuole o insegnanti capaci, anche se tutte queste cose sono importanti e non da sottovalutare, ma è principalmente fondata sulla volontà del singolo studente all'ubbidienza. Se uno vuol fare la volontà di Dio, conoscerà. È in questo che la conoscenza spirituale prende le distanze dallo scibile umano, cioè la conoscenza di Dio e della dottrina di Dio deve necessariamente divenire esperienza diretta di vita, deve forzatamente divenire pratica, qualche cosa di familiare. Nell'ambito umano, la conoscenza ha spesso il carattere della nozione, della teoria. Un medico, per esempio, un bravo medico, deve conoscere le varie malattie, i sintomi di queste, le cure adeguate. Ma non è necessario perché possa diagnosticare un male e prescrivere la terapia adatta, non è necessario che lui stesso sia ammalato. Non è dunque necessaria un'esperienza diretta, pratica, personale, per esercitare le sue conoscenze. Non è così nell'ambito spirituale. La conoscenza di Dio non è solo vincolata alla sua rivelazione, ma allo spazio che gli è concesso nel cuore della persona, alla coscienza della sua presenza, alla fiducia che gli si concede. Così non è possibile affermare di conoscere il piano della salvezza concepito da Dio se non si è salvati, se non è divenuto realtà di vita nel quotidiano, come non si sa nulla della volontà del Signore se non si è disposti ad ubbidire, mettendola in pratica in ogni giorno della vita. Dio non ci rivelerà cose nuove finché non abbiamo messo in pratica quelle che conosciamo già, perché la conoscenza della dottrina di Dio non è finalizzata ad un titolo accademico per sentirci arrivati ad una meta, ma come scopo la trasformazione della vita ad immagine di Cristo, avvertendo di essere sempre in cammino verso la maturità spirituale, verso ciò che è gradito a Dio, verso il fine della santificazione. Sia così per ciascuno di noi.
1: Avete ascoltato Il Libro dei Libri, riflessioni sul Vangelo di Giovanni a cura di Carlo Bertinelli.

Amici ed amiche in ascolto, siete sintonizzati su Radio Evangelo. Prima di lasciare spazio agli altri programmi della nostra emittente, desideriamo, come ogni mattina, condividere con voi una semplice riflessione tratta dalla parola di Dio. Leggiamo dall'Evangelo secondo Matteo, capitolo 27, verso 15. Ogni festa di Pasqua il governatore era solito liberare un carcerato, quello che la folla voleva. Avevano allora un noto carcerato di nome Barabba. Essendo dunque radunati, Pilato domandò loro: «Chi volete che io vi liberi, Barabba o Gesù detto Cristo?» Perché egli sapeva che glielo avevano consegnato per invidia. Ma i capi dei sacerdoti e gli anziani persuasero la folla a chiedere Barabba e a far morire Gesù. E il governatore si rivolse di nuovo a loro, dicendo: «Quale dei due volete che vi liberi?» E quelli risposero: «Barabba». E Pilato a loro: «Che farò dunque di Gesù detto Cristo?» Tutti risposero: «Sia crocifisso». Prima di condividere qualche brevissima riflessione su questo brano dell'Evangelo, ascoltiamo un inno cristiano.

chi volete che io vi liberi, Gesù o Barabba? Gesù è il figlio di Dio fattosi uomo, è il Signore e Salvatore del mondo, annunciato dai profeti, colui che offre a tutti indistintamente, nonostante non lo meritino, perdono, riconciliazione con Dio, pienezza di benedizione e certezza della salvezza. Barabba è un criminale, un assassino e un ribelle. La festa di Pasqua è giunta e, come ogni anno durante questa ricorrenza, Pilato, governatore, chiede alla folla quale prigioniero volesse che liberasse. La folla, incitata dai capi sacerdoti, esclama: liberaci Barabba. Pilato lo chiede un'altra volta e la folla di nuovo: liberaci Barabba. E di Gesù che farò? Replica Pilato. E la folla, senza alcuna esitazione, sia crocifisso. Sono passati diversi secoli da questo avvenimento. Come quella folla dovette scegliere tra Gesù e Barabba, ogni uomo è chiamato a scegliere tra seguire Gesù o vivere una vita di peccato. Qual è la tua scelta? La folla si lasciò condizionare dai capi religiosi e preferì Barabba a Gesù. Oggi sono sempre più crescenti le pressioni che tentano di condizionare in ogni campo le nostre scelte. Non lasciarti influenzare da tutto ciò che vorrebbe indurti a preferire il peccato a Cristo. Scegli Gesù, arrenditi nelle sue mani, egli ti libererà dal peccato, ti darà la salvezza e realizzerai tutto il bene che egli desidera fare all'anima tua.

Ogni giorno siamo messi dinanzi ad una scelta. Ogni mattina, ogni giorno, siamo chiamati a scegliere tra vivere una vita con Gesù o viverla escludendolo dalla nostra vita. Noi vogliamo pregare il Signore affinché ci dia la forza di fare la giusta scelta. Padre Celeste, nel nome di Gesù che ci presentiamo a te, ti siamo grati perché mediante la tua parola tu costantemente ci indichi la via, ci consigli per il bene della nostra vita. In questa mattina ci ricordi la necessità di sceglierti ogni giorno, di scegliere di servirti, di fare la tua volontà, di dire no a quanto vorrebbe allontanarci da te. Ti preghiamo per i nostri amici che stanno ascoltando l'Evangelo mediante queste semplici riflessioni. Voglia tu continuare a parlare al loro cuore con la tua parola, con il tuo Santo Spirito, affinché possano fare la giusta scelta, quella di onorarti e servirti. In Cristo Gesù, che benedetti in eterno.

Vi ringraziamo per essere stati con noi. Continuate a rimanere sintonizzati sulle nostre frequenze per ascoltare gli altri programmi di Radio Evangelo. Dio vi benedica.

Amici ascoltatori, questo è Eros Bacoccina che vi invita ad ascoltare la buona novella, una quieta mezz'ora scevra da pubblicità, da sponsors, atta a portare ognuno di noi alla calma meditazione sulle cose più importanti, sulle cose eterne che davvero contano. Noi non discuteremo dottrine umane o storie di santi o tradizioni, ma la parola di Dio, l'infallibile e assoluta sorgente di verità. Quest'oggi vogliamo considerare di fare un passo avanti, un piccolo passo, che può portarci però tanto e tanto più avanti, e lo faremo. Ma prima eccovi un po' di musica.

uno dei vantaggi che la radio ha sulla televisione è che la si può ascoltare mentre si continua a fare le nostre proprie faccende o a guidare se siamo in automobile e mentre prestiamo attenzione a seguire il traffico. Ma per me il vantaggio più grande è quello che con la radio noi siamo forzati ad usare la nostra immaginazione, che ci permette di creare in noi uno sfondo e anche fisonomie che sono spesso più piacevoli e più corrispondenti alla realtà stessa. Per esempio, quando mi recai in Australia, dove avevamo un bel seguito di ascoltatori, trovai all'aeroporto di Melbourne un gruppo di una trentina di italiani ad aspettarmi e mi ricevero con tanto amore e con tanta festa e ci trattarono poi come principi. Ma sentii i commenti che facevano e li sentii dire: oh, ma è lui? È quello lì? È quello della radio? Ma io me lo immaginavo differente, non so, come l'attore americano Spencer Tracy. E per quella persona era meglio che mai mi avesse visto. Così, mai noi ci siamo interessati in televisione e continuiamo a venire a voi solo per mezzo della radio. E lasciando che l'immaginazione vi dia di noi un'immagine che si confaccia di più ai vostri istinti. Quest'oggi faremo differente, però, e nell'esortarvi a meditare su un episodio della vita di Gesù, chiederemo di non usare la vostra immaginazione, ma di seguire invece diversi esempi che vi citeremo e fare con l'esortazione dagli esempi che ci vengono dalle scritture un'applicabile realtà nella vostra vita. Ed ora per la nostra meditazione apriremo le sacre scritture al Vangelo di Matteo e al 26esimo capitolo vi leggeremo dal 36esimo fino al 46esimo versetto. Allora Gesù venne con loro in un podere detto Getsemani e disse ai discepoli: sedete qui finché io sia andato là ed abbia pregato. E presi seco Pietro e i due figlioli di Zebedeo, cominciò ad essere contristato ed angosciato. Allora disse loro: l'anima mia è oppressa da tristezza mortale, rimanete qui e vegliate meco. E andato un poco innanzi si gettò con la faccia a terra pregando e dicendo: Padre mio, se è possibile passi oltre da me questo calice, ma pure non come voglio io ma come tu vuoi. Poi venne ai discepoli e li trovò che dormivano e disse a Pietro: così non siete stati capaci di vegliare meco un'ora sola? Vegliate e pregate affinché non cadiate in tentazione. Oh, ben lo spirito è pronto, ma la carne è debole. E di nuovo per la seconda volta andò e pregò dicendo: oh, Padre mio, se non è possibile che questo calice passi oltre da me senza che io lo beva, sia fatta la tua volontà. E tornato li trovò che dormivano perché gli occhi loro erano aggravati. E lasciateli andò di nuovo e pregò per la terza volta ripetendo le medesime parole. Poi venne ai discepoli e disse loro: dormite, dormite ormai e riposatevi. Ecco, l'ora è giunta e il figliolo dell'uomo è dato nelle mani dei peccatori. Levatevi, andiamo. Ecco, colui che mi tradisce è vicino. Prenderemo per nostra meditazione il 39esimo versetto, che dice: è andato in poco innanzi, si gettò con la faccia a terra pregando.
Ogni anno, quando arriva il 12 ottobre, noi italiani veniamo svegliati e fatti coscienti del nostro invidiabile e insuperato passato, quando in tutto il mondo si fanno celebrazioni per onorare Cristoforo Colombo. Ora, tutte queste commemorazioni non sono fatte semplicemente perché Colombo era italiano, ma perché egli scoprì l'America, il Nuovo Mondo. Pure intorno a questa data immancabilmente ritornano fuori le vecchie storie non fu Colombo che scoprì l'America, ma che fu Erickson, o i russi, o i cinesi, o come una setta religiosa vuol dare a credere, addirittura le 10 sperdute tribù di Israele. Tutti questi sono discorsi, perché vedete, il fatto sta che Colombo tornato indietro con notizie e prove della sua scoperta, e dopo questo c'è ritornato aprendo le vie a tutto il resto del mondo, ed è per questo che egli ne merita giustamente tutto il credito. Ora va detto che Colombo non fu il primo ad avere l'idea che il mondo fosse rotondo e che continuando a navigare egli avrebbe ritrovato la Terra. Tanti prima di lui avevano esposto questa teoria e tanti anche prima di lui si erano avventurati oltre le colonne d'Ercole, ma poi, dopo giorni e giorni di viaggio, scoraggiati, erano tornati indietro. Pure leggiamo del resto che gli equipaggi delle 3 caravelle erano pure dello stesso parere e volevano tornare indietro minacciando un ammutinamento, ma la gloria di Colombo sta nel fatto che egli, a differenza di tutti gli altri, insisté e volle andare ancora più innanzi. Quanti sono gli uomini che hanno ottenuto successo appunto perché vollero andare un poco più innanzi? Guardate Marconi, un altro genio italiano. Senza la sua scoperta mai si sarebbe potuto andare sulla Luna, e neppure questi aeroplani che volano ovunque avrebbero potuto raggiungere il successo che ora hanno o nell'industria dei trasporti. Ma avete notato perché ebbe successo? Perché andò un po' più avanti degli altri. Earth, Hughes, Brandy, Lodge avevano già scoperto le onde magnetiche, avevano già l'idea che la trasmissione senza fili fosse possibile, ma non portarono a fondo le loro idee. In un modo o nell'altro si fermarono proprio là sulla soglia della grande scoperta. Marconi andò un po' più innanzi e ne riceve onori, gloria, fama e grandi ricchezze. Ora, noi potremmo fare una lunga lista di esempi come questi e nominare scienziati, esploratori, artisti, ma ci fermeremo qui col dire che il nostro testo ci presenta proprio Gesù che fa la stessa cosa, che come Matteo ci dice e poco fa abbiamo letto, Gesù andò più innanzi. Dal cielo egli venne innanzi, venne a Betlemme, da Betlemme andò nel deserto per esporsi alle tentazioni di Satana, di là nel giardino dei Getsemani, dove lo troviamo in questo episodio, ed ecco che qui leggiamo che egli ancora vuole andare un altro po' innanzi, più innanzi, dove c'è il calice dell'ubbidienza, dove suderà sangue, dove farà la decisione di andare fino alla croce del Calvario, per salvare me e te e per dare pure a noi l'opportunità di andare ancora più innanzi.

l'educazione che abbiamo ricevuto, cercando di imparare di più, di imparare altri soggetti, altre lingue, altre cose. Dovremmo imparare, per esempio, a maneggiare il computer, a suonare uno strumento musicale, insomma, andare sempre più avanti. Dio ci ha dato una mente capace di imparare tante cose. Usiamola, non la lasciamo atrofizzare. E il piccolo passo che facciamo potrà darsi che sia quello che ci darà un inaspettato successo. Vi ricordate il compianto cantante negro americano Nat King Cole? Egli non era un cantante, suonava semplicemente il contrabbasso, ma un giorno il cantante mancò e così gli chiesero se lui volesse rimpiazzarlo e ci si provò e divenne famoso. Così, amici, è per noi, cerchiamo di migliorarci, questo pure anche in relazione col nostro prossimo. Infatti Gesù ci ha detto che se qualcuno ti chiede di fare un miglio con lui, tu fanne anche due. Se qualcuno ti chiede la tunica, tu dagli anche il mantello. Pietro, che credeva di aver capito bene la lezione, aprì la bocca, come faceva sempre, cercando di fare una bella figura, e disse: «Maestro, quante volte io perdonerò al mio fratello? Fino a 7 volte?» E Gesù rispose: «No, Pietro, no, questo non basta. Devi andare ancora un po' innanzi e perdonerai 77 volte 7. E amici, questo è vero anche di noi. A volte si trovano delle persone che rendono un po' difficile la nostra relazione con loro. Davvero ci vuole tutto per volerle bene, così noi spesso si perde la pazienza, ci stanchiamo e le lasciamo andare, ma impariamo la lezione, andiamo un po' più innanzi, abbiamo un po' più di pazienza, pratichiamole un po' di più e ci accorgeremo a volte che dopo tutto queste persone non erano così male come si era da principio creduto. E qui fatemi dire che se l'andare un pochino più innanzi è saggio ed aiuta le nostre relazioni con i nostri lavori, con il nostro prossimo, io vi dico che questo è più importante che mai nelle nostre relazioni con Dio. E infatti quello che il Vangelo richiede, quello che noi vi chiediamo da questi programmi, non è, come erroneamente presunto, che noi vogliamo che cambiate religione. E questo non è vero affatto. Di Dio ce n'è uno solo, di Gesù ce n'è uno solo, il Vangelo ce n'è uno solo. Quello che noi abbiamo fatto e quello che così tanto vorremmo che voi pure facessite è di imitare l'esempio che qui Gesù ci dà e di andare un altro po' più avanti. Oh, tanti sono così vicini, sanno già tutto della Bibbia, sanno tutto di Gesù e in più sono gente così onesta, brava, timorosa di Dio, ma vedete, non basta. Un giorno uno scriba andò da Gesù e di lui Gesù disse: «Questo è proprio vicino ad entrare nel regno di Dio». Era vicino, era religioso, buono, ma non bastò. Re Agrippa rispose alla testimonianza dell'apostolo Paolo dicendo: «Per poco tu mi convinci a divenire cristiano, per poco». Appena per un po', se egli fosse andato ancora un po' più avanti, egli avrebbe fatta questa decisione, ma non la fece. Oh, non imitiamo il loro esempio, imitiamo Gesù. Egli era là con la folla di tanti seguaci, fin tanto che si attendeva alle tradizioni e predicava ciò che la gente piaceva di udire, ma quando cominciò a scagliarsi contro le tradizioni dei padri, quando cominciò a denunciare il clero e la chiesa stabilita, la chiesa dei padri, quando cominciò a deviare dagli insegnamenti della consuetudine, tutti lo lasciarono. Ma egli continuò ad andare avanti e qui lo troviamo con un pugno di discepoli ed ecco che lascia pur loro indietro e va avanti con i 3 più fedeli e di nuovo non è soddisfatto e fa un altro passo in là, va ancora più innanzi perché vuole essere solo col Padre Celeste. E così facciamo pure noi, usciamo fuori dalle masse,

persino fuori dalla chiesa in cui siamo nati, fuori dal gruppo dei credenti usuali, e andiamo più avanti in cerca di una comunione migliore, meglio ancora di quella che potremmo avere con i più ferventi. Noi pure vogliamo andare un po' più avanti ed incontrarci col Padre, non col clero, non con santi, ma noi vogliamo un'esperienza, un incontro con Lui. E come Gesù disse, noi pure dobbiamo dire: non la mia volontà, ma la tua, o Padre, sia fatta. Dite, avete voi ancora fatto questo passo? Avete voi lasciato tutto da parte? Siete voi ancora venuti così avanti? Vorreste venirci oggi? Ora, va pure detto che andare un po' più avanti costa. C'è un rischio. Per Colombo ci fu il rischio di non poter trovare terra e restare senza cibo e acqua per tornare indietro. Per Gesù c'era non solo il rischio, ma la certezza della croce. Vedete, ci fu pure una ricompensa e una gloria incomparabile. Mentre tutti erano scoraggiati, Colombo volle andare ancora un po' più innanzi. Mentre tutto sembrava finito e Gesù si trovò abbandonato dalle folle, solo con 12 seguaci, di cui uno lo stava tradendo e il resto dormivano, egli lo stesso volle andare ancora più innanzi, perché ci amava così tanto che voleva portare redenzione a noi tutti. Oh sì, andare un altro po' più innanzi vuol dire andare contro la maggioranza, vuol dire andare persino contro la nostra stessa natura. Osservate i bambini, per un pezzetto di carta a volte si bisticciano per un'ora. Ma perché? Perché non vogliono cedere, vogliono vincere il loro punto. E del resto gli adulti non agiscono così, e le guerre non sono scatenate e perpetrate per lo stesso puntiglio? Un tale in California comprò un appezzamento di terreno, una fattoria, o come dicono là, un ranch, e quando ci si stabilì per la prima volta si mise ad ispezionarlo e fu avvicinato dal suo vicino, che guardandolo in cagnesco al di là della staccionata che divideva le due proprietà gli disse: ma io spero che tu sappia che col comprare questo ranch tu ti sei comprato un sacco di guai. Perché, se lo sai o no, questa tua staccionata è 20 centimetri sulla mia proprietà, ed io ho già citato il proprietario di prima e citerò pure te in corte. Il nuovo vicino si avvicinò alla staccionata e gli disse: oh, mi dispiace di sentire questo, ma amico, abbi pazienza, e domani mattina, appena avrò i miei arnesi con me, la prima cosa che io farò, abbatterò questa staccionata e la sposterò mezzo metro più in qua. La sincerità e la franchezza di lui fu così inaspettata che il suo vicino rimase totalmente confuso e a bocca aperta. E quando riprese la parola disse: ma beh, non c'è mica furia, sai, non occorre che tu lo fai proprio ora. Beh, infatti, ma lasciamola perdere. È stata per tanti anni lì, e di terreno dice: no, così tanto, lascia perdere, lascia stare così com'è. Vedete, egli era disposto ad andare più innanzi quando cambiò completamente l'attitudine del vicino, il quale divenne poi il suo migliore amico. Sì, di natura noi siamo egoisti, vorremmo tutto a nostro modo, vorremmo vincerla sempre, ma la nostra natura non è il modo giusto, non è conforme alla volontà di Dio, e noi dobbiamo cambiare. Bisogna lasciare le idee della maggioranza e il nostro tornaconto e andare un po' più avanti, e questo ci farà acquistare così tanto nei riguardi del Signore. Un passo in fede, una decisione di seguir Lui, di voler andare un po' più innanzi, di voler vedere un po' più in là di quello che la maggioranza vede. Io vi dico che ci darà tanto, tanto di più. Ci darà la conoscenza di Dio e della sua salvezza. Così esaminiamoci oggi: dove siamo noi? Siamo rimasti stagnanti, fermi, lontani da Dio?
Stiamo noi progressivamente andando più avanti, conoscendolo sempre di più, imparando sempre di più della sua santa parola? Abbiamo proprio fatto tutta la sua volontà, tutto quello che egli richiede da noi? Lo abbiamo ricevuto come Salvatore? Dopo aver creduto, lo abbiamo seguito con un battesimo simile al suo? Stiamo noi facendo un passo più avanti verso una vita più consacrata, più esemplare, più santa? O non ci contentiamo di restare dove siamo e rimaniamo nella sconfitta? Non ci contentiamo della religione che ci è stata imposta dai nostri genitori? Prendiamo la parola di Dio, studiamola, esaminiamo quello che dice, esaminiamo se siamo nella verità, facciamo insomma un passo più avanti e fermiamoci soltanto quando avremo trovato la comunione col Padre, la certezza assoluta della nostra salvezza e l'esperienza della nuova nascita che ci cambierà e ci trasformerà facendoci divenire nuove creature in Cristo Gesù. Questo è quello che noi abbiamo fatto, o meglio quello che Cristo ha fatto per noi quando in fede, obbedendo alla sua parola, decidemmo di fare un passo più innanzi. Possa questo passo essere fatto oggi da molti di voi e possiamo tutti cercare di andare sempre più avanti, crescendo nella statura e nella conoscenza del nostro Salvatore. Oh buon Padre che sei in cielo, ti ringraziamo per l'opportunità che ci hai concesso di considerare queste cose in questa piccola meditazione. Ti preghiamo che questi cari che ci hanno ascoltato la considerino proveniente dalla tua parola e cerchino di obbedire e di fare anche loro un passo più innanzi. Ed ora, invocando la pace di Cristo su voi e sulle vostre famiglie, qui Eros Bacocina che vi saluta.

cambiamenti climatici ne sentiamo parlare spesso e sempre di più. Ci dicono che dobbiamo abituarci a questi cambiamenti che hanno sconvolto il nostro clima. La desertificazione avanza, l'aridità con tutto quello che comporta è alternata a temporali che causano danni, a volte anche morti. Ogni estate poi è sempre lo stesso ritornello. Siccità, quindi mancanza d'acqua in molte regioni d'Italia, in modo particolare al sud e nelle isole, ma non solo. E partendo ecco da queste constatazioni, dove andremo a parare con il programma di oggi? Beh, vi dirò qualche cosa su quella che potremmo chiamare aridità spirituale. Ecco, questo e altro ovviamente nel nostro programma. Si tratta di contrappunti, amici, benvenuti a questo appuntamento. Mario Pieri adesso con voi al microfono, staremo assieme per la prossima mezz'oretta. Ci sarà spazio poi oggi anche per una piccola favola, la storia di Bozzo, ma la vedremo poi più tardi. Volevo anche annunciarvi già in apertura che i brani strumentali che andremo ad ascoltare in questo programma, che faranno da sottofondo alle varie rubriche, saranno tratti tutti o quasi da quest'album del gruppo Rediscovery intitolato Waiting for the Wind, cioè Aspettando per il Vento, un album, credo sia il loro secondo o terzo, non vorrei dire qualcosa di sbagliato, comunque un album uscito nel 2002. Allora amici, restate con me, prima di tutto lasciamo partire la sigla. Buon ascolto.

0: situazioni, motivi e note non solo musicali, proposti e armonizzati da Mario Pieri.
1: Allora, noi come sempre però per cominciare ci ascoltiamo un brano musicale e oggi ci ascolteremo questa bella canzone di Charlie Peacock che si intitola Unto You Lord, cioè a te Signore. Prende spunto da un brano che si trova nell'Epistola ai Romani al capitolo 12 versetto 1, che le nostre vite siano una preghiera a te Signore, che possiamo servire e condividere come se fosse sempre per te, che possiamo camminare senza orgoglio, umilmente al tuo fianco mentre viviamo ogni giorno per te. Che le nostre vite siano come una preghiera a te, Signore. Che l'opera delle nostre mani parli della tua gloria. Che il nostro amore per l'umanità sfoci dalla tua misericordia. E che i nostri cuori per la tua grazia echeggino la tua fedeltà mentre dedichiamo ogni giorno a te. Ogni sogno e ogni pensiero, ogni idea che viene in mente, li depongo tutti ai piedi del Signore. Santo Spirito di Dio, investiga il mio cuore e conosci la mia mente, perché il mio più grande desiderio, senza eccezioni, è che ogni cosa che dico e faccio sia fatta per te. Ecco, queste le belle parole di Unto You Lord, di Charlie Peacock. Ascoltiamo subito assieme.

0: appunti.
1: E cosa ci fa un elefante a contrappunti? Beh, questo è Bozo, il protagonista della nostra storia, della nostra favoletta. Da una favolosa regione dell'India fu portato in Europa un giovane elefante addomesticato per un circo equestre. L'elefante si chiamava appunto Bozo. Era un elefante mansueto e un po' buffo. Presto divenne lo spasso di tutti e in modo particolare dei bambini. Ma un giorno Bozo cominciò a dare segni di insofferenza e non volle più eseguire i numeri del circo. Barriva del continuo e se ne stava nella sua grande gabbia. Quando poi i guardiani si avvicinavano, si avventava contro cercando di calpestarli e mettendo così in serio pericolo la loro vita. Il padrone del circo, a lungo andare, decise di fare uccidere l'elefante e gli inservienti stavano già per eseguire quest'ordine quando uno sconosciuto si presentò al padrone chiedendo di poter entrare nella gabbia. Il padrone naturalmente non voleva che lo straniero esponesse la propria vita, ma alle sue insistenze, ecco, lo lasciò entrare. Come era da prevedere, appena il temerario ebbe varcato il cancello, Bozo, infuriato, tentò di avventargliesi contro, ma l'ometto, per nulla intimorito, prese a parlargli dolcemente in una lingua sconosciuta ai presenti. Ed ecco che a quelle parole il bestione prese a muovere la testa e a barrire lamentosamente. L'ometto, continuando a parlargli e ad accarezzarlo, ad un certo momento lo prese per la proboscide e cominciò a farlo girare per la gabbia. Bozo soffriva di nostalgia e l'uomo gli aveva parlato nella lingua del paese dove l'elefante era nato e questo lo aveva calmato e reso nuovamente docile e buono. Ecco questa la storiella di Bozo. E pensavo alla patetica storia appunto di questo elefante letta tempo fa e metaforicamente ero portato così a considerare la vita di certe persone che proprio come Bozo si imprigionano volontariamente e poi si aggirano inquiete con l'animo inasprito prendendosela un po' con questo, un po' con quello, un po' con tutti. Ecco, il Signore ha il potere di ammansire, di trasformare, di guarire e di rendere anche felici gli uomini che si predispongono ad ascoltare le ineffabili parole di Gesù.

Una storia a lieto fine, quella di Bozzo, con una morale. Ascoltare la voce del Signore, il suo insegnamento, il suo messaggio di amore, un amore senza confine, come quello che ci canta adesso Albino Montisci assieme a Stefania Piovesan.

sembra essere il tutto della nostra esperienza cristiana. I momenti quando il deserto ci copre completamente. Un isolamento interiore, un'assenza di comunione, un senso di essere soli e dimenticati. Ecco, questa è aridità. E può capitare a tutti, persino ai più grandi fra gli uomini di Dio. È capitato ad Elia dopo il suo successo contro i profeti di Baal. Il suo momento di vittoria spiritualmente, ecco, fu seguito da momenti di dubbio e di solitudine. E c'è anche ricordato sempre nella scrittura che il salmista ebbe un'esperienza simile. Lontano dal suo popolo e dal luogo di culto che egli amava, sentiva che Dio lo aveva abbandonato. L'anima mia, diceva il salmista, è abbattuta in me. Perché t'abbatti, anima mia? Perché ti commuovi in me? È in questi momenti di aridità spirituale che abbiamo bisogno della pioggia. La benedizione rinfrescante dello Spirito Santo, una nuova effusione della sua potenza in noi. In questa circostanza troveremo che Dio non è mai mancante. Egli non è mai lontano dai suoi figli ed è sempre pronto a darci nuove benedizioni. Con il salmista allora dobbiamo dire con fiducia: spera in Dio, perché lo celebrerò ancora. Egli è la mia salvezza e il mio Dio. Gettando via le cose che impediscono la nostra crescita spirituale, affinché si possano aprire i canali attraverso i quali lo Spirito possa soccorrere. Allora la nostra anima sarà rinnovata e saremo pronti ad andare avanti nella fede. E se tutto questo è vero per i figli di Dio, è ancora più vero per chi non lo è. Purtroppo la vita di tante persone nella nostra società è come un deserto attraverso il quale nessun fiume rinfrescante scorre per benedire la loro anima. Hanno soltanto delusioni, frustrazioni, difficoltà. Secondo ancora Isaia, l'anima arida e senza vita, quando si apre alla potenza di Dio, può ricevere nuova forza e nuova vita. Coloro allora che si sottometteranno alla volontà di Dio scopriranno un arricchimento spirituale mai conosciuto prima, una vita abbondante come promesso da Gesù. E questo rifiorire è nel termine biblico detto anche nuova nascita o conversione, e può accadere nel cuore di qualunque persona che sia pronta a chiedere il perdono di Dio e pronta a servirlo e a seguirlo.

E prima della chiusura un altro brano, anche questo un po' datato, ce lo presenta Michael e Stormio Martian e si intitola Praise His Name and See It Happen, cioè loda il suo nome e vedi che cosa succede. Diamo un'occhiata alle parole anche in questo caso. Ti senti arido? Hai sete del suo volto? Ti senti forse sterile senza saperne il motivo? Allora vieni al posto in cui c'è l'acqua, dove le voci dei cantanti si alzano. Loda il suo nome e vedi cosa succede. Lascia che la potenza di Dio si manifesti nella tua vita. Loda Gesù e canta Alleluia. Loda il suo nome e vedi cosa succede. La pace e la gioia regneranno mentre consideri il suo amore. Loda Gesù e canta Alleluia. Ecco queste alcune parole di Praise His Name and See It Happen. Michael Stormio Martian.

Bene, non mi resta, amici, che farmi da parte per il momento. Vi ringrazio per avermi fatto fin qui compagnia, vi invito però come sempre a restare con noi. Intanto, come sempre, buon proseguimento, noi ci risentiremo molto molto presto, sempre qui.

0: Avete ascoltato Contrappunti. Ha condotto in studio Mario Pieri.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte. Ascoltaci a Torino su FM 91 e 500 MHz, a Biella e Ivrea FM 88 e 600 MHz e a Cuneo su FM 94 e 300 MHz.

0: Lente di ingrandimento. Religioni, sette e ideologie a confronto con la fede cristiana biblica. Un programma con la partecipazione del dottor Edoardo Labanchi.
1: Cari amici ed amiche, un grosso ciao a tutti voi da parte di Gianfranco. Bentrovati e bentornati al consueto appuntamento con Lente d'Ingrandimento. Eccoci quindi pronti anche questa volta a ragionare intorno alle caratteristiche di sette e movimenti religiosi o pseudo-religiosi più o meno diffusi nel nostro paese e non soltanto nel nostro. Tutto questo, come al solito, lo faremo con la preziosa collaborazione del dottor Edoardo Labanchi. Per chi non lo sapesse ancora, il principale obiettivo di queste nostre rubriche non è quello di speculare su concetti filosofici e ideologie varie, ma è piuttosto quello di cercare di fare un'analisi e una verifica, alla luce dell'insegnamento biblico, della reale solidità delle idee e delle basi dottrinali di questi vari movimenti. Con il numero odierno di questa nostra rubrica concluderemo la carrellata di riflessioni e considerazioni sul movimento di pensiero universalmente noto con il nome di New Age, in italiano Nuova Era. Mediante un serio confronto con i principi della fede cristiana biblica abbiamo potuto già smascherare molte pecche e molte falle di questo movimento e del suo tentativo di proporre un modo umano di avvicinarsi e di rapportarsi al divino. Dopo aver terminato la volta scorsa le considerazioni sulla divinità di Gesù Cristo, il dottor Labanchi esporrà fra poco alcune tesi, biblicamente sostenute naturalmente, sullo Spirito Santo che, insieme al Padre e al Figlio, compone il Dio uno e trino. Anche lo Spirito Santo è stato nel corso dei secoli bersaglio di molte critiche e soprattutto di false idee. C'è stato infatti chi l'ha visto come un'emanazione di Dio, chi come una forza impersonale, chi in qualche altro modo ancora. Questo però, stravolgendo il puro insegnamento biblico riguardo allo Spirito Santo, ne dà un'immagine completamente distorta e qualitativamente di poco valore. Qual è invece la vera immagine dello Spirito Santo? Qual è la sua funzione specifica all'interno e all'esterno della divinità? È appunto quello che sarà preso in considerazione tra poco dal dottor Labanchi, al quale tuttavia vorrei porre una domanda preliminare, e cioè questa: vi è un contesto particolare in cui sia possibile constatare l'azione o il compito dello Spirito Santo?
2: Il Nuovo Testamento parla dello Spirito Santo sempre nel contesto del processo della conversione e della conseguente santificazione del cristiano. Difatti, abbiamo già detto e lo ribadiamo ancora, essere cristiani non consiste semplicemente nell'accettare una filosofia o teologia, ma nel vivere una vita nuova, una vita spirituale.
1: Ecco, ma allora come definirebbe lei, dottor Labanchi, in poche ma significative parole, il ruolo che lo Spirito Santo esercita nella vita di tutti coloro che credono?
2: Il ruolo dello Spirito Santo nella vita dei credenti è di fondamentale importanza, in quanto, oltre ad essere una persona, è anche una forza, una potenza che anima la vita di ogni credente, che fa di tutto affinché i cristiani siano come Dio vuole che siano. Infine, l'azione dello Spirito Santo è necessaria affinché i cristiani siano qualificati e dinamici testimoni di Cristo in questo mondo.
1: Grazie, dottor Labanchi. Noi concludiamo qui per ora questa, introduzione interessante all'argomento relativo alla persona e all'opera dello Spirito Santo. Prima di riaprire questo argomento, facciamo insieme una breve pausa musicale.

Cari ascoltatori, questa volta completeremo questa sintetica esposizione di quello che possiamo definire il cuore o l'essenza della fede cristiana. E questa è anche la nostra proposta a coloro che cercano sinceramente la verità e che forse sono delusi delle loro esperienze con movimenti e sette religiose varie. Ad essi ancora oggi Gesù dice, mediante i suoi attuali discepoli, venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e vi farò riposare. Accogliete le mie parole e lasciatevi istruire da me. Io non tratto nessuno con violenza e sono buono con tutti. Voi troverete la pace perché quello che vi domando è per il vostro bene. Quel che vi do da portare è un peso leggero. Come ho annunziato la volta scorsa, oggi parlerò dello Spirito Santo, la terza persona della Trinità. Il Nuovo Testamento parla dello Spirito Santo sempre nel contesto del processo della conversione e della conseguente santificazione del cristiano. Difatti, abbiamo già detto e lo ribadiamo ancora, essere cristiani non consiste semplicemente nell'accettare una filosofia o teologia, ma nel vivere una vita nuova, una vita spirituale. Ma il senso cristiano del termine spirituale non è tanto quello generico delle filosofie e religioni. Infatti, dal punto di vista evangelico, chi è spirituale, pneumaticos, è animato dallo Spirito Santo. Difatti, secondo la testimonianza dei Vangeli, Gesù, oltre che del Padre, più volte ha parlato dello Spirito Santo, ma non come di una forza o energia divina e basta, ma come di una persona. Gesù chiama lo Spirito Santo Consolatore o Avvocato, Paracletos, nel senso che egli assiste, aiuta i credenti. Tale Spirito procede dal Padre. Infatti leggiamo nel Vangelo di Giovanni, capitolo 15, versetto 26, queste parole di Gesù. Quando sarà venuto il Consolatore, che io vi manderò da parte del Padre, lo Spirito di verità che procede dal Padre, egli testimonierà di me. Qui lo Spirito Santo è Echeinos, lui, non semplicemente una forza, ma una persona distinta, anche se non separata dal Padre e dal Figlio. Gesù dice ancora, secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 14, versetti 16 e 17, «Io pregherò il Padre, ed egli vi darà un altro Consolatore, perché stia con voi in perpetuo, lo Spirito della verità che il mondo non può ricevere, perché non lo vede e non lo conosce. Voi lo conoscete perché dimora con voi e sarà in voi». Lo Spirito Santo ha quindi il compito di assistere i credenti, ma non dal di fuori, bensì dal di dentro, sarà in voi. Nel capitolo 16, sempre del Vangelo di Giovanni, si precisano ancor più i compiti dello Spirito Santo. «È utile per voi che io me ne vada», dice Gesù, «perché se non me ne vado, non verrà a voi il Consolatore, ma se me ne vado, io ve lo manderò. E quando sarà venuto, convincerà il mondo quanto al peccato, alla giustizia e al giudizio. Quanto al peccato, perché non credono in me. Quanto alla giustizia, perché me ne vado al Padre e non mi vedrete più. Quanto al giudizio, perché il principe di questo mondo è stato giudicato». Molte cose ho ancora da dirvi, ma non sono per ora alla vostra portata.
ma quando verrà Lui, lo Spirito della verità, Egli vi guiderà in tutta la verità, perché non parlerà da sé, ma dirà tutto quello che avrà udito e vi annunzierà le cose a venire. Egli mi glorificherà, perché prenderà del mio e ve l'annunzierà. Tutte le cose che ha il Padre sono mie, per questo ho detto che prenderà del mio e ve lo annunzierà. Lo Spirito Santo quindi prende il posto di Gesù sulla terra, e se si deve proprio parlare di un vicario di Cristo sulla terra, questi è proprio lo Spirito Santo. Gesù è dunque presente fra i Suoi e nei Suoi mediante lo Spirito Santo. Perciò la lettera ai Galati parla dello Spirito del suo figliuolo. Leggiamo infatti nel capitolo 4, versetti 6 e 7 di questa lettera: «E che voi siete figli ne è prova il fatto che Dio ha mandato nei nostri cuori lo Spirito del suo figliuolo che grida Abba, Padre. Quindi non sei più schiavo ma figlio, e se figlio sei anche erede per volontà di Dio». La traduzione della prima parte di questo passo è controversa. Infatti altri traducono: poiché siete figli, Dio ha mandato, eccetera. Ma la nostra traduzione è giustificata dalla lettera ai Romani, capitolo 8, versetti 15, 16 e 17, che è praticamente un passo parallelo. Voi non avete ricevuto uno spirito da schiavi per ricadere nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di figli adottivi, per mezzo del quale gridiamo Abba, Padre. Lo Spirito stesso attesta al nostro spirito che siamo figli di Dio. E se siamo figli, siamo anche eredi. Eredi di Dio, coeredi di Cristo, se veramente partecipiamo alle sue sofferenze per partecipare anche alla sua gloria. È la presenza dello Spirito Santo nei credenti che li rende figli di Dio, in quanto lo Spirito Santo è lo Spirito del Figlio. A questo punto però, se la funzione specifica e fondamentale dello Spirito Santo nei riguardi dei credenti è quella di renderli e farli sentire figli di Dio, ci possiamo chiedere se questo non sia forse anche la funzione dello Spirito in seno alla stessa Trinità. In altre parole, possiamo benissimo ipotizzare che il Figlio eterno di Dio Padre è appunto Figlio in quanto è animato dallo Spirito Santo. Ciò spiegherebbe anche il titolo di Spirito del Figlio dato allo Spirito Santo. Possiamo dunque dire che all'interno della Trinità lo Spirito fa da tramite tra il Padre ed il Figlio, cioè costituisce il rapporto paterno e filiale che eternamente intercorre tra Dio Padre e Dio Figlio. Ed il credente allora partecipa a tale rapporto e a questa ineffabile vita eterna d'amore proprio mediante lo Spirito Santo che opera in lui e gli fa gridare, proprio come grida il Figlio eterno di Dio, Abba, Padre. E qui l'uso del termine aramaico, anche nel testo greco di Paolo, ci dice che tra i primi cristiani era vivo il ricordo di come Gesù chiamava il Padre suo celeste. A tal proposito, Agostino di Ippona, nel suo celebre trattato

del Padre, né soltanto del Figlio, ma di ambedue, e perciò fa pensare all'amore comune con il quale si amano vicendevolmente il Padre ed il Figlio.

0: Prima di lasciarvi nuovamente in compagnia del dottor Edoardo Labanchi, mi permetto, amici, di ricordarvi brevemente ciò che egli ci stava dicendo poco fa, prima dello stacco musicale. Parlando dello Spirito Santo e citando il celebre trattato sulla Trinità di Agostino da Ippona, il dottor Labanchi ci diceva che, per l'illustre teologo del IV secolo d.C., lo Spirito Santo non è lo Spirito soltanto del Padre né soltanto del Figlio, ma di ambedue, e perciò fa pensare all'amore comune con cui si amano a vicenda il Padre e il Figlio. La dichiarazione di Agostino è molto interessante. Vediamo di scoprire quali implicazioni essa preveda in un tale compito dello Spirito Santo.
1: Ora, cari ascoltatori, riallacciandomi alle considerazioni che facevo poco fa, se le cose stanno così, lo Spirito Santo nei credenti fa sì che essi partecipino alla stessa vita divina, la cui essenza è l'amore. Dio è amore, leggiamo nella prima lettera dell'Apostolo Giovanni, capitolo 4, versetto 8. Anzi, è bene leggere e meditare tutto questo versetto. Chi non ama non ha conosciuto il Dio, perché Dio è amore. Partecipare mediante il Figlio, nello Spirito Santo, alla vita divina d'amore tra il Padre ed il Figlio è l'essenza stessa della vita cristiana. E se vogliamo essere più precisi, possiamo dire che i credenti, per mezzo del Figlio, con il Figlio, animati dallo Spirito del Figlio, amano il Padre e sono da Lui riamati assieme al Figlio nello stesso Spirito Santo. Insomma, lo Spirito Santo è il principio personificato dell'amore, dell'unione, della comunione tra le persone divine e tra gli stessi credenti che partecipano per fede alla loro vita eterna. E leggiamo a tal proposito, nella lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 5, l'amore di Dio è sparso nei cuori per lo Spirito Santo che ci è stato dato. Quindi, il ruolo dello Spirito Santo nella vita dei credenti è di fondamentale importanza, in quanto, oltre ad essere una persona, è anche una forza, una potenza, che anima la vita di ogni credente, come anche di tutta la Chiesa, che nel Nuovo Testamento viene presentata come il corpo di Cristo, un organismo spirituale formato da tutti i credenti in Cristo e animato e guidato appunto dallo Spirito Santo. A tal proposito, l'Apostolo Paolo nella lettera ai Galati, capitolo 5, nei versetti 16 e seguenti, esorta i cristiani a camminare per lo Spirito, cioè a comportarsi seguendo gli impulsi dello Spirito che è nei credenti. Camminate per lo Spirito e non adempirete i desideri della carne, dice l'Apostolo. Cioè, se vi fate guidare dallo Spirito che vi spinge

spinge in vari modi a fare la volontà di Dio, voi non seguirete più i vostri istinti peccaminosi. Perché, continua l'Apostolo, la carne, cioè la natura umana, ha desideri contrari allo Spirito, e lo Spirito, cioè lo Spirito Santo, ha desideri contrari alla carne. Sono cose opposte tra loro, in modo che non potete fare quel che vorreste. Ma se siete condotti dallo Spirito, voi non siete sotto la legge. Tutto questo significa, cari ascoltatori, che man mano che seguiamo gli impulsi, la guida dello Spirito, aiutati da Lui stesso, ci comportiamo sempre più come figlioli di Dio, secondo l'esempio che ci ha dato Gesù, il Figlio di Dio. Infatti è l'azione dello Spirito Santo in noi che ci spinge ad essere come Gesù Cristo. È lo Spirito del Figlio che ci fa essere come il Figlio di Dio. Chi dunque si lascia guidare dallo Spirito ed è sensibile alle sue ispirazioni, manifesterà il frutto dello Spirito, come lo chiama giustamente l'Apostolo Paolo, sempre nello stesso passo che stiamo leggendo. Difatti, dice l'Apostolo, le opere della carne, cioè le opere di chi non è guidato dallo Spirito Santo, le opere della carne sono manifeste e sono fornicazione, impurità, dissolutezza, idolatria, stregoneria, inimicizia, discordia, gelosia, ire, contese, divisioni, sette, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e altre simili cose, circa le quali, dice l'Apostolo, vi prevengo, come anche vi ho già prevenuti, che quelli che fanno tali cose non erediteranno il regno di Dio. Il frutto dello Spirito, invece, continua Paolo, il frutto dello Spirito è amore, allegrezza, pace, longanimità, benignità, bontà, fedeltà, dolcezza, temperanza. Contro tali cose non c'è legge. E quelli che sono di Cristo hanno crocifisso la carne con le sue passioni e le sue concupiscenze. Se viviamo per lo Spirito, conclude Paolo, camminiamo altresì per lo Spirito. Ciò significa, cari ascoltatori, che non basta nascere di nuovo, ma è necessario continuare a vivere secondo la volontà di Dio. E questo è impossibile senza lo Spirito Santo in noi. Perciò ancora l'Apostolo Paolo esorta così i cristiani nella lettera agli Efesini, capitolo 4, versetto 30. Non contristate lo Spirito Santo di Dio, col quale siete stati suggellati per il giorno della redenzione. Anzi, nella prima lettera ai Tessalonicesi, capitolo 5, versetto 19, l'Apostolo esorta i cristiani a non spegnere lo Spirito, cioè a non disobbedire allo Spirito Santo che fa di tutto affinché i cristiani siano come Dio vuole che siano. Infine, l'azione dello Spirito Santo è necessaria affinché i cristiani siano qualificati e dinamici testimoni di Cristo in questo mondo. Infatti, come leggiamo nel primo capitolo degli Atti degli Apostoli, Gesù, prima di ascendere al cielo, disse ai suoi discepoli: «Voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su voi, e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra». Questo, cari ascoltatori, è senz'altro valido anche per i cristiani di oggi. Senza lo Spirito Santo in noi non possiamo essere testimoni di Cristo che con autorità nel suo nome annunziano ai nostri contemporanei
la buona notizia della salvezza mediante la fede in Cristo. Lì dove lo Spirito Santo è ascoltato, lì dove lo si lascia agire liberamente, lì c'è vita spirituale abbondante, fruttuosa, lì c'è vera pace, soddisfazione. Secondo il Vangelo di Giovanni, capitolo 10, versetto 10, Gesù disse una volta: «Io sono venuto perché abbiano la vita e l'abbiano ad esuberanza». E, aggiungo io, sempre sulla base della parola di Dio, ciò è possibile solo mediante lo Spirito Santo. Termino qui questa sintetica esposizione dell'essenza della fede cristiana, anche se necessariamente torneremo su vari suoi punti nel corso delle successive trasmissioni, in cui ci occuperemo di altri movimenti e sette religiose, a cominciare dalla massoneria. Chi comunque vuole saperne di più può consultare il mio libro dal titolo Oltre la religione, ovvero l'essenza del cristianesimo secondo la Bibbia, edito dai gruppi biblici universitari e reperibile nelle librerie evangeliche. Allora, a risentirci la prossima volta, cari ascoltatori.

Eccoci dunque in dirittura d'arrivo, cioè in vista della conclusione della puntata odierna di Lente d'ingrandimento. Allora, ciao a tutti da Gianfranco.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Vogliamo leggere oggi nel libro del Deuteronomio. Il tema di oggi è pressante. Scegli la vita. Scegli la vita. Capitolo 30 del libro del Deuteronomio. Leggeremo i versi 19 e 20. Verso 19 e verso 20. Gloria al Signore. Signore sia lodato. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore, il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni, così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Fin qui la lettura della parola di Dio. Scegli dunque la vita. Un invito pressante che ci giunge direttamente dallo Spirito Santo. E la vita è un grande dono. È vero? Siete vivi? Quindi avete ricevuto un grande dono. La vita è un grande dono. È un grande dono di Dio. Dio ci ha donato la vita. E io credo che noi dobbiamo amministrare la vita al meglio. La vita al meglio. Sappiamo che la vita può essere ben vissuta, ma purtroppo può essere vissuta male. È un po' come un tesoro che noi abbiamo ricevuto. Un tesoro può essere ben amministrato e quindi portare del bene, fare del bene, farci raggiungere dei giusti, buoni obiettivi, ma può essere anche mal amministrato e quindi condurre anche al fallimento. L'importante è che noi veramente possiamo considerare la vita, il dono della vita, come qualcosa di prezioso e chiedere al Signore l'aiuto per poter amministrare questo dono, questo tesoro al meglio. Ogni giorno della nostra vita facciamo delle scelte e come cristiani sappiamo molto bene che le giuste scelte, quelle che portano a noi benedizione, conforto, gioia, pace, salvezza, vita eterna, le giuste scelte sono quelle coerenti con la parola di Dio, quelle coerenti col pensiero di Dio, perché come credenti abbiamo imparato che soltanto nella volontà di Dio noi stiamo bene. Amen? Come si sta bene nella volontà di Dio? Come si sta bene quando si sente approvati da Dio? Ma purtroppo dobbiamo anche pur dire che non sempre scegliamo bene. Non sempre scegliamo coerentemente con la volontà di Dio, con la parola di Dio. E le nostre scelte hanno sempre delle conseguenze. Delle conseguenze che possono essere di vita, stiamo parlando in senso spirituale, ma anche in senso materiale. Le nostre scelte possono essere di vita o di morte. Possono essere di benedizione o di maledizione. E sempre il Signore è stato chiaro però nell'indicarci, nell'invitarci a scegliere la via della benedizione al suo popolo che si trovava in procinto di entrare nella terra promessa. Il Signore dice, sempre nel libro del Deuteronomio al capitolo 28, tutte queste benedizioni verranno su te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Amen. Vedete, il Signore ci dice che c'è la possibilità per la sua benedizione. Lui è desideroso di concedere a noi le sue benedizioni e dice al suo popolo: verranno su di te se darai ascolto alla voce del Signore, del tuo Dio. La benedizione di Dio si trova sulla via dell'ubbidienza. via dell'ubbidienza alla parola di Dio, alla sua volontà. E noi lo sappiamo molto bene. Noi non ci sentiamo benedetti, non siamo benedetti quando usciamo fuori dalla volontà di Dio. Non siamo benedetti, non ci sentiamo appagati quando sappiamo di star facendo qualcosa che è contrario alla volontà di Dio. Ma quando siamo nella volontà di Dio, già di per sé, non soltanto ci sentiamo benedetti, ma siamo benedetti, avvertiamo la presenza e la benedizione del Signore. La benedizione di Dio si trova sulla via dell'ubbidienza. Ubbidienza alla sua parola, ubbidienza alla sua volontà. Ma come il Signore ci indica, chiaramente ci invita a scegliere la via della benedizione, ci mette anche in guardia su quella che invece è la via della maledizione. Sempre nel libro del Deuteronomio, al capitolo 28, verso 15, sta scritto: ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Vedete, non si tratta che Dio manda maledizioni. Dio non manda maledizioni. Dio ci dice: vuoi essere benedetto? Questa è la via da percorrere. Percorrere questa via significa trovare benedizione. Vuoi invece percorrere altre vie? Bene, è a tuo rischio e pericolo. Io ringrazio il Signore perché Egli ci dà dei buoni consigli. Ringrazio il Signore perché Egli ci mette in guardia. Ringrazio il Signore perché Egli ci ama, perché Egli ci indirizza, ci ben indirizza. Il Signore chiaramente indica la via, ed Egli indica la via della vita, indica la via della benedizione, invitando a percorrerla, e mette in guardia dal percorrere la via della morte, della maledizione. La scelta finale certamente appartiene a ciascuno di noi. Molte volte alcuni dicono: perché Dio? Perché hai percorso una via sbagliata. Non è Dio che ti manda il male, non è Dio che vuole il tuo male, Dio vuole il nostro bene. Ma le benedizioni di Dio, il bene che Lui ha preparato per noi, si trova sulla via dell'ubbidienza alla sua parola. Amen. Ognuno di noi sceglie, deve scegliere la via. E la via dell'ubbidienza alla sua parola non soltanto dà benedizioni qui su questa vita, su questa terra, ma gloria a Dio, ha preparato delle benedizioni eterne che noi realizzeremo nel cielo per tutta l'eternità. Il Signore ci dice di scegliere bene. Di scegliere bene. Se non percorri la via indicata da Dio per la benedizione, non devi prendertela con Lui. Non devi imprecare contro di Lui se ti troverai nella maledizione, nell'angoscia, nella rovina, nella morte. Viviamo molte volte le conseguenze, sempre le conseguenze delle nostre scelte. A volte ci accadono cose che non dipendono da noi, ma molte cose, se ci riflettete, anche in un tempo lontano, sono la conseguenza di scelte che noi abbiamo fatto. Ormai non possiamo recuperare le scelte vecchie, non possiamo recuperare le scelte passate, quello che è stato, ma possiamo impegnarci a scegliere bene, in sintonia con la volontà del Signore. Vedete, nel nostro testo c'è un appello accorato di Dio, dove il Signore dice: scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Vedete, le buone scelte non soltanto faranno del bene a noi, ma anche alla nostra discendenza. Non soltanto faranno del bene a noi, ma anche ai nostri figli, a coloro che verranno dopo, perché chiaramente avranno un esempio, avranno un'indicazione chiara di qual è la via che bisogna scegliere. Certo, poi loro faranno le loro scelte, ma noi avremo anche, col nostro modo di essere, col nostro modo di fare, indicata la via. E vogliamo che il Signore ci aiuti ancora oggi ad esaminare le vie che ci stanno dinanzi e a fare buone scelte che onorano Dio e portano benedizione in ciascuno di noi. Naturalmente, se qualcuno mettesse dinanzi a noi la possibilità della vita e della morte, tutti quanti sceglieremmo la vita, o no? Alcuni sono disperati, vogliono scegliere altre vie, ma noi vogliamo scegliere la vita perché sappiamo che la vita con Gesù è meravigliosa. Purtroppo però accade che nei fatti alcuni scelgono la morte perché non decidono di ubbidire a Dio. Stiamo parlando di morte spirituale. E purtroppo se questo problema della morte spirituale non viene risolto durante la vita terrena, si trasformerà in morte eterna, vale a dire separazione eterna da Dio. Nell'invitare a scegliere la vita, Mosè, scrittore di questo libro da cui abbiamo letto, indica anche come questo sarà possibile attuarlo. Scegli la vita. E tutti quanti diciamo sì, scegliamo la vita. Amen. Scegliamo la vita. Amen. Come possiamo attuare questo nostro desiderio? Come possiamo attuare questa nostra scelta? Come possiamo far sì che la scelta che stiamo facendo e che facciamo si tramuti in concretezza, in realtà, in ciascuno di noi? Stiamo parlando di una vita vera, di una vita esuberante, della vita che il Signore è venuto a proporci, di quella vita che è costato proprio la vita di Cristo Gesù, che è morto per noi sulla croce. Come realizzare questa vita che noi vogliamo scegliere, che il Signore ci invita a scegliere? Bene, e qui nella parola di Dio noi abbiamo delle indicazioni chiare. Come possiamo veramente scegliere la vita? E questo può essere un atto della nostra volontà, ma allo stesso tempo come attuare questa scelta affinché diventi concretezza in ciascuno di noi. Quando si sceglie veramente la vita? E qui la parola, in questi pochi versi, ce lo dice. Prima di tutto ci dice che si sceglie la vita decidendo di amare Dio. Amen? Questo dice qui lo scrittore, la parola di Dio. Scegli dunque la vita amando il Signore. Se qualcuno dice, ma io ho scelto la vita e non sta amando il Signore, sta ingannando se stesso. Sta dicendo una menzogna, perché si sceglie la vita quando si sceglie, si decide di amare il Signore. Amen. Sono tanti coloro che dicono, oh ma io credo nel Signore, ma ci credono a un livello mentale. Oh, credere nel Signore nel senso biblico significa amare il Signore. Ah, ma non è necessario che io venga in chiesa, tanto io credo nel Signore, io so che Lui c'è, certo, ma tu devi amare il Signore se vuoi realizzare i benefici della Sua presenza e del sacrificio sulla croce. E uno di quello che una cosa che gli chiede è che noi veniamo ad offrire il culto al Signore e lo innalziamo come Dio, quale Egli è, il nostro Dio. Oh, la parola di Dio ci dice chiaramente cosa significa amare Dio. Amare Dio significa qualcosa di più che pronunciare una frase che molte volte sentiamo, cioè io ti amo. Oh, l'amore per Dio, oh, l'amore anche in genere è molto di più che un sentimento. L'amore è azione, è concretezza. Non può esserci vera vita se non si conosce l'amore di Dio e se non si ama il Signore come Lui ci chiede di fare. Spesso parliamo dell'amore e alcuni sanno cos'è l'amore, altri non lo sanno, ma alcuni lo sanno. Chissà cos'è l'amore, nel senso proprio puro del termine, biblico del termine, sa benissimo che amare significa anche sacrificio, comporta sacrificio. Amen? Beh, l'amore costa, amare costa, e questo ce lo dimostra anche il Signore. Dio ci ha amato che ha dato il suo unigenito figlio, che prezzo ha dovuto pagare. Che sacrificio! Gesù ci ha amato e non si è tirato indietro, è andato sulla croce a pagare per noi affinché noi potessimo avere vita e vita eterna. Quindi amare sappiamo che è sacrificio e anche rinuncia, perché una persona che ama è capace di rinunciare a quello che piace pur di compiacere la persona amata. Amen? Amore significa anche azione, come dicevo prima. Non può esserci soltanto un amore parlato. L'amore vero si dimostra ogni giorno con dei gesti, si dimostra ogni giorno con dei fatti. E se noi diciamo di amare Dio, se abbiamo scelto di amare Dio, dobbiamo dimostrarlo giorno dopo giorno. Come si dimostra di amare il Signore? È semplice. Si dimostra di amare Dio ubbidendo alla sua parola. Amen. Se uno dice, Signore, io ti amo, ma poi fa il contrario di quello che lui dice, sta ingannando se stesso. Se dice, Signore, io ti amo, ma poi non si attiene alla sua parola, è un bugiardo. E questo non l'abbiamo stabilito noi, questo lo stabilisce direttamente il Signore nella sua parola. Sempre nel libro del Deuteronomio sta scritto: se ubbidite diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, Deuteronomio 11, versi 13 e 14, se ubbidite diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, il vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta. Ecco come si ama il Signore: ubbidendo diligentemente ai suoi comandamenti, servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Stai amando veramente il Signore? O il tuo è un ti amo retorico? Quanti ti amo retorici ci sono sulla faccia della terra? Noi vogliamo dire al Signore un ti amo di qualità. Amen? Un ti amo di qualità che comprende la decisione di fare la sua volontà, di osservare la sua parola. Ancora oggi l'invito pressante dello Spirito Santo è sempre lo stesso. Scegli dunque la vita. Come? Amando il Signore. Gesù dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Non c'è altro modo. Non puoi dire di amare il Signore e fare ciò che il Signore invece non desidera che tu faccia. Stai ingannando te stesso. L'unico modo per amare Dio è dimostrare che questo amore è vero, è fare la sua volontà. E il Signore ci chiede di scegliere la vita, perché in questa scelta c'è la sua benedizione. Ma ancora, come si può dimostrare? Come possiamo essere certi di aver scelto la vita e la benedizione? Beh, si sceglie la vita decidendo di ubbidire a Dio. Amen. Infatti qui il nostro testo continua dicendo: scegli dunque la vita ubbidendo alla sua voce. E l'ubbidienza al Signore non può avvenire per caso, eh? Non può avvenire per caso. L'ubbidienza al Signore è frutto di una chiara e determinata scelta. Non può accadere che uno magari si sveglia la mattina così all'improvviso e dice: guarda, mi sono trovato, mio malgrado, ad ubbidire al Signore. No, no, l'ubbidienza al Signore deve essere il frutto di una nostra decisione, di una nostra scelta. Hai scelto di ubbidire alla voce del Signore? Sì o no? Alcuni dicono sì e no. Cioè sì, quando quello che lui mi dice io lo gradisco. No, quando quello che lui mi chiede non è proprio di mio gradimento. Non funziona così. O tutto o niente. Il pacchetto che il Signore ci propone è completo. E nell'ubbidire a lui c'è la benedizione. Nell'ubbidire a lui c'è la vita, nell'ubbidire a lui c'è il nostro bene, nell'ubbidire a lui c'è vita eterna, gloria al nome del Signore. Vedete, ubbidire a lui non è un affare per Dio, ubbidire a Dio è un affare per noi, perché nell'ubbidienza, nella via dell'ubbidienza, noi troviamo la benedizione, troviamo la vita, quella vita vera, abbondante, di cui parlava Gesù. Non un sopravvivere, non un vivacchiare, non un tirare a campare. I cristiani che tirano a campare, da un punto di vista spirituale, sono lontani dal progetto di Dio. Dio vuole che tu viva ogni giorno una vita piena. Amen. Esuberante. Non una vita per forza, una vita, dice Gesù, abbondante. Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Questo è il progetto di Dio per te. E questo si potrà attuare se tu ami il Signore, ma questo lo devi scegliere. Devi scegliere di amare a Dio. E questo si potrà attuare se tu decidi di ubbidire a Lui, alla Sua voce. Ancora oggi il comando della parola di Dio è sempre lo stesso. Ama dunque il Signore il tuo Dio e osserva sempre quello che ti dice di osservare, le sue leggi, le sue prescrizioni e i suoi comandamenti. E noi vogliamo ubbidire alla parola del Signore, perché nell'ubbidire alla parola del Signore si trova la vita. Ubbidendo alla parola di Dio ci troviamo bene, a livello personale, a livello familiare e a livello comunitario. Quando noi ubbidiamo al Signore, siamo sempre nella migliore posizione, nella migliore condizione, e puoi ubbidire a Dio se vivi in comunione con Dio. Se ascolti la Sua voce, la Bibbia ci parla di uomini che hanno scelto a un certo punto della loro vita di non dare più ascolto alla voce di Dio. Per un periodo hanno ascoltato la voce di Dio e hanno realizzato la benedizione di Dio. Poi a un certo punto hanno deciso diversamente di ascoltare la voce del loro cuore. Non sempre il cuore ti porta in buoni sentieri. Non sempre il cuore ti porta in buone strade. Ciò che ti indica la buona strada è soltanto la voce del Signore. Ad esempio potrei parlarvi di Saul. Per un certo tempo questo re, il primo re di Israele, fu un uomo potentemente usato da Dio. E Dio lo aveva in qualche modo messo sul trono di Israele, e fin quando quest'uomo scelse di ubbidire a Dio, fu una benedizione per lui stesso e per il popolo del Signore. A un certo punto decise di fare di testa sua, di non dare più ascolto al Signore. E quanti di voi conoscono la storia di Saul, sanno molto bene come è andata a finire. La Bibbia parla anche di altri uomini, di donne, che hanno scelto di ascoltare e ubbidire la voce del Signore. E ad esempio uno di questi è Samuele, questo giovanetto che fin da piccolo ricevette la voce di Dio, la parola di Dio, e nel suo cuore ci fu una decisione: parla Signore, perché io voglio ubbidire, io voglio ascoltare. E quest'uomo fu potentemente usato da Dio, benedetto da Dio, e risultò per tutti i giorni della sua vita una benedizione per il popolo di Israele, per il popolo del Signore. Dio continua a legare indissolubilmente la benedizione con l'ubbidienza. Tutte queste benedizioni, Deuteronomio 28 verso 2, verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Amen. Certo, le benedizioni di Dio sono frutto del suo amore per noi, ma certamente noi realizzeremo queste benedizioni, frutto del suo amore, se percorreremo la via dell'ubbidienza. Amen. Grazie a Dio per le benedizioni generiche. Grazie a Dio per il sole, anche il sole è una benedizione, che splende sui giusti e sugli ingiusti. Grazie a Dio per la pioggia, che cade sui giusti e sugli ingiusti. Ma vi sono benedizioni particolari che sono riservate solo ed esclusivamente a quei figli che obbediscono alla sua voce, che obbediscono alla sua parola. E noi vogliamo essere di quelli che scelgono di obbedire al Signore. Vedete, è importante che noi ci chiediamo: sto scegliendo la vita o la morte? Cosa sto scegliendo? Sto scegliendo la benedizione di Dio o sto scegliendo altro? Il Signore dice: scegli la benedizione. Quindi scegli di ubbidire a Dio e godrai una buona vita e un'abbondante benedizione. Samuele a un certo punto disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire, sentite, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più del grasso dei montoni. Ancora oggi l'invito pressante dello Spirito Santo è sempre lo stesso: scegli dunque la vita, ubbidendo alla sua voce. Amen. Scegli la vita, amando il Signore. Scegli la vita, ubbidendo alla sua voce. Vedete, qui è come se noi facessimo una radiografia alla nostra vita spirituale. È come se verificassimo che la nostra scelta mentale, o anche sentimentale, corrisponde alla realtà. Uno può dire: ho scelto la vita. E naturalmente poi deve dimostrarlo. Come lo può dimostrare? Semplicemente decidendo di amare Dio, decidendo di ubbidire a Dio. Se uno dice: ho scelto la vita, ma non sta amando il Signore e non sta ubbidendo a Dio, si trova in un problema. Si trova nella menzogna, si trova fuori da quella che è la realtà. Ma noi vogliamo scegliere di amare Dio, facendo le decisioni che dimostrano la bontà, la verità di questa scelta. Si sceglie la vita decidendo di amare Dio, si sceglie la vita decidendo di ubbidire a Dio e infine si sceglie la vita decidendo di rimanere saldi nel Signore. Abbiamo letto: scegli dunque la vita tenendoti stretto a Lui. Amen. Tenendoti stretto a Lui. Ti stai tenendo stretto al Signore? Sei aggrappato al Signore? Cosa significa qui tenersi stretti al Signore? Tenersi stretti significa aggrapparsi. Significa aderire a Dio, aggrapparsi al Signore, come se a un certo punto si trattasse di una stessa persona. È bello quando non si riesce più a distinguere chi è l'uno e chi è l'altro. D'altra parte la parola di Dio ci invita a vivere Cristo, ad essere rivestiti di Cristo. Oh, la parola di Dio dice che i cristiani devono essere il tempio di Dio, il tempio dello Spirito Santo, stretti a Lui. E la colla che ci potrà tenere stretti a Dio sarà il nostro amore, la nostra conseguente ubbidienza. Più amiamo il Signore, più Gli ubbidiamo. E più Gli ubbidiamo, più staremo stretti a Lui. Tieniti stretto a Dio, perché soltanto Lui è la nostra vita, Lui è la nostra vittoria. In Deuteronomio, ancora al capitolo 11, sta scritto: se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che vi do e li mettete in pratica amando il Signore il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui, voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. Nessuno vi potrà resistere. L'apostolo Paolo, riferendosi anche al fatto di rimanere stretto a Dio, diceva: se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Amen. Se noi siamo tenuti stretti a Dio, legati con il Signore, avremo vittoria. Paolo esorta i credenti di Tessalonica ed esorta anche noi dicendo: esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente e l'intero vostro essere, spirito, animo e corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Noi possiamo essere stretti a Dio, rimanere attaccati al Signore, se decidiamo per Lui, se decidiamo di fare la Sua volontà, se decidiamo di amarlo e di amarlo con tutto il nostro cuore. Ciò che ci può separare da Dio è il peccato, ciò che ci unisce a Dio è una buona scelta che si concretizza con delle decisioni vere, reali, che facciamo in linea con la sua volontà. E ancora oggi l'invito pressante dello Spirito Santo è sempre lo stesso. Scegli dunque la vita, tenendoti stretto a Lui. Amen. Scegli dunque la vita, tenendoti stretto a Lui. Le nostre scelte hanno sempre delle conseguenze. Se sceglieremo questa sera come indicatoci dallo Spirito Santo nel nostro testo, raccoglieremo un glorioso risultato e realizzeremo le promesse di Dio, poiché Egli è la vita, è colui che prolunga i tuoi giorni, così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi abbiamo delle promesse di Dio che potremo realizzare se sceglieremo la vita. Quindi, se sceglieremo in linea con la parola del Signore, invece di dire a volte perché Dio, esaminiamo il nostro cuore, esaminiamo le nostre scelte, la nostra vita e valutiamo se camminiamo sulla via dell'ubbidienza e quindi della vita e della benedizione, o sulla via della disubbidienza e quindi della morte e della maledizione. Ma Dio oggi ti dice: scegli la vita, scegli la vita affinché tu viva. E io credo che noi vogliamo fare questa scelta e dimostreremo questa scelta decidendo di amare, di ubbidire a Dio. Dimostreremo questa scelta decidendo di tenerci stretti, aggrappati al Signore, a colui che ci ha amato e ha dato Gesù a morire al nostro posto.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
1: In quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Matteo capitolo 3, versetti 1 e 2. Il regno dei cieli è vicino, così predicava Giovanni il Battista. Ma a cosa si riferiva? Cos'è il regno dei cieli e perché Giovanni sosteneva che fosse vicino? Benvenuti al quinto episodio sul Vangelo di Matteo. Mentre il Vangelo di Luca dedica qualche riga a spiegare chi era Giovanni il Battista e chi erano i suoi genitori, l'Evangelista Matteo ce lo mostra subito adulto e in azione. Quest'uomo aveva le idee chiare su quale fosse il compito che Dio gli aveva dato. Sostanzialmente, egli doveva preparare il popolo di Israele a incontrare il suo Messia. Abbiamo già detto che il Messia doveva essere un re discendente di Davide e una cosa è certa: se c'è un re, c'è anche un regno. Spesso pensiamo al regno dei cieli come qualcosa di immateriale che si trova in un'altra dimensione. Ma gli ebrei non avevano in mente un concetto simile quando usavano questa espressione. Essi pensavano ad un regno molto concreto che si sarebbe manifestato nella loro terra, in Israele, attraverso il Messia. D'altra parte, le profezie dell'Antico Testamento parlavano di quel tipo di regno. Inoltre, dobbiamo tenere presente che gli ebrei utilizzavano spesso la parola cieli come un eufemismo al posto della parola Dio. Tra l'altro, questo è ciò che facciamo anche noi quando usiamo espressioni come grazie al cielo. Così il regno dei cieli è in effetti il regno di colui che risiede nei cieli, ovvero che risiede in una dimensione normalmente invisibile all'uomo. Naturalmente si tratta di Dio stesso. Ecco perché nei Vangeli trovate a volte il regno dei cieli e a volte il regno di Dio. Chi avesse dei dubbi può prendere semplicemente il testo di Matteo capitolo 19 versetti 23 e 24, dove Gesù stesso, nei testi originali, nel versetto 23 parla di regno dei cieli e nel versetto 24 usa l'espressione regno di Dio. I traduttori moderni, ad esempio nella Nuova Riveduta, che normalmente utilizzo, traducono regno dei cieli anche nel versetto 24, non permettendo quindi di cogliere questo aspetto. Mentre in traduzioni antiche più letterali come la Diodati troverete regno di Dio nel versetto 24. I due concetti sono comunque interscambiabili, quindi entrambe le versioni vanno bene. Leggendo Matteo capitolo 19 versetti 23 e 24 ci si rende conto che Gesù non cambia argomento, ma parla della stessa cosa, chiamandolo regno dei cieli e poi regno di Dio. Sostanzialmente, quindi, Giovanni preparava le persone al regno che Dio avrebbe stabilito attraverso il Messia, che loro aspettavano, e si riferiva a quel regno come regno dei cieli. Il regno dei cieli era vicino, perché Giovanni sapeva che il Messia, Gesù, era già in mezzo a loro e stava per manifestarsi. In che modo Giovanni stava preparando le persone? Lo capiamo dal suo nome. Egli veniva chiamato Giovanni il battezzatore, ovvero Giovanni colui che immerge, perché la parola traslitterata battesimo andrebbe tradotta nella lingua italiana come immersione. Ma perché quest'uomo immergeva le persone in acqua? Che significato aveva quel gesto? Sostanzialmente l'acqua era un simbolo che da sempre gli ebrei associavano alla purificazione. Di fatto la legge e la tradizione ebraica conoscevano già diversi tipi di immersioni e abluzioni in acqua. La particolarità di questa immersione è che veniva fatta per rappresentare la propria purificazione, il proprio ravvedimento in vista del regno dei cieli, in vista dell'incontro con il re dei re, cioè il Messia. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: voce di uno che grida nel deserto: preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri. Matteo 3:3. Matteo a questo punto ci dà un brano di Isaia 40, un brano molto conosciuto tra gli ebrei, un brano di speranza, di perdono, di guarigione per la nazione di Israele dopo gli orrori dell'esilio. Dopo l'esilio a Babilonia, Dio stesso avrebbe salvato e confortato il suo popolo, e questo doveva essere annunciato dai suoi araldi. In effetti, dopo l'esilio a Babilonia era cominciata la ricostruzione, era stato rimesso in piedi il Tempio e Dio era tornato in mezzo al suo popolo, ma rimanevano ancora degli adempimenti, delle profezie di Isaia che solo il Messia poteva realizzare completamente. Il popolo era sotto i Romani, aspettava una liberazione. Sostanzialmente Matteo ci dice che Giovanni stava facendo proprio l'araldo del Messia, annunciando che Dio stava per ristabilire il suo regno. Tornano in mente anche le parole di Isaia 52:7 che introducono il Messia e il regno di Dio in questo modo: quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna. Preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri, sono espressioni che indicano un pentimento, un ritorno a Dio. Non era un concetto nuovo. Da sempre, prima e dopo l'esilio, i profeti avevano insistito sulla necessità di tornare a Dio affinché Dio tornasse al suo popolo. Dal ritorno dall'esilio a Babilonia fino alla nascita di Gesù, Israele non era mai tornato veramente libero. Dopo i babilonesi e i medi persiani erano arrivati i greci, poi c'era stata la spartizione tra i quattro generali di Alessandro Magno, che per lungo tempo avevano trasformato tutta quella zona in un teatro per le loro lotte di potere. Infine erano arrivati i romani. Aveva quindi senso pensare che quella salvezza, che in qualche modo era cominciata dopo l'esilio, dovesse adempersi in modo completo attraverso il regno del Messia. Giovanni parlava proprio di questo, stava risvegliando la speranza di Israele, preparandoli a incontrare il loro Dio. Giovanni aveva uno strano aspetto e strane abitudini. Leggiamo. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Matteo 3:4. Attraverso questa descrizione era facile per i suoi contemporanei cogliere similitudini con un altro famoso profeta della storia di Israele, Elia. Non è un caso che Matteo faccia questa descrizione. Infatti, nel proseguire la lettura del Vangelo, vedremo che Giovanni ed Elia erano in qualche modo connessi, e anche Gesù farà riferimento a questa connessione facendo riferimento ad una profezia di Malachia. Vedremo questo aspetto quando arriveremo al capitolo 11 di Matteo. Continuiamo a leggere. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano, confessando i loro peccati. Matteo capitolo 3, versetti 5 e 6. Ora, il successo iniziale di Giovanni non stupisce. Leggendo il profeta Daniele, e in particolare i capitoli 2 e 7, molti avevano compreso che il regno eterno del Messia doveva a un certo punto insediarsi nella storia, prevaricando tutti i regni precedenti stabiliti dagli uomini. Così, al solo annuncio che finalmente il regno dei cieli era vicino e il Messia stava dunque per venire, molti erano ben contenti di prepararsi, confessando i propri peccati e sottoponendosi a quell'immersione in acqua nel fiume Giordano, che idealmente rappresentava proprio la purificazione dai loro peccati e il loro impegno a iniziare una nuova vita. Ma Giovanni sapeva che non tutti erano sinceri in ciò che stavano facendo. Leggiamo: vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro: razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate

cieli. L'importante è che si stavano facendo battezzare. Perché sgridarli in quel modo? Beh, per Giovanni il battesimo aveva un senso, solo se era accompagnato da un vero cambiamento. Questo era sempre stato un punto sul quale avevano sempre insistito tutti i profeti, a partire da Mosè. La circoncisione del cuore è più importante di quella fisica. Spieghiamo questo concetto in modo diverso per comprendere meglio. Diciamo che le manifestazioni religiose esteriori hanno senso solo se sono espressione di qualcosa che avviene nell'interiore. Giovanni non condivideva l'agenda politica e religiosa della classe dirigente giudaica, di cui la maggioranza degli esponenti più importanti erano proprio farisei e sadducei. Molti di loro avevano sviluppato un senso di superiorità verso le altre persone appartenenti al proprio popolo e ancora di più verso gli stranieri. Molti di loro inoltre amavano i soldi e il potere più di tutto il resto. Questo sentirsi migliori, sentirsi a posto con Dio, non favoriva certamente un vero ravvedimento, di cui invece avevano un grande bisogno come gli altri, se non più degli altri. Giovanni sapeva bene che l'essere discendenti di Abramo era motivo di vanto per molti di loro, come se quella discendenza fisica, quell'appartenenza ad un gruppo speciale, fosse sufficiente ad assicurare loro un posto nel regno di Dio. Giovanni allora li mise in guardia sul fatto che quella discendenza fisica non sarebbe contata nulla se essi avessero continuato a sentirsi a posto con Dio senza prepararsi seriamente ad incontrare il Messia. Essere figli di Abramo non era certamente un loro merito, perché Dio avrebbe potuto ricavare una discendenza di Abramo anche dalle pietre. A questo proposito è interessante notare che nel Nuovo Testamento Paolo in Romani 4 e in Galati 3, ad esempio, si riferì anche agli stranieri che avevano fede in Gesù come discendenza di Abramo. In sostanza, la discendenza dal punto di vista spirituale era più importante di una discendenza fisica, un concetto che per quei farisei e sadducei era certamente difficile da digerire. Giovanni ci aveva visto molto bene. Infatti l'incontro con il Messia sarebbe stato molto problematico per quella classe religiosa, come si vedrà nel resto del Vangelo. Molti di loro si comportarono davvero da serpenti velenosi nei confronti di Gesù. Ma con coraggio Giovanni li aveva avvertiti: il giudizio di Dio non li avrebbe risparmiati, anche se erano discendenza fisica di Abramo. Se non ci fosse stato un cambiamento in loro, essi non avrebbero avuto un posto nel regno di Dio, ma sarebbero stati come alberi che non danno frutto, quindi inutili, pronti per essere usati solo per scaldarsi, ovvero gettati nel fuoco. Giovanni chiarì ancora meglio il suo punto di vista nell'ultima parte del brano. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Matteo capitolo 3, versetti 11 e 12. Ovviamente Giovanni si stava riferendo al Messia, ovvero a Gesù. Il battesimo in acqua di Giovanni era solo preparatorio per prepararsi a incontrare il Messia, colui del quale Giovanni non si riteneva neanche degno di essere servitore, portandogli le scarpe. Ma quella preparazione andava fatta bene. Se essi non si preparavano a incontrare il Messia, essi non sarebbero stati pronti per ricevere lo Spirito Santo attraverso il Messia. Giovanni Battista ricordò ai suoi interlocutori che il Messia, secondo la profezia di Malachia capitolo 3, versetti 1 a 3, quando fosse venuto avrebbe anche giudicato il suo popolo proprio a partire dalla classe sacerdotale. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. L'angelo dell'alleanza che voi sospirate, ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, è come la lisciva dei lavandai, si adarà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Malachia capitolo 3, versetti 2 e 3.

Messia avrebbe purificato il suo popolo come il fuoco affina i metalli preziosi e il sapone toglie via le impurità. Solo se il Messia avesse fatto quest'opera in loro, essi avrebbero potuto davvero entrare nel regno di Dio. Ma, come Giovanni aveva intuito, le premesse non erano buone e la restante parte del Vangelo ci mostrerà una classe dirigente giudaica che non aveva alcuna intenzione di farsi purificare dal Signore. Usando il linguaggio vivido di Giovanni, se quelle vipere non si lasciavano purificare dal loro veleno, non sarebbero sfuggite all'ira di Dio. Non c'era spazio per i serpenti velenosi nel regno dei cieli. Come abbiamo già detto, la classe dirigente in Israele non si preparò a incontrare il Messia, approcciò in maniera superficiale il messaggio di Giovanni e il suo battesimo e di conseguenza non furono pronti a riporre la loro fiducia in Gesù. L'ultima immagine usata da Giovanni è molto significativa. Giovanni stava seminando, ma Gesù era quello che sarebbe venuto per raccogliere. Quando Gesù avrebbe raccolto in Israele, solo il grano sarebbe rimasto, mentre la pula sarebbe stata bruciata. Ecco, quella classe dirigente rischiava proprio di non essere grano, ma pula. In conclusione, Giovanni stava preparando il popolo ad incontrare il Messia, ma alcuni, soprattutto nella classe dirigente, non si stavano preparando in modo adeguato. Il risultato di questa superficialità lo vedremo nel resto del Vangelo, ma possiamo già anticipare che non porterà nulla di buono. Volendo fare un'applicazione alla situazione attuale, in un certo senso un messaggio analogo vale anche per noi oggi, in vista della seconda venuta del Messia, in vista del suo ritorno, indipendentemente dal fatto che siamo giudei o stranieri. Il Messia è già venuto, ha già inaugurato il suo regno, come vedremo nel resto del Vangelo, e ha già fatto un'opera meravigliosa per la salvezza di tutti gli uomini. Ma come ci stiamo preparando al suo ritorno? Come ci stiamo preparando a entrare nella pienezza del regno di Dio, nella pienezza del regno dei cieli? Alcuni non se ne preoccupano proprio, altri hanno un approccio superficiale, pensando che in un modo o nell'altro se la caveranno. Io preferisco avere la certezza di entrare nel regno dei cieli, una certezza che posso avere solo se ripongo la mia fiducia in Gesù, nella sua persona, nella sua opera, e mi lascio trasformare da lui attraverso il suo Spirito Santo. Voi fate pure la vostra scelta. Grazie a tutti, alla prossima.

0: a casa nostra. Scorci, aneddoti, esperienze e riflessioni di vita familiare. Al telefono la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Eccomi qui da voi di nuovo per raccontarvi qualche piccola cosa che succede in casa nostra, cose di tutti i giorni che però, guardare bene, ci danno anche degli insegnamenti. Noi usiamo molto la posta, prima di tutto per il nostro lavoro, la spedizione di giornali, di opuscoli, eccetera, e poi proprio perché ci piace scrivere lettere. Io personalmente uso pochissimo la posta elettronica, mi piace scrivere sulla carta, mettere la busta, il francobollo e tutto quanto. L'altro giorno alla posta sono andata a pagare dei conti correnti e mi è parso di sognare. C'era solo una persona prima di me nella fila e una persona sola dopo di me. Che bellezza, ho detto alla donna che mi seguiva. Non c'è nessuno e ce la sbrighiamo in un momento. La donna mi ha guardata un po' meravigliata e poi quasi come se l'avessi offesa. Sì, ma la settimana scorsa ho fatto una coda di 2 ore. Incredibile. Una volta che una cosa ti va bene, ti rovini la gioia pensando che in passato qualche cosa è andata male. Un po' come i contadini, che davanti a un buon raccolto ti dicono che quello dell'anno scorso era migliore e che se vanno avanti le cose così, quello dell'anno venturo sarà peggio. Oppure, come certe persone che si rovinano il presente pensando a quello che è successo nel passato, un torto fatto da uno zio morto e sepolto, o una parola cattiva detta da una vicina. Oppure come certe mogli che dopo 40 anni di matrimonio o più continuano a tirar fuori e a lamentarsi per qualche indelicatezza compiuta dal marito la prima notte del loro matrimonio. L'arte di godere il momento attuale è un'arte che si deve imparare presto nella vita. Probabilmente l'assorbiamo dai nostri genitori e noi la inculchiamo ai nostri bambini nei primissimi anni di vita. Come si fa? Prima di tutto è importante avere un cuore pulito e privo di rancori. Se lasciamo crescere dentro di noi delle radici amare, dei rancori, dei risentimenti, il migliore presente diventa spiacevole. Poi bisogna sapersi fermare a ringraziare il Signore, dal quale viene ogni dono buono. Grazie per il buon cibo, grazie per il riposo della notte, per il cielo sereno, per la bellezza di un fiore, per occhi che vedono, per un ufficio postale non troppo affollato. Ringraziare, ringraziare, ringraziare. Bisogna anche abituarsi a ringraziare i nostri cari, i nostri amici, i fratelli nella Chiesa. Dire loro ad alta voce che li apprezziamo. È importante sapere esprimere la riconoscenza e poi comunicare la gioia, vedere il lato positivo di quello che succede, e questo lo si fa non prendendosi troppo sul serio, anzi prendendosi gentilmente in giro. Attenzione però, ho detto prendere se stessi in giro, non gli altri.

0: Avete ascoltato A Casa Nostra con la dottoressa Maria Teresa De Giustina, direttrice responsabile del periodico La Voce del Vangelo.
1: Ascoltare Radio Evangelo Piemonte in tutto il mondo è facile. Basta solo scaricare l'app di Radio Evangelo Piemonte e avviarla. L'app è disponibile per i sistemi operativi iOS e Android ed è gratuita. Radio Evangelo Piemonte, ovunque, con te.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento consueto con la nostra rubrica Controluce, adesso qui sulla nostra emittente. Nino Ciniello è già di là dal vetro, a lui do subito il benvenuto.
3: Ciao Mario, un caro saluto a tutti.
2: Allora, il soggetto, l'argomento che affronterai per noi quest'oggi qual è?
3: È un certo modo di intendere la politica. Io la chiamo un po' una miopia, una politica miope, perché in qualche modo è molto legata all'interesse personale e che non vede poi la decadenza che semina in questo modo di... Sarò più specifico.
2: È un qualcosa tipico della politica italiana, pensi?
3: Sì, mi riferisco essenzialmente, senz'altro, al modo di vivere, di utilizzare, di pensare la politica in Italia, in termini molto spiccioli, non fare allusioni di politica sociale o altro del genere.
2: Va bene, ti lascio allora subito il microfono. Buon ascolto con Nino Ciniello, noi ci risentiamo dopo.
3: Dunque, come dicevo poco fa, ecco, mi soffermerò un po' a parlare, un po' esternare, sfogarmi, ecco, direi così, su un certo senso di frustrazione, io direi di rabbia, di impotenza, che molte volte ci prende come cittadini nel vedere che cosa è diventata la democrazia italiana e di che pasta si è fatta la classe politica italiana. Ecco, mi riferisco un po', senza entrare nello specifico di qualche caso, a tutti quegli scandali, atti di corruzione, connivenze fra i vari poteri politico e quello economico, che di volta in volta, come sappiamo, nel passato ha preso il nome di Tangentopoli, Calciopoli, eccetera, eccetera, e che ti lasciano, immagino, con la sensazione che non ci sia nulla di pulito, nessuno di cui fidarsi, ecco. Ora, qui non ci interessa parlare dei vari personaggi noti o meno noti che di volta in volta sono coinvolti, ma interessa, ecco, mettere in luce certi comportamenti dei politici di qualsiasi partito, ecco, che si sono, direi, sedimentati, sono diventati plausibili, norma di comportamento, ecco, da diventare scontati, giustificabili. Ora, premetto subito una cosa, che sappiamo benissimo che esiste la presunzione di innocenza, cioè anche se però a causa dell'esasperata durata dei processi italiani si trasforma questa presunta innocenza molto spesso attraverso la prescrizione in una pura e semplice impunità. Ma quello che spesso colpisce negativamente è quel modo di trattare la cosa pubblica come se fosse cosa nostra. Ecco, personale, affare di famiglia, un affare che riguarda gli amici e gli amici degli amici. Ecco, e questo atteggiamento di spudorata arroganza che è figlia, direi, della certezza dell'impunità che viene in qualche modo alimentata, nutrita. Ecco, per spiegarmi meglio ed essere più specifico, desidero riportare le parole di un senatore presso il Corriere della Sera, che poi è uno stretto collaboratore di un notissimo segretario di partito. Ecco, leggo il piccolo stralcio di questo articolo, di questa intervista sul Corriere della Sera. Dice questo senatore: sì, io raccomando, nel senso di raccomandare, ecco, le anime belle, continua l'intervista, si rassegnino. Mi capita di spedire a chi di dovere biglietti con qualche nome di persona bisognosa di aiuto. Nulla di illegale. La politica è anche questo. Le anime belle devono capirlo. Ora, può anche darsi che le cosiddette anime belle, cioè quelle pure che non vogliono nessuno scandalo, ecco, debbano capire. Cosa direbbe questo senatore a quei cittadini che, non essendo, diciamo, infeudati a questo o quel partito, si vedono scavalcati per un posto di lavoro, non so, alle Poste, alla Forestale, all'Enel, alla RAI e così di seguito? Devono forse capire e rassegnarsi al fatto che chi non ha conoscenze in certi luoghi è un cittadino di serie B? Ecco, io vorrei porre questa domanda al nostro senatore. In realtà, questa è la mia amara constatazione, noi non viviamo più da tempo in una democrazia, ma in un sistema feudale di minoranze organizzate, di oligarchie politiche, di aristocrazie mascherate, le cui prepotenze sul cittadino non si sostanziano più, come ai tempi di Don Rodrigo, nella violenza fisica, nella pressione della forza e della minaccia, ma agiscono, come ha ben espresso il giornalista Massimo Fini nel suo libro I Sudditi, cito, sul vasto terreno grigio del non legale, ma nemmeno apertamente illegale e quindi inafferrabile e non contrastabile, dell'abuso e del soppruso, ritenendolo, cioè il cittadino, in una condizione di perenne inferiorità. Ora, di fronte a un sistema del genere, il cittadino è totalmente indifeso. Immagino che molti che mi ascoltano si sentono in questa situazione anche dal punto di vista giudiziario. Nulla di illegale, dice spudoratamente questo senatore della Repubblica Italiana. Sì, ma tutto di arbitrario e di sostanzialmente violento, ecco. Quella violenza apparentemente soft, sotterranea, quasi invisibile di questo neofeudalismo democratico che emerge, che emargina i cittadini liberi a pro degli adepti o dei favoriti, delle favorite, dei clienti elettorali, che poi è il sistema con cui sappiamo le oligarchie politiche col voto di scambio mantengono il consenso, ecco, e chiudendo e completando così la truffa democratica. Davvero, dice questo senatore che ho citato, questa è la politica? Cioè, è questa la normalità di intendere di vivere la politica? Allora, se lo è, se questa è la democrazia reale, come pare evidente e non intende cambiare, non dobbiamo meravigliarci se la gente la considera come più che altro uno strumento per truffare le persone e vede i politici come gente che ha mani sporche e di cui fidarsi poco. Ora, George Orwell, il famoso scrittore inglese, una volta affermò che qualche volta il primo dovere di un uomo responsabile è quello di riaffermare ciò che è già ovvio. Ora, alla luce del problema, della situazione che ho accennato, mi vedo costretto a ribadire qualcosa che dovrebbe essere già scontato e ovvio. Ossia, cioè vale a dire, che un capo di Stato, di governo o chi riveste una funzione pubblica, se ha una buona reputazione e un buon nome, avrà una grande importanza per la vita della sua nazione. Sempre una cosa scontata, ma oggi deve essere ribadito questo fatto. Cose come l'onestà, la coerenza, la lealtà non possono mancare sia se parliamo del Presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente e influente della Terra, anche se parliamo di un qualsiasi uomo politico di qualunque paese. Io credo che la cosa più dannosa e deleteria che questi comportamenti, queste parole dell'intervista che ho citato, è di ordine pedagogico, dannoso in questo ambito. Mi spiego, chiediamoci quale esempio, che tipo di messaggio si trasmette ai cittadini agendo in questo modo. Se un senatore della Repubblica può dire e fare certe cose, perché non comportarsi allo stesso modo e non tollerare la disonestà, l'irresponsabilità, la menzogna e così via? Quali sono le conseguenze di questa mentalità e di questi comportamenti? Ora, si penserà che chi occupa certe posizioni di comando sia al di sopra della legge e non abbia bisogno di comportarsi secondo le regole, quel tipo di arroganza di cui parlavo poco fa, che il carattere o le qualità morali di chi governa non hanno molta importanza. Ora, in questo modo non si perde, mi chiedo, pericolosamente di vista il necessario legame invece che deve esserci fra il carattere dell'uomo politico è il mandato che egli ha ricevuto? È proprio vero che se l'economia va bene, se il bilancio statale è a posto, tutto il resto non è importante? Se tanti politici discutibili da un punto di vista etico vengono rieletti, per me significa che questo paese ormai non si cura più di valori come l'onestà, l'integrità personale, di un minimo di decenza e delle leggi in vigore. È un paese che si illude perché crede che per il suo vero benessere basta solo avere un buon capo di governo che aumenti la ricchezza materiale e che assicuri la difesa e l'ordine pubblico senza accorgersi che invece questo modo di vedere e di fare di politica ha il potere di cambiare, come ha cambiato, la fisionomia morale e sociale di un'intera nazione. Ecco quindi il più alto e tragico costo culturale e morale che ha prodotto questa miopia etica della politica italiana. Il tasso di inflazione e quello della disoccupazione potranno anche essere bassi e l'economia andare a gonfie vele, anche se sono cose molto lontane nella nostra realtà, ma quale futuro si prepara quel paese che non gli interessa se la sua classe politica è un pessimo esempio in campo etico, non ama la verità, non è affidabile e leale ai patti e così via? Ora, di esempi che illustrano questo fatto la cronaca ne è piena e non sto qui ad elencarli. E quindi il mio privilegio e dovere per me in queste circostanze, concludo, ricordare un bellissimo testo del Salmo 144, versetto 15. Il salmista dice: «Beato il popolo di cui Dio è il Signore». Allora, questa affermazione ci rammenta l'universalità del diritto di Dio. Poiché il mondo, questo mondo, è il mondo di Dio, non v'è nulla che possa essere considerato estraneo a Lui o possa comunque ritenersi autonomo nei suoi confronti. Come ogni realtà ha un'esistenza dipendente, anche lo Stato non può essere estraneo alla legge di Dio. Non perché debba diventare uno Stato religioso, ma comunque ha a che fare con le leggi di Dio. I capi di governo, i magistrati, dice la Bibbia, sono ministri di Dio e in quanto tali non rispondono solo agli uomini del loro operato, ma a Dio stesso. Quando la posizione di comando è vista in questa prospettiva, allora essa diventa un motivo, un mezzo per servire il proprio paese. L'esempio della propria vita, la correttezza nelle funzioni di governo ispireranno quindi di conseguenza i propri connazionali a fare altrettanto e ciò promuoverà il bene in ogni ambito della vita del paese.
2: Bene, Nino Ceniello, grazie per il tuo contributo all'ennesimo numero della rubrica Controluce. L'appuntamento con noi è per la settimana prossima.
3: Grazie Mario, un caro saluto a tutti, spero di risentirvi di nuovo tanti e attenti.
2: Bene, chiudiamo qui allora lo spazio Controluce di oggi. Grazie anche da parte mia per averci seguiti e, come dicevamo, appuntamento al prossimo numero.

0: contro luce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Giorgio Müller, dopo essersi risposato, intraprende una lunga serie di viaggi missionari in tutto il mondo. Lo scopo di questi viaggi è quello di predicare il Vangelo nella sua semplicità, riportare i cristiani a ricercare la verità nella parola di Dio, facendone oggetto quotidiano di meditazione, promuovere l'amore fraterno, dando meno importanza alle cose non essenziali e facendo maggior conto delle grandi verità, rinforzare la fede, incoraggiando la fiducia in Dio nella certezza della sua fedeltà, promuovere la separazione dal mondo e mettere i cristiani in guardia contro fanatismi e stranezze, stabilendo anche la speranza e l'attesa della seconda venuta di Gesù Cristo. Questi viaggi missionari sono parte dell'opera dell'Istituto Biblico per la Conoscenza delle Scritture, che procede di pari passo con l'opera per gli orfani.
0: Giorgio Müller, nelle sue cronache, ricorda alcuni fatti che dimostrano la sua incrollabile fede. Per più di 50 anni, scrive, ho camminato in un sentiero di piena fiducia in colui che è il fedele, ed ora sono sempre più convinto che solamente col suo aiuto posso proseguire la mia corsa. Prima di partire per l'America, nel 1880, si sentì spinto a pregare perché lo Spirito Santo scendesse sugli orfani, in una visita di grazia. Prima ancora di intraprendere regolarmente l'opera in America, gli pervennero notizie dalle case di un'opera benedetta di conversione. Oltre 500 orfani avevano trovato la salvezza in Cristo Gesù e altri davano segni di risveglio spirituale. Il Signore non dimenticava le sue promesse e coltivava la pianta che aveva permesso di porre ad Ashley Down. Il grande scopo di Müller e di tutti i suoi collaboratori fu sempre quello non solo di dare nutrimento al corpo di quei poveri orfani, ma di elevarli verso il Signore. Un numero considerevole di essi, ricorda Müller, ha dato segni di rigenerazione e ha mantenuto anche in seguito carattere coerente e buona condotta. Un'orfana, dopo molti anni, scrisse a Müller di essere servita come uno strumento nelle mani di Dio per condurre a Cristo una compagna che cercava invano la pace. Essa era divenuta come un'insegna sulla strada, il mezzo per dirigere un altro viandante sulla buona via, solo ripetendo ciò che aveva udito, sebbene essa stessa non avesse ancora seguito il sentiero della verità. Un altro orfano scriveva nel 1876 che quando il peccato stava per riafferrarlo, il pensiero di quei 6 anni di soggiorno ad Ashley Down gli veniva alla mente come un raggio di sole. I primi 2 fanciulli ricevuti nella casa numero 1 divennero entrambi zelanti operai del Signore, uno come diacono, l'altro come pastore della chiesa. Nei suoi lunghi viaggi Müller incontrava spesso degli orfani convertiti mentre si trovavano ospiti nella casa di Ashley Down. Alla fine del sermone ne trovava 10-15 che lo aspettavano per stringere la mano al loro padre e per esprimergli il loro debito di gratitudine e di amore. Una volta Müller venne a sapere di un fanciullo di 10 anni che, trovandosi in possesso di uno dei suoi rapporti annuali, lo leggeva avidamente e pregava «Signore, insegnami a pregare come Giorgio Müller e ascoltami come hai ascoltato lui». La famiglia era incredula e quando il ragazzo espresse il desiderio di studiare per diventare un predicatore, si oppose, constatando che non era capace nemmeno di frequentare con profitto le prime scuole. Egli però disse, imparerò e pregherò, e Dio mi aiuterà come ha aiutato Müller. Difatti, con stupore di tutti, egli riuscì a superare gli esami e ad entrare nelle scuole superiori. Il 7 giugno del 1884 pervenne a Müller un lascito di 11.000 sterline, il dono maggiore fino ad allora ricevuto. Quella somma gli venne offerta dagli eredi di un cospicuo patrimonio, ma era stata trattenuta per 6 mesi nell'ufficio di cancelleria. Molte preghiere erano state innalzate perché il lascito avesse esito e finalmente quella somma era giunta nel momento di massimo bisogno, non essendoci in casa che 41 sterline e 10 scellini, meno della metà per la spesa media giornaliera. Per di più occorrevano 2.000 sterline per disposizioni di ordine sanitario. Così finì l'anno 1884 e Müller scriveva nelle sue cronache: «Durante quest'anno siamo stati grandemente provati in varie maniere, senza dubbio per provare la nostra fede e farci conoscere più pienamente Dio, ma siamo stati anche molto benedetti e aiutati. Siamo in grado di entrare nell'anno 1885 con la certezza che, avendo Dio con noi, tutto andrà bene».

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
1: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 9. Io potrei fare molte cose che però non faccio. E il motivo per cui non le faccio è che non voglio offendere il mio fratello più debole e non voglio distruggere la sua relazione con Dio, con la mia libertà in Cristo. Questo è essenzialmente quello che Paolo sta dicendo ai Corinzi. Sta dicendo loro di stare attenti a come esercitano la loro libertà in Cristo, che non lo facciano in un modo tale da essere una pietra di inciampo per i fratelli più deboli. Ora, mentre Paolo continua su questa linea di pensiero e su questo argomento, fa un esempio tratto dalla sua esperienza personale. Come apostolo avrebbe potuto dire quali erano le sue esigenze da apostolo, ma non lo fa, perché non vuole offendere nessuno. E così, mentre ora si accinge a parlare del suo apostolato, dei suoi diritti come apostolo, vuole mostrare come nella sua esperienza personale lui mette in pratica il principio che ha appena cercato di insegnare loro. E cioè, sì, tu hai la tua libertà, tu hai dei diritti, ma non devi star sempre lì a insistere sui tuoi diritti o sull'esercizio della tua libertà, specialmente se facendo questo ferisci qualcun altro. Così la legge che mi governa è la legge dell'amore. L'amore che ho per i miei fratelli in Cristo, specialmente quelli che potrebbero essere più deboli nella fede, l'amore che ho per loro è ciò che governa le mie attività, e non il fatto se sia giusto o sbagliato. E così Paolo dice: non sono io apostolo? Non sono io libero? Cioè libero di fare quello che voglio come apostolo? Non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore? Non siete voi la mia opera nel Signore? Quindi usa come segno del suo apostolato, prima di tutto, il fatto che lui ha visto Cristo il Signore. Uno dei requisiti dell'apostolato nella Chiesa delle origini era quello di poter dire di essere stati testimoni della resurrezione di Gesù Cristo, testimoni oculari della sua resurrezione. Ora, ci sono alcuni oggi nella Chiesa che si definiscono apostoli. Dicono di avere l'autorità dell'apostolato. Dal punto di vista del Nuovo Testamento è una dichiarazione difficile da fare, perché uno dei requisiti era il poter dire di essere stati testimoni oculari della resurrezione di Gesù Cristo. Paolo dice di aver visto Gesù e parla anche della prova del suo apostolato, il fatto che le loro vite sono cambiate. Loro sono le sue lettere di raccomandazione, conosciute e lette da tutti gli uomini. Dice: se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, perché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Il mio ministero in mezzo a voi, il frutto del mio ministero, la prova del mio ministero, il fatto che voi siete nel Signore, voi siete il sigillo del mio apostolato. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo. Questa è la mia difesa. Qui usa dei termini legali nel greco. Evidentemente le divisioni della Chiesa di Corinto avevano portato alcuni a dire: beh, noi siamo di Apollo, mettendo in dubbio, come facevano in molti altri posti, la dichiarazione che Paolo era un apostolo. Paolo dice: sono un apostolo non per volontà degli uomini, ma per volontà di Dio, Ma questi mettevano in dubbio la sua dichiarazione. Ah, dice di essere un apostolo, ma non lo è veramente. E così mettevano in dubbio il suo apostolato. E così dice, questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Non abbiamo pure noi il diritto di non lavorare come apostoli? Perché quelli che predicano l'Evangelo hanno il diritto di vivere dell'Evangelo. E continua dicendo, chi mai va alla guerra a proprie spese? Se vai in guerra, ti danno tutto l'occorrente. Non è che vai a comprarti il fucile, gli stivali. Non ti compri da solo l'elmetto e le munizioni. Queste cose ti vengono fornite se sei un militare. Quindi Paolo dice, chi va in guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi si prende cura di un gregge e non mangia del latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice queste cose anche la legge? Sto parlando da uomo o forse non dice questo anche la Bibbia? E come base scritturale per questa premessa dice, nella legge di Mosè infatti sta scritto, non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? E questo era parte della legge. Il bue che trebbiava il grano, non dovevi mettere una museruola davanti alla sua bocca. Mentre questo tirava l'aratro, poteva mangiare nel frattempo. Non dovevi mettergli la museruola, perché stava lavorando. Poi dice, forse che Dio si preoccupa degli animali? Forse è più interessato ai buoi che agli uomini? Quindi Paolo va all'Antico Testamento per dimostrare che come il bue ha il diritto di mangiare il frumento che sta trebbiando, così pure il servo ha diritto. Ovvero dice tutto questo per noi. Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza, cioè la speranza del raccolto, e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo seminato fra voi le cose spirituali, è forse gran cosa se mietiamo i vostri beni materiali? Se gli altri hanno tale diritto su di voi, non l'avremmo noi molto di più? Noi però non ci serviamo di questo diritto, ma sopportiamo ogni cosa per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Ora, di nuovo, sta parlando della libertà di fare le cose, del diritto di fare le cose. Paolo sta dicendo che come apostolo, come uno strumento di cui Dio si è usato per ministrare alla vita spirituale di queste persone, avendo portato loro la parola di Dio e le cose dello Spirito, come apostolo lui ha tutto il diritto di essere sostenuto da loro, ha tutto il diritto di ricevere dei benefici materiali da loro, ma dice, eppure non l'ho fatto, per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio? E quelli che servono all'altare hanno parte dei beni dell'altare? I sacerdoti che offrivano i sacrifici tenevano una parte della carne del sacrificio per se stessi. Tenevano una certa parte della farina e di queste cose che venivano portate come offerte da parte del popolo per offrirle al Signore. Ai sacerdoti venivano date queste cose. E loro vivevano di queste cose che venivano portate come offerte. Ora Paolo sta dicendo, io ho tutto il diritto di ricevere da voi delle ricompense materiali per aver faticato tra di voi. Così pure il Signore, dice, ha ordinato che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Ora Paolo dice: sì, ne ho tutto il diritto, ma non lo esercito. Morirei piuttosto che prendere un solo centesimo da voi. Perché Paolo ha questo atteggiamento? Perché purtroppo ai tempi di Paolo, come d'altronde anche oggi, ci sono molti ministri dell'Evangelo che abusano di questo diritto. Ci sono molti ministri che cercano sempre nuovi trucchi, nuovi metodi e nuovi modi per spillare più soldi dalle persone. Se hai mai ricevuto le lettere di alcuni di questi evangelisti, non c'è fine alla loro immaginazione per sviluppare nuovi trucchi, per far sì che tu inizi a sostenere il loro ministero. Vai a queste riunioni e vieni esposto a questi trucchi. Il Signore mi ha rivelato che ci sono 10 persone qui stasera che doneranno $1,000 per questo ministero. Il Signore mi ha rivelato che ci sono 50 persone che doneranno $500. Non funziona così. Questo è fare giochi di prestigio con le persone, ingannarle, ed è terribile. A causa di queste cose, molti si sono allontanati dall'Evangelo di Gesù Cristo. Hanno detto: questi sono interessati solo ai soldi. E purtroppo è proprio così in molti posti. Ed è per questo che qui a Calvary Chapel non chiediamo mai alle persone di prendere impegni economici. È per questo che qui a Calvary Chapel non facciamo appelli per le offerte. Non diciamo mai nulla di più di questo. Ora gli incaricati verranno avanti e raccoglieranno le offerte e le decime. Ma sta a te decidere se dare o non dare. E nessuno ti chiederà mai di dare. Qui a Calvary Chapel noi amiamo dare alle persone. E questo colpisce quelli che dicono la Chiesa è interessata solo ai soldi, solo a prendere. E lo stesso è per Paolo. Lui non vuole che l'accusino di essere un mercenario o uno che cerca i soldi della gente. Non vuole offendere nessuno. Sapete, anni fa quando il Signore mi ha chiamato al ministero, ero abituato a vedere tutto questo chiedere e questo supplicare per la causa di Gesù. Avevo visto tutti questi tipi di appelli per l'offerta e addirittura alla scuola biblica mi era stato insegnato come fare meglio l'appello per l'offerta. Mi era stato insegnato come incoraggiare le persone e come sollecitare a sottoscrivere impegni economici e cose di questo tipo. Ma quando il Signore mi ha chiamato al ministero, ho detto: Signore, facciamo un patto. Io ti servirò nel ministero, ma devi essere tu a provvedere per me, perché non solleciterò mai la Chiesa a sostenermi. Sarai tu a prenderti cura di me. Io non chiederò mai soldi, non supplicherò mai nessuno per questo. Chiedere soldi non sarà mai un aspetto del mio ministero. Credo che sia disonesto, chiaramente sbagliato, che questi ministri chiedano sempre e costantemente dei soldi alla gente. E sapete, è quasi come al tempo della Chiesa romana, quando si vendevano le indulgenze. Vuoi che le tue preghiere siano esaudite? Mandaci la tua offerta. Tuo figlio non è salvato? Mandaci un'offerta e Dio lo salverà. Puoi comprare la salvezza di tuo figlio, puoi comprare la guarigione di tua madre, puoi comprare ogni tipo di indulgenze. È fatto apposta così. Queste raccolte di fondi fanno leva su queste cose. Se quelli che sollecitano queste raccolte di fondi vivessero una vita semplice e non in modo così eccessivo, allora potrei accettarlo. Ma quando queste persone che supplicano le povere vedove a sacrificare parte della loro pensione per darla a loro, loro stessi li vedi che vivono secondo un altissimo stile di vita, lo trovo inaccettabile, lo trovo intollerabile. L'apostolo Paolo, mi ritrovo in quello che dice, e amo quest'uomo, perché penso che la pensasse come me rispetto ai soldi. Lui dice, ehi, non voglio i vostri soldi, non prenderò i vostri soldi. Mi glorio del fatto che sono stato in grado di provvedere a me stesso e a quelli che erano con me, mentre mi trovavo lì da voi. E non abbiamo preso niente di vostro, e preferirei morire che perdere questo piccolo vanto che ho, di non aver preso soldi da voi, sebbene come apostolo ne avessi avuto tutto il diritto. Il Signore ha stabilito che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo, e questo è giusto. Al bue non va messa la museruola. Se Dio si prende cura dei buoi, sicuramente si prenderà cura dei suoi servi, di quelli che predicano la sua parola, quelli che fanno il servizio sacro, i sacerdoti, mangiano delle cose del tempio. Io ne avevo tutto il diritto, ma non l'ho fatto, perché non volevo offendere nessuno, non volevo scandalizzare nessuno, non volevo che nessuno potesse pensare che stavo cercando di arricchirmi con la predicazione dell'Evangelo. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me. Non sto cercando di fare un appello in questo momento, dice Paolo. Non è questo il mio scopo nel dire queste cose.

o per i soldi, ma perché ho necessità di farlo. C'è un peso nel mio cuore. Guai a me se non predico l'Evangelo di Gesù Cristo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio controvoglia, rimane sempre un incarico che mi è stato affidato. Paolo dice: lo faccio volontariamente, quindi ho il mio premio. Perché lo faccio volontariamente per il Signore. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo io posso offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nell'Evangelo. Quanto mi piace questo. Gesù disse: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Oh, come ringrazio Dio che il nostro ministero radiofonico non dipende dal sostegno degli ascoltatori. Oh, come ringrazio Dio che possiamo andare in onda per tutto il paese senza dover spendere neanche 15 minuti al giorno a incoraggiare la gente a sostenerci questa settimana. Oh, non saremo in onda la prossima settimana. Ringrazio il Signore che possiamo annunciare l'Evangelo gratuitamente per tutto il paese. E la gente rimane colpita perché dice: come viene sostenuto questo programma? Viene sostenuto perché Dio mette nel cuore delle persone qui di dare. Ed è più di quello di cui abbiamo bisogno. Così usiamo l'eccesso per portare l'Evangelo in tutto il mondo. E sapete una cosa? Più noi diamo, più il Signore manda. Questo è quello che ci sorprende. Abbiamo provato a superare Dio nel dare, ma ogni volta che prendiamo nuovi spazi radiofonici e mettiamo più soldi nella radio per diffondere la parola, ancora di più. Più facciamo questo e più il Signore ci benedice, più ci arriva quello che ci serve. E così abbiamo visto che il ministero della radio si è esteso dalle prime 25 alle oltre 120 stazioni che ci danno spazio per trasmettere. E altre 100 stazioni trasmettono solo la domenica, oltre alla TV via cavo che va in tutto il paese. E tutto questo senza chiedere soldi a nessuno. E questa è la cosa gloriosa. Senza cercare il sostegno della gente, ma solo cercando Dio per avere il suo sostegno. Poi dice: infatti, pur essendo libero da tutti, non vi devo niente e non ho preso niente da voi. Quindi sono libero da tutti. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Io sono davvero libero da voi, ma mi sono fatto servo per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo. Per guadagnare quanti sono senza la legge, mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli. Mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per l'Evangelo, affinché ne sia partecipe anch'io. Così Paolo, che cerca di identificarsi con le persone, non si pone al di sopra della gente, predicando dall'alto verso il basso, ma scende al loro livello per cercare di comprendere la loro condizione, cercando di identificarsi con loro, in modo che loro si identifichino con lui, in modo da avere la possibilità di guidarli a Gesù, alla forza e alla potenza che sono in lui. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Così di nuovo Paolo vede la vita cristiana come una corsa.
scriverà Timoteo, ho combattuto

0: Il buon combattimento, ho finito la corsa, l'idea della corsa. Se fosse Paolo l'autore degli Ebrei, e io personalmente credo che lo sia, anche lì lui parla della corsa. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la gara che c'è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Ora la vita è come una corsa, ma Paolo dice: correte per vincere. Mi piace questo. Ho uno spirito così competitivo in me. Non gioco mai per perdere. Ogni volta che faccio un qualche tipo di sport, parto sempre per vincere. Questo è quasi un problema. Ed è stato un problema nella mia vita. Il mio desiderio di vincere è tale che se c'è un momento in cui rischio di perdere la mia compostezza, è quando viene chiamato un fallo che non c'è. Gioco per vincere. E Paolo dice: siate così nella vostra vita per Cristo. Correte in modo da conquistare il premio. Ora, chiunque compete nelle gare, il termine qui si riferisce alla lotta. Le Olimpiadi si tenevano ad Atene, ma il secondo più grande evento sportivo di atletica del mondo si teneva a Corinto. E quindi quelli di Corinto erano abituati a vedere gli atleti che si allenavano per i giochi di Corinto. Uno che si allena per la lotta si autocontrolla in ogni cosa, cioè vive una vita molto disciplinata perché vuole tenere il suo corpo bene in forma. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile. Sottopongono i loro corpi a esercizi terribili per fare in modo di sviluppare le loro capacità atletiche. Stanno molto attenti alla loro dieta. Vivono in modo molto attento e disciplinato la loro vita per poter vincere la loro gara, perché i giudici mettano sul loro capo una piccola corona di alloro che subito si secca. Una corona corruttibile. E se questi sono disposti a spendere molto tempo, molte energie, molti sforzi, molta disciplina per conquistare la medaglia d'oro, quanto più impegno dovremmo metterci noi per ottenere una corona incorruttibile di gloria che Dio ha promesso ai suoi servi fedeli. Correte per vincere. Come Paolo che dice: io corro così, corro per vincere. Io dunque corro, ma non in modo incerto, cioè non così tanto per correre. Beh, spero di farcela, ma non è che mi importa così tanto. No, Signore, io corro con l'intento di vincere. Così combatto, ma non come battendo l'aria, non come un pugile fantoccio. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. Io disciplino, dice Paolo, il mio stesso corpo. Lo tengo sottomesso, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Ora, Paolo parla della disciplina, del tenere sottomesso il proprio corpo. L'uomo è composto da tre parti: corpo, mente e spirito. L'uomo naturale è corpo, mente e spirito, ma quando uno nasce di nuovo c'è un'inversione e diventa spirito, mente e corpo. Nell'uomo naturale, che è corpo, mente e spirito, la mente è sotto il controllo del corpo, che sta al piano superiore. Quindi l'uomo non rigenerato, il peccatore, è un uomo che è cosciente del corpo e dei bisogni del corpo e degli appetiti del corpo. E questo è tutto quello a cui pensa. Basta che apri bene le orecchie in pubblico e ascolti ciò di cui parlano le persone. Di che parlano? Parlano delle loro esperienze carnali. della ragazza che hanno conosciuto la sera prima, di un nuovo locale che ha aperto, di una nuova discoteca. Esperienze carnali, esperienze legate al corpo. È lì che sta la loro mente. È lì che corre subito. Ma quando uno nasce di nuovo per lo spirito e diventa spirito, anima e corpo, a questo punto la mente è sotto il controllo dello spirito e tu inizi a pensare alle cose spirituali, a come puoi piacere a Dio. Inizi a pensare alla parola di Dio. Inizi a pensare al tuo cammino con Gesù Cristo. Inizi a pensare alle cose del Signore. Inizi a cantare del Signore. La tua mente è sulle cose dello spirito. La Bibbia ci dice che colui che ha la mente alle cose della carne è morto, mentre colui che ha la mente alle cose dello spirito è vivente e ha pace, ha gioia. Ora, quando sono nato di nuovo e sono diventato spirito, anima e corpo, il mio corpo qui sotto non ama stare nel seminterrato. Al mio corpo piaceva sedere sul trono. Lui amava regnare su di me. Amava esercitare la sua tirannia su di me. E ora non gli piace stare sottomesso. E quindi il mio corpo cerca costantemente di risalire. Io non sono morto ai desideri della mia carne. Essi sono ancora lì. E saranno sempre lì, finché vivrò ancora in questo corpo. Ma i miei desideri per il Signore, per le cose del Signore, sono più grandi dei miei desideri per la carne. Ma scopro che devo tenere il mio corpo sottomesso, perché al mio corpo piacerebbe tanto tornare a regnare di nuovo e dominare sullo spirito. Così Paolo dice: io disciplino me stesso per tenere sottomesso il mio corpo, per non dare spazio alle cose della carne, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri intorno a queste cose, io stesso non sia riprovato. E alcuni dicono che qui Paolo intende dire che il suo servizio a Dio rischia di andare perduto, di essere messo in disparte, per così dire. Quindi è importante che noi teniamo sottomesso il corpo, che discipliniamo noi stessi nelle cose spirituali. Se gli atleti sono disposti ad accettare questa disciplina solo per ricevere una corona corruttibile, quanto più noi dovremmo disciplinare noi stessi in vista della corona incorruttibile, la corona della vita, che il Signore, il nostro giudice, darà a noi e a tutti coloro che avranno amato la sua apparizione. Paolo ci dice che la carne combatte contro lo spirito e lo spirito contro la carne. Sono contrari l'uno all'altra. C'è una battaglia dentro di me e io devo disciplinare me stesso per tenere sottomesso il mio corpo. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Ora Paolo sta parlando dei loro predecessori, quando furono liberati dall'Egitto. Dio si usò della nuvola per guidarli durante il giorno e della colonna di fuoco di notte. La nuvola era più che solo un mezzo per guidarli. Essi erano sotto la nuvola. Avrebbero dovuto passare molto tempo nel deserto cocente. E cosa fece Dio? Mise una nuvola sopra di loro, che li risparmiasse dal caldo del deserto. E ogni volta che la nuvola si muoveva, anche loro si muovevano. È molto saggio quando ti trovi nel deserto. E così Dio trovò un modo meraviglioso per guidarli. Ogni volta che la nuvola si fosse mossa, loro pure si sarebbero mossi per stare sotto la nuvola. Ora, quando arrivarono davanti al Mar Rosso e l'esercito egiziano venne dietro di loro e li intrappolò nella valle, Dio prese la nuvola e la spostò tra loro e gli egiziani. e gli egiziani non poterono vedere quello che stava succedendo a causa della nebbia, la nuvola che era scesa. E non poterono vedere che il mare si era aperto e che i figli di Israele stavano tutti scappando dall'altro lato. E quando Dio fece rialzare la nuvola, videro quello che era successo. Videro il mare diviso e si lanciarono all'inseguimento nel mare. Naturalmente il Signore fece richiudere il mare e annegarono tutti. Ma la nuvola non aveva solo lo scopo di guidarli, era un riparo per loro. Loro vivevano sotto la nuvola, si spostavano quando la nuvola si spostava, vivevano nella volontà di Dio, erano guidati da Dio attraverso le varie esperienze del deserto. E come è meraviglioso che Dio ci guida, ci protegge, mentre noi cerchiamo di camminare secondo la sua volontà. Tutti passarono attraverso il mare, che è simbolo del battesimo in acqua. Venire fuori da una vita secondo la carne dell'Egitto per giungere ad una nuova relazione con Dio. Tutti furono battezzati. Vedete il simbolismo? Tutti passarono per il mare. Per Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. Dio diede loro la manna, il pane disceso dal cielo, che tutti mangiarono. E tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Vi ricordate quando i figli di Israele vanno da Mosè, lì nell'area di Refidim, nel deserto, e gli dicono: «Stiamo per morire di sete. Il nostro bestiame e gli altri animali stanno per morire. Che faremo?» E Mosè entra e si mette a gridare al Signore e dice: «Signore, aiutami. Queste persone sono pronte a lapidarmi». E Dio dice: «Prendi il tuo bastone che hai usato per colpire il fiume in Egitto e tramutare l'acqua in sangue. E con gli anziani passa davanti al popolo e colpisci la roccia». E così prende il bastone e percuote la roccia. L'acqua esce e il popolo beve e continua a vivere. Furono salvati. Bevvero tutti dalla stessa roccia spirituale. E quella roccia era Cristo. E lui stesso dice: «Se uno ha sete, venga a me e beva. E chi ha sete venga», dice Gesù, «e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita». Questo è l'ultimo invito della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse. L'ultimo invito è per tutti gli uomini. Chiunque ha sete venga e beva dell'acqua della vita. La roccia colpita. Se hai parte e bevi di lui, in questo momento tu avrai vita. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro. Infatti furono abbattuti nel deserto. Quando Mosè manda le 12 spie nella terra promessa, 10 di loro tornano e danno un resoconto cattivo, un resoconto che semina paura nel cuore del popolo. Le città sono enormi e le mura altissime. Le persone sono come giganti e noi sembriamo locuste ai loro occhi. Sono persone enormi e noi non possiamo farcela. Non possiamo conquistarcelo. Ma ci sono due uomini, Giosuè e Caleb, che vengono portando insieme un bastone con su un enorme grappolo d'uva e dicono: «Guardate questi grappoli! Non avete mai visto niente di simile in tutta la vostra vita! Guardate che dimensioni questo grappolo! Oh, ma abbiamo sentito che ci sono dei giganti nel paese! No, non sono niente per noi! Oh, ma abbiamo sentito che non possiamo conquistarlo! Ma che? Andiamo e prendiamocelo proprio ora!» Ma il popolo dà ascolto ai 10 e si voltano indietro. Non hanno fede, non confidano in Dio, che Lui può dar loro il paese. Così Dio dice: «Va bene, non avete fiducia in me? Voi dite che i vostri figli verranno distrutti da loro? Vi dico una cosa. Vi farò vagare in questo deserto, fino a che tutta questa generazione non passerà, e farò sì che i vostri figli, che voi dite saranno loro prede, a loro darò questo paese, loro entreranno. A questo punto inizia il più lungo servizio funebre della storia del mondo. 40 anni passano in attesa che muoiano tutti. Solo Giosuè e Caleb poterono entrare di quella generazione. Tutti gli altri morirono nel deserto. Or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie, come essi fecero. Loro dicevano, torniamocene in Egitto. Ti ricordi l'aglio e i porri d'Egitto? Oh, erano così buoni. Oh, non mangio aglio da così tanto tempo. Sempre questa manna che non sa di niente. È così insipida. Sono stanco. Oh, se solo potessi avere dell'aglio d'Egitto. E desideravano tornare alla vecchia vita, secondo la carne, la vita in Egitto. Queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie, come essi fecero, e affinché non diventiate idolatri. Ora ci sono diverse cose da dire qui. Prima di tutto, loro desideravano cose malvagie, le cose della carne, desideravano quelle. Secondo, molti di loro si volsero all'idolatria. Vi ricordate? Aronne fece il vitello d'oro e il popolo era tutto lì che ballava intorno a quel pezzo di metallo. Come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. Nel libro dei numeri è detto che furono 24.000. Ma senza dubbio Paolo sta andando a memoria, e forse è semplicemente un errore di Paolo che scrive a memoria, riferendosi a quella volta che Balaam diede quel cattivo consiglio di mandare delle giovani ragazze a sedurre i ragazzi di Israele. E questi commisero fornicazione e l'ira di Dio venne contro di loro e furono colpiti da una piaga. E non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. Come hanno tentato il Signore? L'hanno tentato perché hanno mormorato contro Dio e contro Mosè, dicendo ci hanno portato qui per farci morire. È un posto terribile. Non dovremmo essere qui, dovremmo tornare a casa. E l'ira del Signore si accese e vennero dei serpenti nell'accampamento per morderli. Mormorare contro Dio. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio e sono scritte per nostro avvertimento. Per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Quindi per due volte Paolo dice, guardate, tutte queste cose servono da esempio per voi. È storia che ha un significato tipologico. Dovete imparare dai loro errori. Non dovete andare dietro alla carne. Non dovete desiderare cose malvagie. Non dovete commettere fornicazione. Non dovete commettere idolatria, non dovete mormorare contro Dio. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Non dobbiamo approfittare della grazia di Dio. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita, affinché la possiate sostenere. La Bibbia dice che quando uno è tentato non dovrebbe dire che è tentato da Dio. Ognuno è tentato quando è fuorviato dai suoi propri desideri, quando è sedotto e cede alla concupiscenza. e alla fine tutto ciò produce il peccato. La tentazione inizia nella mente, con un desiderio. Cosa ne faccio di questo desiderio? Ora le tentazioni che abbiamo sono comuni a tutti gli uomini. Dal momento che vivo in questo corpo, sono soggetto a determinate tentazioni, ai desideri della mia carne, agli impulsi della mia carne. Questo è comune a tutti gli uomini. Ma in questa tentazione Dio è fedele con me e non permetterà che io sia tentato oltre i miei limiti. Lui mi provvederà il modo per sfuggirne, in modo che io la possa sostenere, ma è fondamentale che io approfitti di quella via d'uscita. Dio non ti forzerà a sfuggire alla tentazione. Dio non ti obbligherà ad essere buono. Quando viene la tentazione, ci sarà sempre una via d'uscita. Dio provvede sempre la via d'uscita. E se cadi nella tentazione è perché non hai dato ascolto alla voce di Dio. Non hai preso la via d'uscita che Dio ti ha provveduto. E posso testimoniarlo nella mia vita, che tutte le volte che sono caduto, che ho ceduto alla tentazione, c'era una via d'uscita. Avevo la voce dello Spirito dentro al mio cuore. Dio diceva: esci fuori da qui. Oh, rimango solo un altro po'. No, avrei dovuto andarmene quando Dio mi ha detto: esci fuori. La via d'uscita era lì. E quindi sono io che ho sbagliato, non Dio. È mia la responsabilità del peccato, non di Dio. Dio è fedele. Ci sono alcuni che amano scaricare su Dio la colpa. Beh, Dio mi ha fatto così, che ci posso fare? Incolpare Dio per le cose peggiori. È colpa nostra. Siamo noi che abbiamo sbagliato, non Dio. Dio è fedele. Sono io che non lo sono stato. Perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria. Correte, state alla larga da lì. Ora, l'idolatria è il mettere qualsiasi cosa nella tua vita o nella mia davanti a Dio. È mettere qualcosa davanti al Signore. Questa è idolatria. Ti sbagli se pensi all'idolatria come a qualche piccola statuetta che hai fatto o che qualcun altro ha fatto e tu hai acquistato. E ti inginocchi davanti a questa immagine e fai le tue cose davanti ad essa e accendi delle candele tutti intorno e preghi rivolto ad essa. No, questo sicuramente non è un problema per nessuno di voi. La vostra idolatria assomiglia molto di più a una bella vernice luccicante, una magnifica tappezzeria e un motore turbo all'interno. Qualcosa che si mette nel tuo cuore, nella tua mente, nella tua vita e va avanti al tuo cammino con Dio. Diventa più importante per te che il tuo cammino con Dio. Qualcosa che rimpiazza Dio nella tua vita. Questo è un idolo. Fuggite dall'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi ciò che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, cioè quando ci raduniamo insieme davanti alla mensa del Signore e prendiamo il calice e lo benediciamo, questo calice della benedizione che noi benediciamo non è forse la partecipazione con il sangue di Cristo? La parola partecipazione usata qui, o comunione, nel greco è quella parola molto interessante, koinonia. Non è forse l'unione che abbiamo con Cristo o la comunione che abbiamo con Cristo, questo essere uno con Cristo, questo calice della benedizione che noi benediciamo, quindi nel momento che bevo io mi sto identificando con Lui. Il pane che noi rompiamo non è forse la partecipazione con il corpo di Cristo, poiché vi è un solo pane. E noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Così questa comunione con Gesù Cristo, il corpo di Cristo e il sangue di Cristo, per mezzo dei quali diventiamo uno con Lui, e per mezzo dei quali diventiamo anche uno gli uni con gli altri. Nel mangiare lo stesso pane, nel bere dallo stesso calice, noi tutti diventiamo uno gli uni con gli altri, uniti insieme nella comunione, uniti insieme nella partecipazione, e tutti noi uniti insieme a Gesù. Quest'unità nel corpo di Cristo. Di certo il servizio di comunione, la cena del Signore, descrive tutto questo meglio di ogni altra cosa in Chiesa. Tutti partecipiamo dell'unico pane, tutti partecipiamo dell'unico calice, diventiamo uno con Lui e di conseguenza uno gli uni con gli altri. Guardate Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici, non hanno essi parte dell'altare? Ora, l'idea che stava dietro al portare la tua offerta di pace e offrirla davanti a Dio, l'idea che stava dietro era proprio la comunione con Dio. Così portavi la tua offerta al sacerdote, lui la prendeva, la macellava, poi prendeva una porzione della carne e la dava a te. Tu la prendevi e la facevi arrostire, e poi ti sedevi e la mangiavi. Tu l'avevi portata a Dio e l'avevi offerta a Dio. Il grasso e tutto il resto veniva bruciato sull'altare e il fumo saliva come profumo soave davanti al Signore. E il sacerdote prendeva la sua porzione, ma anche tu prendevi la tua porzione. Così ti sedevi con la tua famiglia e mangiavate insieme questa carne arrostita o questo agnello arrostito. E nel mangiare insieme c'era questa idea. E Dio ha ricevuto una parte di questo, e anch'io ho ricevuto una parte di questo. E così divento uno con Dio, perché mangiare insieme significava sostanzialmente diventare parte l'uno dell'altro. Così io prendo un filone di pane, lo spezzo e te ne do una parte, e anch'io ne prendo una parte, e tu lo mangi, e anch'io lo mangio. È un unico filone, ma entrambi mangiamo dello stesso filone. E forse abbiamo anche un unico grande piatto di zuppa, ed entrambi intingiamo il nostro pane nella zuppa e mangiamo. Ora il pane che sta nutrendo me sta anche nutrendo te. Il pane che viene assimilato e diviene parte del mio corpo sta diventando parte anche del tuo corpo. Quindi lo stesso filone di pane sta diventando parte di te, mentre viene assimilato dal tuo corpo, ma sta anche diventando parte di me. Di conseguenza siamo parte l'uno dell'altro, perché entrambi stiamo ricevendo forza ed entrambi stiamo assimilando lo stesso filone di pane. E loro vedevano le cose proprio in questa maniera. Non era qualcosa che doveva essere spiegato loro ogni volta. Era una cosa data per scontata ormai. Così quando offro una parte di questa carne a Dio e viene bruciata sull'altare davanti al Signore, Dio prende parte a questo. E ora io mangio la stessa cosa, quindi divento uno con Dio. È un pensiero meraviglioso, un concetto meraviglioso, e qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli, diventare uno con Dio. Ora noi abbiamo questo ogni volta che partecipiamo alla comunione. Io divento parte di Gesù Cristo, Lui diventa parte di me, mentre abbiamo comunione insieme, e mentre ricevo il calice, e mentre ricevo il pane. Ma diventiamo anche tutti noi parte gli uni degli altri, mentre facciamo questo. E così era per Israele secondo la carne. Quando mangiavano i sacrifici, loro prendevano parte all'altare, diventavano uno con Dio. Che dico dunque? Che l'idolo sia qualche cosa? Ora torniamo un attimo al capitolo 8. Tutto è cominciato con Paolo che parla loro del mangiare carne nella casa degli idoli e del fatto che i fratelli più deboli potevano passare e vederli mangiare lì e pensare se lo può fare lui lo posso fare anch'io. E cadere a causa della loro coscienza che li accusa. Dicevano di avere libertà, ma purtroppo stavano esercitando male questa loro libertà di mangiare nei templi di varie divinità lì a Corinto. Io sono libero in Cristo. E così Paolo torna a questo punto ora. Che dico dunque? Che l'idolo sia qualche cosa? O che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualche cosa? No, ma dico che le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Cioè i sacrifici pagani nei templi pagani sono offerte fatte ai demoni, non sono offerte fatte a Dio. Or io non voglio che voi abbiate parte, coinonia, comunione, con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Così Paolo si scaglia duramente contro la pratica di alcuni dei corinzi di mangiare carne nei templi pagani lì a Corinto. Ora qui c'è una cosa interessante. Paolo dice che in questi templi pagani le offerte erano fatte in realtà a demoni. In Deuteronomio 32,16 è scritto: «Essi l'hanno mosso a gelosia con dei stranieri, l'hanno provocato ad ira con abominazioni, hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, o non a Dio, a dei che non avevano conosciuto, a dei nuovi, apparsi di recente, che i vostri padri non avevano temuto. Hai trascurato la roccia che ti ha generato e hai dimenticato il Dio che ti ha formato». Quindi il concetto è che l'adorazione di questi falsi dei, l'adorazione di questi idoli in realtà, è adorazione dei demoni. Ho letto un articolo molto interessante tanti anni fa, intitolato «Ho visto il re dell'inferno». Era preso dal libro «Attraverso il Tibet proibito». E l'autore parlava del fatto che era andato con dei capi religiosi. E l'autore parlava del fatto che era andato con dei capi religiosi del Tibet ad una cerimonia che si teneva ogni anno, in cui si invocavano vari demoni. E questi demoni ad un certo punto erano apparsi, e lui descriveva questi demoni che apparivano, la loro forma. E poi diceva che ad un certo punto avevano invocato il re dell'inferno. Era una descrizione molto precisa, che fa venire i brividi. Incredibile. Moltissime persone dicono: beh, tutte le strade portano a Dio. E questi sono così sinceri nella loro adorazione, anche se non conoscono Gesù. Sicuramente Dio guarderà la loro sincerità e tutto il resto. Perché dopo tutto che differenza fa? Se uno segue Confucio o Buddha o qualsiasi altro, non stiamo tutti cercando Dio? Beh, questo non è un concetto che troviamo nella Bibbia. Gesù disse: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Paolo dice: stanno sacrificando ai demoni. E se tu mangi dei sacrifici fatti a Dio e diventi uno con Dio, allo stesso modo se tu mangi dei sacrifici fatti ai demoni, allora diventi uno con il diavolo, con il demonio che è rappresentato da quell'idolo. E non voglio che abbiate questa coinonia, questa comunione, questa unità, dice Paolo, con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Ora senza dubbio sta pensando a questo capitolo 32 di Deuteronomio, questo che abbiamo appena letto, perché di nuovo dice che hanno provocato il Signore a gelosia, sacrificando ai demoni, e dice: vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Ogni cosa mi è lecita. Torna di nuovo a questa frase: ma non ogni cosa è vantaggiosa. Sì, certo, potete provarmi che qualcosa va bene. Potete dirmi che viviamo sotto la grazia e che crediamo in Gesù Cristo e quindi non c'è niente di male e tutti questi discorsi qui. Sì, certo, può essere anche lecito, ma non è vantaggioso. È solo qualcosa che ti rallenterà, qualcosa che ostacolerà il tuo progresso. Se stai correndo la gara, corri per vincere. E non prendere con te cose in più, pesi inutili, che ti fanno solo rallentare. Non è vantaggioso, non è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Ci sono cose che mi demoliscono e non mi edificano. Ci sono cose che mi portano lontano da Cristo e non mi portano più vicino a Cristo. E il mio desiderio invece è quello di stare vicino a Lui. E quindi anche se una cosa può essere lecita, anche se riesce a dimostrarmi che va bene, mi porta lontano dalla mia comunione con Lui, non mi fa crescere e non fa sì che Lui cresca in me. Quindi anche se può essere lecito, la saggezza mi dice non farlo, ti rallenterà, ti distruggerà. Io desidero vincere la gara. Io desidero essere trovato in Lui, edificato su di Lui. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Non vivere solo per te stesso. Non pensare solo a te stesso, ma pensa agli altri. Vivi per gli altri. Mangiate di tutto ciò che si vende al macello senza fare alcuna domanda, per motivo di coscienza. Ora, molta della carne che veniva venduta al macello di Corinto era stata usata prima nei sacrifici, nei templi pagani. Quindi quando andavi in macelleria per comprare della carne e dicevi «vorrei un chilo di carne macinata», non sa mica se questa carne è stata sacrificata in qualche tempio? Paolo dice «non fare questo genere di domande, comprala e basta, prendila, portatela a casa e mangiala, per motivo di coscienza. Se una cosa non la sai, non può ferirti. Quindi per motivi di coscienza». Non fare domande. Sai che non è importante. Ma se fai queste domande, allora ti ritroverai a vedertela con la tua coscienza. Quindi mangia e non far domande. Perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Se qualche non credente vi invita e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che vi viene posto davanti senza fare alcuna domanda, per motivo di coscienza. Mettiamo che ti mette davanti una bella bistecca. Non avrai mica sacrificato questa carne a qualche divinità pagana, vero? Paolo dice, ehi, non fate queste domande. Mangiate e basta. Non fate domande a motivo di coscienza. Ora, se è quello che ti dice abbiamo offerto questa carne a Zeus, allora Paolo dice non mangiarne. Non che questo possa ferire te, ma potrebbe ferire quello che te l'ha offerto nel vedere la tua libertà. Quindi se sono loro che di loro iniziativa vi danno queste informazioni, allora dite no grazie, in modo da non scandalizzarli o non offenderli. Ma se qualcuno vi dice questo fa parte delle cose sacrificate agli idoli, non ne mangiate, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza. Perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Or mi riferisco non alla tua coscienza, ma a quella dell'altro. Per qual motivo infatti sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza di un altro? Ma se prendo parte alle vivande con gratitudine, perché sarei biasimato per ciò di cui rendo grazie? Paolo dice, ehi, ogni cosa è santificata dal rendimento di grazie. Quando dite, Signore, benedici questo cibo, grazie che ce l'hai provveduto, allora è santificato. Ma se ferisce qualcun altro, se delle persone saranno scandalizzate per questo, allora di nuovo la legge dell'amore, il non voler offendere nessuno, il non voler ferire il fratello più debole. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Qui c'è il principio. Ora, le persone che hanno principi non hanno bisogno di leggi. Se vivi secondo i giusti principi, non hai bisogno di regole. Non hai bisogno di leggi. Questo qui è il principio. Questo è quello che dovreste scrivervi. Questo è il cuore della questione. Qualunque cosa fate, fate tutto alla gloria di Dio. E così sarete sempre nel giusto. Se posso fare una cosa alla gloria di Dio, allora sono nel giusto. Se non posso farlo alla gloria di Dio, allora farei bene a non farlo. Ma qualunque cosa fate, in parole o in opere, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio, come io stesso mi sforzo di essere gradito a tutti, in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti, affinché siano salvati. E così Paolo dice: non vivete per voi stessi, ma per gli altri. Dice: è così che vivo io. Il mio desiderio è che le persone siano salvate, e quindi vivo per loro, non per me stesso, non per soddisfare la mia carne, non per vivere secondo i miei desideri, ma io limito me stesso, mi do delle restrizioni. Vivo in modo attento la mia vita per poter conquistare altri a Cristo. E se questo è l'obiettivo della mia vita, portare gli altri al Signore, allora questo dovrebbe essere ciò che mi governa, ciò che stabilisce quello che faccio e quello che non faccio, quello che mangio e quello che non mangio, quello che bevo e quello che non bevo, perché non voglio offendere nessuno. Voglio camminare nell'amore, pensare agli altri, non a me stesso. Dio, aiutami a vincere questa gara e a vivere nell'amore, camminare nell'amore, servire nell'amore.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.

Siete all'ascolto di Verità Cristiana con Giuseppe al microfono che vi saluta e vi rivolge una domanda. Ricordate la domanda iniziale della volta scorsa?

abbiamo avuto modo di riflettere sulla domanda chi è Dio e abbiamo visto come Davide dice in uno dei suoi salmi: Dio è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, egli è colui che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, e poi aggiunge che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca. Davide era un grande re, potente e pieno di successo, ma nell'esporre le sue corone egli riconosce che senza l'aiuto di Dio avrebbe fallito molte volte nelle sue imprese. Infatti egli dice: ecco le mie corone più importanti per me, la benignità e la misericordia di Dio. La benignità di Dio nella Bibbia ci viene presentata come quella forza che ci spinge, che ci porta al ravvedimento, al ritorno a Dio. Infatti l'apostolo Paolo dice: non sapete voi che la benignità di Dio è quella che vi porta al ravvedimento? Dio è buono verso di noi tutti, anche coloro che lo bestemmiano da mattina a sera, con lo scopo di portarci tutti a riconoscere il nostro bisogno di Lui e tornare a Lui per mezzo di Cristo. E quella stessa benignità di Dio accompagna il credente fino all'ultimo suo respiro. Infatti il re Davide dice pure: certo, certamente, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Riconosci tu la bontà di Dio verso di te? Tale bontà viene manifestata in mille modi, dal sole che sorge ogni mattina, al respiro di ogni attimo, al cibo quotidiano, al calore umano di amicizie o parenti. Dio ti corona di benignità e di compassioni e sazia di beni la tua bocca. Il pensiero di Davide non è diviso fra lo spirituale e il materiale, è un tutt'uno. Egli riconosce che lo stesso Dio che gli perdona i peccati, la cui benignità e misericordia lo accompagnano, è anche quel Dio che provvede ai suoi bisogni materiali. Quanta gente oggi vede Dio solo per il lato spirituale e poi pensa di poter fare da sé nel lato materiale o finanziario. Magari danno un giorno o un'ora a Dio alla settimana e poi il resto della vita è guidato da loro stessi. Dio vuole darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno e guidarci in tutta la nostra vita, ma con Lui non avremo certo da perdere, amici. La nostra bocca sarà ripiena di beni, non solo per quello che andrà dentro, ma anche e soprattutto per quello che uscirà da essa: parole di lode a Dio e di aiuto per gli altri attorno a noi. Adesso vorrei farvi ascoltare un canto e poi continueremo ancora a riflettere e concluderemo questa riflessione sul Salmo di Davide, il Salmo 103, ma vogliamo prima ascoltare un canto di Alba Nuova che innalza a questo Dio grande, un canto che dice appunto: tanto grande e tanto meraviglioso.

In queste ultime trasmissioni abbiamo considerato la risposta di Davide, il grande re di Israele, alla domanda «Chi è Dio?». Vorrei leggervi tutta la frase e poi concluderemo questa meditazione. Egli dice «Dio è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca e conclude che ti fa ringiovanire come l'aquila». Ti fa ringiovanire. Cosa non farebbe l'uomo per ringiovanire, per poter tornare indietro col tempo, con l'esperienza del futuro? Purtroppo i cosmetici moderni riescono solo ad eliminare alcune rughe o a ritardarle di un po'. Il giorno della nostra nascita è scritto inesorabilmente su un registro e sembra siamo avviati verso quel giorno in cui tutto dovrà essere lasciato da parte per l'appuntamento col nostro Creatore. Ma per colui che segue il Signore Gesù, il futuro è positivo. Non si tratta di marcire in una tomba, né tantomeno di essere condannati da Dio. Ma se Cristo è il Salvatore di una persona, e se Cristo vive nel cuore di questa stessa persona, ecco che una nuova vita è in corso. Per cui il credente può dire come l'Apostolo Paolo: «Noi sappiamo, infatti, che se questa tenda che è la nostra dimora terrena viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano di uomo, eterna nei cieli». Il pensiero è chiaro, amici. La tenda terrena è il nostro corpo che geme, soffre, invecchia ed infine viene disfatto. Ma un nuovo corpo, simile al corpo risorto di Gesù, aspetta il credente. Così noi non abbiamo da temere quel che il futuro può riservarci, essendo pieni di fiducia che mentre siamo in questo corpo siamo lontani dalla presenza completa di Dio. E la morte non farà altro che avvicinarci il più possibile al nostro Padre Celeste. Vorrei concludere questi pensieri con un'ultima osservazione dalle parole del re Davide. Avete notato come egli pone enfasi sul rapporto personale con Dio? Egli dice, parlando a se stesso, «Dio è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, sana le tue infermità, redime la tua vita dalla fossa, ti corona di benignità, sazia di beni la tua bocca, ti fa ringiovanire». Puoi tu che ascolti dire lo stesso? Dio vuole fare lo stesso anche per te. Infatti Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù a morire sulla croce perché chiunque creda in Lui non perisca, non vada all'inferno, ma abbia la vita eterna e conosca Dio in questo modo e lo possa godere per l'eternità. Rifletti seriamente, amico, a quanto hai sentito. Se possiamo aiutare

0: Radio. Trenta minuti di riflessioni, idea, confronto e un po' di musica. Conduce in studio Mauro.
1: Ennesimo appuntamento con Punto Radio e chiedo scusa subito per il bisticcio di parole, ma tant'è, sin da quando questa trasmissione è cominciata, parole come puntata, appuntamento, si confondono spesso con il titolo stesso del programma. Dunque, anche oggi pronti a subentrare nel contesto di questo numero della nostra trasmissione, numero che si occuperà di un tema che ci ha coinvolti tutti almeno una volta nella vita, e credo di poter dire questo senza presunzione e senza possibilità di smentita. Infatti, in questa puntata e anche nella prossima del nostro programma parleremo della sofferenza.

E cominceremo con il tentare di dare una risposta ad una domanda che ci riguarda da vicino. Perché io come uomo permetto la sofferenza? Quando guido ad una velocità troppo sostenuta e metto in pericolo delle persone innocenti, quando abortisco e uccido volontariamente una vita, quando

fumo e danneggio gravemente la mia salute e quella degli altri. Quando non sono fedele e distruggo la salute psichica dei miei cari. Quando non sono amichevole e avveleno l'atmosfera sul posto di lavoro. Quando i miei figli sono in uno stato di abbandono interiore e sono in qualche modo trascurati perché io vivo troppo per me stesso. Il nostro comportamento egoista limita la vita di persone che non ne sono responsabili e la distrugge. Esso non è privo di conseguenze. Le catastrofi ecologiche nelle località turistiche, la povertà nei paesi del terzo mondo lo dimostrano. La nostra società trascura, scrollando le spalle, il comandamento biblico della protezione dei deboli, degli stranieri, del bestiame e dell'ambiente. Il bilancio che ne risulta è spaventoso. Orfani a causa di divorzi, vittime del nazismo, emofiliaci sieropositivi, orfani di guerra, handicappati per incidenti dovuti a guida spericolata, vittime del cancro, neonati storpiati a causa della droga o dell'alcol, feti nei sacchi della spazzatura. Visto che malgrado vi sia stata una maggiore informazione negli ultimi anni, si è assistito addirittura ad un aumento della sofferenza e del crimine, la descrizione biblica della seconda lettera a Timoteo coglie perfettamente la nostra situazione. Ecco cosa dice. Perché gli uomini saranno egoisti, amanti del denaro, vanagloriosi, superbi, bestemmiatori, ribelli ai genitori, ingrati, irreligiosi, senza cuore, sleali. Che si tratti della semplice soddisfazione per un incidente capitato al vicino o al collega antipatico o del piacere che provo guardando dei film di violenza, questi sentimenti dovrebbero farmi riflettere. Condivido veramente la sofferenza degli altri o uso semplicemente l'apparentemente indefinita posizione di Dio di fronte al dolore come una buona scusa per voltargli le spalle con amarezza e vivere senza scrupoli? D'altra parte, se aspetto che Dio, come tanti fanno, intervenga tempestivamente per impedire la sofferenza e penso che egli avrebbe dovuto creare l'uomo diversamente, è importante riflettere seriamente su ciò che questo comporterebbe. Perché allora Dio permette che io provochi sofferenza negli altri? In altre parole, perché Dio non impedisce che le persone, fra cui ci sono anch'io, causino dolore ad altre persone? Perché la predisposizione a distruggere, odiare, ferire, morire è presente in ogni uomo fin dalla nascita? Perché l'uomo ha voluto così? La Bibbia racconta che Dio ha creato un mondo perfetto, senza distruzione, senza sofferenza. Ma si trattava di un creato che conteneva il rischio di una decisione contro di lui da parte dell'uomo, perché questi non era stato formato come una marionetta, bensì ad immagine e somiglianza di Dio, cioè con un libero arbitrio. L'uomo aveva la facoltà di scegliere liberamente se vivere lontano da Dio o sotto la sua protezione ed in completa armonia con Lui, ubbidendo ai Suoi comandamenti. Pur sapendo di sbagliare, Adamo prese una decisione che noi uomini moderni confermiamo continuamente. Egli credette alle menzogne del tentatore, che gli presentava Dio come un tiranno che voleva negargli ogni piacere ed ogni soddisfazione. La decisione presa in base a questa bugia ebbe allora come oggi delle tragiche conseguenze per l'umanità. E se non sai di che cosa sto parlando, allora ti invito a leggere il terzo capitolo del libro della Genesi dalla Bibbia. La Genesi descrive un rapidissimo aumento del male e della sofferenza. Fratricidi, produzione di armi, conflitti matrimoniali, deviazioni sessuali, sete di potere, idolatria e magia in ogni sua forma.
Dopo la pausa musicale che seguirà, tenteremo di dare una risposta ad un'altra domanda molto particolare. Perché Dio tace di fronte alla sofferenza di cui non siamo responsabili?

Albino Montisci, lo abbiamo ascoltato nel motivo Figli nel sole. Prima di ascoltare la canzone di Montisci, ti avevo suggerito quello che sarebbe stato lo spunto dal quale saremmo ripartiti in questa seconda parte.

questo spunto fa riferimento alla seguente domanda: perché Dio tace di fronte alla sofferenza di cui non siamo responsabili? Gesù fu l'unico a dover soffrire dolore, persecuzione, scherno e morte, pur essendo completamente puro ed innocente. Noi possiamo essere vittime di colpi del destino o di sofferenze di cui non siamo responsabili, ma ciò non toglie che non possiamo scagliare la prima pietra, così come non la scagliarono i farisei di fronte alla prostituta, come viene raccontato nel Vangelo di Giovanni al capitolo 8, versetto 7. Spesso non ci rendiamo nemmeno conto del male psichico o fisico che inconsciamente abbiamo causato agli altri, o di come un nostro comportamento negativo o il nostro desiderio di realizzarci abbia dato il via al processo di causa ed effetto che ci ha portati alla triste situazione che rischia di schiacciarci. Uno spassionato esame di noi stessi ci impedirà di crogiolarci nell'autocommiserazione. D'altra parte, non è vero che non ci resta altro che reprimere l'ingiustizia o reagire con amarezza, facendoci giustizia da soli. Dio soffre con le sue creature quando esse soffrono a causa delle conseguenze del loro spietato egoismo o addirittura muoiono per non avere rispettato i suoi comandamenti. Egli è un Dio che vede e ascolta quando l'ingiustizia tende ad opprimere illimitatamente. La storia del popolo di Israele schiavizzato lo ha dimostrato molto chiaramente. La Bibbia ci racconta che Dio si è interessato alla sorte di singole persone, uomini che erano in fuga davanti ad altri uomini e hanno rischiato di morire di sete e di perdere la ragione. Dio conosce la miseria delle famiglie lacerate, conosce le lacrime dei bambini. Ma realizzare tutto questo ci servirà solo se siamo veramente disposti a farci consolare da Lui, ad ascoltarlo, a rispondergli affidando a Lui la nostra causa, il nostro problema. Mia è la vendetta, io darò la retribuzione, dice il Signore, come ci ricorda Paolo nella lettera che scrisse ai Romani. Egli può mettere in fuga i nostri nemici e darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno per il nostro difficile cammino, come ha fatto liberando il popolo di Israele dall'Egitto e guidandolo. A suo tempo, egli punirà sicuramente l'ingiustizia perpetrata contro gli indifesi. Perché allora tante persone si appellano a Dio quando sono in difficoltà, senza che per questo la loro situazione cambi minimamente? Anche a questa domanda, la Bibbia dà una risposta molto chiara. Non dovete pensare che il Signore sia così debole da non potervi salvare o così sordo da non sentirvi. In realtà sono le vostre azioni malvagie che hanno alzato una barriera fra voi e il vostro Dio. Queste persone spesso non cercano una soluzione completa e generale, ma solo un momentaneo aiuto per una situazione particolare da parte di qualcuno. Dio non risponde perché in fondo non è Lui che cercano. Una preghiera volta al raggiungimento di un vantaggio personale non verrà esaudita. Dio non vuole aiutarci solo in un singolo caso doloroso, ma vuole risolvere il problema che è alla base di tutta la nostra vita e della nostra sofferenza. Egli non vuole combattere i sintomi, ma vuole eliminare le cause. Riceveremo consolazione, una pace vera e duratura e la forza di perdonare solo se riallacciamo il contatto con Dio tramite il pentimento e la richiesta di perdono e gli affidiamo la signoria sulla nostra vita. Allora può diventare una realtà per noi quello che Zaccaria cantò pensando alla nascita di Gesù Cristo. Benedetto il Signore, il Dio di Israele, è venuto incontro al suo popolo, lo ha liberato, ci ha liberato dai nostri nemici e dalle mani di tutti quelli che ci odiano. Ora possiamo servirlo senza timore, santi e fedeli a lui,
per tutta la vita. Ed ora un altro momento musicale con il gruppo Amore. Il pezzo si intitola Nascerà.

E avviandoci alle battute conclusive di questa puntata del nostro programma, vorrei ancora farti una breve lettura biblica che ha veramente a che fare con il tema trattato oggi, cioè la sofferenza. E credo possa essere un incoraggiamento. Paolo scriveva così ai Corinzi: «Benedetto sia Dio, il Padre del nostro Signore Gesù Cristo, Padre misericordioso e Dio di ogni consolazione, il quale ci consola in ogni nostra afflizione, affinché, mediante la consolazione con la quale siamo noi stessi, da Dio consolati, possiamo consolare quelli che si trovano in qualunque afflizione. Infatti, come abbondano in noi le sofferenze di Cristo, così, per mezzo di Cristo, abbonda anche la nostra consolazione. Perciò, se siamo afflitti, è per la vostra consolazione e salvezza. Se siamo consolati, è per la vostra consolazione, la quale opera efficacemente nel farvi capaci di sopportare le stesse sofferenze che anche noi sopportiamo». E mi fermerei qui per questa puntata, rimandandoti alla prossima, dove amplieremo e concluderemo questo argomento. C'è ancora una canzone, comunque, prima di arrivare alla parte conclusiva di questo numero di Punto Radio, una canzone che credo sapientemente la dica lunga su questo tema e su come ogni giorno ci troviamo ad affrontare tanti problemi che sono poi causa di sofferenze. Come in una guerra viviamo giornalmente fra una battaglia e l'altra. Il pezzo si intitola infatti Dentro una guerra, a cantare Luca.

Dopo aver ascoltato questa bella canzone, a me rimane giusto il tempo per salutarti, ringraziarti per la cortese attenzione e rimandarti al prossimo numero dove, come dicevo prima, concluderemo la trattazione proprio di questo argomento, cioè la sofferenza. A presto, ciao!

0: Piemonte.
1: Radio Evangelo Piemonte.
0: Quello che le altre radio non osano dire.
2: Vi presentiamo
3: Attraverso la Bibbia.
2: Una guida allo studio completo della parola di Dio.
3: Testi di Vernon McGee.
2: In redazione Edoardo Labanchi.
3: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
2: Al microfono Franco Liotti.
4: Benvenuti, miei cari amici, all'odierna trasmissione dedicata allo studio del Vangelo di San Matteo. L'ultima volta ci siamo fermati affermando, secondo l'insegnamento della Bibbia, che non possiamo fare nulla per essere salvati, ma che dobbiamo solo ravvederci e convertirci a Cristo. Invece la nostra posizione, la nostra ricompensa in cielo è determinata da ciò che facciamo qui sulla terra. Questo è un punto molto importante che i credenti sembrano, ahimè, aver perso di vista. Quindi mi viene da domandare che posizione stiamo preparandoci in cielo con le nostre azioni qui sulla terra. Personalmente, dice il dottor McGee, non ho l'ambizione di sedere alla destra o alla sinistra del Signore Gesù, anche perché sono sicuro di non esserne degno. Tuttavia continuo a darmi da fare per avere in un modo o in un altro un posto, diciamo degno del lavoro che svolgo. E tutti noi dovremmo agire in questo modo. Infatti nella lettera ai Filippesi al capitolo 3, versetto 14, l'apostolo Paolo così scriveva: proseguo il corso, cioè la mia corsa, verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Il guaio con i credenti di oggi è che purtroppo troppo pochi perseguono una ricompensa. Concludendo questo pensiero, voglio ribadire che è necessario rendersi conto che la salvezza è un dono gratuito, ma dobbiamo riconoscere che dobbiamo correre con entusiasmo la nostra corsa per riceverne una ricompensa. Ricompensa che però, ripeto, non ha nulla a che vedere con la salvezza. Salvezza che si riceve mediante la fede in Cristo. Notiamo ora, amici, la reazione degli apostoli alla richiesta della madre di Giacomo e Giovanni. I 10, udito questo, furono indignati contro i due fratelli. Ma Gesù, chiamati a sé tutti i discepoli, disse: voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano, che i grandi usano potestà su di esse, ma non è così fra voi. Anzi, chiunque vorrà essere grande fra voi sarà vostro servitore, e chiunque fra voi vuole essere il primo sarà vostro servitore, appunto come il figlio dell'uomo non è venuto per essere servito, ma per servire, e per dare la sua vita come prezzo di riscatto per molti. Il Signore con queste parole rende ben chiaro il concetto che più svolgeremo umilmente il compito che ci ha assegnato, più saremo grandi agli occhi suoi. Abbiamo letto che Gesù ha annunciato per la quinta volta ai suoi discepoli la sua morte imminente. E l'ultimo versetto che abbiamo letto dovrebbe essere sulla bocca e nel cuore di ogni credente, affinché quando si presenta l'occasione di parlare di lui, possiamo essere sempre pronti a ripeterli. Ripetere cioè che Gesù Cristo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita per riscattare quella di molte persone. Leggeremo ora come Gesù ridiede la vista ai due ciechi di Gerico, un miracolo che va ad aggiungersi ai molti altri che Gesù ha già compiuto finora. Leggete allora insieme con me Matteo capitolo 20, versetti 29 a 31. E come uscivano dalla città di Gerico, una grande moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi seduti presso la strada, avendo sentito che Gesù passava, si misero a gridare: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Ma la moltitudine li sgridava finché tacessero. Essi però gridavano ancora più forte: abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide. Mi piacciono molto questi due tipi, che nessuno riusciva a fare star zitti. Notate come si rivolgono a Gesù, chiamandolo Signore, figlio di Davide. Così dicendo riconoscono la sua sovranità. Anche la donna sirofenicia, se ben ricordate, aveva chiamato Gesù in questa maniera, cioè figlio di Davide, ma il Signore le aveva ricordato che non era suo diritto appellarsi a lui con quelle parole. Questi uomini invece, questi due ciechi, sono giudei, giudei che hanno perciò pieno diritto di appellarsi a lui come figlio di Davide. Ed essi, vediamo bene come si servono di questo diritto. E allora, leggo nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 32 e 33, Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi risposero: «Signore, che si aprano gli occhi nostri». Il loro problema era evidente. Come mai allora il Signore Gesù chiese loro: «Che cosa volete che faccia?» Vedete, amici, quando ci rivolgiamo al Signore Gesù, anche se Lui conosce bene le nostre necessità, dobbiamo dirgli di che cosa abbiamo bisogno. Se ti rivolgi a Lui per essere salvato, devi dirgli che sei un peccatore, che hai bisogno della sua salvezza. Se non lo farai, non sarai salvato, perché sarebbe un'offesa alla croce. È inutile, amici, presentarsi a Cristo portando il profumo, lo dico tra virgolette, della propria giustizia e delle proprie buone azioni. Amico mio, sia tu che io non abbiamo nulla di buono da offrire a Cristo, e come noi tutta l'umanità, nessuno ha qualcosa di buono da poter offrire a Dio. Anche la persona più buona, più dolce, più educata, più religiosa, sarà sempre come un cumulo di letame davanti alla perfetta giustizia di Cristo Gesù. Perciò, ecco che dobbiamo presentarci a Cristo umilmente, come siamo, e cioè come peccatori che hanno bisogno di riceverlo come Salvatore per avere la vita eterna. E i due ciechi dei quali abbiamo cominciato a parlare ci danno il buon esempio rivolgendosi a Gesù dicendo: «Signore, fai che i nostri occhi si aprano». E concludiamo allora questo capitolo con questo ulteriore meraviglioso miracolo, operato naturalmente dal Signore Gesù. Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi di questi ciechi e in quell'istante essi recuperarono la vista e lo seguirono. Così è scritto in Matteo capitolo 20, versetto 34. Gesù dunque li guarì ed essi lo seguirono. Ricordiamoci però dove Gesù sta andando. A questo punto Gesù sta dirigendosi verso la croce. E ora, amici, siamo giunti al capitolo 21 del Vangelo di Matteo, capitolo in cui vedremo Gesù entrare ufficialmente a Gerusalemme. Successivamente vedremo che Gesù caccerà dal Tempio tutti i mercanti, maledirà l'albero di fico e quando sarà attaccato dai capi sacerdoti e dagli anziani della città, li condannerà. Li condannerà servendosi delle parabole dei due figli e del padrone di casa di cui i servi avevano ucciso il figlio. In questo capitolo 21 noteremo il tono deciso, più deciso ancora nel modo di agire da parte di Gesù. Così facendo, egli porterà i farisei ad agire quando e come vuole lui. Naturalmente Gesù ha il pieno controllo dell'intera situazione. Mai come in questo momento in cui si avvicina alla croce, Gesù è circondato da un potere regale. Ma cominciamo, cari amici, la lettura di questo capitolo iniziando dal versetto 1. E quando furono vicino a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso il monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: «Andate nella borgata che è di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e portateli a me. E se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà». Queste parole di Gesù le ho letto nel Vangelo di Matteo al capitolo 21, versetto 1 fino al versetto 3. Alcuni trovano miracoloso questo fatto. Personalmente, dice il dottor McGee, penso invece che sia una situazione assolutamente normale. Probabilmente, quando Gesù era stato a Gerusalemme l'ultima volta, aveva preso accordo con alcuni amici perché gli preparassero questi animali per la volta successiva che sarebbe tornato nella città. Probabilmente Gesù avrà rivelato loro ciò che intendeva fare e quelli saranno stati d'accordo di tenergli pronti i due animali per le feste pasquali. Immagino anche che avesse detto loro che avrebbe mandato un paio di suoi discepoli per prendere quegli animali, dicendo: il Signore ne ha bisogno. Ma continuiamo la nostra lettura biblica con i versetti 4 e 5. Ora, questo avvenne affinché si realizzasse la parola del profeta, e cioè: dite alla figliola di Sion, ecco, il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro di asina. Queste parole sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 21, versetto 4 e 5. Si avverava dunque la profezia che leggiamo nel capitolo 9, versetto 9, del profeta Zaccaria, dove è scritto: esulta grandemente, o figliola di Sion, manda gridi di allegrezza, o figliola di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro di asina. E con la lettura di quest'ultimo versetto, amici, dobbiamo concludere perché il tempo ormai è quasi terminato. Io vi saluto, vi auguro ogni benedizione nel Signore e vi rinnovo il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

0: questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: La casa editrice Il Messaggero Cristiano è lieta di presentare...

Atti capitolo 1 versetto 3. Dopo che ebbe sofferto, Gesù si presentò vivente con molte prove, facendosi vedere da loro per 40 giorni, parlando delle cose relative al regno di Dio. Il commento di oggi si riferisce all'Evangelo di Luca capitolo 16 versetti da 19 a 31 e si intitola Memorie d'oltretomba. Sperando che le sue memorie fossero pubblicate dopo la sua morte, François-René de Chateaubriand le ha intitolate Memorie d'oltretomba. Forse voleva dare in questo modo l'illusione di un suo messaggio proveniente dall'aldilà. Non sappiamo esattamente quali fossero le sue motivazioni, ma la scelta di quel titolo rivela chiaramente l'esistenza di un problema che in fondo turba ogni uomo. Che cosa mi accadrà dopo la morte? Tutti desidererebbero ricevere un segno o una parola da quel luogo inaccessibile, ma nessuno ne è mai ritornato per descriverlo. Così pensano in molti e purtroppo si fermano lì. Eppure c'è un libro che ce ne parla e la competenza di colui che lo ha ispirato è innegabile, poiché si tratta di Dio stesso. La Bibbia ci insegna che il corpo torna alla terra e lo spirito a Dio che l'ha dato, come troviamo nel libro dell'Ecclesiaste, capitolo 12, versetto 9. La parabola proposta da Gesù in Luca 16, nei versetti da 19 a 31, ci descrive le due sole possibili condizioni per i defunti: o il riposo per i credenti o i tormenti per gli increduli. Non nascondetevi dietro a illusioni ingannatrici e non tentate di eludere questo problema così importante. Cercate le risposte nella Bibbia. Vi troverete che Gesù Cristo, il Figlio di Dio, ci è venuto incontro come uomo, che è morto per espiare i nostri peccati, ma è uscito vittorioso dal sepolcro. Credete in Lui e avrete oggi stesso la vita eterna.

Le ragioni per cui i cristiani non crescono spiritualmente è perché non sanno come studiare la Bibbia. E mentre per certo non posso io dirvi nella ristrettezza del tempo impostami tutto ciò che dovreste sapere per studiarla, io enfatizzerò almeno una o due cose molto importanti e cercherò di rendervele più chiare possibile nella certezza che esse vi aiutino immensamente. Quasi ogni persona che viene al nostro centro di consulenza che ha problemi e che è cristiana è usualmente nel bisogno di sapere come studiare la Bibbia e naturalmente anche coloro che non sono cristiani, ma che lo divengono nel corso delle nostre consulenze, pure necessitano di sapere come tale volume deve essere studiato. Ci sono tante idee sbagliate sullo studio biblico. La maggior parte delle volte esso è fatto casualmente, come il tipo di predicazione che la maggior parte di noi sente e come pure la troviamo insegnata nelle scuole bibliche domenicali. Ce ne viene data una fetta alla volta, una dottrina qui, un testo là, un episodio da un'altra parte, e così si va da una parte all'altra senza però mai ricevere qualche cosa di solido per bene approfondirsi in quel passaggio. Due cose dovrebbero risultare da qualsiasi studio biblico. Prima di tutto, una persona dovrebbe capire quello che il passaggio significa, poi dovrebbe trarne un'applicazione personale per la sua vita giornaliera. Se nessuno di questi obiettivi è raggiunto, lo studio che questa persona fa nella Bibbia risulterà deficiente e così pure sarà la sua crescita spirituale. Ci sono delle persone che hanno delle mistiche idee sul leggere la Bibbia. Se ne legge una porzione giornalmente, alcuni capitoli o che so io, loro insegnano che piano piano qualche cosa penetrerà e presto o tardi uno si troverà ad aver assorbito tutto il contenuto, sia che lo capiscano o no. Questo non è certamente il metodo di studiare la Bibbia. È come quando vi capita di udire una conversazione molto interessante mentre siete intenti a leggere il giornale. I vostri occhi seguono ogni parola su e giù per la colonna del giornale, ma quando arrivate alla fine vi accorgete che mentre con gli orecchi avete assimilato tutta la conversazione, non avete però capito nulla di quello sul giornale. Quello che avete in realtà fatto è

basta, nulla è stato assimilato e perciò nessun cambiamento è da aspettarsi. E questo non è il modo di leggere la Bibbia, non è il modo di assimilare materiale che potrebbe farci crescere spiritualmente, benché, come spesso succede, anche leggendo in questo modo qualche cosa qua e là si appiglia alla nostra mente e porta qualche cambiamento in noi. E questo, dirò, è meglio che nulla. Poi ci sono altri che leggono la Bibbia a vanvera, diciamo hanno un problema che vogliono risolvere con una risposta biblica. Che fanno? Aprono la Bibbia, la sfogliano mentre tengono gli occhi fissi al soffitto oppure chiusi, poi puntano l'indice in fuori e lo lasciano cadere a caso sulle pagine aperte. Leggono quel versetto e dicono: ebbene, questa è la risposta al mio problema. Forse certi di voi avete udito la storiella di quel tale che cercava appunto di far questo, e la prima volta il suo indice cadde sul versetto che diceva: e Giuda uscì e andò a piccarsi. E siccome tale risposta non gli piacque, allora sfogliò ancora la Bibbia, chiuse gli occhi e di nuovo lasciò cadere l'indice su un altro versetto, aprì gli occhi e lesse: ebbene, tu fai altrettanto. Non essendo soddisfatto neppure questa volta, riprovò di nuovo, sfogliò la Bibbia, puntò il dito su un versetto e lesse, ed ecco la risposta: quello che devi fare, fallo subito. Ebbene, questo è esattamente quello che vi può succedere se cercate guida delle scritture in questo tipo di maniera meccanica, mistica o magica. Lasciamo perdere questo tipo di esperimenti. Ma ecco che ci sono anche altri che leggono la Bibbia per immagazzinarne il contenuto nel loro cervello, di modo che possano rispondere con la massima esattezza ai quiz biblici, e così quello che fanno, leggono, immagazzinano tutto quanto per essere pronti a dare qualsiasi tipo di risposta. E se questa è l'unica ragione che hanno di leggerla, anche questa è una maniera sbagliata. Sì, questi modi di leggere la Bibbia sono tutti sbagliati. La Bibbia non è un fine di se stessa. Memorizzare il suo contenuto e saperlo poi recitare a mente non deve essere lo scopo finale dello studio biblico. La Bibbia non è un libro misterioso che ci è stato dato per essere memorizzato, per poi mostrare a tutti quanto di essi noi conosciamo. La Bibbia è per voi. È un libro che può cambiare la vostra vita. La Bibbia è un libro che insegna due cose: come amare Dio con tutto il vostro cuore, mente, corpo, anima e forza, e come amare il vostro prossimo come voi stessi. Se dopo aver letto e studiato un passaggio, voi non vi sentite capaci di amare maggiormente Dio e il prossimo vostro, allora il vostro studio biblico è stato, sì, almeno fino a questo punto, un fallimento. Non sarà stato un fallimento in quello che avete fatto, ma lo sarà in quello che non avete fatto. Sarà stata una cosa buona, soddisfacente, ma di poco profitto, se non siete riusciti a implementare quello che avete letto nelle attività della vostra vita giornaliera. Tante cose possono essere quindi dette sullo studio biblico, ma la prima e la più importante di tutte è di riconoscere che la Bibbia è per noi. La Bibbia ci fu data dallo Spirito Santo di Dio come la sua parola, di modo che noi possiamo avere un'infallibile norma per la nostra vita. Nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 3, ci viene detto che la Bibbia ci guida alla salvezza, che può rendere un uomo saggio e a salvezza. Questa è la prima cosa che fa. Questo è il principio per amare Dio e il prossimo nostro, ma poi prosegue per il cristiano e fa altre 6 cose. Continua e mostra al credente quello che Dio richiede da lui. Gli insegna i requisiti di Dio per la sua vita. Secondo, convince l'uomo di peccato, gli fa capire come egli abbia fallito nell'ottenere tutti questi requisiti richiesti da Dio per una buona vita. Terzo, lo corregge e poi lo raddrizza.

pensa di nuovo come il significato è di questa terza parola nel sedicesimo versetto di secondo Timoteo 3 e infine lo induce in rettitudine, non solo lo toglie dai guai in cui si era messo con i suoi peccati e con i suoi sbagli, ma gli dà pure il modo di tenersi fuori da essi e il modo di piacere a Dio. Queste sono le quattro cose che la Bibbia fa per voi e ogni studio biblico deve aiutarvi a raggiungere queste cose. In ogni studio biblico che fate, voi dovete annotare risultati in esso conseguiti e a proposito, se non vi fate una nota di queste cose, può capitare che potete credere di averle capite, ma che esse non siano in realtà chiare in voi. Così scrivete degli appunti su ogni studio che fate e fatevi certi che essi vi facciano senso. Questo vi aiuterà non solo a comprendere meglio il materiale che studiate, ma pure a ricordarvelo meglio, così non dimenticate e per il prossimo vostro studio biblico siate sicuri di procurarvi un quaderno per esso. Pure ricordatevi che ogni passaggio deve darci un insegnamento, deve farci conoscere la nostra peccaminosità, deve insegnarci a correggerla, a darci consigli di come saper continuare a camminare sui sentieri della rettitudine. Queste sono le quattro cose che dovreste ricercare per amare maggiormente Dio e il prossimo vostro. Signore, aiutaci a studiare la Bibbia come dovremmo e mentre nelle prossime trasmissioni pensiamo a queste cose, dacci tu saggezza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: If you have your Bibles with you, please open them with me to Philippians chapter 1.
1: Se avete le vostre Bibbie, aprite per favore a Filippese capitolo 1.
0: As you make your way to Philippians,
1: mentre girate per aprire a Filippese,
0: the reality is that this is a book that this is a book that is written really to beloved brothers and sisters in Christ in Philippi.
1: In questa lettera che Paolo ha scritto è scritto ai fratelli cari che si trovavano a Filippi.
0: And I believe it's an important letter for us this evening.
1: Ed è una lettera molto importante per noi questa sera.
0: Because it's important for us to be reminded about what is the priority and what is the proper affections towards one another in the local church.
1: Perché è un ricordatorio importante per noi per quanto riguarda quali sono le affezioni adeguate che dobbiamo avere noi verso gli altri dentro la chiesa.
0: Nobody would argue that Paul's circumstances were anything but joyful.
1: Nessuno discuterebbe del fatto che le circostanze di Paolo erano difficili.
0: Arrested.
1: Lui è stato arrestato.
0: Beaten publicly.
1: È stato colpito pubblicamente.
0: Awaiting trial.
1: Lui stava aspettando la sua procedura.
0: And basically waiting his execution.
1: E basicamente lui stava aspettando il giorno in cui lo metterebbe a morte.
0: According to the book of Acts, we know that Paul was under house arrest under the household of Caesar.
1: Secondo il libro dei Atti degli Apostoli, sappiamo che Paolo era sotto arresto domiciliario.
0: Nevertheless, Paul is in a place now where he is awaiting trial, execution, but he is also being reminded of people that he loves.
1: Ma nonostante il fatto che lui sta in un posto dove sta aspettando la sua procedura, la sua imminente morte, ma anche...
0: What was the last part? He's waiting for when? Death, execution, and he's being reminded of people that he loves.
1: Ma si sta... ma lui è ricordato delle persone... amate.
0: We know that there were Christians in Rome.
1: Sappiamo che c'erano dei cristiani a Roma che si trovavano a Roma in quella epoca.
0: We also know that there are even also Christian prisoners with Paul in prison.
1: E anche sappiamo che c'erano dei prigionieri cristiani con lui in prigione.
0: In fact, some of them started to preach the gospel because they were selfish.
1: Infatti alcuni di loro cominciavano a predicare il Vangelo perché loro erano egoisti.
0: It seems like even in prison Paul had challenges.
1: Sembra anche in prigione Paolo aveva delle difficoltà, delle sfide.
0: So what is curious and what I find very astounding,
1: e ciò che mi stupisce tanto, ciò che è curioso,
0: was how Paul was able to maintain such a love,
1: e il fatto come Paolo poteva mantenere un amore,
0: such joy,
1: così tanto amore, così tanta gioia,
0: in the midst of his afflictions,
1: nonostante le afflizioni,
0: in the midst of his challenges,
1: in mezzo di tutte le sfide che lui in cui si trovava.
0: The reality is although Paul is going through some very difficult times,
1: anche se lui si trovava in una situazione con circostanze difficili,
0: Paul was concerned very little with himself.
1: Lui non aveva molto cura di se stesso per quanto riguarda questo.
0: He wasn't very concerned with Caesar.
1: Non dava molta importanza a Cesare.
0: But he was very concerned for Christ.
1: Ma aveva molta cura di Cristo, diciamo, del messaggio di Cristo.
0: For God's people.
1: E per il popolo di Dio.
0: For God's church.
1: Per la chiesa di Dio.
0: Which is a good challenge for us.
1: E questa è una sfida, una buona sfida per noi.
0: And it begs us to ask the question ourselves, is the gospel rightly prioritized in our lives?
1: Ci fa chiedere a noi stessi la domanda, Is the gospel prioritized?
0: Yeah, rightly prioritized in our life.
1: Okay. Abbiamo abbiamo dato la priorità giusta al Vangelo nella nostra vita?
0: He mentions the word gospel 5 times in this chapter alone.
1: Lui in questo capitolo menziona la parola Vangelo 5 volte solamente in questo capitolo.
0: 17 times he mentions Jesus Christ in this chapter alone.
1: Menziona Gesù Cristo 17 volte in questo capitolo.
0: The reality is that Paul saw his circumstances were from the Lord.
1: Ma la realtà per Paolo era che lui vedeva che le sue circostanze sono state, diciamo, portate dal Signore.
0: Which is a very good reminder for us.
1: Ed è una cosa che è buono che noi ricordiamo questo fatto.
0: So, what is the biggest challenge in your life right now?
1: Qual è la più grande sfida nella tua vita in questo momento?
0: What's the greatest problem?
1: Qual è il problema più grande nella tua vita in questo momento?
0: Paul had this spiritual maturity.
1: Paolo aveva una maturità spirituale.
0: To look beyond himself.
1: Che gli faceva guardare oltre se stesso.
0: Look beyond his circumstances.
1: Oltre le sue circostanze.
0: In some ways.
1: E in alcune maniere
0: it's almost as if Paul saw his situation,
1: è come se Paolo vedesse la sua situazione,
0: that Rome was chained to him,
1: come se Roma fosse incatenata a lui,
0: but he was not chained to Rome,
1: invece di lui essere incatenato a Roma,
0: that even in his imprisonment,
1: e anche il fatto di essere in prigione,
0: he would find a way to be more concerned about others than himself.
1: Lui ha trovato la maniera di avere molto più cura degli altri che se stesso.
0: So let's read through some of these verses and see what the Holy Spirit has to say.
1: Quindi leggiamo questi versetti e vediamo ciò che lo Spirito Santo vuole parlare a noi stasera.
0: Paul and Timothy, bondservants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi with the bishops and the deacons, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
1: Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.
0: I love the way Paul opens up the chapter. He doesn't refer to himself as an apostle. He does not refer to himself as a prominent scholar. He refers to himself as a bondservant.
1: Mi piace come comincia questo capitolo Paolo, perché non si riferisce a se stesso come un scolastico, come un apostolo, no, si riferisce a se stesso come schiavo.
0: He says Paul and Timothy, bondservants,
1: servo. Schiavo, servo di Dio, sì.
0: Sì, yeah. Good. He says to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi.
1: E lui dice a tutti i santi in Cristo che si trovano a Filippi.
0: Now, don't you love the way the Holy Spirit lays this out for us?
1: Non vi piace come lo Spirito Santo ha messo tutto in ordine qua?
0: I think it's very good for us to see that the first people mentioned in this welcome, this letter, was just the saints.
1: E credo che sia una buona cosa per noi di vedere che in questo saluto al principio di questa lettera, Paolo si riferisce a tutti i santi, solamente i santi.
0: Yeah, he doesn't say the bishops. He doesn't say the deacons and then the saints. He uses the saints as the first word, the first people.
1: Quindi i primi a cui si riferisce non sono i diaconi e dopo i vescovi, dopo i santi. No, contrario, i santi primero.
0: Which is a good reminder for us that it's not about where you serve in the local church. It's who you serve.
1: E questo ci ricorda a noi che non si tratta di dove tu servi nella chiesa, ma a chi servi nella chiesa.
0: He says to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi.
1: A tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi.
0: I think Paul is identifying a problem here.
1: Paolo, io credo che Paolo sta identificando un problema qui.
0: I think this is where a challenge lies for you and for I.
1: questo è dove si trova una sfida, un problema per te e per me.
0: I want you to notice, he says first, in Christ.
1: La prima cosa che voglio che notate è che lui dice in Cristo.
0: But then he says in Philippi.
1: Ma dopo dice a Filippi.
0: You see, the problem is that, like you and I, the Philippian church is battling with two addresses.
1: E il problema per noi e anche per loro è che la chiesa a Filippi, diciamo che loro avevano una lotta di... What do you mean battling with two addresses?
0: Two locations.
1: Two locations. Okay, loro avevano una lotta come di essere in due cose, due posti, no?
0: Before we came to Christ, we had one location.
1: Prima di essere in Cristo, prima di venire a Cristo, noi avevamo un solo, diciamo, ubicazione, no? Un posto.
0: Montebelluna.
1: Montebelluna.
0: Feltre.
1: O Feltre.
0: Fort Lauderdale.
1: Per me Fort Lauderdale.
0: Miami.
1: Miami.
0: But when we came to Christ,
1: ma quando siamo venuti a Cristo,
0: we got a second location.
1: Ci è stata data un'altra, diciamo, ubicazione. O cittadinanza, sì.
0: So we're in Christ.
1: Quindi siamo in Cristo.
0: But we're also in Montebelluna.
1: Ma siamo, facciamo anche parte di Montebelluna.
0: And the reality is that our experience here on earth.
1: E la realtà è che la nostra esperienza qui sulla terra
0: will never match my position of who I am in heaven.
1: Non abbinerà perfettamente mai la mia posizione in cielo.
0: On this side of heaven.
1: Da questa parte del cielo.
0: So we are in Christ.
1: Quindi noi siamo in Cristo.
0: And what does that mean?
1: E cosa vuol dire questo?
0: That means we have an inheritance.
1: Vuol dire che noi abbiamo un'eredità.
0: That means we are called the beloved.
1: Siamo chiamati i cari.
0: That means he has brought us from darkness to light.
1: Vuol dire che ci ha portato dall'oscurità alla luce.
0: That there are riches that are await us in heaven.
1: Vuol dire che ci sono delle ricchezze che ci aspettano in cielo.
0: And we're forgiven.
1: Vuol dire che noi siamo perdonati.
0: We're given incredible grace.
1: E ci è stata data una grazia incredibile.
0: But the reality is,
1: ma la realtà è,
0: is that when you and I wake up every day,
1: che quando ci svegliamo ogni giorno,
0: we're in a problematic place,
1: ci troviamo in un posto problematico,
0: with problematic people,
1: con gente problematica,
0: and we carry problems ourselves.
1: E portiamo anche dei problemi noi.
0: We have this position in Christ.
1: Abbiamo questa posizione in Cristo.
0: But we also have this place in Montebelluna.
1: Ma abbiamo anche questo posto a Montebelluna.
0: In Montebelluna, there's broken people.
1: Ci sono gente, come sarebbe? Non si dice frantumati perché quello, eh? Con cuore rotto, con cuori spezzati a Montebelluna.
0: There's sadness.
1: C'è tristezza a Montebelluna.
0: We wake up, we watch the news, we look at war all over the world.
1: Ci svegliamo, guardiamo l'informativo, vediamo che c'è guerra dappertutto in diverse parti del mondo.
0: We see children being orphaned by war, the effects of war.
1: Vediamo gli effetti della guerra, degli orfani, eccetera.
0: We see people beheaded.
1: Vediamo che la gente proprio tagliano la testa della gente.
0: Tortured.
1: Sono torturati.
0: So much fear.
1: C'è tanta paura.
0: Such uncertain times.
1: Sono tempi incerte.
0: Yet we need to be reminded that although we are in this place that is broken.
1: Ma dobbiamo essere ricordati anche se ci troviamo in questo posto dove le cose non vanno bene.
0: That we are in Christ.
1: Noi siamo in Cristo.
0: Which means we have work to do while we're here.
1: Che vuol dire che noi abbiamo lavoro da fare quando siamo qua.
0: He goes on to say in verse 3, I thank my God upon every remembrance of you.
1: Lui continua in versetto 3 dicendo rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi.
0: One of the things I think we need to draw attention to is Paul had people on his mind.
1: Voglio attirarvi l'attenzione al fatto che Paolo aveva in mente la gente.
0: There is no mention of how displeased he is being in prison.
1: Lui non menziona quanto gli dispiace di essere incarcerato.
0: He's not angry because he's in prison.
1: Non menziona che lui è arrabbiato perché è incarcerato.
0: He says to the Philippians, I thank my God upon every remembrance of you.
1: Lui dice, rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi.
0: The reality is Paul had people on his mind.
1: La realtà che Paolo aveva nella sua mente, cioè aveva cura della gente nella sua mente, no?
0: Which is also a reminder
1: that, pensando a loro.
0: Which is also a reminder to us to be thankful to God for the people that are in our lives.
1: Che è anche un ricordatorio per noi di essere grati per le persone che Dio ha messo nella nostra vita.
0: Paul says, I thank God.
1: Paolo ha detto, rendo grazie a Dio.
0: Upon every remembrance that I have of the people in Philippi.
1: Ogni volta che mi ricordo della gente che c'è a Filippi.
0: So you've got to think, who's the people in Philippi?
1: Quindi dovete pensare, ma chi sono queste persone di Filippi?
0: You've got to think, one of his first interactions is with a girl, a woman named Lydia.
1: Dobbiamo ricordare che una delle prime interazioni che lui ha avuto con una persona di Filippi è stata Lydia.
0: She was a woman at the in the local city, a businesswoman, because it says that she was a seller of purple from the city of Thyatira.
1: Lei era una donna di affari che vendeva purpura. Lei veniva dalla città di Filippi.
0: And it says that when Paul spoke to her, the Lord opened up the things in her mind and in her heart.
1: E dice la Bibbia che quando Paolo ha parlato con lei, lo Spirito ha aperto la sua mente alle cose di Dio.
0: And then it says her and her whole household believed.
1: E dopo dice che lei e tutta la sua casa ha creduto nel Signore.
0: She basically says to Paul, thank you so much, stay with us. Paul says that she persuaded us to stay with them for a while.
1: Basicamente lei ha detto, rendendole grazie, no, dicendo, ma venite a stare con noi a casa nostra, no, perché basicamente I forgot the last part.
0: Me too.
1: Yeah. Okay. Va bene. Lascia stare che rendendo grazie per lui, mm-hmm. dicendo che venite a casa nostra a passare tempo con noi.
0: And then he says that they meet a certain slave girl with a spirit of divination.
1: Dopodiché dice che Paolo si è incontrato con una donna, una schiava che era indemoniata.
0: Who was possessed?
1: Era posseduta.
0: Not only by a demonic spirit,
1: non solo da uno spirito immondo,
0: but the local men in the city who used her to sell product.
1: Ma uomini della città utilizzavano lei per vendere prodotto.
0: And she says, "Oh, here's Paul. Here are those the prophets from the Most High."
1: E lei dice, "Ecco i profeti del Dio Altissimo."
0: And then it says Paul, being greatly annoyed, cast the spirit out.
1: Dopo dice che Paolo, dopo un certo punto di essere abbastanza molesto, ha cacciato via questo spirito.
0: But these guys were so effective.
1: Ma questi uomini erano così efficaci
0: that God used them to disrupt the financial market in that city.
1: Che Dio utilizzò loro per disturbare il mercato finanziario, diciamo il mercato economico di quella città.
0: So they end up in prison.
1: Quindi loro sono incarcerati a causa di questo.
0: And then it says in the dark of night there's Paul and Silas singing hymns.
1: Dopo vediamo che la notte Paolo e
0: Silas,
1: mm-hmm. e Silo sono incarcerati e cominciano a cantare dei inni, dei salmi.
0: And there they are in the jail with the jailer.
1: Loro stanno incarcerati lì con con la guardia del carcere.
0: And the jailer had one job.
1: E lui aveva un solo lavoro da fare.
0: You had one thing to do.
1: Solo doveva fare una sola cosa.
0: Don't let them escape.
1: Non lasciare che i prigionieri scappano.
0: An earthquake happens.
1: C'è un terremoto.
0: The prison doors open.
1: Si aprono le porte.
0: And Paul and Silas.
1: E Paolo e Silo.
0: Making their way out of the prison.
1: Scappano della prigione.
0: And the jailer.
1: E questa guardia
0: immediately lost hope.
1: ha perso la speranza.
0: Because he knew the punishment would have cost him his life.
1: Perché lui sapeva che gli costerebbe la vita.
0: So what does he do?
1: Come punizione. Quindi cosa fa?
0: He draws out his sword.
1: Cosa fa? Prende la sua spada.
0: And there he is, ready to take his life.
1: E lui è pronto a prendere la sua propria vita.
0: Ready to make his children fatherless.
1: Pronto a lasciare la sua famiglia, i suoi bambini senza padre.
0: To make his wife a widow.
1: Di lasciare la sua moglie vedova.
0: But Paul and Silas.
1: Ma Paolo e Sila.
0: They stop.
1: Si fermano.
0: Paul says, "Don't harm yourself."
1: E dicono non farti del male.
0: The jailer says, "What must I do to be saved?"
1: E lui chiede, ma cosa devo fare per essere salvo?
0: He says, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved."
1: Dice, credi nel Signore Gesù e tu sarai salvo.
0: So when Paul's talking about this church,
1: quindi quando Paolo parla di questa chiesa a Filippi,
0: he's thinking of the people.
1: Sta parlando o sta pensando nella gente.
0: The people who had intimate and shared in intimate moments in his life.
1: Le persone con cui lui ha condiviso questi momenti intimi della vita.
0: Those who had lost hope.
1: Coloro che avevano perso la speranza.
0: God had used these guys.
1: Dio aveva utilizzato questi uomini.
0: To give them hope once again.
1: Per renderle speranza di nuovo.
0: And then Paul says here, his first mention of any emotion.
1: E qui dopo troviamo la prima menzione di emozione.
0: He says, "I make request for you with all joy."
1: Versetto 4, pregando sempre con gioia per tutti, per voi tutti in ogni mia preghiera.
0: He says, verse 5, "For your fellowship in the gospel from the first day until now."
1: Versetto 5, per la vostra collaborazione nel Vangelo dal primo giorno fino ad ora.
0: That word fellowship means koinonia, that New Testament Greek word koinonia.
1: Questa parola che viene tradotta come collaborazione è, diciamo, in greco è koinonia, che vuol dire come fratellanza o comunione comunione fraterna.
0: Basically, the word koinonia means to have something in common.
1: Basicamente la parola in greco koinonia vuol dire di avere qualcosa in comune.
0: I think sometimes when it comes to relationships in the church,
1: a volte quando si tratta delle relazioni dentro della chiesa,
0: the reality is that you could be close physically.
1: La realtà che possiamo trovarci vicini fisicamente,
0: but be very distant spiritually.
1: Ma essere molto distanti spiritualmente gli uni dagli altri.
0: There's a good chance. There's a possibility.
1: C'è una grande possibilità.
0: That we are all in this room.
1: Che siamo tutti, ci troviamo tutti in questa stanza.
0: And we share in this common grace.
1: E condividiamo questa grazia comune.
0: We share in this common love.
1: Condividiamo questo amore comune.
0: We are united in the spirit.
1: Siamo uniti nello spirito.
0: We are bound through the bond of peace.
1: Siamo legati nel legame della pace.
0: Yet we can do that.
1: Go ahead.
0: But not know each other in a more intimate and koinonia way.
1: Possiamo fare questo, ma non conoscerci a vicenda in un modo più intimo, in questo modo di koinonia, di avere qualcosa in comune.
0: And sometimes we've turned fellowship.
1: A volte abbiamo trasformato la comunione fraterna
0: into coffee.
1: In prendere un caffè.
0: Around some cake.
1: O mangiare dolce.
0: Maybe a game of soccer.
1: Oppure giocare un po' di calcio.
0: And that's good.
1: E questo va bene.
0: But we share in things that are much deeper than that.
1: Ma condividiamo delle cose che sono più profonde di quelle.
0: We share in eternity.
1: condividiamo diciamo nel fatto dell'eternità.
0: We share in the power of the resurrection.
1: Abbiamo in comune il potere della resurrezione.
0: We share in the sufferings of Christ.
1: Abbiamo in comune le sofferenze di Cristo.
0: The reality is that we could be around people but not know people.
1: E la realtà è che possiamo essere intorno alla gente ma non conoscere quella gente.
0: Paul is saying,
1: Paolo sta dicendo qui,
0: thank you for your partnership.
1: Grazie per la vostra collaborazione.
0: That there was depth in the church of Philippi.
1: Che c'era una profondità, no, in questa chiesa, nelle relazioni nella chiesa dei Filippi.
0: He's now going to encourage the saints in the church.
1: Adesso incoraggerà i santi nella chiesa di Filippi.
0: He says, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ Jesus.
1: Dicendo, versetto 6, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo.
0: Aren't you glad that God finishes what he begins?
1: Non siete contenti che Dio finisce ciò che comincia?
0: Aren't you glad that there isn't just half creation?
1: Non siete contenti che non c'è semplicemente una mezza creazione?
0: A half earth?
1: O una mezza metà terra?
0: Or a half cow?
1: O una mezza una mezza mucca?
0: The reality is we cannot point to anything that God has only done half of.
1: La realtà è che non possiamo indicare nessuna cosa che Dio ha fatto a metà.
0: When he creates something, it's his full expression.
1: Lui quando crea nell'intera espressione della sua creatività.
0: Which is a good reminder for us.
1: E questa è una cosa che ci ricorda.
0: Because when you wake up in the morning,
1: che quando ci svegliamo ogni mattina,
0: you may look in the mirror,
1: forse ti guardi nello specchio,
0: and you may say, man, God, you forgot to finish a lot.
1: E forse dici, ah, Dio, hai dimenticato di finire tante cose.
0: God, I've got an attitude problem.
1: Io ho un problema con il mio atteggiamento.
0: God, I can't believe you use me.
1: Ma non credo, Dio, che tu puoi utilizzare me.
0: God, I can't believe that you would actually call me.
1: O non credo che proprio tu mi chiameresti.
0: Call me your own.
1: Mi chiameresti tuo.
0: Call me faithful.
1: Mi chiameresti fedele.
0: Even though I know how faithless I can be.
1: Anche se io so quanto senza fede posso essere.
0: Call me beloved.
1: Tu mi chiami amato.
0: Even when I don't feel loved.
1: Anche quando non mi sento amato.
0: Even when I don't know how to give.
1: Anche
0: love.
1: Quando non so dare l'amore.
0: I have a friend.
1: Io ho un amico.
0: That has this incredible ability.
1: Che ha un'abilità incredibile.
0: To walk into a junkyard.
1: Di entrare in uno di questi posti di demolizione. Degli auto.
0: And see a perfectly restored car.
1: E lui vede già nella sua mente un'auto totalmente restaurato.
0: I have a friend.
1: Io ho un amico.
0: Who has an ability.
1: Che ha un'abilità.
0: To see an incredible mansion.
1: Di vedere una villa splendida.
0: In the midst of a foreclosed ruined home.
1: In mezzo di una casa rovinata. What did you say? In fallimento.
0: Isn't it encouraging to you and me?
1: Non è incoraggiante per voi?
0: That we have a God.
1: Che abbiamo un Dio.
0: That sees beyond the junk.
1: Che vede oltre queste cose.
0: Sees beyond the brokenness.
1: Che vede oltre le cose rotte.
0: Sees beyond the construction.
1: Che vede oltre tutta questa costruzione che si deve fare.
0: And just reminds us that he is going to complete the work that he's begun.
1: E ci ricorda che lui porterà a compimento l'opera che lui ha cominciato.
0: You should be glad that I am not God.
1: Dovreste essere felici che io non sono Dio.
0: Most things that I start.
1: Perché la maggior parte delle cose che comincio.
0: I never finish.
1: Non finisco mai.
0: I've got a stack of books next to my bed.
1: Io ho tanti libri accanto del mio letto.
0: And I've finished none of them.
1: E non ho finito nessuno.
0: But I've started all of them.
1: Ma ho cominciato tutte.
0: And chances are I will never read them.
1: E sicuramente non leggerò totalmente ognuno di loro.
0: It's just this thing that I have.
1: Ed è una cosa che faccio.
0: Maybe you're the same way.
1: I don't. Forse tu sei uguale, non lo so.
0: Maybe growing up, you were really good at starting things.
1: Forse crescendo da piccolo eri super buono in cominciare delle cose.
0: But maybe even in your adult years, you're very good at starting things.
1: E anche forse oggi come adulto sei molto buono a cominciare delle cose.
0: But we struggle greatly in finishing well.
1: Ma c'è una grande lotta per noi di finire bene, no?
0: Praise be to God that that's not his struggle.
1: Grazie a Dio che questo non è la sua lotta.
0: Paul says in verse 7, just as it is right for me to think this of you, because I have you in my heart.
1: Ed è giusto, versetto 7, che io pensi questo di voi tutti perché vi ho nel cuore.
0: There's a second key here.
1: E c'è un'altra chiave qua.
0: Paul not only had people in his mind.
1: Paolo non aveva solamente la gente in mente,
0: but he also had people in his heart.
1: Ma anche nel suo cuore.
0: You see, Paul was a great intellect.
1: Paolo era un grande intellettuale.
0: But he had a greater heart.
1: Ma lui aveva un cuore ancora più grande.
0: And I think there's a good challenge for us.
1: E questo ci dà una sfida.
0: That it's easy for us to have people in our mind.
1: Perché è molto forse facile di avere la gente in mente.
0: But it's another thing to have people in your heart.
1: Ma è tutta un'altra cosa avere la gente nel tuo cuore.
0: I think most relationships, even in the church,
1: la maggior parte delle relazioni, penso anche nella chiesa,
0: they start here,
1: cominciano qui,
0: and they end here,
1: e finiscono qui.
0: They never translate.
1: E non c'è questa traduzione, non c'è questo trasferimento al cuore.
0: So think of that person right now.
1: Quindi pensate in quella persona in questo momento.
0: That you have in your mind.
1: Che tu hai in mente.
0: Is it possible that you don't have them in your heart?
1: È possibile che forse non ce l'hai nel cuore?
0: You know, Paul says, when I remember you, when I think of you,
1: Paolo dice che quando mi ricordo di voi, quando penso a voi,
0: I get happy.
1: Mi dà gioia.
0: He says I'm joyful.
1: Sono gioioso.
0: It's like when I'm on the plane on my way here.
1: Come per esempio per me quando sono entrato nell'aereo venendo qua.
0: It's a long flight.
1: Sì, è un viaggio lungo.
0: It's a boring flight.
1: È un po' noioso.
0: It's a smelly flight.
1: Anche
0: if you want
1: puzza,
0: to be technical.
1: Se vuoi essere tecnico.
0: And so you're in this glorified tube of toothpaste. I don't know how else to call a plane. It's just this big.
1: Ti trovi in questo
0: like
1: tubo di dentifricio, Gloria.
0: It's nothing but dark
1: come
0: around you.
1: Come se fosse
0: you.
1: Questo, è buio intorno a te.
0: Your seat is very tight.
1: Il sedile è molto stretto, piccolo.
0: You get a little bag of pretzels.
1: Ti danno poco roba da mangiare.
0: There's real not a big reason to be happy.
1: Non c'è un gran perché essere gioioso, no?
0: But we think about the church in Montebelluna.
1: Ma pensiamo alla chiesa di Montebelluna.
0: We think about the ministry that's
1: pensiamo
0: happening.
1: Al ministero che si sta facendo qui.
0: We think about the church in Feltre.
1: Pensiamo alla chiesa di Feltre.
0: The church in Treviso.
1: O la chiesa di Treviso.
0: Brent in Rome.
1: O Brent a Roma.
0: And many more brothers and sisters who are laboring in the gospel.
1: E tanti altri fratelli che stanno lavorando qui per portare il Vangelo.
0: You see, Paul is not only speaking this.
1: Paolo non sta solamente parlando questo.
0: But there is an evidence of his love.
1: Ma c'è un'evidenza del suo amore.
0: And I believe that love is the evidence of our salvation.
1: Io credo che quell'amore è l'evidenza della nostra salvezza.
0: You see, before we're saved, we're very selfish. Selfish.
1: That's a good word.
0: Selfish.
1: Selfish. Prima di essere salvati, siamo molto egoisti.
0: Wait, did I say that right? Before we are saved,
1: we're very selfish.
0: Yeah. I said that. Yeah. Okay. And then after we come to Christ, we learn how to be selfless.
1: Dopo venire a Cristo, impariamo a essere altruisti.
0: John says in 1 John 3:18 that love needs to be in deed and in truth.
1: Paolo dice, no, I'm sorry, John.
2: First John 3:18.
1: Giovanni dice in Primo Giovanni 3:18
0: that love needs to be in
2: deed and in truth.
1: Che l'amore deve essere in in azione e verità.
0: It's very easy to tell someone you love them.
1: È molto facile dire a qualcuno ti amo o ti voglio bene.
0: It's another thing to show them.
1: È una, tutta un'altra cosa mostrare questo amore a
0: verse,
1: loro.
0: Paul says in verse 9,
1: in versetto 9 Paolo dice così:
0: "And this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment."
1: Per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento.
0: "That you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ."
1: Affinché discerniate le cose eccellenti e possiate essere puri e senza macchie per il giorno di Cristo.
0: Paul had people in his mind.
1: Paolo aveva la gente in mente.
0: He had the Philippians in his heart.
1: Aveva i filippesi nel cuore.
0: He had the Philippians in his prayers.
1: E aveva anche i filippesi nelle sue preghiere.
0: That's what mattered most to Paul.
1: E quello è che valeva di più per Paolo.
0: We cannot dismiss the reality.
1: Non possiamo negare la realtà.
0: That Paul was a man.
1: Del fatto che Paolo era un uomo.
0: Who had emotions.
1: Che aveva delle emozioni.
0: Who had a physical body.
1: Che aveva un corpo fisico.
0: That was made up of bone and blood.
1: Che era fatto di carne e ossa.
0: The reality is Paul was like you and I.
1: Paolo era come te e me.
0: Elijah in the book of James is referred to as a man of like passions.
1: In Giacomo si riferisce a Elia come un uomo delle stesse passioni di noi.
0: And sometimes there is this disconnect.
1: E a volte c'è un scollegamento, no?
0: That the saints of the scriptures,
1: che i santi delle scritture,
0: were beyond human.
1: Erano come superumano.
0: That Paul was able to stay in prison and focus on Philippians.
1: Che Paolo poteva rimanere in prigione e focalizzarsi sui Filippesi.
0: Because he was a super apostle.
1: Perché lui era un super apostolo.
0: No, he was a man in love with Jesus.
1: No, lui era un uomo innamorato di Gesù.
0: Whose life did not matter to himself.
1: Che la sua vita non interessava neanche la sua propria vita.
0: Paul had the Philippians in his prayers.
1: Paolo teneva sempre nelle sue preghiere i Filippesi.
0: And he prays very specifically.
1: E lui prega in modo molto specifico.
0: He prays for their character.
1: Prega per il loro carattere.
0: Basically that they would be sincere people.
1: Basicamente perché affinché loro possano essere persone sincere.
0: He prays that their love would abound.
1: Prega affinché il loro amore abbonda.
0: He says that you may have a mind that is used for God's purposes.
1: Affinché abbiate una mente usata per i propositi di Dio.
0: That you would be filled with the Spirit.
1: Di essere riempite dello Spirito.
0: When I think of prayers in the Bible,
1: quando penso delle preghiere della Bibbia,
0: I think it's incredible for us.
1: Penso che è incredibile per noi.
0: That the Holy Spirit provided for the readers of the Gospel of John.
1: Che lo Spirito Santo ha provisto per coloro che leggevano il Vangelo di Giovanni.
0: An insight to the prayer life of Christ.
1: Diciamo una veduta profondità della vita di preghiera di Cristo.
0: That we were actually able, that we're actually able to listen to an intimate moment between the Father and the Son.
1: Che noi leggendo il Vangelo di Giovanni abbiamo potuto veramente testimoniare o vedere come testimoni di un momento intimo fra il padre e il figlio.
0: And what's his prayer?
1: E qual è la sua preghiera?
0: Lord, those that you have given me.
1: Signore, coloro che mi hai dato.
0: Make them one as we are one.
1: Fagli uno come noi siamo uno.
0: Keep them from the evil one.
1: Risparmia loro dal nemico.
0: Lord, I pray for those who will believe.
1: Prego per coloro che crederanno.
2: that the world would know that I'm with them and they're with me.
1: Affinché il mondo sappia che io sono con loro e loro sono con me.
2: We have a routine. We have a monthly prayer meeting.
1: Noi abbiamo una riunione mensile di preghiera nella nostra chiesa.
2: And it's monthly because it's the missions prayer.
1: Ed è ogni mese perché è quando facciamo la preghiera per le missioni.
2: And every month when we gather.
1: Ed ogni mese quando ci raduniamo.
2: We open up the map.
1: Apriamo il mapa.
2: We look at where all the people who partner in the gospel with us are throughout the world.
1: Vediamo tutti i collaboratori in tutto il mondo con cui collaboriamo.
2: And we pray.
1: E preghiamo per loro.
2: Lord, we pray for Montebelluna.
1: Preghiamo per Montebelluna.
2: Lord, use the church.
1: Utilizza la chiesa lì, Signore.
2: Lord, keep Craig healthy.
1: Mantiene la salute del pastore Craig.
2: We pray for people all over, whether they're in Africa.
1: Preghiamo per tutta la gente in tutte le parti del mondo, sia in Africa,
2: South America,
1: Sud America.
2: We even have missionaries in the United States.
1: Anche abbiamo missionari in Stati Uniti.
2: We pray for all.
1: E preghiamo per tutti.
2: Because all of us have been given this wonderful privilege.
1: Perché tutti noi siamo stati dati questo grande privilegio.
2: To be the church.
1: Di essere la chiesa.
2: To be the messengers of hope.
1: Di essere i messaggeri della speranza.
2: Of eternal life.
1: Della vita eterna.
2: Of the resurrection.
1: Della resurrezione.
2: Of the second coming.
1: Della seconda venuta di Gesù.
2: We have the greatest message.
1: Abbiamo il messaggio migliore.
2: I heard this gentleman speaking who's a philosopher.
1: Ho sentito parlare un filosofo.
2: And he talked about we live in a time where there is more information available to the average individual than in any time past.
1: E lui parlava del fatto che c'è più informazione disponibile all'uomo in questa epoca che mai nella storia.
2: You're able to get your phone.
1: Tu puoi prendere il tuo cellulare.
2: Tap on an app.
1: Apri l'applicazione.
2: And see content.
1: E vedi un contenuto.
2: And that content, he says, is at an unprecedented rate of evil.
1: E lui dice che questo contenuto è a un livello di malvagità mai vista nella storia.
2: Now what I'm not saying is social media is evil. I'm not saying that.
1: Allora non sto dicendo che i social media sono malvagi.
2: What he was saying is that the world has lost what is moral.
1: Lui stava dicendo in essenza che il mondo ha perso ciò che è morale.
2: And there is great sin.
1: E che c'è grande peccato.
2: And wickedness.
1: E grande malvagità.
2: That is at the tip of everyone's fingers.
1: Che c'è già lì fra le mani della gente.
2: They see it.
1: Loro lo vedono.
2: It's in their mind.
1: E nella loro mente.
2: And it is at an unprecedented rate.
1: Ed è a un livello mai visto nella storia.
2: And his question is, how is the church going to answer and be there?
1: E la sua domanda fu, come sarà, quale risposta darà la Chiesa e come sarà lì per dare una risposta?
2: And provide the gospel and provide hope.
1: E come provvederà la speranza e il Vangelo?
2: Among a population that is seeing more wicked and evil than any generation
1: prior. Fra una popolazione che sta vedendo un livello di malvagità mai vista nella storia.
2: The reality is the church has a lot of work to do.
1: La realtà è che noi la chiesa abbiamo tanto lavoro da fare.
2: I believe Jesus is coming back.
1: Io credo che Gesù torna presto.
2: I believe that because he said so.
1: Perché lui l'ha detto.
2: But we have a lot of work to do.
1: Ma abbiamo tanto lavoro da fare.
2: While he tarries,
1: mentre lui sta ancora non è ancora venuto,
2: we must be busy about the gospel.
1: Finché lui arriva, dobbiamo predicare il Vangelo.
2: We must take this fellowship very seriously.
1: Dobbiamo prendere molto in serio questa comunione fraterna che abbiamo.
2: Get just beyond coffee and cookies.
1: Che deve essere una cosa oltre prendere un caffè insieme o mangiare un pezzo di torta.
2: But to open up our doors for one another.
1: Ma di aprire le nostre porte gli uni agli altri,
2: to open up our lives to one another,
1: di aprire le nostre vite gli uni agli altri,
2: to open up our hearts to one another,
1: di aprire anche i nostri cuori gli uni agli altri.
2: That is the church.
1: Questa è la chiesa.
2: And that is the call for the church today.
1: Questa è la chiamata della chiesa oggi.
2: May the Lord bless you.
1: Che il Signore vi benedica.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella, la Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

A causa del divieto da parte degli Edomiti di attraversare il loro territorio, gli israeliti furono costretti a compiere un lungo giro e a deviare verso sud per rispettare i confini del paese di Edom. Durante questo viaggio, ad un certo punto, si videro sbarrare il passo dal re di Arad, ma il Signore venne in loro soccorso e poterono uscire vincitori dallo scontro. Gli israeliti, tuttavia, cominciarono a trovare faticoso e scoraggiante dover compiere un giro così lungo per arrivare alla terra promessa, e come tante altre volte, in precedenza, presero a lamentarsi e a mormorare contro Dio e contro Mosè. «Perché?» dicevano. «Ci avete tratti fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto. Qui non c'è né pane né acqua, e noi siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Si riferivano alla manna, che da 40 anni ormai costituiva il loro principale nutrimento. Il Signore fu contrariato da queste nuove lamentele del suo popolo. Aveva appena dato agli israeliti una vittoria sul nemico e aveva sempre provveduto con cura eccezionale ad ogni loro bisogno. Eppure, senza ricordarsi del bene ricevuto e mostrando un'assoluta mancanza di fede in lui, gli israeliti avevano ripreso a mormorare. Egli allora mandò tra il popolo un gran numero di serpenti ardenti, così chiamati forse a causa del loro colore o per l'effetto del morso che prima della morte produceva una forte infiammazione febbrile. I serpenti assalirono gli israeliti e tutti quelli che venivano morsi morivano. Israele non poteva sottrarsi a questo flagello perché i serpenti si introducevano dappertutto, nelle tende, tra i loro bagagli, in ogni posto. Nel vedere che molti cadevano morti, si decisero a riconoscere di aver peccato e si rivolsero a Mosè. «Abbiamo peccato», dissero, «perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti». E Mosè ancora pregò per il popolo. In risposta al Signore gli disse di fabbricare un serpente di rame, in tutto e per tutto simile a quelli che affliggevano la sua gente, e di collocarlo in cima ad un palo, in modo che fosse visibile a tutti da tutto il campo. Chiunque avesse ricevuto un morso dai velenosissimi serpenti avrebbe potuto volgere lo sguardo al serpente di rame e allora sarebbe scampato dalla morte certa. Mosè eseguì quanto gli era stato detto. Così avveniva che quando qualcuno riceveva un morso, se guardava il serpente di rama sfuggiva alla morte. Una volta ancora il Signore si era dimostrato pieno di misericordia verso il suo popolo ingrato. Il serpente di rame è una bellissima figura del Signore Gesù. Un giorno, mentre egli era su questa terra ed ammaestrava il popolo, ebbe a dire: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così anch'io sarò innalzato sopra la croce». Bastava che il popolo di Israele guardasse il serpente per sfuggire alla morte. E così avviene per chi guarda il Signore Gesù, poiché la salvezza è unicamente in Lui. Tutti coloro che si rivolgono al Signore Gesù credendo che sia morto al loro posto per sottrarli alla punizione per il peccato, hanno vita eterna. Dopo questi avvenimenti, gli israeliti proseguirono il loro viaggio in direzione della riva orientale del Giordano. Giunti ai confini delle terre degli Amorei, mandarono degli ambasciatori al re Sion, come avevano fatto col re di Edom, per chiedergli il permesso di attraversare il paese. Ma anche gli Amorei si rifiutarono di lasciarli passare e mossero contro di loro con un esercito. Vi fu un'aspra battaglia e gli israeliti vinsero e occuparono le loro città. Più tardi combatterono anche contro Og, re di Bashan, lo sconfissero e si impadronirono delle sue terre. Queste furono le prime vittorie che il Signore concesse ad Israele per portarlo alla conquista della terra promessa.

nipote di Abramo. Spaventato da quella moltitudine che gli si era accampata a così poca distanza, Balak, d'accordo con dei madianiti suoi vicini, pensò di rivolgersi per aiuto ad un uomo di nome Balaam. Questi aveva fama di essere un profeta, cioè un uomo che poteva parlare con Dio e col quale Dio parlava, come ad esempio Mosè. In quelle regioni si credeva che se Balaam affermava una cosa, essa si sarebbe senza dubbio verificata, ma non si sapeva con molta chiarezza che Balaam non poteva dire nulla di certo se Dio non glielo aveva prima rivelato. Il re Balak mandò perciò dire a Balaam: «Di Egitto è uscito un popolo numeroso che è venuto a stabilirsi proprio davanti a me. Ti prego dunque di venire qui a maledirmi questo popolo, perché è troppo potente per me. Se lo farai, forse riusciremo a sconfiggerlo e a scacciarlo dal paese, perché so che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto». Col messaggio gli mandò anche dei doni generosi per invogliarlo a fare quanto desiderava. Certamente a Balaam interessava la possibilità di ricevere quei doni, perciò, dopo aver ricevuto il messaggio, disse agli ambasciatori di Balak: «Rimanete qui stanotte e vi darò la risposta secondo quel che mi dirà l'Eterno». Durante la notte il Signore domandò a Balaam: «Chi sono quegli uomini che stanno da te?» Naturalmente egli sapeva molto bene chi fossero, ma preferiva che Balaam glielo spiegasse di persona. Balaam gli disse allora quello che sapeva, e Dio gli ordinò: «Tu non andrai con loro e non maledirai quel popolo, perché è benedetto». Il mattino seguente Balaam disse ai messaggeri di Balak: «Ritornate al vostro paese, perché il Signore mi ha rifiutato il permesso di venire con voi». Il re Balak ne fu informato, ma non rinunciò affatto al suo proposito. I messaggeri che gli aveva inviato la prima volta erano dei personaggi importanti, anziani di Moab e di Madian, ma ora volle far di più. Gli mandò addirittura dei principi, con l'incarico di promettergli grandi ricchezze ed onori se li avesse seguiti. Dopo aver udito quanto avevano da dirgli, Balaam il profeta invitò anche questi uomini a fermarsi da lui per la notte, non senza averli prima avvertiti che non avrebbe potuto dir niente di più o di meno di quanto il Signore gli avrebbe permesso di dire. Ora, Balaam sapeva benissimo fin dalla prima volta che il Signore non voleva che egli seguisse i messaggeri per andare a maledire Israele. Sembra tuttavia che la promessa di ricchezze ed onore lo avesse lasciato tutt'altro che indifferente. Il Signore non gradì il suo atteggiamento, ma gli disse: «Va pure, ma farai soltanto quello che io ti dirò». Il mattino seguente il profeta Balaam sellò la sua asina e partì. Lungo la via l'angelo dell'Eterno si mise in mezzo alla strada, con la spada sguainata per ostacolarlo. Balaam non lo vide. Ma non così l'asina, che di fronte all'improvvisa apparizione scartò bruscamente e si addentrò nei campi. Balaam si irritò e batté l'asina per rimetterla in strada. E l'angelo andò a sbarrare il cammino più avanti, dove il sentiero passava tra i muri di cinta di due vigne e si faceva molto stretto. L'asina vide di nuovo l'angelo e si serrò contro il muro, a tutto danno del piede di Balaam, che veniva imprigionato tra il corpo della bestia e il muro stesso. Adirato, il profeta picchiò di nuovo l'asina. L'angelo del Signore si spostò ancora e andò a fermarsi in un punto tanto stretto che per l'asina non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra. Allora l'asina si accovacciò per terra sotto il suo padrone. Questa volta Balaam si accese d'ira e bastonò violentemente la sua povera cavalcatura. E il Signore diede all'asina la facoltà di parlare. «Che cosa ti ho fatto io perché tu mi percuota per la terza volta?» Senza badare alla stranezza che l'asina avesse l'uso della parola, Balaam le rispose: «Perché ti sei presa a gioco di me? Se avessi una spada ti ammazzerei sull'istante. Ma non sono io la tua asina che tu hai sempre cavalcato fino ad ora? E ho forse l'abitudine di comportarmi in questo modo?» «No», le rispose Balaam. E in quel momento il Signore gli aprì gli occhi e anche il profeta Balaam poté vedere l'angelo con la spada in pugno. Immediatamente si prostrò con la faccia a terra. «Perché hai percosso l'asina per ben tre volte?» gli domandò il Signore. «Io sono venuto ad ostacolarti il cammino perché la via che percorri è contraria alla mia volontà. E se la tua asina non fosse uscita di strada, io ti avrei ucciso.
Balaam avrebbe dovuto chiedere perdono.

e tornare subito indietro. Invece si limitò a dire: «Se questo ti dispiace, io me ne ritornerò». «Va pure con quegli uomini», disse il Signore, «ma dirai soltanto quello che io ti dirò». E così Balaam andò dal re Balak, re dei Moabiti.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
1: È inutile cercare di nasconderlo. I miei colleghi ed amici mi hanno visto nei momenti peggiori. In diverse occasioni sono entrata in ufficio abbattuta, completamente scoraggiata per un motivo o l'altro. I miei collaboratori nel servizio per il Signore hanno sempre avuto la capacità di rappresentare per me un vero conforto. Dopo aver condiviso dei problemi comuni e le richieste di preghiera, comincio a sentirmi veramente parte della comunione delle sofferenze. Tutti i cristiani partecipano a questa meravigliosa comunione, attraverso i sorrisi, la condivisione dei nostri conflitti, la presentazione in preghiera dei pesi, le lacrime e persino la consolazione e i consigli. Entriamo nella comunione delle sofferenze di Cristo. Per tutti i credenti c'è nella sofferenza una meravigliosa, inspiegabile partecipazione alla vita e potenza di Gesù. Abbiamo una comunione nella quale la potenza di Gesù è resa perfetta, non tanto accanto o nonostante la nostra debolezza, ma proprio nella nostra debolezza. Due parole che vengono comunemente associate nella sofferenza dei cristiani sono consolazione e gioia. Ma è giusto a questo punto specificare che c'è una grande differenza fra la nostra sofferenza e la sofferenza che il Signore sperimentò. Il Signore Gesù non ebbe comunione nella sofferenza. Per il Signore ci fu solo la dura insensibilità dei Suoi discepoli, dal primo all'ultimo giorno del Suo ministerio. Per Lui ci fu solo quel terribile culmine di isolamento sulla croce, fino al punto di essere abbandonato dal Padre e lasciato in preda alle sofferenze più atroci. Non ci fu vera gioia nella Sua croce, come ci può essere nella nostra. Ebrei 12:2 ci dice che per la gioia che gli era posta dinanzi, Gesù sopportò la croce sprezzando il vituperio. In altre parole, Gesù fissò lo sguardo su ciò che sarebbe venuto dopo quelle ore spaventose, sul suo futuro con il Padre e sulla salvezza di milioni di persone che avrebbero posto la loro fiducia in Lui nel corso della storia. Grazie a Dio, noi possiamo avere gioia nelle nostre afflizioni, proprio in mezzo ad esse. Abbiamo un conforto, una consolazione che possiamo sperimentare ora mentre soffriamo. Per Gesù le cose andarono in modo diverso, molto diverso. Tu non devi essere solo nel dolore. La consolazione è tua. La gioia è una tua possibilità. Tutto ciò è stato reso possibile grazie al nostro Salvatore. Egli non ebbe consolazione affinché noi potessimo averla. Subordinò la sua gioia alla nostra affinché potessimo condividerla con altri. Gesù scelse volontariamente l'isolamento affinché tu potessi non essere mai solo nel tuo dolore e nella tua angoscia. Egli non ebbe una vera comunione affinché tu potessi averla in questo momento. Quindi lasciamo perdere il nostro complesso da martiri, ok? Tu non sperimenterai mai l'isolamento o l'abbandono o il terrore di essere abbandonato come accadde a Gesù. Tu hai comunione, la comunione delle sofferenze. E ce l'hai perché egli non l'ebbe.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
2: Apriamo le nostre Bibbie in Giovanni capitolo 3. Allora, ho detto Giovanni 3, però cominceremo veramente alla fine di capitolo 2. Secondo me capitolo 3 dovrebbe cominciare veramente dal versetto 23 di capitolo 2, perché versetto 22 chiude un argomento. No, la purificazione del Tempio, e in versetto 23 entriamo un nuovo argomento, e questa storia di Nicodemo, questo uomo molto religioso che ha un incontro con nostro Signore. Versetto 23 di capitolo 2. Ora, mentre egli si trovava a Gerusalemme alla festa della Pasqua, molti credettero nel suo nome vedendo i segni che faceva. Ma Gesù non si fidava di loro, perché conoscevo tutti, e perché non avevo bisogno che alcuno gli testimoniasse dell'uomo, perché egli conoscevo ciò che vi era nell'uomo. Allora, quindi questa è la preparazione per questa storia di Nicodemo. Gesù non ha bisogno che noi lo testimoniamo di lui, perché la parola di Dio dice che se noi siamo infedeli, lui rimane fedele, perché egli non può negare se stesso. No? Se noi crediamo in Gesù o meno, non annulla il fatto che lui è tutto quello che dichiara di essere. E non ha bisogno che noi rendiamo testimonianza o che noi lo diamo approvazione, perché Gesù sa cosa è nell'uomo. E in capitolo 3 noi vedremo cosa è in noi dal punto di vista di Dio, perché molti di noi, magari come Nicodemo, siamo persone religiose, andiamo a messa, andiamo in chiesa. Sì, magari qualche peccato, qualche bugia, qualcosa l'abbiamo fatto, però fino in fondo siamo bravi, siamo persone per bene. Ma vedremo che dal punto di vista di Dio non è proprio così. Or c'era fra i farisei un uomo di nome Nicodemo, un capo dei giudei. Allora i farisei, no? L'apostolo Paolo faceva parte di questo gruppo dei farisei, erano quei più fanatici nella religione ebraica, no? Che avevano tanto orgoglio nel fatto che loro cercavano ogni giorno di seguire tutti i punti della legge di Mosè. E questo uomo, Nicodemo, scopriremo, non solo era un fariseo, ma lui era un membro del Sinedro, e quindi i 70 capi, facevo parte di questo gruppo che erano 70 uomini, soprattutto la religione ebraica, nel mondo in quel tempo. E non solo questo, lui era un dottore della parola di Dio, uno che insegnava oltre i rabbini, che li preparava per servire nelle sinagoghe. E troviamo questo Nicodemo che viene da Gesù di notte. Ci sono molte supposizioni perché lui viene di notte. In ogni probabilità era perché lui non voleva farsi vedere che lui si incontrava con Gesù, perché lui faceva parte del stabilimento religioso. Lui era un pezzo grosso nella religione ebraica, e qui lui riconosce Gesù come rabbino, come maestro, però i rabbini erano, no, come un pastore di una piccola chiesa, no? Nicodemo era un pezzo grosso, lui era come, per capire magari in Italia, no? Nicodemo era un dei cardinali, uno dei porporati, e Gesù era tipo un monaco in mezzo alle montagne. E quindi lui magari non voleva farsi vedere pubblicamente con Gesù. Però la cosa buona di Nicodemo è che lui era affamato per la verità. Tantissime volte nel Vangelo vediamo che i farisei e i scribi venivano per intrappolare Gesù, ma lui non è venuto per questo modo. Lui è venuto perché veramente volevo capire. Era uno che volevo conoscere la verità di Dio. E quindi anche se magari non apertamente, in Giovanni 19 vedremo che Nicodemo è uno di quelli che prepara il corpo del nostro Signore dopo la sua morte, quando lo tirano giù dalla croce. E quindi in Giovanni 19 Nicodemo apertamente si identifica con Gesù e non è probabilità, è un fratello, lo vedremo in cielo. Ma qui in capitolo 3, no, lui viene nella chiesa di Montebelluna, però guarda prima assicurare che nessuno sa che viene nella chiesa di Montebelluna, no? Col capo, c'è una chiesa, un capannone, chissà cosa fanno lì dentro. E quindi Nicodemo viene da nascosto perché vuole capire, vuole sapere. Maestro, e lui viene da Gesù di notte e dice: Maestro, noi sappiamo che tu sei un dottore venuto da Dio, perché nessuno può fare i segni che tu fai se Dio non è con lui. Allora, è vero questo? No. Cioè, la dichiarazione che lui fa non è vero, perché la Bibbia dice che negli ultimi tempi i falsi profeti faranno segni e prodigi, e Gesù ha detto, se possibile, inganneranno anche eletti. E quindi i segni, i miracoli, non sono un segno che uno viene da Dio, anche se chiaramente sappiamo che Gesù veniva da Dio. Questo è vero quello che lui ha detto, ma i segni non sono una prova che uno viene da Dio, perché anche maghi, anche stregoni possono a volte avere anche potere soprannaturale che non vengono da Dio, vengono dal nemico. Anche un'altra cosa importante di vedere qua è che Nicodemo dichiara: Maestro, noi sappiamo che tu sei, dice, il Messia. No, tu sei un dottore. Io mentalmente riconosco che tu sei una persona che conosce la parola. Nicodemo non capiva chi era Gesù a questo punto. Gesù rispose e disse: in verità, ti dico, se uno non è nato di nuovo, non puoi vedere il regno di Dio. Allora, abbiamo questa frase, nato di nuovo, che letteralmente dice nato dall'alto, nato dal cielo. E Gesù fa questa dichiarazione a questo uomo. Quanti di voi avete mai sentito questa frase, nato di nuovo? Alzate le mani, per favore. Giuseppe, non l'hai mai sentito? Se tu frequenti questa chiesa, solo due volte l'avrei sentito, penso. Quindi la maggior parte di noi capiamo cosa vuol dire, o almeno magari pensiamo di capire, l'abbiamo sentito. Io sono nato di nuovo, alleluia! No? Abbiamo sentito migliaia di volte questa frase, nascere di nuovo. Siamo suefatte di questa frase, nasce. Tu parliamo con la gente, tu devi nascere di nuovo. E loro, magari loro ci guardano come Nicodemo e dice: ma cosa vuol dire nascere di nuovo? Nicodemo non capiva niente di cosa stava dicendo Gesù. Infatti dalla sua risposta lui dice, versetto 4, come può un uomo nascere quando è vecchio? Perché lui era un uomo anziano. Poi entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e nascere? Ma cioè lui non capiva niente, ma di cosa stai parlando? Io sono vecchio. No? È impossibile rientrare il grembo di mia mamma, in ogni probabilità la mamma di Nicodemo era già morta. E penso che la maggior parte di voi comprendete che Gesù parlava di una cosa spirituale, non fisica. Giusto? Anche se in un certo senso, cioè lui sta pensando cose fisiche, perché lui conosce solo la nascita fisica, però il fatto che è impossibile che uno che è già nato rientri nel grembo di sua mamma, in un certo senso nascere di nuovo, umanamente parlando, è impossibile. Perché è un miracolo dello Spirito Santo. E quindi con tanta pazienza vedremo che Gesù cercherà di far capire. Mi piace tantissimo perché Gesù, non, cioè lui lo spieghi 4-5 volte e usa varie analogie, no? Vari simboli per far capire Nicodemo cos'è questo nascere di nuovo. E io spero che sarò in grado questa mattina, magari qualcuno nuovo, che anche dice questo nato di nuovo, io non ho mai sentito cosa vuol dire. Non siamo nati cristiani, siamo nati in Italia o Stati Uniti o Sud America, siamo cristiani, viviamo in un paese cristiano. Ma scopriremo questa mattina che la nuova nascita, Gesù qui dice che in versetto 3, non solo non entrerai nel regno di Dio, ma tu non puoi neanche vedere il regno di Dio se tu non nasci di nuovo. Uno che non è rigenerato dallo Spirito Santo non puoi neanche capire realmente la parola di Dio. Non puoi capire le cose di Dio. Ci vuole una rivelazione dello Spirito Santo. E quindi Nicodemo fa questa domanda: come posso io rientrare nel grembo di mia mamma e nascere un'altra volta? Gesù rispose in versetto 5: in verità ti dico che se uno non è nato di acqua e di spirito, non può entrare nel regno di Dio. Ciò che è nato dalla carne è carne, ma ciò che è nato dallo spirito è spirito. Non meravigliarti se ti ho detto, dovete nascere di nuovo. Allora, chiaramente Gesù in versetto 5 dice che, no, se uno non è nato di acqua, di che nascita sta parlando adesso? Quello fisica, giusto? Quando una donna sta per partorire, cosa succede? Si rompono le acque, giusto? E quindi questa nascita dell'acqua parla della nascita fisica, ma Gesù dice tu devi nascere fisicamente per l'acqua, ma tu devi anche nascere dallo spirito. Perché quella carne è carne, la vita fisica è una cosa, ma la vita spirituale è un'altra cosa completamente diversa. Allora perché un uomo o una donna deve nascere di nuovo? È una buona domanda, ma perché devo nascere di nuovo? Se girate in Genesi capitolo 2, versetto 16, ricordate Dio ha creato l'universo, tutti gli animali, tutte le piante, ha creato l'uomo, la donna, gli ha dato permesso di mangiare di tutti gli alberi del giardino. Versetto 16, l'Eterno Dio comandò all'uomo dicendo, mangia pure liberamente di ogni albero del giardino, ma dell'albero della conoscenza del bene e del male non ne mangerai, perché nel giorno in cui tu ne mangerai, per certo morirai. Allora vi faccio una domanda. Adamo, dopo che ha mangiato questo frutto, che non era una mela, è morto? No, fisicamente non è morto. Eppure Gesù ha detto, tu appena che lo mangi, tu morirai. Allora la parola di Dio dice che con la disobbedienza di Adamo ed Eva, il peccato e la morte è entrato nel mondo. E quindi Adamo ed Eva, infatti loro, dopo che mangiano il frutto, si rendono conto che sono nudi, e si nascondono da Dio. perché si vergognano. L'anno scorso io ero nella scuola superiore qui a Montebelluna a parlare con gli studenti e un studente mi ha sfidato, mi ha detto: darci una prova che Dio esiste. E io ho detto: la tua coscienza è una prova che Dio esiste. Perché se noi siamo spuntati di una zuppa primordiale, no? Siamo solo un frutto di casualità, il Big Bang, non c'è un bene o male, non esiste bene o male. Noi siamo solo organismi biologici che nasciamo e moriamo e la vita non ha nessun senso. Non c'è bene e non c'è male, non c'è giusto e non c'è sbagliato. E ho chiesto tutto all'aula, ho detto: secondo voi è sbagliato se io prendo una pistola e sparo una persona in testa? E chiaramente, ma certo che è sbagliato, ma scherzi. E ho detto: ma perché è sbagliato? Se noi siamo frutto dell'evoluzione, non c'è un sbagliato e giusto. Io ho detto: il fatto che voi avete una coscienza è la prova che Dio esiste. Perché la Bibbia dice che Adamo, tu mangerai e tu avrai la conoscenza del bene e male. In Romani capitolo 1 Paolo dice che anche se i pagani, i gentili, non hanno le leggi scritte sulle tavole di pietra, io ho scritto sulla loro coscienza la mia legge. Quindi noi tutti nasciamo fisicamente dall'acqua, carnalmente, ma siamo tutti da Adamo e Eva in poi nati spiritualmente morti, ok? Magari qualcuno non piace questo, ma Dio lo dichiara, ok? Giriamo in Efesini capitolo 2, perché lì l'Apostolo Paolo lo dichiara. Molte persone pensano che la religione cristiana, no, è per i deboli. In America molti non credenti dicono: ah, la religione, Gesù, il cristianesimo è per i deboli, è una stampella, no? Per le persone deboli, hanno bisogno della religione, hanno bisogno di credere in Dio. Eppure molte persone pensano che essere un cristiano è solo cambiare quello che tu credi o cambiare gruppo religioso. No, io ero nella chiesa cattolica, adesso vado nella chiesa evangelica, o io nella chiesa evangelica, adesso vado nella chiesa ortodossa. O pensiamo: sì, la mia vita, no, aggiungo Gesù alla mia vita che, no, non è così male, ma aggiungo Gesù così sono sicuro. Ma la parola di Dio dichiara non che dobbiamo aggiungere Gesù alla nostra vita che è buona o quella che sia, ma la Bibbia qui in Efesini capitolo 2: egli ha vivificato anche voi che eravate morti nei falli e nei peccati, nel quale un tempo camminasti secondo il corso di questo mondo, secondo il principe della potestà dell'aria, dello spirito che al presente opera nei figli della disubbidienza, fra i quali anche noi tutti un tempo vivevamo nelle concupiscenze della nostra carne, adempiendo i desideri della carne e della mente, ed eravamo per natura figli di ira, come anche altri. Ma come? Tutti gli esseri umani non sono nati figli di Dio? Così si dice. No, tutto il mondo siamo tutti figli di Dio. No, la Bibbia dice che noi siamo nati figli di ira. Noi siamo nati morti nei falli e nei peccati e noi siamo guidati per il naso dal principe di questo mondo che è Satana. E l'orgoglio umano non piace questo fatto, ma è quello che Dio dichiara. Quindi se tu lo accetti o no, devi prendere con Dio, non con me. Se tu non sei nato di nuovo, la Bibbia dice tu sei morto e tu vivi nei falli, nei peccati, e il tuo destino è l'inferno e sarai separato da Dio per sempre. E per questo Gesù in versetto 7 ha detto: dovete nascere di nuovo. Lui ha detto, se ti fa piacere nascere di nuovo, lui ha detto, dovete nascere di nuovo, perché se tu non nasci di nuovo, non solo non vedrai il regno di Dio, ma tu non entrerai. Quindi quello che serve nella vita umana non è una religione, non è un elenco di regole che ci rende umani migliore, ci vuole la resurrezione, perché siamo morti. E sì, non è magari non è una cosa bella per tante persone, come morto? Vuol dire che spiritualmente in te non c'è vita, non c'è niente che Dio desidera, o niente di buono. L'orgoglio umano, questo offende l'orgoglio umano. Come? Non c'è niente di buono in me. E se c'è qualcosa di buono è solo quello che Dio ti ha dato. Ma noi spiritualmente, prima di nascere di nuovo, per Dio noi siamo morti. Siamo guidati nelle concupiscenze della nostra mente, della nostra carne. E alla fine di versetto 3, eravamo per natura figli di ira, come anche altri. E per questo Adamo e Eva scappavano dalla presenza di Dio, perché sapevano di essere estranei dalla vita di Dio. Ma Dio, mi piace molto questa piccola frase in versetto 4, ma Dio, che è ricco in misericordia, per il suo grande amore con il quale ci ha amati, anche quando eravamo morti nei falli, ci ha vivificati con Cristo. Voi siete salvati per grazia. Grazia, favore immeritato. Noi non siamo salvati perché andiamo in chiesa ogni domenica, non siamo salvati perché diamo soldi ai poveri, siamo salvati per la grazia di Dio. Noi eravamo morti, noi eravamo condannati, e Cristo ha dato la sua vita per noi. Tornando in Giovanni, anche questo Nicodemo non ha capito. Versetto 7, non meravigliarti se io ti ho detto dovete nascere di nuovo, il vento soffia dove vuole, tu ne odi il suono, ma non sai da dove viene né dove va, così è chiunque che è nato dello Spirito. È una cosa misteriosa. Avete mai pensato il vento? Dove nasce il vento? Qualcuno mi può dire? Qualcuno? Io sfido qualunque essere umano sulla faccia della terra a dirmi dove nasce il vento. Allora i meteorologi? Vabbè. Avete capito? Weatherman. Ok, quello che lei ha detto. Devo mettere un po' di olio di oliva sulla lingua, così. Meteorologo. Vabbè. Loro possono dire, sai, il sole scalda il mare, vaporizza l'acqua, e poi c'è la bassa, l'alta pressione. Cioè, noi possiamo spiegare, diciamo, un po' questo sistema, no, l'ecosistema della terra, eccetera, eccetera, ma nessuno può dire veramente dove nasce il vento. Avete mai pensato anche al fatto che tutto il vento, tutti questi correnti di aria sono tutti collegati? Cioè il vento che soffia oggi su Montebelluna è collegato con il vento che soffia in Nuova Zelanda in questo momento. È tutto un insieme che si muove, che fluisce. Ma il vento in un certo senso è una cosa misteriosa, e Gesù dice così è la nuova nascita. Anche qui nel Veneto abbiamo un buon esempio, no? Avete mai visto un giorno che qui a Montebelluna, zona, non tira un filo di vento? Ma neanche un filo di vento? E guardiamo sul telegiornale la gente a Trieste che ha aggrappato i pali della luce? E Avete mai visto? Io tante volte vivo qui 14 anni e tante volte vedo che qui non tira un filo di vento e c'è la bora a 130 km. E io mi... Non è così lontano Trieste. Com'è possibile? Perché il vento va e viene, è difficile. E Gesù ha detto la nuova nascita è così, è misterioso. Nicodemo rispondendo gli disse: come posso accadere queste cose? Ancora lui non ha capito. E Gesù rispose e disse: tu sei il dottore di Israele e non sai queste cose. Notate il titolo qua. Lui non dice: tu sei un dottore in Israele, perché sicuramente c'erano tanti. Tu sei il dottore. Perché secondo le scritte dei rabbinici di quel tempo, Nicodemo era come il capo della scuola biblica di Gamaliele, dove l'apostolo Paolo è stato allevato nella regione ebraica. Lui era un pezzo grosso, lui insegnava il Vecchio Testamento ai giovani rabbini. E tu dici: tu sei il dottore. Tu sei conosciuto in tutta la nostra nazione per la tua conoscenza della parola di Dio e tu non sai che anche nel Vecchio Testamento Dio ha profetizzato questa nuova nascita? Giriamo un secondo in Geremia capitolo 31, versetto 31. E voglio farvi vedere che anche nel Vecchio Testamento Dio ha profetizzato questo nuovo patto e la nuova nascita. Versetto 31 di Geremia 31. Ecco verranno i giorni, dice l'Eterno, nel quale stabilirò un nuovo patto con la casa di Israele e con la casa di Giuda. Non come il patto che ho stabilito con i loro padri nel giorno in cui li prese per mano per farli uscire dal paese di Egitto, perché essi violarono il mio patto, benché io fosse il loro Signore, dice l'Eterno. Ma questo è il patto che stabilirò con la casa di Israele dopo quei giorni, dice l'Eterno. Metterò la mia legge nella loro mente e la scriverò sul loro cuore. Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo. Non insegneranno più ciascuno al proprio vicino, né ciascuno al proprio fratello: conoscete l'Eterno, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande, dice l'Eterno, poiché io perdonerò la loro iniquità e non mi ricorderò più del loro peccato. Un po' più avanti, nel profeta Ezechiele, due libri in avanti, nel Vecchio Testamento, in capitolo 36, anche attraverso Ezechiele Dio ha profetizzato la nuova nascita. Ezechiele 36, versetto 24. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da tutti i paesi, vi ricondurrò nel vostro paese, spanderò quindi su di voi acqua pura e sarete puri. Vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi un spirito nuovo. Toglierò dalla vostra carne il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Metterò dentro di voi il mio spirito e vi farò camminare nei miei statuti. Voi osserverete e metterete in pratica i miei decreti, abiterete nel paese che io diedi ai vostri padri, voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. E quindi Gesù dice: ma Nicodemo, non hai letto la parola? La parola parlava di questo nuovo spirito che viene messo dentro l'uomo. Perché come Adamo, quando lui disubbidì Dio, il suo spirito è morto. L'anima e il corpo fisico non morirono, ma il suo spirito era morto. Lui non poteva avere una comunione con Dio. E quindi c'è bisogno di questa nuova nascita, di portare l'uomo in un certo senso di recuperare dalla morte questa vita spirituale che ha perso con la sua disobbedienza. E Gesù quindi dice qui in versetto 10, tu sei un dottore di Israele e non sai queste cose? In verità ti dico che noi parliamo di ciò che sappiamo e testimoniamo ciò che abbiamo visto. Ma voi non accettate la nostra testimonianza. Se vi ho parlato di cose terrene, non credete. Come crederete se vi parlo di cose celeste? Or nessuno è salito in cielo se non colui che è disceso dal cielo, cioè il figlio dell'uomo che è nel cielo. Quindi Gesù dice, Nicodemo, io sto cercando di parlarti di cose terrestre, no? Del nascere dell'acqua, della carne, del vento. Ancora non hai capito? Come tu vuoi che parlo di cose celeste e tu non puoi comprendere neanche cose terrestre? Nessun uomo è mai salito in cielo per fare un'intervista a Dio. Come funziona questa cosa? Ma lui dice, il figlio dell'uomo, io sono sceso dal cielo per spiegarvi. E non solo spiegarvi, ma farlo. Di preparare una via per voi. E poi lui usa questo esempio, in versetto 14, e come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca, ma abbia vita eterna. Allora, di nuovo Gesù porta Nicodemo al Vecchio Testamento, perché a questo punto non c'era il Nuovo Testamento. Notate, Gesù porta Nicodemo sempre nella scrittura e dice, Nicodemo, ti ricordi quella storia? Allora, nello stesso modo che quel serpente è stato innalzato e chi guardava quel serpente fu salvato, nello stesso modo io sarò innalzato e chi guarderà me sarà salvato. Giriamo in Numeri capitolo 21, perché magari qualcuno dice, ma com'è questa storia di serpenti?

Allora, non leggeremo tutta la storia, ma qui in Numeri 21, versetto 5, il popolo di Israele stanno vagando nel deserto, e qui in versetto 5 cominciano a lamentare, a sparlare di Dio, a sparlare di Mosè. Il popolo quindi parlò contro Dio e contro Mosè, dicendo: perché ci avete fatto uscire dall'Egitto per farci morire in questo deserto? Poiché qui non c'è né pane né acqua e siamo nauseati di questo miserabile cibo. Allora l'Eterno mandò fra i popoli dei serpenti ardenti, quali mordevano la gente, e molti israeliti morirono. Allora, chi viene allo studio di mercoledì? Perché gli israeliti erano nel deserto? Dio li ha portati nel deserto? No. Dopo, loro erano usciti di Egitto, dopo 40 giorni loro erano alla frontiera della terra promessa, e il volere di Dio è che loro entravano subito a godere tutte le cose che lui ha preparato per loro, un banchetto. E che è successo? Loro hanno rifiutato di ascoltare la parola di Dio, e quindi per loro scelta, cioè loro hanno rifiutato di entrare nella terra promessa, e quindi vagano nel deserto per 40 anni. Ma come sempre, quando uno non ubbidisce Dio, deve sempre dare la colpa agli altri. Colpa di Dio e colpa, no? Parliamo anche della tragedia in Giappone, no? Magari alcuni di voi credenti dice: ma com'è possibile, no? Questi tsunami, terremoti, che Dio permette questa cosa? Vi siete mai chiesti queste cose? Io mi sono chiesto, è una buona domanda di fare. E anche i non credenti ci chiedono: ma se tu credi che Dio è amore, che Dio è buono, perché permette queste cose? Giusto? E noi preghiamo, io veramente prego non solo per i miei fratelli in Giappone, ma per tutta la gente in Giappone, che loro possono sistemare queste cose nucleari e possono vivere una vita bellissima e abbondante. Quindi non mi dovete fraintendere. Però i giapponesi sapevano che su quella costa c'erano i tsunami? Certo che lo sapevano, cioè hanno fatto vedere i cartelli. Su tutta quella cosa c'erano i cartelli, se c'era un terremoto, corri. Anche per gli stranieri che non sanno leggere giapponese, c'era la figura dell'uomo che correva su in montagna. Sapevano che era una zona di tsunami? Sì, lo sapevano benissimo. Sapevano che c'è la falda su quella costa? Eppure hanno costruito impianti nucleari su quella costa. Cioè, se io costruisco casa mia dentro un letto del fiume, no? Abbiamo un bel esempio qui, il Piave, che la maggior parte dell'anno c'è il secco, no? C'è il letto. Se io vado lì in estate, il fiume è piccolo in mezzo, e faccio una bella casa, no? In mezzo al secco del Piave. E tutta la gente dice: sai, non ti conviene, perché qualche volta in inverno si riempie tutto il secco di acqua. No, io... Allora è colpa di Dio che viene l'inverno e viene spazzato via casa mia? Ragioniamo, è colpa di Dio? No, è colpa mia, perché ho costruito una cosa dove non dovevo, ok? E quindi Dio non ha mandato un tsunami, un terremoto per ammazzare la gente, per capire. La gente ha deciso di vivere là e quindi... Comunque, tornando a questa storia, quello che volevo dire è che anche molta gente oggi dice: ah, vedi, Dio è cattivo, come israeliti. Tu, Dio, perché ci hai portato in questo posto? Ma l'avete scelto a voi di vagare nel deserto per 40 anni. Adesso date la colpa a me? Quindi Dio manda un giudizio su di loro. Sono questi serpenti che mordono le persone e muoiono di questo veleno. Quindi in versetto 7, così il popolo viene da Mosè e disse: abbiamo peccato perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te.
Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti, e Mosè pregò per il popolo. L'Eterno disse quindi a Mosè: fa un serpente ardente e mettilo sopra un'asta, e avverrà che chiunque sarà morso e lo guarderà vivrà. Così Mosè fece allora un serpente di bronzo e lo mise sopra un'asta, e avviene che quando un serpente mordeva qualcuno, se questi guardava il serpente di bronzo, viveva. Ok? Questa è la famosa asta, no, che i medici usano come simbolo. Avete mai chiesto perché la farmacia c'è questa asta col serpente? Viene da questa storia, perché parla di guarigione. Allora, la domanda grande è: per quale motivo Gesù, no? Perché Gesù, parlando con Nicodemo, dice: come col serpente è stato innalzato, no? Così il figlio dell'uomo sarà innalzato, e chiunque guarderà me, come chiunque che guardava questo serpente, vivrà. Gesù è un serpente? Di solito chi viene raffigurato come serpente nella Bibbia? Satana! E mi ricordo la prima volta che ho letto, ma Gesù, perché ti paragoni un serpente? Tu non sei l'agnello innocente? Giusto? Però, attenzione. Gesù perché si paragonava a questo serpente? Il serpente, come ho detto già, nella Bibbia rappresenta sempre il male, Satana. Ok? E in questa storia abbiamo uomini che vengono morsi dai serpenti. Quindi, il simbolo in questa storia, no, la figura che ci dà biblicamente, è che Satana, il serpente, ha morso l'uomo, giusto? Ed è il morso che uccide la persona? No, il veleno che viene dentro l'uomo. Quindi attraverso il morso del serpente, l'uomo ha il veleno dentro. E quindi l'uomo ha bisogno di essere guarito interiormente da questo veleno del serpente. E questa è una storia profetica, perché nella caduta di Adamo ed Eva l'uomo è stato morso dal serpente ingannatore. E quindi questo veleno del peccato è dentro tutti noi. E Gesù dice: se tu guarderai me, tu sarai guarito, sanato da questo veleno che è dentro di te, perché io su quella croce, come il palo di bronzo, prenderò su di me i tuoi peccati. E quindi, in un certo senso, quando Cristo è morto in croce, non voglio dire che lui è diventato un serpente, ma lui è diventato il male. Mi comprendete? Mi seguite? Perché lui ha preso su di sé tutti i nostri peccati, e lui è stato giudicato dal Padre al posto nostro. In 2 Corinzi capitolo 5, versetto 21, secondo Corinzi 5, versetto 20: noi dunque facciamo da ambasciatori per Cristo, come se Dio esortasse per mezzo nostro, e vi esortiamo per Cristo: siate riconciliati con Dio. È il nostro messaggio questa mattina: se tu non sei nato di nuovo, sia riconciliato con il Padre questa mattina, poiché Egli, Dio, ha fatto essere peccato per noi colui che non ha conosciuto il peccato, affinché noi fossimo fatti giustizia di Dio in lui. Gesù, che è l'agnello di Dio, il figlio di Dio, perfetto, senza macchia o difetto, lui su quella croce, su quel palo, ha preso su di sé il male,
In un certo senso è diventato il serpente che ha preso l'ira di Dio al posto nostro. E quindi quando Gesù spiega a Nicodemo questa storia, sta predicando il Vangelo. Nicodemo, come col serpente è stato messo sul palo, anche io sarò messo su una croce. E se tu guarderai me con fede, tu sarai salvato. Tu avrai la vita eterna, quel veleno del serpente sarà rimosso dalla tua vita e tu sarai un figlio di Dio. E come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così bisogna che il figlio dell'uomo sia innalzato, affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia vita eterna. Poiché Dio ha tanto amato il mondo che ha dato suo unigenito figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita eterna. Chiunque. Quindi tutti voi presenti siete chiunque. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo. Ma come? Io pensavo che il cristianesimo era una religione di ipocriti che solo ti guardano dall'alto in basso, ti puntano il dito e ti condannano. Giusto? Io guardavo il cristianesimo così. Io pensavo che la religione cristiana era un giudizio e una condanna. Ma qui Gesù dice, io non sono venuto per condannare il mondo, ma per salvare il mondo. Dio infatti non ha mandato il figlio nel mondo per condannare il mondo, ma affinché il mondo sia salvato per mezzo di lui. Chi crede in lui non è condannato, ma chi non crede è già condannato. Se tu non credi, quel veleno del serpente, il peccato è dentro di te e non c'è altro rimedio al di fuori del sacrificio di Gesù. Se tu non credi in Gesù, tu sei già condannato, tu non devi aspettare di morire. La sentenza di condanna è sopra di te, ogni secondo che respiri. Per Dio sei condannato già. Chi crede in Lui non è condannato, chi non crede è già condannato perché non ha creduto il nome dell'unigenito figlio di Dio. Ora il giudizio è questo. La luce è venuta nel mondo e gli uomini hanno amato le tenebre più che la luce perché le loro opere erano malvagie. Infatti chiunque fa cose malvagie odia la luce e non viene alla luce affinché le sue opere non siano riprovate. Ma chi pratica la verità viene alla luce affinché le sue opere siano manifestate perché sono fatti in Dio. Ma come? Io pensavo che no, cercherò di vivere una vita buona tutta la mia vita, andare a messa, andare in chiesa, aiutare la gente, e nel giorno del giudizio Dio peserà le mie buone opere, e sì, quella volta che ho mentito, quella volta che non ho pagato le tasse, quella volta che ho fatto questo, però le mie buone opere saranno più e io sarò salvato. No. No, il giudizio è questo, che la luce è venuta nella tua vita e magari questa mattina a Montebelluna. Lo Spirito Santo ti sta parlando e dice, allora, adesso hai capito quello che Gesù ha fatto per te, cosa farai? Lo riceverai? Tu riceverai questa luce e dici, mamma mia, la luce mi fa vedere che sono un peccatore. La luce mi fa vedere che io sono condannato. La luce mi fa vedere che c'è il veleno del serpente dentro di me. Signore, salvami. Io corro alla luce, lavami, purifica la mia vita. O tu puoi respingere la luce e dici, no, io rimango con la mia religione, era buono per mio papà, mio nonno e mio bisnonno. Perché molti pensano che la salvezza non è basata su quello che noi facciamo, invece di capire che
Noi saremo salvati o condannati in base a un solo fatto, quello che noi abbiamo fatto con Cristo Gesù. Se l'abbiamo ricevuto e se l'abbiamo respinto. Un ultimo passo e poi concluderemo. In 1 Giovanni capitolo 5. E la testimonianza è questa, versetto 11, 1 Giovanni 5. Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita nel suo Figlio. Chi frequenta la chiesa cristiana Calvary Chapel di Montebelluna ha la vita? No, non è scritto così. Chi è membro della chiesa cattolica ha la vita? Chi è membro della chiesa ortodossa ha la vita? No, non è scritto questo. Chi ha il Figlio ha la vita. Chi non ha il Figlio di Dio non ha la vita. Ho scritto queste cose a voi che credete nel nome del Figlio di Dio affinché sappiate che avete la vita eterna e affinché crediate nel nome del Figlio di Dio.

Avete ascoltato il programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Appuntamento a domani alla stessa ora.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: A tu per tu con la Bibbia. Un programma di meditazioni bibliche curato e condotto in studio da Samuele e Vittoria Negri.
2: Gentili amiche e cari amici in ascolto, siamo lieti di poterci rivolgere a voi ancora una volta. Vi invitiamo a seguire A Tu per Tu con la Bibbia, un programma di riflessione sulla parola di Dio. Di solito la prima reazione di fronte a un ordine è d'insofferenza. Ci sembra che qualsiasi cosa ci venga imposta limiti la nostra libertà e la nostra ricerca di appagamento personale. Questa reazione l'hanno i bambini agli ordini dei genitori, ma l'hanno anche gli adulti di fronte alle leggi e così via. Molto spesso non riflettiamo che leggi e regole sono in realtà degli utili parapetti contro disgrazie e esperienze negative. La legge che ci obbliga ad allacciare la cintura di sicurezza non è stata data per crearci fastidio, ma per salvarci la vita o perlomeno limitare i danni in caso di incidente. Il Signore ha dato degli ordini agli uomini e anche se abbiamo sempre la tentazione di fare a modo nostro, la Bibbia ci avverte: osserva le leggi di Dio affinché tu sia felice. Non sono limitazioni che ci tolgono qualcosa, ma guide per portarci ad avere qualcosa di meglio, di più valido e soddisfacente. Dio non vuole limitarci, ma darci la possibilità di vivere veramente. Volete parlare di questi argomenti così importanti? Scriveteci. E ora vi auguriamo buon ascolto.

0: L'uomo guarda l'apparenza, ma il Signore guarda il cuore. Nel libro degli Atti è raccontata la tragica storia di Anania e Saffira. Volevano imitare altri che vendevano i loro beni perché il ricavato fosse distribuito ai poveri. Così anche loro vendettero un campo, ma offrirono agli apostoli solo una parte del ricavato, pur dicendo che era tutto. La punizione di questo inganno fu la morte per tutti e due. Qualcuno potrebbe trovare questo episodio più un emozionante racconto televisivo che un episodio successo nella Chiesa. Anania e Saffira volevano che altri pensassero di loro che erano completamente consacrati al Signore, ma stavano vivendo nella menzogna e Dio li punì per questo. Erano molto più preoccupati di sembrare spirituali che di cercare di diventare spirituali davvero. Qual è la ragione per cui frequenti le riunioni della Chiesa o ti dai da fare nelle sue attività? Per far colpo sugli altri? Perché non guardino troppo da vicino nella tua vita? O perché ami Gesù Cristo e vuoi essere sempre più come Lui? Puoi ingannare la tua famiglia, i tuoi amici, ma non potrai mai ingannare Dio. Non piacerai a Dio facendo tutto quello che è giusto fare se le tue intenzioni sono sbagliate. Quali sono i tuoi motivi?
1: Vi invitiamo all'ascolto della rubrica La rivelazione, la Bibbia nel pensiero evangelico contemporaneo.
0: Un cambiamento simile a quello verificatosi nella critica al libro degli Atti ha cominciato ad aver verificarsi nell'atteggiamento critico nei confronti del quarto Vangelo. L'opinione tradizionale, fondata in gran parte sulla testimonianza dei padri del secondo secolo, Giustino Martire, Taziano e Ireneo, partiva dal presupposto che esso fosse opera di Giovanni, figlio di Zebedeo, che lo scrisse ad Efeso in età avanzata. Questa opinione fu generalmente accettata dalla Chiesa con pochissime eccezioni fino alla fine del XVIII secolo. In tale epoca essa venne attaccata da Evanson, ecclesiastico della Chiesa d'Inghilterra, che ne pose in dubbio la paternità e la validità. Nel 1826 lo scrittore tedesco Brecht Schneider pubblicava la prima critica sistematica del libro. Egli giungeva alla conclusione che fosse stato scritto da un ignoto greco, abitante in Egitto verso la metà del secondo secolo e che si servì del nome di Giovanni. Il Vangelo sarebbe stato introdotto a Roma e nel mondo dapprima dagli gnostici. Il Baur, la cui fama è legata alla scuola di Tubinga, seguì all'incirca lo stesso metodo di esame e anch'egli alla conclusione che il Vangelo di Giovanni fosse un documento appartenente al secondo secolo.
1: Ma corollario inevitabile dell'accettazione di una successiva data di composizione era quindi l'affermazione che il quarto Vangelo non fosse opera apostolica e che il suo contenuto non fosse quindi storico. Esso prese perciò ad essere ritenuto un'interpretazione teologica della vita di Gesù scritta da un punto di vista mistico o filosofico, rappresentante gli effetti avuti sul cristianesimo da una fusione delle speculazioni filosofiche greche e dal messianismo giudaico. Particolarmente sentito era il problema del suo rapporto con i Vangeli sinottici. Molte differenze di atteggiamento e di esposizione sembrano inconciliabili. Dopo un accurato esame delle divergenze tra le narrazioni della vita di Gesù secondo Marco e secondo Giovanni, Burkitt diceva: «È qualcosa di più della semplice inaccuratezza storica, è un sacrificio premeditato della verità storica. E poiché l'Evangelista è una persona seria, in buona fede, dobbiamo concludere che si curasse della verità storica molto meno di qualsiasi altra cosa. Per rendere giustizia alla sua opera, dobbiamo fare qualcosa di più che dimostrarne la sua inattendibilità come cronista».
0: Il Burkitt aggiunge anche: «È assolutamente inconcepibile un Gesù storico che discute e cavilli con i suoi avversari alla maniera nella quale ce lo presenta il quarto Vangelo. L'unica spiegazione possibile è che non si tratti di storia, ma di qualche cosa d'altro posto in forma storica». La posizione del Burkitt venne sostenuta nel suo paese da Benjamin Bacon e da altri della sua scuola. Egli diceva: «Per quanto riguarda tale questione, siamo inevitabilmente posti davanti a un'alternativa, i sinottici o Giovanni. Questo verdetto riassume il pensiero critico sul quarto Vangelo, che rende lungo la maggior parte della prima metà di questo secolo. Ma in anni recenti, sia l'opinione critica di una data successiva che quella di un contenuto privo di storicità hanno subito considerevoli modifiche. La più vigorosa confutazione alla teoria della data del secondo secolo fu fornita da Lightfoot nel suo Biblical Essays. Egli dimostrava in maniera convincente che le prove esterne esistenti rendevano impossibile una data posteriore e faceva la seguente predizione: possiamo guardare a un'epoca nella quale sarà considerato come discredito per la reputazione di equilibrio e di capacità di giudizio di ogni critico il voler assegnare a questo Vangelo qualunque data successiva alla fine del primo o agli inizi del secondo secolo.
1: La predizione di Lightfoot è stata ampiamente giustificata dai più recenti sviluppi nel campo della critica e delle scoperte. Nel 1935 veniva pubblicato dalla biblioteca John Rylands un piccolo frammento di codice su papiro del quarto Evangelo contenente Giovanni 18:31-33, 37-38. Esso era venuto in possesso della biblioteca insieme ad una massa di altri papiri donati nel 1920 dal professor Grinfell e se ne giunse all'identificazione nel corso dell'opera di catalogazione. Questo piccolo frammento, misurante circa centimetri 6,30 per 8,90, faceva parte senza dubbio di una primissima copia del Vangelo in forma di codice. Esso era ovviamente destinato alla lettura frequente piuttosto che a riposare nell'oblio ordinato di qualche biblioteca, sottoposto ad esame da parte di paleografi per determinare lo stile e l'epoca di stesura. Si scoprì che aveva strette affinità con documenti del secondo secolo, così dice chi ne curò l'edizione. Nell'insieme possiamo accettare con una certa misura di fiducia la prima metà del secondo secolo, 100-150 d.C., come il periodo in cui Ril fu con maggior probabilità compilato, giudizio che sarei più restio a pronunziare se non fosse appoggiato da Sir Kenyon, dal dottor Schubert e dal dottor Bell, che hanno visto fotografie del testo e la cui esperienza ed autorità in tale questioni sono senza pari.

Amici carissimi che siete in ascolto, vi porgo il mio saluto più cordiale ed auguro che questi istanti che trascorreremo insieme vi siano di aiuto e di incoraggiamento. Forse state vivendo un momento difficile, forse avete un problema che vi toglie la serenità o forse vi sentite abbattuti senza sapere esattamente quale ne sia la causa o la ragione. Ebbene, a tutti, anche a quelli che sembrano non avere preoccupazioni, diciamo che il Signore Gesù Cristo, il Salvatore che vi presentiamo, desidera portare serenità ed equilibrio nella vostra vita. È la grande scoperta che noi abbiamo fatto e che desideriamo condividere con voi. Soprattutto ci sono due cose che vogliamo ricordare. In primo luogo, che il Dio della Rivelazione non è un essere lontano e sconosciuto, ma il Creatore che si interessa di noi e desidera intervenire nelle vicende concrete della nostra vita per donarci il suo aiuto. Ed in questa prospettiva vediamo che Egli ha fatto delle promesse, promesse di amore, promesse di aiuto e ancora promesse di redenzione e di salvezza eterna a tutti quelli che con animo onesto si accostano a Lui. Perché trascurare qualcuno che desidera aiutarci? Non sarebbe forse presunzione? Poi, in secondo luogo, desideriamo ricordare che questo Dio è fedele alle sue promesse. Egli non è come l'uomo. Spesso e volentieri noi siamo larghi di promesse, soprattutto perché desideriamo ingraziarci quelli che ci stanno vicini. Ma poi non siamo capaci di mantenere queste promesse, anzi, il più delle volte non ci pensiamo nemmeno. Ebbene, Dio è differente. Quante volte leggiamo nella Bibbia che tutte le promesse fatte dal Signore al suo popolo si sono adempiute. Ecco perché vi invitiamo a prestare un po' della vostra attenzione. Quello che Dio ha fatto con tantissime persone lo può fare anche per voi e sarà un'esperienza di vera liberazione spirituale. Prima di andare avanti, vi invitiamo però ad ascoltare un po' di musica.

Amici carissimi, prima di continuare la nostra conversazione, voglio ricordare ancora una volta che tutti quelli che desiderano possono mettersi in contatto con noi. Sappiamo che spesso nel corso dei nostri programmi sorgono interrogativi, domande. C'è il desiderio di saperne di più, sia perché è raro sentir parlare delle cose di Dio alla radio, sia perché in fatto di fede c'è molta ignoranza ed allora accade che sorgano perplessità. Ebbene, se avete delle domande, non tenetele per voi. Forse vi state dicendo che quella è solo una curiosità personale, che agli altri non interessa, eccetera. Invece non è così. Anzi, è possibile che diversi abbiano lo stesso problema e nessuno abbia il coraggio di scrivere perché ritiene che il suo quesito non sia di interesse generale. Quindi non aspettate oltre. Scriveteci oggi stesso. Il tema che desidero affrontare oggi è uno dei più importanti. Si tratta dell'amore. Scrivendo la sua lettera ai Colossesi, l'Apostolo Paolo, dopo aver rivolto una serie di consigli sul comportamento che i cristiani devono avere, scrive: al di sopra di tutte queste cose, rivestitevi dell'amore, che è il vincolo della perfezione. Dovrebbe essere sufficiente questa definizione per creare in noi il desiderio di saperne di più intorno a questa realtà descritta qui come il vincolo della perfezione. Infatti, quando c'è l'amore del Signore nella nostra vita, tutto cambia. Possiamo vivere secondo i tuoi desideri. È vero che viviamo in un mondo che parla molto di amore, esso è il soggetto di tante canzonette, ma non v'è dubbio che l'amore di cui ci parla la Sacra Scrittura è una realtà diversa, superiore, dal carattere sublime. Quello che viene definito amore dagli uomini è spesso soltanto una passione che scatena sentimenti sbagliati come la gelosia, l'invidia ed altre cose ancora che non hanno nulla di nobile o di elevato. Il vero modello di che cosa sia l'amore ce lo può offrire soltanto il Signore, ed è a questa sorgente che dobbiamo ispirarci, perché soltanto in questa maniera saremo noi stessi resi capaci di amare. Devo dire che a questo riguardo abbiamo nella prima lettera di Paolo ai Corinzi tutto un capitolo dedicato alla descrizione e all'esaltazione dell'amore, ed è interessante osservare il contesto in cui questo discorso viene inserito. Purtroppo nella chiesa di Corinto vi erano grossi problemi a livello di intesa relazionale e spirituale. Ciascuno, seguendo le proprie inclinazioni, oggi si direbbe la propria cultura, si era fatto un proprio concetto di che cosa doveva essere un ministro di Dio. Così, invece di saper apprezzare la varietà dei doni che il Signore conferisce alla sua Chiesa per il suo accrescimento e benessere, i Corinzi ne avevano fatto motivo di divisione, di contesa. Così c'erano quelli che dicevano di schierarsi con l'Apostolo Paolo, altri che dicevano di essere dalla parte di Apollo, grande oratore, altri preferivano Pietro, forse per la sua semplicità, mentre altri ancora, pensando di essere migliori, più spirituali, dicevano di essere di Cristo. Non v'è dubbio che tutto questo, nonostante si cercasse di ammantarlo di ragioni valide, altro non era che la manifestazione della loro meschinità e pochezza spirituale. Così, invece di testimoniare di quell'unità che Cristo è venuto a creare con il suo sacrificio fra gli uomini, che prima erano odiosi e si odiavano a vicenda, si prolungava l'esistenza di questa discordia. Sono convinto che a Corinto ci saranno stati dei commenti piuttosto malevoli a questo riguardo. Qualcuno avrà detto: ma che cosa vogliono venire a dirci questi cristiani? Non vanno nemmeno d'accordo fra di loro, stanno sempre litigando. Questa non era certo una bella testimonianza. Così, quando Paolo venne informato di questa situazione, non esitò a scrivere la lettera che è pervenuta sino a noi e ad affrontare tutti i problemi collegati a questa situazione. Ma proprio al centro del discorso, riguardanti
l'esercizio dei doni e la necessità di procedere ordinatamente, l'Apostolo pone in primo piano l'importanza fondamentale dell'amore, mostrandoci che al di fuori di questa realtà di cui Dio ci ha fatto dono non è possibile fare assolutamente nulla. Possiamo impegnarci a fare qualcosa di grande, di faraonico e di impegnativo, ma se non c'è l'amore, tutto questo non serve assolutamente a nulla. Riflettiamo su questo fatto mentre ascoltiamo insieme un po' di musica.

In merito all'amore, l'apostolo Paolo scrive: se avessi il dono di profezia e conoscessi tutti i misteri e tutta la scienza e avessi tutta la fede in modo da spostare i monti, ma non avessi amore, non sarei nulla. Se distribuissi tutti i miei beni per nutrire i poveri, se dessi il mio corpo ad essere arso e non avesse amore, non mi gioverebbe a niente. Sono parole che devono farci riflettere, perché molto spesso siamo convinti che la riuscita di certi progetti dipende esclusivamente dalla nostra efficienza e dalle nostre capacità organizzative. Ed invece l'apostolo Paolo ci ricorda che senza l'amore tutto il nostro impegno non serve assolutamente a nulla. Forse qualcuno sarà spinto a chiedersi: ma che cos'è veramente l'amore? Ebbene, a chi si interroga su come si esprima l'amore secondo il Signore, l'apostolo Paolo offre una risposta precisa dicendo: l'amore è paziente, è benevolo, l'amore non invidia, l'amore non si vanta, non si gonfia, non si comporta in maniera sconveniente, non cerca il proprio interesse, non si inasprisce, non addebita il male, non gode dell'ingiustizia, ma gioisce con la verità, soffre ogni cosa, crede ogni cosa, spera ogni cosa, sopporta ogni cosa. Dove possiamo trovare qualcosa di più sublime e di più concreto? Ora dobbiamo ricordare che il Signore non soltanto ci dice tutto questo in astratto, ma Lui stesso ha amato e lo ha fatto donando suo Figlio, così che in questo dono noi scopriamo la dimensione vera e totale dell'amore. Per cui, se vogliamo esprimere e mostrare agli altri questo amore, dobbiamo prima di tutto sperimentarlo noi stessi. Ed è qui che sento il dovere di chiedervi: avete sperimentato l'amore di Cristo per la vostra salvezza? Vivete dell'amore di Dio? Tutto questo è preliminare. Senza l'esperienza dell'amore di Dio nella nostra vita non è assolutamente possibile mostrarlo agli altri. Sempre di più riceviamo la convinzione che in un mondo come il nostro, che si caratterizza per la sua violenza, noi abbiamo bisogno di lasciare trasparire l'amore che Dio spande nel nostro cuore tramite l'azione dello Spirito Santo. Che il Signore vi dia quindi il suo aiuto e guidi i vostri passi. Adesso proseguiamo con la nostra lettura e riflessione nel libro dell'Esodo, che ci racconta la liberazione di Israele dalla schiavitù egiziana. Avverrà, dice il Signore, che se non crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. Se non crederanno neppure a questi due segni e non ubbidiranno alla tua voce, tu prenderai dell'acqua del fiume, la verserai sull'asciutto e l'acqua che avrai presa dal fiume diventerà sangue sull'asciutto. Abbiamo detto che quando il Signore ci affida un incarico, una missione, non ci manda mai allo sbaraglio, ma ci fornisce i mezzi, la forza e la saggezza per saperlo ubbidire gioiosamente. Senza dubbio non sarà facile essere i testimoni del Dio vivente in un mondo come il nostro. Purtroppo, come ci rivela la stessa parola di Dio, tutto il mondo giace sotto il potere del maligno. Quindi ubbidisce ai suoi impulsi e alle sue sollecitazioni. Ma questo non toglie che un giorno tutti gli uomini dovranno rendere conto del loro operato. Nessuno potrà sfuggire alle proprie responsabilità, perché Dio, attraverso i suoi figli e a tutti coloro che lo seguono, manifesta le sue opere, agisce attraverso dei segni che nessuno può ignorare, anche se sono diversi da quelli usati da Mosè per convincere il faraone a lasciar partire il popolo perché potesse adorare il Signore. Significative sono le parole che abbiamo letto:
avverrà, disse il Signore, che se non ti crederanno e non daranno ascolto alla testimonianza del primo segno, crederanno a quella del secondo segno. Questo ci mostra la pazienza infinita del Signore. Egli concede all'uomo di dubitare, di interrogarsi. Forse di fronte al primo segno potrebbe esserci qualche incertezza, provare un certo timore. Perciò, per far nascere la fede, il Signore è pronto ad operare un secondo segno, così che non ci siano dubbi di sorta. Come dirà molti secoli più tardi l'autore della lettera agli Ebrei, anche noi dunque, poiché siamo circondati da una così grande schiera di testimoni, deponiamo ogni peso ed il peccato che così facilmente ci avvolge e corriamo con perseveranza la gara che ci è proposta, fissando lo sguardo su Gesù, colui che crea la fede e la rende perfetta. Quanto sono importanti ed attuali queste parole. Esse ci ricordano che davanti a Dio noi uomini siamo assolutamente inescusabili, perché Egli ci dona tutto quello che è necessario per vincere la nostra incredulità e donarci la fede. Ma qui vediamo qualcosa di ancora più grande. Se ci sarà ostinazione ed incredulità da parte del Faraone, Dio promette un terzo segno. Questo riguardava specialmente gli egiziani. Infatti, con il mutamento in sangue dell'acqua del fiume, Dio mostrava in primo luogo che il Signore si ricordava della strage di bambini che era stata fatta, anche se sono trascorsi più di 80 anni. Secondo, il Nilo, sorgente di vita e produttività, sarebbe stato giudicato ed avrebbe perso le sue proprietà. Questa sarà la prima piaga che il Signore invierà. Ebbene, cari amici in ascolto, siamo pronti a credere e ad affidarci al Signore interamente?

0: risorsa che ci fa fare ciò che con le nostre sole forze non potremmo mai realizzare. È ciò che ci permette di rialzarci quando non abbiamo coraggio, di amare quando non abbiamo alcun desiderio, di resistere quando tutto fa male e di credere quando tutto sembra perduto. La grazia non elimina la battaglia, ma ci permette di combatterla senza venir meno. Oggi rinunciamo a camminare con le nostre forze. Insegnaci a lottare nella tua grazia e a dipendere da te ogni giorno.
1: Fortificarsi nella grazia significa mettere la propria vita su un fondamento sicuro. Quel fondamento che ha avuto inizio quando Gesù ha portato a termine il suo ministero sulla terra. Nell'attimo esatto in cui sulla croce ha detto tutto è compiuto. Quindi comprendiamo quanto la grazia sia qualcosa di talmente grande da non poterla spiegare con poche frasi. Qualcosa di talmente santo da non poterla realizzare con le nostre capacità, pure se ci impegnassimo tutta la vita a comportarci bene. È qualcosa di talmente straordinario perché rivoluziona l'intera esistenza e ci riporta al progetto originale di Dio per ognuno di noi. La grazia è un sigillo di garanzia assoluta che Dio mette a nostra disposizione. È un dono di inestimabile valore che Lui ci dà, ma che noi dobbiamo ricevere. Quando Gesù ha detto il medico non viene per chi sta bene ma per chi è ammalato, intendeva dire che la grazia è per tutti, ma non tutti capiscono di averne bisogno. Il consiglio che voglio dare è pensare di capacità, pure se ci impegnassimo tutta la vita a comportarci bene. È qualcosa di talmente

Dalle frequenze di Radio Evangelo Piemonte trasmettiamo Dialogando sulla Parola. Un programma in diretta di riflessioni bibliche a cura di Michele Vairo. Programma che vede la partecipazione dei nostri ascoltatori chiamando il numero telefonico 011 28 03 04.

0: Buon pomeriggio a tutti voi amici, anche fratelli e sorelle, e anche oggi potete seguire la nostra trasmissione in diretta dialogando sulla parola. Oggi insieme al fratello Eliseo vi parlo da Foggia. Sono arrivato ieri, grazie a Dio, e ringrazio di cuore per la disponibilità Eliseo, anche il fratello Willy da Torino, che ha già collegato questa trasmissione di Radio Logos con le frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Ringrazio il Signore per questa collaborazione. Oggi non so in altre città, in altri posti, se fa caldo, qui a Foggia fa un po' caldo, e mentre venivamo qui mi chiedevo: ma ci sarà qualcuno in ascolto? Noi lo crediamo, io lo credo, e ringrazio il Signore anche per i tanti amici, fratelli e sorelle che puntualmente sono sintonizzati il venerdì pomeriggio. Prima di andare avanti voglio salutare in modo particolare Elena da Torino, la signora anziana che non sento da un po' di tempo, Anna Maria, Giovanni, Bruno, Eugenia da Biella, Fabrizio, Anna da Rivoli e tanti altri. In modo particolare due ragazze e due signori che ho incontrato martedì scorso a Torino, via Garibaldi. Hanno accettato il bigliettino della nostra radio Evangelo Piemonte. Probabilmente sono in ascolto e io li saluto. E grazie ai tanti altri che hanno accettato di sintonizzarsi. Abbiamo appena pregato perché il Signore benedica in modo particolare questo tempo che vorrà concederci oggi. L'argomento di oggi, come abbiamo iniziato venerdì scorso, ha questo titolo: la dottrina di Dio. E siamo ancora all'inizio diciamo di questo soggetto così vasto, e anche oggi sarà una trasmissione introduttiva. Poi ci inoltreremo in veri soggetti da sviluppare insieme. Devo dire subito una cosa: avete sentito la sigla di Radio Evangelo Piemonte. Attenzione, per parlare con noi oggi il numero a cui chiamare è il seguente: 0881 70 99 18. Lo voglio ripetere: oggi per parlare con noi durante la diretta dovete chiamare questo numero, 0881 70 99 18, perché ripeto, mi trovo nello studio di Radio Logos di Foggia. Lascio il microfono adesso a Eliseo, lui vi darà anche alcune indicazioni su come ascoltare la radio, meglio, lo dice meglio di me, quindi grazie Eliseo, vai pure.
1: Buonasera a tutti, io sono Eliseo, appunto sono responsabile qui di questa radio a Foggia, Radio Logos. Oggi appunto Michele inizia questo ciclo di trasmissioni qui da Foggia, non so fino a quando, comunque poi Michele ce lo comunicherà. Cosa posso dire? Noi a Foggia siamo sulla frequenza 97.300, Michele dirà quelle di Torino perché io non me le ricordo. Te le ricordi, Michele?
0: Sì, sì, sì. Allora 91.50 a Torino, speriamo che oggi si senta bene, poi 88.6 Ivrea e Biella, e 94.3 Cuneo e provincia.
1: E invece poi io, diciamo che sono addetto a spiegare un po' sul DAB. Praticamente il DAB è la nuova tecnologia delle radio. Fra poco l'FM, quando lo Stato ce lo comunicherà, chiuderà, e quindi dovremo passare necessariamente al DAB. Il DAB è una tecnologia di qualità superiore, si sente molto meglio, anche se come radio evangeliche diciamo trasmettiamo a delle frequenze diciamo inferiori anche per risparmiare sui costi, però devo dire che la qualità rispetto all'FM è migliore, anche se diciamo la qualità di trasmissione è inferiore, però come qualità di ascolto è superiore. Quindi il DAB, Digital Audio Broadcasting, la nuova tecnologia, ogni radio deve avere appunto la funzione del DAB. Per quanto riguarda Torino, i canali sono 8C e 9C. 8C riguardano le zone di Torino, Asti, Cuneo, Sud, invece il canale 9C riguarda le province di Novara, Vercelli, Biella e Verbania, così mi hanno comunicato. Sì. Poi non so, vedevo un'altra, no? No, va bene. Niente, a seconda della zona quindi in cui vi trovate dovete attivare o il canale 8C, se siete per esempio a Torino, Asti, Cuneo, attivate l'8C, se invece siete nelle altre zone 9C. Invece per quanto riguarda Foggia, mi rivolgo ai nostri amici, allora le frequenze di Torino 8C e 9C riguardano tutto il Piemonte, quelle di Foggia sono invece 5A per l'area nord della Puglia, quindi Foggia fino a Bari, e 5B l'area sud, il Salento, tutto il Salento. Quindi quando comprate una radio, mi raccomando, assicuratevi che abbia la funzione DAB, che non sia quindi un residuo di magazzino. Allora ripeto, il DAB deve avere funzione DAB, lo comunicherete anche al negozio dove acquisterete questa radio. Il telefono, allora io sono addetto al telefono, quindi il numero è 0881 70 99 18. Oggi, come Michele ha detto, si trova a Foggia e quindi non dovete comporre il numero di Torino, ma dovete comporre il numero di Foggia. Ve lo ripeto, ve lo annotate: 0881 70 99 18. Se volete potete andare in diretta, noi ci farebbe piacere, così ci aiutate anche a fare questo programma. È tutto.
2: Grazie Eliseo, spero che qualcuno ci ascolti anche dal DAB, e se vuole darcene un indizio, un segnale, accettiamo volentieri anche questo. Allora, ho detto la dottrina di Dio, e chi ha ascoltato venerdì scorso, abbiamo detto che andremo avanti per alcuni venerdì perché è un tema molto molto vasto. Venerdì scorso ho fatto solo un accenno su alcuni nomi di Dio, c'è da parlare di tutti gli attributi che riguardano Dio e poi anche della natura di Dio stesso. Oggi faccio anche una parte introduttiva ancora, e prima di entrare proprio nel vivo dell'argomento, la dottrina di Dio, vogliamo spendere qualche minuto su due parole che spesso confondiamo: dottrina e teologia. La dottrina di Dio è tutto quello che Dio stesso ci dice e ci ha detto di sé nella Bibbia, che è appunto la sua parola. La parola di Dio, il pensiero di Dio. Voglio ripetere questo concetto: la dottrina di Dio è tutto quello che Dio stesso ci dice e ci ha detto e ci rivela di sé nella Bibbia. È Dio che si rivela. E cosa ci rivela? Ci rivela chi è Egli, ci rivela come è Egli, cosa pensa, cosa fa, come agisce, come opera. Quindi la dottrina di Dio non la inventiamo noi, e non la invento nemmeno io. La dottrina, quindi, la riceviamo quando ci disponiamo a cercare Dio, il nostro creatore, e di conseguenza, quando vogliamo realmente conoscerlo, ma soprattutto quando, conoscendo alcune cose di lui, ci disponiamo a vivere una relazione, un rapporto diretto con lui, con Dio, con il nostro creatore. È importante mettere questo principio come base, e qui nasce una domanda fondamentale, obbligatoria: stiamo cercando Dio? Io mi rivolgo a voi ascoltatori con amicizia, anche con amore cristiano. Come state cercando Dio? Cosa volete sapere di Lui? Cosa avete compreso di Lui dalla Bibbia? È importante questo. Quindi essere disponibili a conoscerlo, ma poi in seguito vivere una relazione vivente con Lui. La teologia, invece, è la risposta dell'uomo a quella relazione. Cioè, chi ascolta questa trasmissione sa che ogni venerdì adopero spesso questa parola rivelazione. È Dio che nel suo amore vuole farsi conoscere alle sue creature. Quindi, ripeto, la teologia è la risposta dell'uomo alla rivelazione di Dio stesso che troviamo attraverso la Bibbia. La teologia è una parola che viene dal greco theos, che significa Dio, e logos, che significa parola, discorso, ragionamento. Quindi letteralmente teologia significa discorso su Dio o studio su Dio. E ripeto, non è una invenzione moderna, già i primi cristiani la usavano per dire parlare di Dio partendo da ciò che lui stesso ci rivela nella sua parola. E poi, seconda cosa importante sul significato pratico di teologia: la teologia non è solo teoria per persone che si chiamano teologi. Ripeto, la teologia, cioè il discorso su Dio, non è solo teoria per i teologi. Ogni volta che io parlo di Dio, ogni volta che dico cosa ha fatto e cosa fa, cosa chiede, io sto facendo teologia. Faccio un discorso su Dio. Il problema è, e questo problema riguarda anche me, che vista, parlando oggi, ho io di Dio? Questo è importante. Se la mia teologia viene dalla Bibbia o da quella che mi sembra giusto, allora devo stare molto molto attento. Io devo conoscere la dottrina di Dio, cioè quello che Lui rivela e vuole rivelare alle sue creature. Ma se la mia teologia viene dalla Bibbia o da quello che mi sembra giusto, io devo stare molto molto attento, perché deve venire dalla rivelazione di Dio. Perché oggi ci sono tante persone e anche tanti teologi, dice: ma per me questa è la verità, per me questo è il concetto più giusto. E leggo solo qualche versetto, poi mi fermo. L'Apostolo Paolo, in quella che è la lettera che cito spesso, tanto tutti i venerdì, capitolo 1, lettera ai Romani, capitolo 11, scusate, al versetto 32, si trova di fronte a questa realtà e dice: o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. Mi piace tanto questa parola, Romani 11:33, è un'esclamazione che porta lode e adorazione, dice: o profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. E ha detto questo di sé appunto Paolo nella scrittura, la Bibbia. Ma ci sono due cose pratiche, due cose importanti appunto sul piano pratico. La teologia non è filosofia su Dio. Forse ho saltato qualcosa qui. La teologia non è filosofia su Dio. La filosofia parte dall'uomo che cerca Dio con la ragione. La teologia biblica parte da Dio che si è rivelato e si rivela e cerca di comprendere ciò che Dio stesso ha detto. Ed è per questo che per me la Bibbia è il punto di partenza quando parlo di Dio. E parlare di Dio significa soffermarsi su chi è realmente Dio, sulla sua essenza. Significa soffermarsi sul fatto che Dio è divino, non appartiene al campo umano. E parlare di Dio significa fermarsi sulle sue caratteristiche, cose che vogliamo vedere in questi nostri incontri. Grazie, ci risentiremo tra poco. Eliseo, dai ancora il numero. Vediamo che...
1: Allora, ricordo sempre che Michele è qui a Foggia, quindi dovete comporre il numero di Foggia per chiamare direttamente noi, qui di Radio Logos. Il numero è 0881 70 99 18. Ripeto, 0881 70 99 18. Potete anche chiamare nelle pause musicali, così.

Va bene, riprendo il microfono, saluto nuovamente tutti voi che avete la possibilità di essere sintonizzati su Radio Logos di Foggia e sulle frequenze di Radio Evangelo Piemonte. Prima avevo citato un testo dalla lettera ai Romani, capitolo 11, il versetto 33, e poi non ho citato tutti i versi, ma lo faccio adesso. Questa è una esclamazione profonda dell'Apostolo Paolo che riassume bene tutto il concetto

0: concetto di dottrina di Dio. Dice: o profondità della ricchezza, Romani 11:33, o profondità della ricchezza della sapienza e della scienza di Dio. Io ho letto tante volte questo versetto, ma stamattina mi ha parlato in modo diverso. Profondità della ricchezza, della sapienza e della scienza di Dio. E poi dice: quanto inscrutabili sono i suoi giudizi e investigabili le sue vie. Versetto 34 dice: infatti, chi ha conosciuto il pensiero del Signore? O chi è stato suo consigliere? O chi gli ha dato qualcosa per primo, sì da ricevere il contraccambio? Versetto 36: perché da Lui, per mezzo di Lui e per Lui sono tutte le cose, a Lui sia la gloria in eterno. Amen. Ho letto nel capitolo 11 della lettera ai Romani, dal versetto 33 al versetto 36. E credo che qui abbiamo veramente qualcosa di grandioso e che riguardi il nostro Dio. Non è una invenzione moderna quella che riguarda il Dio della Bibbia. Se noi conosciamo un po' di storia, già i primi cristiani la usavano per dire, parlare di Dio, partendo da ciò che lui stesso ha detto di sé nella scrittura. È fondamentale questo. Quando io voglio parlare di Dio, devo stare attento, devo partire da ciò che lui stesso ha detto e rivela nella Bibbia, che è la sua parola. Ma ci sono due cose pratiche, due cose importanti proprio sul significato pratico. Una la ho già accennata: la teologia non è filosofia su Dio. La filosofia parte dall'uomo e cerca Dio con la ragione. La teologia biblica parte da Dio che si è rivelato e si rivela e cerca di comprendere ciò che Dio stesso ha detto. Ed è per questo che per me la Bibbia è il punto di partenza quando parlo di Dio, quando parlo della sua essenza, della sua divinità e dei suoi attributi. Questo è molto molto importante. E una seconda cosa importante è questa, che la teologia non è solo teoria per i teologi. Quindi dobbiamo conoscere che ogni volta che parlo di Dio, ogni volta che dico cosa ha fatto e cosa fa, cosa chiede, io sto facendo teologia. E il problema è, e questo problema riguarda anche me, che vista ho io di Dio, e questo è molto molto importante. E tornando a Paolo non stava facendo un trattato accademico quando ha scritto i versetti che abbiamo letto nel capitolo 11 della lettera ai Romani. Paolo stava adorando Dio. E perché stava adorando Dio? Perché lo conosceva e perché voleva conoscerlo di più. E credo che questa debba essere la posizione di tutti noi, i credenti e i non credenti, impegnarsi a cercare di capire questo Dio creatore. È questo che dobbiamo comprendere. Quindi se oggi con la grazia di Dio, dirò ancora alcune cose su Dio, sulla dottrina di Dio. Io sto facendo teologia, sto spiegando che cosa Dio ha detto di sé, perché le persone in ascolto conoscano davvero Dio e non si fermino ad una certa idea di Lui, perché il problema è questo. Molte persone dicono sì, io mi avvicino a Dio, io conosco Dio, ma si fermano ad una certa idea di Lui. Riassumo in breve quello che ho detto. La dottrina viene dal cielo, la teologia nasce dalla terra. Se la teologia, cioè il discorso su Dio, non parte dalla dottrina, cioè da ciò che Dio dice di sé e rivela di sé, diventa purtroppo filosofia, un amore, una conoscenza per qualcosa che fa parte della saggezza, ma non è vera dottrina, cioè non si appoggia tutto questo su ciò che Dio dice di sé e ciò che Dio vuol far conoscere di sé attraverso la Bibbia, che è la sua parola. Se abbiamo la dottrina ma non la studiamo, rischiamo di conoscere le cose parzialmente o a metà o meno della metà. E oggi non voglio parlarvi di teorie su Dio, voglio aprire la Bibbia e ascoltare Dio. Non è riempire la mente solamente e innamorarsi del cuore di colui che ci ha creati. Ora, parlando della dottrina di Dio, della natura della dottrina cristiana, e la parola dottrina significa letteralmente insegnamento o istruzione, e quindi può essere definita come l'insieme delle verità fondamentali della Bibbia. Questo insieme deve essere ordinato e anche in forma sistematica. E questo studio viene anche chiamato teologia, il che significa discorso coordinato su Dio. Ed è quello che con l'aiuto vogliamo fare. Dobbiamo dire, conoscendo come siamo fatti noi uomini, che quando ci avviciniamo a Dio vogliamo un Dio su misura, un Dio che in poche parole risolva tutte le nostre problematiche e ci aiuti ad affrontare sempre con la nostra visione che abbiamo di Dio tutte le sfide che dobbiamo incontrare, anche le prove della nostra vita. Ho letto la testimonianza di una persona che voleva apparire eloquente e anche imponente con i suoi discorsi, e un giorno andò da un sarto famoso e ordinò un bellissimo vestito, famoso principe di Galles. E il sarto prese le misure, il cliente gli raccomandò più volte di confezionarlo molto comodo, in modo da permettergli tutti i movimenti. Era una stoffa di grandissima qualità e gli aveva richiesto anche un bellissimo modello che andasse bene per tante occasioni. E questa storia mi fa pensare a come oggi molte persone si avvicinino a Dio e credono in Dio. Molti si fanno proprio un Dio su misura. Tante persone pensano e dicono, secondo me, Dio non mi condannerà se io mi comporto così. Oppure, secondo me, non dobbiamo prendere tanti termini, tante cose che vengono ritenute verità nella Bibbia, non le dobbiamo prendere alla lettera. Ci sono delle metafore, e questo è vero nella Bibbia, ma facendo questo si arriva a dire: ma secondo me Dio un giorno salverà tutte le persone, perché in fondo lui è bravo, lui è amore. e poi non può mandare le persone all'inferno. È lui che le ha create, tutte queste creature. Dio non può permettere una cosa simile. Poi chi siamo noi da poter giudicare chi decide, per esempio, di vivere una vita di immoralità manifesta, sfrenata? Chi decide di poter giudicare se io debba abortire? Chi decide di giudicare gli omosessuali o gli uomini che abbandonano la famiglia perché si sono innamorati di altre persone? Non dobbiamo credere che Dio condanni queste cose. Vedete dove si arriva, amici? Non dobbiamo giudicare i matrimoni tra persone dello stesso sesso. Altri affermano: secondo me non esiste una sola strada per arrivare a Dio. E così buddisti, musulmani, tutti cattolici, tutti protestanti, tutti, se sono sinceri, saranno un giorno salvati in qualche modo, o faranno parte di tante vie per arrivare a questo Dio creatore. Non importa quale nome si dà a Dio o in che modo ci avviciniamo a Lui. E altri invece dicono: sì, è vero, la Bibbia condanna le immagini sacre o le preghiere ad altri intermediari o altri mediatori che non siano Gesù. Io però lo faccio perché questo mi aiuta e non credo che Dio mi condannerà per questo se io mi rivolgo a qualche altra divinità o ideologia. Queste e tante altre affermazioni simili sono molto comuni oggi, per cui torno a questa osservazione. Molti, forse anche tra di voi, amici in ascolto, vi siete fatto un Dio su misura, e molti oggi, come ho appena descritto, fanno tutti i ragionamenti ed esprimono tutti i loro pensieri, come ho appena elencato prima. Queste tante affermazioni simili, ripeto, sono comuni oggi. Dobbiamo considerare il fatto che chi le pronuncia, queste espressioni, fondamentalmente ignora e non tiene conto di quello che Dio rivela nella Bibbia, che è la sua parola. L'uomo si è fatto sempre e continua a farsi un Dio su misura, un Dio che gli faccia comodo. È molto facile ed egoista affermare che Dio non condanni, che permetta tutto quello che voglio o vogliamo. Ogni mio peccato, ogni mia opinione, anche se sbagliata, anche se sia un Dio permissivo, un pacioccone, come si dice, che può pilotare, illudere un vecchio con le guance rosse, un po' come Babbo Natale. Un bel Dio fatto su misura, un Dio creato a mio gusto. Ma anche se tu credi ad un Dio di questo vestito, come descrivevo prima, questo, amici in ascolto, non cambia la realtà delle cose. Dio non è un vestito, e tutte le persone oggi non possono modellarsi un Dio fatto su misura, fatto alla propria immagine. Gesù disse più volte: se uno mi ama, osserverà la mia parola. E Gesù stesso ha detto che le parole che diceva lui non erano sue, ma erano del Padre, Dio che lo aveva mandato in questo mondo. Quindi se tu non credi alla parola di Dio, alla Bibbia, e non la osservi, non ami Dio, anche se dici di amarlo. Stai attento, amico, amica. Gesù parla molto, per esempio, dell'inferno, e noi diciamo che non esiste l'inferno. non parla direttamente con questa parola inferno, ma parla di separazione, parla di perdizione, parla di condanna eterna, parla dell'ira di Dio che rimane su quelli che non vogliono ascoltare le parole di Gesù, non vogliono ascoltare l'Evangelo. Leggi alla fine del capitolo 3 dell'Evangelo di Giovanni un verso che cito tutti i venerdì. È importante fermarsi su questo. Lo citerò più tardi perché è in programma. Dio parla del mio, metto per prima io, del mio e del tuo peccato e del fatto che dobbiamo confessarlo a Lui. Ma noi diciamo, ma io sono una brava persona. Io non ho fatto mai a nessuno. Gesù dice, io sono la via, la verità e la vita. Ma noi diciamo no, no, no. Anche le altre religioni, anche l'Islam, anche il buddismo, anche l'induismo, anche altri rami del cristianesimo, dove non si riconosce la divinità di Gesù Cristo e dove non si accetta la realtà del Dio unico e trino, Padre, Figlio e Spirito Santo. Stiamo attenti a queste cose qua, stiamo attenti. Gesù afferma invece che queste sono vie che sono false e quindi non fanno parte della dottrina di Dio. La parola di Dio ci dice che c'è un solo mediatore fra Dio e gli uomini e questo solo mediatore è Gesù Cristo. Non è un capo della Chiesa, non è un responsabile di una Chiesa, non è una persona che viene chiamata padre o guida spirituale. C'è un solo mediatore tra Dio e gli uomini. Leggete in 1 Timoteo capitolo 2 versetto 5. Qui c'è un fatto, una realtà esclusiva, ma le persone dicono no, no, non c'è un solo mediatore, ci sono anche i santi, c'è la Vergine Maria e ci sono altri personaggi, altri guru ai quali possiamo rivolgerci. Ma Gesù ha detto che gli altri mediatori sono falsi mediatori e Gesù disse: il regno dei cieli è compiuto e il regno di Dio è vicino. E poi ha detto: ravvedetevi e credete al Vangelo. E poi ha detto che a tutti quelli che lo hanno ricevuto, cioè hanno ricevuto, accettato Gesù Cristo che Lui ha mandato, Egli ha dato il diritto, cioè Dio stesso che ha mandato Gesù Cristo e che ricevono Gesù Cristo, Egli, Dio, ha dato il diritto di diventare figli di Dio, Suoi figli, a quelli cioè che credono nel Suo nome. E noi leggiamo nella Bibbia che non si nasce cristiani, né lo si diventa con il rito del battesimo, ma si diventa cristiani quando si comprende l'Evangelo, il messaggio dell'Evangelo, e ci si ravvede, cioè si decide di confessare il peccato a Dio e di abbandonarlo. Soltanto ponendo la propria fiducia nell'opera che Cristo ha fatto e compiuto, quando è morto e risorto per noi, possiamo essere salvati. E questo significa riceverlo. Ma tornando alla dottrina di Dio, noi dobbiamo comprendere ed essere veramente persuasi che nella sua bontà, nel suo amore, nella sua essenza, nella sua misericordia, nel suo essere sovrano, santo e giusto, Dio vuole farsi conoscere. E questo è importante. E questa è la dottrina di Dio. E noi dobbiamo sapere chi è il Dio della Bibbia, e se non vogliamo saperlo, purtroppo cadiamo in quel vestito che vogliamo confezionarci, nel costruirci un Dio che ci faccia comodo in ogni occasione, in ogni circostanza della nostra vita. Rimanete in ascolto. Ho detto che siamo ancora all'introduzione, all'inizio di questo argomento, la dottrina di Dio, andremo avanti parecchi venerdì, e se ci sono degli amici in ascolto, adesso Eliseo vi darà nuovamente il telefono, telefonate, siamo qui anche per questo.
1: Allora, il numero di Radio Logos, infatti ricordo che stiamo trasmettendo da Foggia, non da Torino, oggi Michele appunto è qui a Foggia. Il numero dello studio radio di Foggia è 0881 70 99 18, ancora ve lo ripeto, 0881 70 99 18. Ci fa piacere poter ascoltare anche la vostra voce, così ravviva anche questo programma con la novità di una nuova voce, quindi telefonateci, ripeto ancora, 0881 70 99 18.
0: Io lancio sempre una sfida, se c'è qualcuno che ci ascolta, come diceva anche Eliseo, non siamo qui per ecco, arriva una telefonata, non siamo qui per registrare quante telefonate arrivano, adesso arriva una telefonata, lo facciamo perché vogliamo condividere la parola del Signore, l'insegnamento del Signore, quindi adesso sta prendendo una telefonata.
2: Vuoi andare in diretta allora?
0: Adesso vediamo un po', c'è qualcuno
2: allora, mettiamo in diretta.
0: Sì,
2: Dora di Pesaro.
0: Ah, va bene, prendo.
2: Allora, aspetta.
0: Allora, Dora, siamo in diretta, sono Michele, come hai sentito, sono a Foggia, grazie che hai telefonato.
3: Buonasera.
0: Buonasera.
3: Volevo solo salutare, mi piace comunque molto il tema che c'è così. Ma anche una curiosità,
0: sì.
3: Esiste un corso biblico, diciamo, per studiare la Bibbia, anche online, senza andare in giro?
0: Ma, diciamo, ne abbiamo tanti. Noi della radio, cioè io sono attivato, però bisogna, è meglio se uno possiede un computer, no? Perché ho tanti, per esempio tutto quello che spiego, ho quasi tutto scritto, no? Poi ho almeno un centinaio di contatti che mi chiedono questo, li mando, li posso mandare anche sul telefonino, però è molto invadente. Se uno ha diciamo un computer che può leggere sull'email, tramite email, si può fare.
3: Ho il computer, non so usarlo, però per fare il corso magari vedrò come arrangiarmi.
0: Sì, sì.
3: Per farlo.
0: E poi, poi è importante anche avere un contatto. Scusa se ti do del tu.
3: Se
0: ti fa piacere, poi privatamente ti lascio un mio contatto e quindi possiamo, perché io scrivo anche tanto, non solo predico, scrivo tanto e
3: un attimo, quanto?
0: No, poi lo diciamo privatamente il numero di
3: telefono. Ah, ok,
0: sì, sì.
3: Va bene.
0: No, lo posso dire anche così in pubblico, ma preferisco, preferisco parlare.
3: Va bene. Quindi lo do alla persona che ha risposto?
0: Sì, sì. Non sono io, puoi parlare anche con me, puoi parlare anche con me. Stavo dicendo, quando avevo mia moglie, lei si occupava tanto di questo, curava tanti contatti, adesso io tramite scritto posso mandare tante cose, poi rispondo anche tramite WhatsApp, oppure possiamo parlarci direttamente e fare delle spiegazioni. Ogni tanto potremmo organizzare qualche chat via WhatsApp, così in modo molto semplice, senza scomodare i computer, no? Si è capito? E soprattutto questi incontri sono buoni per la preghiera, ci sono dei soggetti di preghiera, impariamo a conoscere di più la parola di Dio.
3: Si sente un tantino male.
0: Ah, si sente male, forse.
3: Forse sì. Quindi ci diamo il contatto dopo?
0: No, adesso senti meglio? Oppure,
3: adesso si sente bene.
0: Si vede che toccate qualche. C'è Eliseo adesso che è al computer. Va bene, allora ti ringrazio. Resta in linea che parliamo privatamente.
1: Michele, possiamo sapere qualcosa di Dora? Ha detto di Pesaro?
0: Sì, vuoi dire quello che mi hai detto qualche domenica sera? Da dove viene? Da quanto tempo ascolti la radio?
1: Che noi magari le conosciamo le persone, però magari i nostri ascoltatori vogliono sapere.
0: Sì, se hai qualche minuto, Dora, puoi dire. Mi sembra che sei del Congo, sì, tu hai detto.
3: Sì, sono della Repubblica Democratica del Congo, del Sud, diciamo. Sono dall'88, adesso quanti anni sono che sono qui non lo so, quasi 40 anni. Una
0: infatti parli molto bene l'italiano.
3: Grazie. Ho tre figlie, due grandi e una piccola, e vivo a Pesaro da un po' di anni, da parecchi.
1: È una bella città Pesaro,
3: Sì,
1: una bella città
3: sulla costa adriatica.
1: Sì, sì, sì,
3: la conosco. Prima ero a Roma, poi insomma ho girato un po' Roma, Fano, e adesso a Pesaro è da parecchio, dal 97, quindi mi trovo molto bene. Ma lavoro a Padova, cioè online.
0: A Padova.
3: Online però, non vado.
0: Ho capito.
1: Online.
3: Comunque dico anche che sono... Non sono proprio evangelista, diciamo, mi piace la parola di Dio, anzi, vivo per quella. Sono cattolica. Ho avuto un momento difficile, insomma, però ringrazio veramente la vostra radio, mi ha dato vita, ma non spiritualmente, non lo so, si vede che il Signore ha voluto così. Spiritualmente io ho imparato molto, ho cercato, ho girato un po' di radio, adesso sono stabile, diciamo, qui, mattina, notte, giorno e sera. Quando dormo registro, quando purtroppo sì, forse è diventata una malattia, mi dicono le figlie, comunque no.
0: Ho capito. Sai Dora, ti devo dire una cosa, ho raccontato di tua figlia Renata, vero?
3: Che è qui, che anche lei vorrebbe salutare.
0: Sì,
3: dopo.
0: Sì. L'ho raccontato lì al gruppo di preghiera e anche dove ho predicato domenica scorsa lì in Piemonte. E sono rimasti meravigliati che questa bambina di sera ascolta la radio insieme con te. Ma sai che è meraviglioso questo?
3: Perché ho un impianto, non ho le due figlie, non le ho educate proprio come, diciamo, secondo Dio. Mi sto rifacendo con lei, però continuo a pregare affinché anche loro possano conoscere Dio come lo conosco io, perché un po'... nella nostra religione cattolica diciamo che la parola è rara, forse non c'è, non lo so, non saprei come dirlo. Insomma le ho educate al mondo, come posso dire, però io ancora ho fiducia, il Signore è grande, meraviglioso.
0: Sì.
3: Quindi sono sicura che prima o poi anche loro cammineranno
0: Infatti
3: con la sua volontà.
0: Sì, voglio aggiungere questo, è una bella cosa fare questo in famiglia. L'ora è importante quanto sia solo qualche minuto quando vengono le figlie, perché purtroppo abbiamo da fare tante cose, dobbiamo correre sempre. Un momento di preghiera quando si esce di casa insieme, da casa insieme, la lettura di qualche verso della Bibbia insieme è una benedizione. Si inizia così.
3: Ah, ma le figlie sono grandi, ognuna a casa tua.
0: Lo so.
3: Io vivo lontano da loro. Anzi, forse diciamo che hanno purtroppo compagni che sono proprio lontanissimi da Dio, anzi alle volte quando butto giù la parola sembra che, cioè dai suoceri, vabbè, è una situazione un po' complicata, io mi affido a Dio, confido nel Signore.
0: Brava.
3: Per davvero alle volte sono un po' scoraggiata, però ho fiducia. Perché una volta addirittura gli hanno regalato un coro, cioè sono cose un po' tremende, però pazienza, sono sicura che il Signore mi perdonerà anche per tutto quello che non ho fatto e mi darà la possibilità di rifarmi.
0: Pregheremo anche per questo. Guarda, ti do solo questa testimonianza. Io quando sono andato in pensione, no?
3: Sì.
0: Non tutti i miei colleghi avevano il mio numero di telefono. E alcuni di questi, adesso sono, ma parecchi, sono in contatto, non volevano ascoltare la parola.
3: Pronto?
0: Sì. Sento benissimo. Non senti?
3: Adesso sì.
0: Alcuni di questi miei colleghi non volevano ascoltare. E sai come ho iniziato? Mandando solo un saluto, poi ti saluto, grazie e pace, poi dopo due o tre mesi ho aggiunto pace del Signore, benedizione sulla tua vita, poi benedizione del Signore. Adesso gli mando i versetti, sì, grazie, prega per me, prega. Dice, ma inizia a leggere, prega anche tu. Quindi ti do solo questo, ogni tanto alle figlie un verso della Bibbia, una parola, Dio vi aiuti e vi illumini. Va bene, grazie. Allora facciamo parlare Renata e poi resta in linea che ti do il mio numero.
3: Va bene, ok.
4: Salve.
0: Oh, ciao Renata, che piacere. Non pensavo di trovarvi all'ascolto oggi.
4: In realtà stiamo sempre all'ascolto.
0: Ah, brava, sono molto contento. Adesso speriamo che anche altre ragazze ti ascoltano, ragazzi, così è molto bello. La scuola, so che hai una scuola particolare, hai finito oppure con la scuola?
4: Sono finita, sono stata anche promossa.
0: Brava, Dio ti benedica tanto, tanto, tanto.
1: Che scuola? Che scuola? Sono il liceo. Che scuola, Renata, che scuola hai fatto?
4: La parentale, la quinta elementare ho finito.
1: Ah, ecco, piccolina allora.
0: Sì, ma lei ascolta sempre, anche di sera, anche alle 10 di sera ascolta sempre.
1: Quindi... Sì, c'ho pure la mia nipotina che ha fatto la quinta elementare, quindi più o meno la stessa età allora.
4: E volevo anche salutare, volevo chiedere una benedizione per la mia nipotina che oggi, proprio oggi fa un anno.
0: È una nipotina?
4: Sì.
0: Ah sì sì, quella la figlia della sorella lì. Di la benedica, grazie. Va bene, mi ha fatto tanto tanto piacere, siete molto molto gentili, molto cari. E dicevo alla mamma, non so se ha ascoltato, ho parlato di te, che ascolti la radio anche lì al gruppo della chiesa dove ho predicato. Va bene, andate avanti col Signore. Adesso andiamo in privato. Grazie di nuovo, grazie.
1: Rimani in linea allora.
0: Sì.

0: Bene, ringrazio Dora. Ho appena finito la conversazione privatamente. Grazie Dora, grazie Renata. Pregheremo tanto per voi. È stato bello che quello che hai detto e che hai iniziato una vita nuova con il Signore. E come ci siamo lasciati, il Signore ti vuole usare. E le stesse cose dico in questo momento a tanti amici ascoltatori. Avvicinati al Signore. Più volte dico che è vero che noi dobbiamo cercarlo, ma dobbiamo comprendere che Lui ci sta cercando. È vero che Lui è l'Altissimo, l'Altissimo. È vero che è scritto, ma chi può, ed è operato proprio questo verbo, scandagliare le profondità di Dio? Cioè chi può arrivare a conoscere questo Dio onnipotente? Ma attenzione, questo Dio è anche onnisciente. Questo Dio di cui stiamo studiando proprio la sua dottrina, il suo insegnamento, cioè è uno che vede tutto, è uno che sa tutto ed è uno che è dappertutto. Quindi è possibile accostarci a Lui, però è importante anche sapere come avvicinarci. Noi dobbiamo comprendere che è il nostro peccato e la nostra incredulità che ci separa da Lui. E così le persone dicono di essere brave, dicono di aver fatto tanto bene e, come dicevo prima, si modellano un Dio a propria immagine. Ma se vogliamo andare alla presenza di Dio, dobbiamo essere coscienti della sua santità. Lui non ci allontana perché lui è nella pienezza della santità, lui è nella pienezza della giustizia, ma noi che siamo peccatori dobbiamo comprendere che per avvicinarci a lui dobbiamo riconoscere che siamo perduti, siamo fuori dalla relazione con Lui, ed è il peccato, il nostro peccato, che ci separa da Lui, e noi possiamo fare la pace con Lui. Quindi se noi vogliamo parlare di Dio, se io che vi spiego oggi voglio parlare di Dio a partire dalla mia intelligenza, dalla mia razionalità, e sapete, io mi metto su una pista o un'impresa assurda e senza sbocco. Ma come afferma il salmista, Salmo 9:6, lo dico per chi è impegnato anche a scrivere questi versi: l'Eterno, il Signore. Quando dico l'Eterno, il Signore, mi riferisco a Dio come Yahweh, colui che ha detto io sono colui che sono. L'Eterno, dice il salmista, si è fatto conoscere. E noi dobbiamo partire da questa base. È l'Eterno che si fa conoscere. E noi che ci siamo impegnati a studiare proprio Dio, la dottrina di Dio, dobbiamo partire da queste realtà. Noi cerchiamo Dio, ma sappiamo che Lui ci sta cercando e Lui si è impegnato a farsi conoscere e si è fatto conoscere. E la Bibbia, insieme alla creazione e al Signore Gesù Cristo, sono i mezzi che Dio ha scelto per farsi conoscere. Vuoi conoscere Dio? Non seguire dei religiosi, non attaccarti a delle persone. E oggi purtroppo ci sono tanti personaggi, abbiamo tanti mezzi, video, conferenze, e anche collegamenti con tutti i nostri mezzi di comunicazione in tempo reale. È possibile legarsi ad una persona? Attenzione a quello che sto per dire, lo dico sempre anche nelle prediche, nei locali di culto. Se vogliamo conoscere Dio, dobbiamo impegnarci a conoscere Gesù Cristo, perché questo è il primo canale per conoscere Dio. E per conoscere Gesù Cristo dobbiamo ricorrere alla sua parola. E io dico sempre di iniziare, per esempio, dall'Evangelo di Giovanni, e anch'io ho bisogno di rileggerlo ancora e di studiarlo dopo tanti anni, circa 48 anni di radio. Io che vi sto parlando ho bisogno di ristudiare sempre di più, certo, anche l'Evangelo di Matteo, anche l'Evangelo di Marco, di Luca, ma io punto prima di tutto sull'Evangelo di Giovanni, perché ci presenta Gesù Cristo come il Figlio di Dio, ci presenta la divinità di Gesù Cristo e ci presenta la divinità dello Spirito Santo. Quindi il primo canale per conoscere Dio è Gesù Cristo, l'altro canale è la parola di Dio, l'Evangelo. Un'altra indicazione è: leggete versetto per versetto più volte la lettera di Paolo ai Romani, imparerete tante cose, e se non capite fate come alcuni ascoltatori. Io non cerco contatti, o anche Eliseo che è qui da tanti anni alla radio, non cerchiamo contatti per dire: beh, ho parlato con quella persona. Certo, questo ci fa piacere, ma per condividere la parola del Signore. Questo è molto molto importante. Allora, un canale è Gesù Cristo, un canale è la sua parola, l'altro canale è lo Spirito Santo, che ogni credente può ricevere, e lo Spirito Santo ci rivela Gesù Cristo e ci riporta le verità di tutte le cose che Gesù Cristo ha dette mentre era qui su questa terra. Ed è meraviglioso tutto questo. Quindi anche quando iniziamo, per esempio, la lettura della Bibbia, il primo versetto della Bibbia dice: nel principio Dio creò i cieli e la terra. Non so se avete seguito la trasmissione di venerdì scorso, almeno cercato, ma ci ritorneremo Dio volente, non so se è venerdì prossimo o l'altro. Ho cercato di spiegare questo nome col quale Dio si presenta o viene presentato nel primo versetto della Bibbia: nel principio Dio. Qui dobbiamo leggere dall'ebraico: nel principio Elohim. E in questo Elohim dobbiamo saper riconoscere il Dio unico e trino. Nel principio Elohim, c'è tutta una storia, ci sono delle persone che purtroppo non solo fanno confusione, ma oggi stanno facendo tanto tanto male e stanno trascinando dietro di loro tante persone che non vogliono ascoltare il Signore, che non vogliono leggere gli Evangeli, e per esempio dicono che questi Elohim non si riferisce questo nome. Poi dicono Elohim, è vero che Elohim è un plurale, ma è un plurale perché contiene la Trinità nella divinità. Ma non bisogna scambiare il Dio Trino con i dei, non bisogna scambiare il Dio Trino con gli angeli, con gli extraterrestri. Stiamo attenti a queste cose qui. E mi dispiace tanto, veramente, sono non solo triste, non solo turbato, ma triste, perché delle persone approvino queste cose qui, e delle persone che si ritengono anche cristiane, perché dicono, dopo tutto quello che stiamo assistendo, soprattutto della descrizione del Dio dell'Antico Testamento che non ferma le guerre, allora è vero che questo Elohim non contiene l'unità nella Trinità. È vero che dobbiamo credere agli extraterrestri, è vero che dobbiamo credere agli angeli, ad altri dei, ad altre divinità. State attenti, amici. Per tutto questo viene il giudizio di Dio. Scusate se mi esprimo così, perché io ho dei parenti, anche conoscenti, che dicono di essere cristiani e dicono, credono queste cose qui e propagano queste cose qui. Stiamo attenti, state attenti. Abbiamo bisogno della dottrina di Dio. Abbiamo bisogno di sapere che se vogliamo veramente conoscere Dio, siamo impegnati poi ad ascoltare la sua parola. Siamo impegnati a ricevere la sua rivelazione. Vedete che io adopero spesso questa parola rivelazione, che è diversa da interpretazione. Quando io dico queste cose qua, mi dicono, ma questa è la tua interpretazione. E certamente l'interpretazione è soggettiva, e nel nostro mondo pieno di relativismo, pieno di tolleranza, ognuno ha la sua verità, e la sua verità anche su Dio, la sua verità su Gesù Cristo, la sua verità sulla Bibbia, la sua verità sul pensiero di Dio, la sua verità sugli dei, sulle divinità. Ma vogliamo veramente la verità? E se vogliamo la verità, dobbiamo dire nella nostra umiltà: Signore, c'è tanta tenebre nel nostro mondo, voglio credere alla tua parola, tu Gesù Cristo sei la luce del mondo e che Dio è luce. Allora adoperiamo questi canali, partiamo dagli Evangeli che ci parlano di Gesù Cristo, ci rivelano Gesù Cristo. E poi grazie per lo Spirito Santo che ci è stato dato e che ci illumina e che ci rivela Gesù Cristo. E grazie per Gesù Cristo che è la via, la verità e la vita. Ho detto alcune cose, sono andato un po', ho ripetuto questo che ho detto anche venerdì scorso. Lo faccio io questo appello. C'è qualcuno che ci sta ascoltando dal canale DAB nella Puglia? Come ha detto Eliseo all'inizio, sono a Foggia, sono arrivato ieri mattina e se Dio vuole, se Eliseo mi accorda la sua disponibilità, sarò qui ancora altri due venerdì, venerdì prossimo e l'altro. E sono contento perché anche il fratello Willy si adopera per collegare questa trasmissione con Radio Evangelo Piemonte. Allora, se c'è qualcuno che ci ascolta dal DAB, canale DAB, sia in Piemonte sia in Puglia, ci vuole dare un cenno, telefonate al numero che adesso Eliseo vi darà, oppure se volete da dove siete telefonate, questo ci fa piacere. E ringrazio ancora Dora e Renata da Pesaro, fate come loro, telefonate.
1: Allora, il nostro numero telefonico 0881 70 99 18. Il DAB per quanto riguarda il Piemonte, canali 8C. Allora, 8C era la zona sud del Piemonte, avevo detto Cuneo Sud, invece riguarda 8C il canale sud del Piemonte, invece il 9C è il canale nord. Invece per quanto riguarda la Puglia, il canale 5A per quanto riguarda la zona nord della Puglia, quindi Foggia fino a Bari, e poi abbiamo detto 5A, 5B per quanto riguarda la zona sud, quindi tutto il Salento. Come ha detto Michele, mi farebbe anche piacere anche a me, anche tante chiese che ci sono anche nel Salento, però non abbiamo riscontri per quanto riguarda il DAB.
0: Ma questo anche per sapere se la ricezione è buona, se dobbiamo preoccuparci, dobbiamo impegnarci a fare un sondaggio, vediamo un po' come, anche per dare delle indicazioni.
1: Abbiamo delle spese col DAB oltre alla modulazione di frequenza, quindi mettetevi anche nei nostri panni, abbiamo bisogno di sapere, di avere informazioni, non è che possiamo girare noi per tutto il Piemonte o per tutta la Puglia, quindi se ci siete voi, ci ascoltate, fatecelo sapere.
0: Michele, ecco, un'altra cosa volevo dire a tutti gli amici e soprattutto i fratelli e sorelle, date istruzioni, insegnate agli altri come ascoltare Radio Logos e Radio Vangelo Piemonte anche dal vostro telefonino, dal computer, perché purtroppo molti hanno bisogno di essere guidati. Poi una volta è veramente una benedizione. Ne approfitto per salutare Norma dall'Argentina, che ogni venerdì manda il suo saluto, il suo messaggio. Forse c'è anche Consuelo dalla California, Giovanna dalla Scozia, dei fratelli in Svizzera, in Germania, qualche domenica fa mi ha

0: tanti tanti problemi, e noi a Torino abbiamo anche delle udienze in corso perché siamo disturbati, e questo ci dispiace, però la parola del Signore non può essere fermata. Volevi dire qualche altra cosa, Eliseo?
1: No, volevo leggere una lettera che ci è raggiunta anche a noi dal Brasile, di un'ascoltatrice, però mi sa.
2: Pronto.
1: Che... Allora, mentre Michele parla al telefono, io vi comunico che alle ore 20:30 questa sera Cristiani Online non è alle ore 19:30, bensì è alle 20:30, perché si sta svolgendo una campagna evangelistica sotto la tenda a San Severo. Quindi ricordatevi, per i prossimi giorni, almeno una quindicina di giorni, la tenda a San Severo alle ore 20:30, sì, sì, non alle 19:30. Ora vediamo se questa telefonata vuole andare in diretta. Allora, ricordatevi, fino almeno per i prossimi giorni Cristiani Online non è alle ore 19:30 ma alle 20:30. Quindi...
2: questo, allora, come... vuoi dire qualche parola in diretta? Dai. Cosa volevo dire?
1: Vabbè, mandiamo una musica allora.

0: Sì, lui. Allora, Eugenia, siamo in diretta da Biella.
1: Io ringrazio perché tu sei bravissimo, tu sei un professore, quindi dici delle cose che io mi dirti dietro, teologia, filosofia, tutte queste cose che io dovrei andare proprio su di guardarle bene tutte. Comunque la parola è proprio è vero, dobbiamo proprio ricercare Dio, lo stiamo cercando Dio, questa è una bella cosa che hai detto, lo stiamo cercando, ecco, lo Spirito Santo.
0: Ho capito. Tu come hai iniziato a cercare Dio?
1: Tramite una signora che ho andato a trovare, che aveva perso il suo compagno, e lei mi diceva appunto che lui aveva studiato la Bibbia, e quella là che non riusciva neanche più a muoversi, e gli ha detto: io ti aspetto in paradiso. Io poi gli ho contato la mia storia e lui mi ha detto: perdona sta donna, per essere perdonata, era quello che aveva ucciso il mio compagno, con lei, con la macchina l'ha preso sotto. E le metto, perdona la persa e perdonata, mi ha toccato nel profondo del cuore perché io dovevo essere perdonata. E da lì ho cominciato, ho letto la Bibbia, ma fino alla fine, di prima mi ha dato Giovanni 1, Giovanni 2, e ho cominciato così. Però, come ti dico, sono sempre impegnata, perché stamattina sono andata a portare i miei nipotini in piscina. Sono sempre anche tanto, tanto impegnata, lavoro sempre, quello è vero.
0: Capito.
1: E quindi mi sveglio, sono mille pensieri, dico: Signore, ma sono qui da sola, ma perché non ti parlo, non ti parlo? Adesso sono due giorni che faccio già una cosa che prima non facevo, e ti parlo, ecco.
0: Bene, bene.
1: Ma mi c'è andato del tempo, hai capito? Mi c'è andato del tempo, ecco. E poi ci sono dei versetti che mi hanno colpita, e da un versetto all'altro dico: sì, devo proprio parlargli insieme, avere una relazione con lui,
0: è così, è così, Eugenio. Va bene, appena posso ti mando gli iscritti e ti avviso quando li mando a Stefano, va bene? Signore, ti aiuti tanto tanto in tutte le cose che devi. Grazie, grazie di aver telefonato.
1: Direi dopo Giovanni 3
0: Giovanni 3, 36 è un versetto è un versetto forte. Sì.
1: L'ho già guardato, ma non l'ho trovato. Quindi
0: lo riprenderò tra poco. Grazie che hai telefonato.
1: Va bene, prego. Ciao, grazie per la parola.
0: Grazie. E anche questa è nuova, è di.

0: Allora, vediamo che ore sono. Sono le 18:29. Salutiamo nuovamente tutti voi, amici che state ascoltando su Radio Logos e Radio Evangelo Piemonte. Ore 18:29, c'è ancora tanto da dire. Stiamo parlando della dottrina di Dio e, come ho detto, siamo ancora nella parte introduttiva, perché dovremo parlare bene degli attributi di Dio, dell'essenza di Dio. Venerdì scorso ho detto solo alcune cose sui nomi di Dio, ma ci ritorneremo. E oggi stiamo parlando del fatto che abbiamo bisogno di una rivelazione che viene da Dio, e non dobbiamo fare confusione con la interpretazione. Certamente ci sono dei versi che dobbiamo interpretare, ma oggi ci troviamo ancora in quella che viene definita l'epoca postmoderna, dove si dice che le parole non sono importanti perché dipendono dall'interpretazione. Ma le parole sono importanti, e specialmente quando parliamo di Dio e del discorso di Dio, quindi della dottrina di Dio, noi dobbiamo specificare, dobbiamo spiegare le parole che leggiamo nella Bibbia. Per esempio, se parliamo del fatto che siamo tutti peccatori, dobbiamo sapere che questo peccato ci impedisce di vivere le realtà che Dio aveva stabilite inizialmente per le sue creature. Ci impedisce questo peccato di vivere il contatto diretto con Dio, quel contatto che dovevano vivere Adamo ed Eva. Il peccato, sì. Ed è il peccato che ci fa, come termine, diciamo, etimologico, è il peccato che ci fa perdere, fallire il bersaglio, cioè che non ci fa vivere lo scopo per cui siamo stati creati. Per questo siamo nella confusione. E poi leggiamo che tutti sono peccatori, per natura e per pratica e per azione, ma leggiamo anche che possiamo essere giustificati, anzi, se crediamo veramente all'opera di Gesù Cristo, siamo giustificati gratuitamente, mediante la fede, per grazia, mediante la redenzione che è in Cristo Gesù. E quindi io devo spiegare cosa significa giustificato, che significa che io, se veramente comprendo l'opera di salvezza e di espiazione di Gesù Cristo sulla croce, io vengo dichiarato giusto da Dio, cioè mi viene applicata, accreditata la giustizia di Dio e la giustizia di Gesù Cristo stesso. E questo è importante, perché se non conosciamo la parola di Dio e se non spieghiamo le parole che sono contenute nella Bibbia, parola di Dio, facciamo tanta confusione. E così, quando dico a delle persone di credere, accettare delle verità, allora mi viene detto: ma questa è la tua interpretazione. Ma a me non interessa l'interpretazione, interessa quello che Dio vuole rivelarmi, e Dio vuole rivelarsi a tutte le persone. Ma vogliamo noi ascoltarlo, questo Dio? O vogliamo, come ho detto all'inizio, modellarci un Dio secondo il nostro pensiero, secondo la nostra volontà? Bene, sono le ore, lo guardo qui, 18:33, faccio un annuncio e poi dirò qualcosa, poi ascoltiamo un canto. Allora, qui leggo che hanno installato una tenda a San Severo, vediamo se si apre tutto qua.
1: c'è il predicatore.
0: Non riesco, non si apre. Tenda Nuova Vita in Cristo, ore 20 e 30 a San Severo, però non vedo l'ubicazione, in che posto c'è? Non c'è scritto, vabbè, lo cerco dopo, me lo scrivo, scusate, me lo scrivo su un foglietto perché adesso dal telefonino non riesco. Comunque c'è una tenda installata nella città di San Severo, qui a provincia di Foggia. Ogni sera, da quello che ho capito, ci sono delle conferenze con evangelizzazione alle ore 20:30. Al prossimo intervento vi dico anche l'ubicazione di dove è stata installata la tenda. Allora, andiamo adesso ad un passo che si trova nel libro del profeta Geremia, capitolo 9, dal versetto 23. Allora, libro del profeta Geremia, capitolo 9, dal versetto 23. È scritto così: così parla il Signore. Scusate se ripeto sempre le stesse cose. Questo nome Signore si riferisce a Dio con questo significato: l'Io sono. Si riferisce all'Eterno, colui che è sempre stato. Si riferisce a colui che ha detto: io sono colui che sono. Così parla il Signore, così parla Yahweh, così parla l'Io sono. E cosa dice questo Io sono? Il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza. Versetto 24: ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore. E qui di nuovo: che sono Yahweh, che sono l'Io sono. Poi dice: io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Voglio rileggere il versetto 24: ma chi si glori di questo, che ha intelligenza e conosce me, che sono il Signore, io pratico la bontà, è Dio che parla. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Allora, cosa significa tutto questo? Ho letto nel capitolo 9 del libro di Geremia i versetti 23-24. Chi si gloria di questo. Ora, di fronte a queste parole, possiamo dire che Dio sta un po' smontando l'orgoglio degli uomini, delle donne, l'orgoglio umano. E la gente, purtroppo, lo sappiamo bene, si vanta di queste tre cose. Lo ha detto il profeta Geremia, si vanta di queste cose: di essere intelligente, quindi sapiente, di avere saggezza, di avere forza e di essere ricco. Quindi di fronte a queste parole del Signore tramite Geremia, che era il popolo di Giuda, possiamo dire che Dio sta smontando proprio l'orgoglio umano, che, ripeto, si vanta di queste tre cose: dell'intelligenza, della forma e della ricchezza. E Dio dice: se proprio devi vantarti, vantati di questo. Di che cosa? Che conosci me, cioè sai chi è l'Iddio creatore, sai chi è l'Iddio di Israele, sai chi è l'Iddio di queste creature, l'Iddio che ha creato ogni cosa. E poi deve conoscere me. Chi si gloria di questo, che conosce me e non è avere solamente dell'informazione su Dio. Perché quando diciamo conoscere Dio, questo significa soprattutto avere un contatto diretto. Non solo dire, ma Dio è il creatore del cielo e della terra, Dio ha fatto delle cose buone, Dio è colui che ha creato il sole e le stelle. È vero questo. E tutto questo ci parla della gloria di Dio. Ma avere un rapporto diretto è tutta un'altra cosa. Non significa avere, ripeto, solamente delle informazioni su Dio. In ebraico è adoperato un verbo yada che significa è conoscenza, conoscere in modo personale, in modo razionale, in modo ragionato, logico. Ed è lo stesso verbo che viene usato nel rapporto marito-moglie. Non basta sapere che Dio esiste, è questo che voglio dire da tutto questo discorso. Non basta credere, ma io so che c'è un Dio buono da qualche parte. Quindi non basta sapere che Dio esiste, ma si tratta di conoscerlo come realmente lui si è rivelato e si rivela nella Bibbia, che è la sua parola, che significa, ripeto, sapere che possiamo avere una relazione con lui. E Geremia stesso, il profeta, spiega il contenuto di questa conoscenza. Conoscere Dio significa che lui, questo Dio della Bibbia, pratica la bontà. Lui pratica il diritto, la dirittura, e lui pratica la giustizia. È questo che sta dicendo Geremia. E questo significa che Dio è santo, Dio è anche fedele verso tutto ciò che ha portato alla creazione, e quindi anche me e voi. Dio è fedele verso di me. Dio è misericordioso. E se tu dici di conoscere Dio, ma vivi nell'ingiustizia, vivi senza misericordia, prima Eugenio parlava di perdono, vivi senza perdono che devi dare agli altri, ti stai ingannando. L'apostolo Paolo, collegando proprio questo che sto dicendo io, con tutto quello che si trova scritto, per esempio, nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 1, leggo solo qualche versetto. Qui c'è tanto, ci vorrebbe uno studio solo su questo capitolo. Prima Corinzi, prima lettera ai Corinzi di Paolo, capitolo 1. Vediamo un po'. Se siete pazienti, vi leggo dal versetto 19 in poi fino al 31. Sono un po' di versetti. È necessario leggerli perché si comprende tutto il contesto. Allora, prima Corinzi capitolo 1. A un certo momento l'apostolo Paolo, parlando della sapienza del mondo e quindi la sapienza degli uomini e la sapienza di Dio, dice, leggo dal 17, versetto 17, prima Corinzi 1:17, dice: infatti Cristo non mi ha mandato a battezzare, ma a evangelizzare, non con sapienza di parola, perché la croce di Cristo non sia resa vana, poiché la predicazione della croce è pazzia per quelli che periscono, ma per noi che veniamo salvati è la potenza di Dio. Infatti sta scritto: io farò perire la sapienza dei saggi e annienterò l'intelligenza degli intelligenti. Versetto 20. Dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Potremmo dire: dove sono gli opinionisti, gli scrittori, quelli che devono così manipolare tutto. Quelli che si fanno un Dio a propria immagine, dov'è? Dice: non ha forse Dio reso pazza la sapienza di questo mondo? Versetto 21 di Prima Corinzi 1: poiché il mondo non ha conosciuto Dio mediante la propria sapienza, è piaciuto a Dio nella sua sapienza di salvare i peccatori con la pazzia della predicazione. I giudei infatti chiedono miracoli e i greci, cioè i non giudei, cercano sapienza, ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i giudei è scandalo e per gli stranieri, cioè i non giudei, per i gentili è pazzia, ma per quelli che sono chiamati tanto giudei quanto greci, predichiamo Cristo, potenza di Dio e sapienza di Dio, poiché la pazienza di Dio è più saggia degli uomini e la debolezza di Dio è più forte degli uomini. Infatti, fratelli, guardate la vostra vocazione. Non ci sono tra di voi molti sapienti secondo la carne, ma molti né molti potenti né molti nobili. Ma Dio ha scelto le cose pazze del mondo per svergognare i sapienti. Dio ha scelto le cose deboli del mondo per svergognare le forti. Dio ha scelto le cose ignobili del mondo e le cose disprezzate, anzi le cose che non sono, per ridurre al niente le cose che sono, perché nessuno si vanti di fronte a Dio. Qui rientriamo al capitolo 9 del profeta Geremia, versetto 29 che ho letto: perché nessuno si vanti di fronte a Dio. E versetto 30 dice: ed è grazie a Lui, cioè a Dio, che voi siete in Cristo Gesù. E attenzione cosa dice: che da Dio è stato fatto per noi sapienza, cioè giustificazione, santificazione e redenzione, affinché, come è scritto, chi si vanta, si vanti nel Signore. Qui ci sono, dico, ci sarebbero tante cose da spiegare, ma non voglio andare fuori testo. Probabilmente le riprenderemo queste cose qui. Ma quello che è importante è che Dio che si rivela, cosa ha fatto? Ha fatto essere per noi, per me che vi sta parlando, il suo figlio Gesù Cristo, sapienza. E poi giustificazione, di cui parlavo prima, e poi santificazione, e poi redenzione. Per quale motivo? Affinché chi si vanta, si vanti nel Signore. E abbiamo letto nel capitolo 9 del libro di Geremia, così parla il Signore, versetto 23, lo rileggo di nuovo: il saggio non si glori della sua saggezza, il forte non si glori della sua forza, il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo, che ha intelligenza, cioè sapienza che viene da Dio, e conosce me, che sono il Signore. Io pratico la bontà, il diritto e la giustizia sulla terra, perché di queste cose mi compiaccio, dice il Signore. Vedete com'è è ben coordinata la parola del Signore con il passo che abbiamo letto in Prima Corinzi. E questi versetti smascherano, amici in ascolto, l'ateismo, smascherano l'agnosticismo, smascherano lo gnosticismo, quello che è il docetismo, per esempio. L'ateismo lo sappiamo bene, le persone dicono che non esistono Dio, non esiste Dio, e se non esiste Dio, parlare di peccato per loro non ha senso, e se non esiste Dio, facciamo tutto quello che c'è da vivere e fare, tanto non saremo condannati. Poi c'è l'agnosticismo. L'agnostico dice: Dio, se esiste o non esiste, non mi interessa. Se esiste, dicono che è buono, sta da qualche parte, però non lo vedo nel mondo in cui vedo, per cui non lo cerco, non mi interessa. Non dico che non esiste, ma se esiste da qualche parte non mi interessa. Poi c'è lo gnosticismo, che dice che abbiamo bisogno di una rivelazione, abbiamo bisogno di una conoscenza, la conoscenza che ci danno gli apostoli, per esempio, la conoscenza che possiamo avere dagli Evangeli, di Dio, di Gesù Cristo, non basta, ci vuole una conoscenza. Lo gnostico dice la materia è malvagia e quindi Gesù Cristo non poteva essere il figlio di Dio, quindi non si accetta la divinità. Avete capito cosa significa gnostico? Non basta la rivelazione della parola di Dio, non basta. E sapete, sotto tanti aspetti, anche le persone che dicono io sono ateo, va bene, lo dicono, lo affermano. E vi devo dire una cosa, che quando vado per le strade o sulle piazze, le persone con le quali parlo di più sono proprio gli atei, perché devono esprimere quello che sono, quello che dicono, quello che pensano su Dio. E con queste persone mi fermo, tanto poi spesso non si conclude niente, però sono quelle che si fermano. Ma tante persone non si fermano nemmeno, oppure ti guardano di malocchio, dici: ma come devo accettare il tuo gratuitamente il Nuovo Testamento che mi vuoi regalare, oppure questo opuscolo, o dei bei opuscoli dove c'è scritto il vero senso della vita, il significato della vita, il bisogno fondamentale dell'uomo. E vi dico un'altra cosa, in genere ho in una mano un opuscolo molto bello, il dono di Dio è Gesù Cristo, e un altro opuscolo, breve ma anche molto, e sapete, lo prendono tutti questo secondo opuscolo, buone notizie per te. Allora mi trovo nella mano sinistra, in genere metto questo opuscolo, il dono di Dio, poi sotto c'è scritto Gesù Cristo, l'altro opuscolo alla destra, buone notizie per te. E vi dico che quasi tutti prendono questo opuscolo, buone notizie per te. Lo prendono, c'è tanto bisogno di buone notizie. Però solo il titolo, sulla facciata dell'opuscolo prendono. E stavo dicendo, molte persone non prendono nemmeno l'opuscolo, oppure queste persone non dicono di essere atee, ma praticamente non sanno chi è Dio, non cercano Dio. E quindi l'ateismo pratico, fanno parte della schiera dell'ateismo pratico. Cioè, la gente si vanta, si valuta da se stessa per ciò che fa. Io ho fatto questo di bene, tu cosa fai? Predichi l'Evangelo solamente? Hai aiutato delle persone oggi, mi dicono. Io ho aiutato delle persone. Dici tu, forse hai predicato solo l'Evangelo, hai distribuito il Nuovo Testamento, opuscoli. Quindi la gente si vanta di ciò che fa. La gente si gloria, si vanta di ciò che sa. E la gente si vanta e si gloria di ciò che ha. E non a caso, il profeta Geremia parla del fatto che le persone si vantano e si gloriano della loro saggezza, della loro forza, e delle cose che hanno, della loro ricchezza, non a caso. E dobbiamo riflettere su questo. E Geremia sta dicendo tutto questo, è qualcosa che è come la polvere. L'unica cosa che veramente ti cambia per l'eternità è la conoscenza di Dio mediante Gesù Cristo. È la conoscenza di quel Dio che si è fatto conoscere in Gesù Cristo. E per questo ti dico di leggere gli Evangeli prima di tutto, perché lì puoi sapere chi è Gesù Cristo e come ti rivela Dio e la volontà di Dio, e come lo Spirito Santo, che è stato mandato da Dio e anche da Gesù Cristo, viene a dimorare in te come colui che è il Consolatore, colui che è l'Avvocato, colui che sta accanto a te. E tutte le creature di Dio hanno bisogno di questo Consolatore. Mi fermo, sono le ore 18:55. C'è qualcuno che sta ascoltando e che desidera chiamarci? Non ci date fastidio, quindi componete questo numero 0881 70 99 18. Spero di ricevere un'altra telefonata. Abbiamo ancora 35 minuti. Tra poco trovo l'ubicazione della tenda a San Severo, poi ve lo dico. Vai, Eliseo.
2: Mando un motivo di Ismaele Manno, sì. Ho imparato la versione acustica.

che per amare ci vuole coraggio, ci vuole pazienza, ci vogliono occhi per guardare un po' oltre e mani leggere per fare la pace. Ho imparato che in fondo non conta chi vince o chi perde, conta soltanto chi sei veramente. È un gesto d'amore, un seme importante.

0: Allora, che ore sono adesso?
1: 18:59.
2: 18:59. Abbiamo detto già tante cose a riguardo. Voglio ripetere che, Dio volendo, continueremo ancora su questo, scusate se lo chiamo binario, ancora per qualche venerdì, ed è molto importante conoscere queste realtà. È importante che noi quindi ci disponiamo a cercare Dio e soprattutto andiamo a leggere di Lui nella sua parola. Nel capitolo 9 del profeta Geremia troviamo una lamentela di Dio che riguarda il popolo di Giuda e Gerusalemme poco prima dell'esilio babilonese. Se le conosciamo un po' la storia di questo popolo, vediamo che viveva in una idolatria manifestata, era un popolo anche violento, viveva nella menzogna ed era un popolo che era pieno di rituali religiosi. Come nel libro del profeta Osea, capitolo 6, versetto 6, si legge: poiché io, qui riferito a Dio, desidero bontà, non sacrifici, e desidero la conoscenza di Dio più che gli olocausti. Qui troviamo un popolo che era un popolo chiamato da Dio, ma che viveva nell'idolatria, viveva in modo violento, nella menzogna, e si appoggiava sul fatto che compiva questi rituali religiosi. E tornando al libro di Geremia, capitolo 9, per esempio dal versetto 1 a 11, Geremia troviamo che piange per il popolo e dice che la terra è piena di adulterio, calunnie, inganno. E poi dice: la lingua è una freccia mortale. Poi nei versetti 12 a 16 del capitolo 9 di Geremia dice: Dio spiega il perché del suo giudizio e dice: hanno abbandonato la mia legge, hanno seguito, attenzione a questa espressione che è terribile, hanno seguito l'ostinazione del loro cuore e sono andati dietro ad altri dei, idoli, Baal. Poi dal versetto 17-22 di Geremia 9 c'è un invito al lamento pubblico. Andate a leggere questi versetti, non abbiamo tempo oggi, ma questo fa riflettere. E poi dice: la morte entra dalle finestre e i cadaveri giacciono come letame. Questo ci deve far riflettere. E poi andiamo ai versetti 23 e 26 di Geremia 9. Qui vediamo che Dio, ad opera questo verbo, smonta proprio i motivi di vanto umani e dice: qual è l'unico vanto legittimo? Quindi il capitolo 9 di Geremia non è un discorso generico sulla vita, è letto proprio come un'accusa prima dell'esecuzione della sentenza. E dobbiamo conoscere il giudizio di Dio, perché Dio non è un violento, Dio non è che perde il controllo di se stesso e dice: io adesso devo agire in modo da sterminare queste persone. Dio è un grande Dio di amore. Dio vuole che tutti siano salvati e liberati. Ma siccome Lui è giusto e pratica la giustizia, siccome Lui è saggio e il sommo sapiente e non può tollerare quando le sue creature fatte per amarlo si comportano con l'ingiustizia in questo mondo. Ma perché i versetti 23 e 24 che abbiamo letto di Geremia 9 sono lì? Sono lì perché noi non ci illudiamo. Non si salva, non è a posto davanti a Dio chi si vanta della propria saggezza. Non è a posto davanti a Dio chi vuole mostrare la sua forza. E sappiamo come tanti popoli al tempo, e anche Giuda stesso, voleva vantarsi, salvarsi con la forza militare, con tutto quello che avveniva nelle nazioni. E questi versetti di Geremia sono anche lì per dire alla generazione: non vantatevi di ciò che possedete, della vostra ricchezza, e non vantatevi di quello che voi potete fare davanti alla giustizia di Dio. Questo è come un panno lordo, come ha detto anche Isaia. E queste erano le cose di cui Giuda, questo popolo, si vantava proprio mentre stava andando in rovina. E il popolo aveva a quei tempi dei sapienti, ma c'erano molti falsi profeti, c'erano anche dei sacerdoti che, come dice Geremia stesso, capitolo 6, dicevano pace, pace, pace, ma quando pace non c'era. Poi c'era forza con le alleanze politiche, con l'Egitto per esempio ed altri popoli, e questa c'era la fiducia in ciò che poteva fare l'Unione per fare del male ad altre nazioni. E poi c'era la ricchezza, c'era tanto commercio, c'erano tante cose che giravano con questo commercio, si facevano anche delle offerte, ma in tutto questo contesto il cuore di queste persone era lontano da Dio. Non conoscevano il Dio di Israele, il Dio che voleva rivelarsi anche attraverso il nome di Yahweh e anche Elohim. E Dio risponde: tutto questo è come un letame di fronte al giudizio che arriva. È l'unico vanto che regge. Geremia lo sottolinea con forza: l'unico vanto che regge è la conoscenza che dovete avere e potete avere di chi? Di Dio stesso. Che cosa significa conoscere Dio in questo contesto? Ho già detto che non è conoscenza teorica. Nel capitolo 9 di Geremia ho appena detto e mostrato che Giuda, questo popolo, conosceva Dio, tra parentesi, a parole, ma non nei fatti. Conosceva Dio, ma purtroppo viveva nell'idolatria. E attenzione, attenzione, in Geremia 9:24, conoscere Dio significa soprattutto conoscere il carattere di Dio, che Dio è buono, conoscere la bontà di Dio. Dio vive nella dirittura, Dio è santo, è giusto. E infatti Geremia dice che conoscere il carattere di Dio significa conoscere la giustizia di Dio. E il versetto 24 termina dicendo: io sono il Signore, io sono Yahweh che pratico la bontà. È scritto proprio così. Geremia 9:24 termina: io sono il Signore che pratico la bontà, il diritto e la giustizia. E poi conoscere Dio significa rispondere con la nostra vita. Cosa voglio dire? Se si conosce il Dio unico e giusto, non puoi vivere nella ingiustizia, non puoi vivere con la tua intelligenza ottenebrata, con tuo cuore che non conosce ragioni. Se conosci il Dio unico fedele, non puoi fare alleanza o non puoi stare con le persone idolatre. Per questo Paolo in Prima Corinzi cita appunto al versetto 31, capitolo 1, proprio questo testo: la gente di Corinto si vantava di essere saggia, di avere sapienza, eloquenza. C'erano dei partiti, si schieravano. Io sono di Tizio, sono di Apollo, di Paolo. E Paolo dice: l'unico vanto è la croce di Cristo, come abbiamo letto, perché lì vedi la vera bontà, lì vedi la vera dirittura, lì vedi la vera giustizia insieme. E tornando a Geremia, lui stava parlando ad un popolo religioso, un popolo pieno di riti, ma marcio dentro, che si vantavano di conoscere la legge, di sapere la legge e anche di avere del tempo, di avere alleanze pratiche con altri popoli. Dio dice: tutto questo non vi salva, non vi libera, anzi è il motivo per cui arriva il mio giudizio. Se volete un vanto che veramente ha senso e regga nel giorno del giudizio, ce n'è uno solo: conoscere me, il Dio della Bibbia, non conoscenze solo intorno a me, non conoscenze solo intorno a me, ma conoscenza diretta, colui che è l'Elohim, colui che ha creato ogni cosa. E insieme ai tre, alle tre personalità della Trinità, della Divinità, vuole manifestare la sua bontà, la sua fedeltà. Quindi non conoscere solamente cose intorno a Dio, ma conoscere Lui così com'è, un Dio molto pratico nella bontà, nella giustizia e in tutto il suo essere. Come è meraviglioso leggere la parola di Dio per conoscere questo grande Dio. Le cose che ho elencate questa sera le ho anche espresse, non tanto perché le ho trovate nella Bibbia, quindi ho una certa conoscenza intorno a Dio, ma grazie al Signore posso dire che ho parlato e parlo anche per esperienza. Le persone che non sanno chi è Dio vivono in una cecità, possono anche vantarsi di certe loro caratteristiche o di cose che hanno fatto, opere, anche meriti che secondo loro hanno potuto acquisire, ma non sanno chi è Dio. Sono tutte le persone che hanno un'immagine distorta e deformata del Dio della Bibbia, che sono fuori strada e si vantano della loro saggezza, si vantano della loro giustizia. E sapete perché? La maggior parte di queste persone, sapete perché non sanno chi è Dio? Perché persino in tante chiese oggi si insegna pochissimo intorno alla natura e al carattere di Dio. E io ringrazio il Signore perché dei fratelli e delle sorelle mi hanno detto: ma perché non facciamo anche per radio uno studio su Dio? E questo si sta rivelando veramente un aiuto per tante persone, anche dal riscontro con i tanti messaggi che arrivano e telefonate. Ripeto, se non si sa chi è il vero Dio, è perché persino in tante chiese che si chiamano evangeliche non si studia tanto su Dio, sui caratteri di Dio e anche sui significati che del nome di Dio che viene riportato in tanti passi della Bibbia. Quindi scusate se ho detto questo e se insisto. Tu che sei in ascolto, hai mai sentito o seguito uno studio biblico completo sulla natura e anche i caratteri di Dio? Purtroppo in molti casi no. Impariamo come possiamo, per esempio, migliorare la nostra vita. Impariamo, ci sono 5 punti che devi conoscere per andare avanti, per crescere. Va bene anche questo. Cerchiamo di imparare come mettere a posto, per esempio, il nostro matrimonio, come gestire alcune nostre relazioni. Sono cose anche interessanti. Ci viene detto spesso, anche nelle chiese, ci viene detto come imparare a gestire alcuni conflitti. E questo può essere buono. Ci viene detto come crescere nell'autostima, ci viene detto come lodare Dio, queste forme di lode, di adorazione moderne, con tanti mezzi, tanta musica, tanto volume, tutte queste cose qui. Ci viene detto anche come avvicinarci a Dio, come prosperare nella nostra vita. Ma cosa ci viene detto su come Dio si rivela oggi nella Bibbia? Non ci piace, per esempio, sentir parlare di un Dio geloso e santo e giusto? Ci piace sentire di un Dio che può risolvere ogni problema e ci dà tanta prosperità e che ci toglie i debiti e che ci fa stare bene ad ogni costo? Oggi si parla tanto di questo, ma sai veramente cosa ti è stato detto sulla santità di Dio? Cosa ti è stato detto sulla giustizia di Dio? Cosa ti è stato detto sulla sovranità di Dio? Cosa si è stato detto sulla onnipotenza di Dio, l'onniscienza di Dio? E ripeto, più conoscete Dio e più avrete paura del peccato e più vi sentirete responsabili della vostra condizione spirituale. Ci sono molti oggi che incolpano l'ambiente. Ci sono molti oggi che ritengono la società responsabile della loro condizione spirituale. E ci sono anche molti oggi che cambiano una chiesa ogni 3-4 mesi. E dice, beh, adesso ho trovato la chiesa giusta. Sapete qual è il problema? Che non sanno esattamente chi è Dio. Non sanno tanto della giustizia di Dio. Scusate se ripeto le stesse cose. Non sanno tanto della santità di Dio, della sovranità di Dio, della sapienza di Dio. Riflettiamo qualche istante. Cosa hanno fatto Adamo ed Eva? Hanno mangiato solo un frutto. È vero, un frutto da un unico albero che Dio come creatore aveva proibito. Ma se paragoniamo questo gesto del mangiare questo frutto dell'albero proibito rispetto ad un omicidio, la cosa non può sembrare tanto così grave, non è vero? Ho mangiato un frutto e non ho capito bene, sono stato imbrogliato da Satana. Questo è meno grave del fatto che io commetta un omicidio. Ma cosa è avvenuto, amici, in effetti, con questo frutto proibito? Cosa è avvenuto? Per quel peccato hanno trascinato nella trasgressione e nel peccato l'intero universo, tutte le persone dei vari secoli. Perché quel peccato fu così grave? Fu così grave a causa della personalità del Creatore. Fu così grave a causa di quel Dio santo, di quel giusto, quel Dio giusto, di quel Dio eterno, di quel Dio vero, di quel Dio immutabile. Abbiamo capito. E qualcuno può dire, ma cosa c'entro io con Adamo che ha peccato? E c'entriamo anche noi, perché Dio ci ha dato la libertà di scegliere. Non ci ha creati come delle macchine, come dei robot. La libertà che abbiamo è una grande scelta. Immaginiamo se Dio dice, va bene, hai sbagliato, ti condanno, non c'è più probabilità di avere il perdono, con me hai sbagliato, io ti ho dato tutto, tu potevi avere tutto, potevi vivere per sempre senza passare attraverso la morte. Questo era il pensiero di Dio inizialmente. Non diamo la colpa ad Adamo ed Eva. Dio ci ha dato la libertà, e quando noi scegliamo di vivere lontani da Dio, noi non offendiamo una persona come noi, ma quel Dio santo e giusto. E il peccato è grave, ed è così grave, ripeto, a causa della personalità del Creatore, di quel Dio onnipotente, di quel Dio sovrano. Fu così grave a causa della natura di Dio, fu così grave a causa della essenza di Dio. Ed è per questo che abbiamo scelto di parlare della natura di Dio. Io con la guida del Signore sarò ancora altri due venerdì qui a Foggia. Sicuramente vi invierò quello che vi ho promesso. Grazie per tutti quelli che stanno seguendo questo studio e credo che sia molto molto interessante. Dai il numero e li seguo, se vediamo.
0: Sì, allora 0881 70 99 18, il numero telefonico di Radio Logos. Michele, una notizia tecnica, te la dico in diretta, c'è Willy da Radio Evangelo Piemonte che mi chiede se possiamo prolungare per almeno un altro quarto d'ora. Perché c'ha problemi tecnici di stacco.
2: Io non ho problema. E forse quindi, ce l'hai tu con la tenda?
0: No, la tenda è alle 20:30.
2: Hai voglia, ne ho.
0: Allora chiudiamo questa sera, chiudiamo un quarto d'ora più tardi.
2: Quindi, va bene. Grazie, grazie.
0: Per la voce di Michele che comunque berrà un bicchiere d'acqua.
2: Sì, ce l'ho.
0: Va bene, grazie Willy sempre per il tuo impegno, anche se sta lavorando, lui si deve
2: mettiamo dedicare. Un canto, sì.
0: Ok, allora mandiamo un canto. Marta Falcone, da te ricomincerò.

Allora, sono le ore, vediamo un po', 19:24, abbiamo detto che andremo fino almeno 8:10 e di sì, 19:50 per aiutare a Willy a Torino per collegare appunto poi con Radio Vangelo Piemonte. Allora, ho letto durante questa trasmissione nel capitolo 1 della prima lettera di Paolo ai Corinzi e voglio rileggere nuovamente dal versetto 20, Prima Corinzi capitolo 1 dal versetto 20. Abbiamo parlato oggi di saggezza e abbiamo bisogno di sapere di che saggezza abbiamo bisogno. Allora, Prima Corinzi 1 versetto 20 dice: dov'è il sapiente? Dov'è lo scriba? Dov'è il contestatore di questo secolo? Non ha forse Dio reso pazza la sapienza del mondo? Siccome Dio nella sua saggezza sapeva che il mondo non lo avrebbe mai conosciuto per mezzo della sapienza, ha voluto utilizzare la pazzia della predicazione per salvare quelli che credono. Versetto 22. I giudei, cioè gli ebrei, pretendono dei miracoli per credere, e i greci invece si fidano soltanto della ragione e della sapienza. Ma noi predichiamo Cristo crocifisso, che per i

0: i giudei è scandalo, scandalo, cioè è un'offesa, e per gli altri è un messaggio assurdo. Per quelli che Dio sta chiamando, però, siano essi giudei e greci, Cristo è la potenza di Dio, perché la pazzia di Dio è più sapiente della sapienza degli uomini, e la debolezza di Dio è più forte della forza degli uomini. La Bibbia quindi ci pone queste domande: dov'è il sapiente? Cioè potremmo dire, dov'è il filosofo? L'umanità ha cercato e cerca di giustificare la verità con la filosofia, che è semplicemente saggezza umana e manca quindi di autorità. E non vi spaventate quando dico questa parola filosofia, che significa amore per la sapienza o saggezza. Filosofia, da filen, amare, e sofia, sapienza. Filosofia, amore per la sapienza. Dov'è il sapiente? Quindi dov'è il filosofo? E poi Paolo dice, dov'è lo scriba? Cioè potremmo dire, dov'è l'intellettuale di oggi? Dov'è l'opinionista? Vedete, ci sono tanti talk show televisivi dove ci sono degli ospiti di turno, e ogni tanto parlano anche di Dio, di religione, e più che esprimere le realtà della rivelazione di Dio, della Bibbia, così come Dio la rivela, ci sono degli opinionisti che parlano di Dio, parlano del peccato, ma parlano a modo loro. Quindi questo scriba di cui parla Paolo l'Apostolo è l'uomo del libro, così mi viene chiamato, in riferimento all'antico Egitto, alla Mesopotamia e anche all'antica terra di Israele. Questo scriba era un funzionario pubblico che aveva il compito di redigere e copiare atti e documenti necessari per l'amministrazione pubblica. Quindi era una persona in vista. E quindi Paolo dice, ma dov'è questo opinionista, dov'è questo intellettuale? E poi dice, dov'è il contestatore di questo secolo? Potremmo tradurre questa espressione dell'Apostolo Paolo così: dov'è l'esperto in dibattiti sugli argomenti attuali? Dov'è il critico? Gli antichi studiosi, i filosofi, i contestatori sono morti, muoiono, ma stiamo ascoltando nuovi studiosi, nuovi filosofi e contestatori attraverso tutti i mezzi di comunicazione. Oggi ne abbiamo tantissimi, sono tutti a portata di un click dal nostro cellulare. Quante cose possiamo leggere, vedere, inoltrare conoscenti, amici, anche a quelli che contrastano con le nostre opinioni. Eppure, amici in ascolto, il mondo è in agitazione per trovare la pace. C'è tutto questo? Il mondo è in agitazione per trovare la pace. La razza umana è ancora alla ricerca della verità. E tutte le persone, tutte, anche le persone atee, anche chi si dichiara agnostico, è un assetato di verità. E sapete perché? Perché ogni persona è stata creata immagine di Dio. Ogni persona porta questa sete dell'infinito. E queste persone non saranno mai, anzi tutte le persone non saranno mai soddisfatte se non conosceranno la verità su Dio e la verità su loro stessi. Cioè se non sapranno chi è il Dio della Bibbia, che si rivela e vuole rivelarsi attraverso Gesù Cristo, attraverso la Bibbia, attraverso lo Spirito Santo. Queste persone non saranno mai soddisfatte, qualunque saranno le mete raggiunte, qualunque saranno le loro ricchezze messe da parte, qualunque saranno le conoscenze e anche la notorietà che possono avere nel loro campo, nel loro spazio in cui operano. Ascoltate cosa dice la Bibbia, Salmo 46 versetto 10. E questa è una esortazione per tutti voi che siete ancora in ascolto. Faccio una parentesi, dovevamo chiudere a quest'ora, vado avanti ancora un quarto d'ora e sono contento, tanto che ringrazio anche Willy per il suo apporto. Ascoltate questa parola del Salmo 46 versetto 10. Dice così: è un comando, è un imperativo. Fermatevi. Sappiamo cosa significa questo. Fermatevi. E dice ancora il salmista: e riconoscete che io sono Dio. E poi dice: io sarò glorificato fra le nazioni, sarò glorificato sulla terra. Quindi la voce di Dio risuona agli orecchi di tutti gli abitanti della terra con un tono rassicurante e autorevole. Fermatevi. Non sono io che lo dico, è la voce di Dio. Andate a leggere tutto il Salmo 46, in particolare questo imperativo, fermatevi, si trova al versetto 10. Fermatevi e riconoscete che io sono Dio. Qui ogni timore può essere sedato, ogni ansia può essere placata, ogni tensione può essere allentata, il popolo di Dio può rilassarsi. Egli è Dio e la sua causa è vittoriosa. Egli è il sommo tra le nazioni, egli è il sommo su tutta la terra. Ma le persone, l'umanità, preferisce riporre la propria fiducia nelle proprie idee piuttosto che nell'autorità della parola di Dio. La razza umana rifiuta la saggezza di Dio perché rifiuta Lui e la sua parola, e perciò definisce pazzia il suo messaggio di verità. Tutto questo porta le persone sempre di più a giudicare secondo la propria definizione di male. Recenti studi rivelano che la maggioranza delle persone crede in qualche tipo di inferno e certamente identifica Satana con questo luogo di tormento. Possono queste persone non credere che sia un luogo fisico, cioè fino a quando non si fanno i nomi di assassini di massa, come tanti dittatori e assassini seriali, non voglio fare nemmeno i nomi. Non mettono in dubbio il loro diritto di pronunciare una sentenza dicendo che queste persone vanno messe all'inferno. Ma vorrei domandare a queste stesse persone che giudizio pronuncerebbero oggi nel 2026 sui bugiardi che ingannano tante persone semplici ed ingenue. Che giudizio pronuncerebbero su persone che hanno ingannato loro stesse, queste persone che non credono, queste persone che possono giustificare chi ha fatto tanto tanto male, ma poi non giustificano quello che vedono oggi sotto i loro occhi? Che giudizio pronuncerebbero queste persone su chi è un falso testimone, o sugli automobilisti che guidano in stato di ubriachezza e spengono la vita di cittadini rispettosi della legge, o su chi vive in una immoralità indescrivibile, su chi approfitta dell'innocenza dei bambini? Che giudizio pronuncerebbero su coloro che bestemmiano il nome di Dio, di colui che gli ha dato la vita, o sugli spacciatori di droga per aver distrutto la vita dei loro figli, minorenni forse? La vera fede, amici in ascolto, non ha niente a che fare con i tanti ideali filosofici. Quella dell'Evangelo non è una teoria, non è una ideologia. E a me piace sottolineare sempre questo aspetto. Quella dell'Evangelo è una storia vivente, è una storia personale, è una storia delle nazioni, è la storia vivente anche di Israele, è la storia vivente della Chiesa, di quelli che veramente sono stati riscattati con l'opera e col sangue del Signore Gesù Cristo. Già ai tempi dell'Apostolo Paolo, la filosofia pretendeva di essere la conoscenza di tutte le cose, una conoscenza sistematica e definitiva. Pretendeva anche di essere un'arte, la filosofia, l'arte del vivere in modo conforme a questo sapere, a questa cultura, il tutto con il risultato di una ricerca libera. Cioè l'uomo, per credere, deve poter spiegare tutto col suo ragionamento. Se io non posso spiegarmi una cosa, la lascio. Devo arrivare a spiegare tutto col mio ragionamento. E tutto questo porta ad una tragedia, che non è più fede in Dio, che in Gesù Cristo si è fatto uomo, ma nell'uomo, che sempre di più oggi, nel XXI secolo, l'uomo che vuole farsi Dio, l'uomo che vuole essere Dio. I filosofi pretendevano di provare che Dio non potesse amare le sue creature, perché lui, essendo bene supremo, poteva trovare soddisfazione solamente nella sua essenza. Cioè Dio poteva dire: io sono santo, io sono giusto, io sono buono, io sono sovrano, e quindi mi soddisfo in me stesso. E questo è il ragionamento che facevano queste persone. Cioè Dio può gioire per tutto quello che è per sé. Cioè Dio trova soddisfazione solamente nell'essere Dio. E oggi in effetti gli ideali e le nozioni dei grandi filosofi sono presenti dove? Nel linguaggio, nell'arte. Vedete com'è cambiata l'arte, vedete come si presentano i nuovi costumi, le nuove canzoni, i nuovi testi. Quindi tutto questo non solo ha influenzato il linguaggio, l'arte, ma la influenza sempre di più, e quindi fino a toccare il pensiero dell'uomo. Ora, un simile edificio di pensieri e di ideali era inconcepibile per l'Evangelo. E così l'Apostolo Paolo, per esempio, sempre nella prima lettera ai Corinzi, capitolo 3, al versetto 18, dice: nessuno si inganni. Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 18, nessuno si inganni. Se qualcuno tra di voi pretende di essere saggio, un saggio di questo secolo, diventi pazzo per diventare saggio, perché la sapienza di questo mondo è pazzia davanti a Dio. Infatti è scritto: egli prende i sapienti nella loro astuzia, e altrove: il Signore conosce i pensieri dei sapienti e sa che sono vani. Questo lo puoi leggere in Prima Corinzi, capitolo 3, versetto 20. Il Signore conosce i pensieri dei sapienti e sa che sono vani. La sapienza dell'uomo, e quindi dobbiamo includere la filosofia in genere, è stoltizia presso Dio, e noi dobbiamo avvicinarci a Dio attraverso il libro santo, la Bibbia, che è la parola di Dio. Quale è la chiave per conoscere davvero Dio? Il primo passo è questo, tra poco termino. La chiave per conoscere Dio è chiedersi questa sera: vogliamo veramente conoscerlo? Vogliamo disporci a cercarlo? Questo è il primo passo, è un imperativo. Capire che l'uomo da solo è incapace di conoscere realmente Dio, e questo a causa del suo peccato che lo separa da Dio. E la scrittura ci rivela che tutti sono peccatori e che di conseguenza siamo mancanti rispetto allo standard di santità necessario per avere comunione con Dio. Il secondo passo è questo, che avuta la convinzione da parte dello Spirito di Dio, lo Spirito Santo, che siamo tutti peccatori per natura e per azione, la Bibbia ci dice anche che la conseguenza del nostro peccato è la morte, cioè la morte eterna, la separazione eterna da Lui. E questo è il giudizio di Dio. E quindi senza vero ravvedimento moriremo eternamente senza Dio. E possiamo scampare al giudizio credendo nella persona e nell'opera di salvezza di Gesù Cristo. E il terzo punto, perché veramente possiamo conoscere Dio e che è necessaria questa conoscenza, il terzo passo è che dobbiamo veramente sapere e riconoscere la nostra vita, che a tutti coloro che lo hanno ricevuto, Egli, Dio, ha dato l'autorità di diventare Suoi figli a quelli che credono nel Suo nome. Giovanni 1,12. Niente ha più importanza del capire questa verità quando si tratta di conoscere Dio. E Gesù rende chiaro che Lui solo è la via per arrivare in cielo e a una conoscenza personale di Dio. Gesù stesso ha detto: io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. E tutto questo porta ad applicare la giustizia di Dio nella vita di chi crede veramente. Concludo. Vedete, cari amici, davanti a queste realtà non si tratta di discutere sul credo di una qualche religione o di fare leva su una qualche tradizione. Ogni uomo, ogni donna è creatura di uno stesso creatore, e tutte le persone, indipendentemente dalla razza, dalla lingua, dalla cultura di provenienza, hanno bisogno di conoscere Dio. E la via è unica. La via non è il nome di una chiesa, la via non è di qualcuno che dobbiamo chiamare padre della Chiesa. La via è Gesù Cristo. Questa è la via, non un semplice credo religioso. Questa è la realtà che riguarda tutte le persone. Purtroppo alle persone piace discutere di religione senza volersi sottoporre all'autorità della parola di Dio, e a molte persone riesce più facile impegnarsi in qualche opera di bene, in azioni di volontariato, per esempio, cosa ammirevole ed umana, ma non basta. Il vero bene inizia in noi quando abbiamo relazione con Dio. Gesù è venuto dal cielo per portarci vita e per farci unire al nostro Creatore. Non c'è nessun requisito per cominciare questo viaggio oltre a ricevere le promesse che troviamo nella parola di Dio. Gesù è venuto sulla terra per portarci vita, offrendosi se stesso come sacrificio affinché i nostri peccati non ci impediscano di conoscere Dio. Bene. Grazie Willy, siamo pronti, ho finito. Grazie di cuore, grazie anche Eliseo, grazie a tutti voi ascoltatori. Diciamo così, se Dio vuole saremo qui venerdì prossimo. Pregate per noi, Signore ci benedica.
1: Sì, saluto anch'io, appuntamento allora venerdì prossimo, Dio volendo. Ricordatevi la diretta alle 20:30 con la tenda di San Severo. Cristiano Online con la tenda.
0: Voglio fare una breve preghiera. Signore, ti ringraziamo per questo tempo, grazie anche per i nostri amici che hanno telefonato, anche i fratelli, sorelle che hanno mandato messaggi, saluti, tempo di comunione, di preghiera per noi mentre siamo stati qua. Grazie per i versi preziosi della tua parola. Grazie per questi strumenti tecnici, per i computer, per il mixer. Grazie per il fratello Eliseo che è stato qui con me. Benedice la sua vita, la sua famiglia, il suo impegno per quest'opera. Il fratello Willy anche, Signore, mentre era al lavoro, si è impegnato anche per collegare questa trasmissione. Tu guardi tutte queste cose, non dimentichi e rendi sufficiente tutto quello che è stato detto anche da parte mia, da parte di Eliseo. Grazie perché sei buono, grazie perché ti fai conoscere. Benedice la famiglia di Dora, Signore. Voglio pregarti per questa bambina, Renata. Ti prego per le altre sue due figlie, Signore, per tutti i suoi cari parenti, per i parenti delle persone che hanno ascoltato oggi, anche fratelli e sorelle. Benedici queste famiglie, benedici le chiese di appartenenza. Voglio pregare per tutti gli ammalati, le persone sole, e facciamo questo nel nome del tuo figlio Gesù Cristo. Amen.
1: Ringrazia sempre noi, però una volta tanto voglio ringraziare Michele per il suo servizio ormai quarantennale. Buona serata a tutti.
0: Grazie.

0: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte. Ascolta Radio Evangelo Piemonte anche sulle frequenze digitali del DAB. Cerca sul display Radio Evangelo Piemonte. Radio Evangelo Piemonte, un nuovo modo di trasmettere, una nuova vita da vivere.
2: Enzo Di Salvia e Maria Pulerà presentano Il libro più letto.
3: Ciao a tutti, ben ritrovati. Parliamo del libro più letto, parliamo di argomenti straordinari. Vi consiglio di restare con noi. Se ti sei appena sintonizzato, resta. Tu lo sai che c'è un tesoro nascosto. C'è una perla e anche una rete di cui parla questo libro fantastico. Vogliamo sentire insieme? Enzo, a te la parola.
2: Il libro più letto. Conduce in studio Enzo Di Salvia.
4: Bentornati amici ascoltatori, quindi benvenuti al nostro ultimo appuntamento di questa settimana. Fino a ieri abbiamo visto molte parabole che Gesù citò, raccontò e spiegò ai suoi discepoli. Vedremo le ultime tre parabole che trattano certi differenti aspetti del regno dei cieli. Andiamo subito a leggerle nei versetti dal 44 al 52 dal capitolo 13 del Vangelo di Matteo. Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo che un uomo, dopo averlo trovato, nasconde. E per la gioia che ne ha, va e vende tutto quello che ha e compra quel campo. Il regno dei cieli è anche simile a un mercante che va in cerca di belle perle e, trovata una perla di gran valore, se n'è andato, ha venduto tutto quello che aveva e l'ha comperata. Il regno dei cieli è anche simile a una rete che, gettata in mare, ha raccolto ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la traggono a riva, poi si mettono a sedere e raccolgono il buono in vasi e buttano via quello che non vale nulla. Così avverrà alla fine dell'età presente. Verranno gli angeli e separeranno i malvagi dai giusti e li getteranno nella fornace ardente. Lì sarà il pianto e lo stridor dei denti. Avete capito tutte queste cose? Essi risposero, sì. Allora disse loro, per questo ogni scriba che diventa un discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa il quale tira fuori dal suo tesoro cose nuove e cose vecchie. La parabola del tesoro nascosto nel campo ci insegna che il regno di Dio è così importante e ha un tale valore che bisogna essere disposti a tutto pur di averlo. Alcuni interpretano che è l'uomo a dover cercare e far di tutto per entrare in possesso di questo tesoro inestimabile che è il regno di Dio. Altri interpretano che è Gesù a fare di tutto per strappare il peccatore alla perdizione. Altri ancora riuniscono i due punti di vista esposti prima dicendo che, come Gesù diede tutto per redimere l'umanità, così i suoi discepoli devono dare tutto per essere membri del regno.

La parabola delle perle è simile a quella del tesoro e quindi può essere data un'analoga interpretazione. Hanno in comune il fatto che in tutti e due i casi l'uomo dà tutto quello che ha. Ciò non significa che noi possiamo comprare la salvezza, ma che è necessario spogliarsi di tutto quello che abbiamo: pregiudizi, desideri egoistici, piacere e onori del mondo, tutto ciò insomma che ci impedisce di avvicinarci a Cristo per ottenere la sua grazia. Dopo aver visto il valore del regno, vediamo la purificazione del regno, la parabola della rete, che ci riporta a quella delle zizzanie. Nella raccolta qui descritta, nessuno può sfuggire. Tutti sono costretti a passare per il giudizio finale in cui ci sarà la separazione dei giusti dai malvagi. Il punto principale della parabola è sempre quello di dimostrarci che il miscuglio che attualmente esiste anche nella Chiesa avrà una fine. Nel giorno del giudizio ci sarà la separazione, l'erbaccia sarà bruciata e il grano raccolto in granai, il buon raccolto messo in vasi e quello cattivo gettato. Oggi dobbiamo riconoscere Cristo come nostro Re, come nostro Salvatore, cercare la sua grazia, il suo perdono e la sua giustizia, se vogliamo scampare domani alla sua giusta ira e punizione. Alcuni considerano l'ultimo versetto una parabola, chiamandola parabola del padrone di casa, mentre altri non la ritengono tale. Non di meno, il contenuto di questo singolo versetto ha un messaggio importante per noi. Ci fa vedere come nello studio approfondito delle scritture, ognuno di noi, come lo scriba di cui parla Gesù, può trovare insieme a cose già conosciute altre cose sempre nuove. Speriamo che anche questi studi che state seguendo così per radio possano mostrarvi qualcosa di più della parola di Dio.

Dopo aver insegnato queste parabole, il Signore Gesù parte e va verso Nazaret, la sua città. Leggiamo i versetti dal 53 al 58. Quando Gesù ebbe finito queste parabole, partì di là. Recatosi nella sua patria, insegnava nella loro sinagoga, così che stupivano e dicevano: «Da dove gli vengono tanta sapienza e queste opere potenti? Non è questi il figlio del falegname? Sua madre non si chiama Maria e suoi fratelli Giacomo, Giuseppe, Simone e Giuda? E le sue sorelle non sono tutte tra di noi? Da dove gli vengono tutte queste cose?» E si scandalizzavano a causa di lui. Ma Gesù disse loro: «Un profeta non è disprezzato che nella sua patria e in casa sua». E lì, a causa della loro incredulità, non fece molte opere potenti. Vorrei richiamare la vostra attenzione ancora sul fatto che nei giorni di Cristo la gente non ha mai messo in dubbio che lui potesse fare dei miracoli. La loro domanda era: da dove prende la sua saggezza e come può fare queste opere potenti? Non è questo il figlio del falegname? Era questo che li mandava in confusione. Non riconoscevano chi lui fosse veramente. Per loro era il semplice figlio di un falegname. Ed è quello che oggi lui è per alcune persone. Pensano che Gesù sia stato un grande insegnante, un grande uomo, una persona meravigliosa, ma semplicemente il figlio di un falegname. È ovvio che il Signore Gesù aveva dei fratelli e delle sorelle, certo, erano fratellastri, più giovani di lui, nati da Maria e Giuseppe. Loro non capirono fin dopo la sua resurrezione che lui davvero era il figlio di Dio. Vedete, quelli della sua città erano talmente intimi con lui e la sua famiglia che si scandalizzavano a causa di lui. Cioè, questo fatto era per loro un ostacolo. Suppongo che dicessero: «Conosciamo la sua famiglia, lui è cresciuto tra di noi, da dove prende queste cose che insegna?» A causa di questo Gesù non fece opere potenti a Nazaret. Questa è una cosa tremenda. Notate che cosa limitava la potenza di Dio quando lui era lì? L'incredulità. Non era che lui non li poteva fare, la causa era la loro incredulità. Egli fece pochi miracoli lì. Facciamo attenzione a non fare in qualche modo lo stesso grave errore. Stiamo attenti a non limitare con la nostra poca fede le grandi opere che Dio vuole fare attorno a noi.

Passiamo al capitolo successivo e facciamo un piccolo riassunto quindi del prossimo capitolo, il 14 del Vangelo di Matteo. Giovanni Battista, il precursore del re, viene decapitato. Gesù si allontana, ma la folla lo segue. Così egli sfama 5.000 persone, manda i suoi discepoli in mare dove incontrano una tempesta, poi va loro incontro camminando sull'acqua. Anche in questi capitoli di Matteo l'idea che Gesù sia re viene rigettata e proseguono i conflitti tra le autorità religiose e il Signore. Qui appare chiaro che gli eventi porteranno inevitabilmente ad una crisi. Giovanni Battista viene trucidato col pretesto che Erode non può venir meno al giuramento fatto. Questo episodio è chiaramente la negazione della luce e della giustizia ed è organizzato allo scopo di mettere le mani su Gesù, il quale, sapendo che non è ancora giunta la sua ora, si allontana dal malvagio Erode. Il miracolo della prima moltiplicazione dei pani si può sicuramente considerare uno dei più importanti, a giudicare dall'attenzione che gli autori dei Vangeli vi dedicano. Infatti è l'unico descritto in tutti e quattro i Vangeli. Ma passiamo a considerare l'uccisione di Giovanni Battista, leggendo i primi due versetti di Matteo, capitolo 14. In quel tempo Erode il tetrarca udì la fama di Gesù e disse ai suoi servitori: «Costui è Giovanni il Battista, egli è risuscitato dai morti, perciò agiscono in lui le potenze miracolose».

La superstizione porta con sé la paura, e qui vediamo Erode che, saputa la fama di Gesù, pensa di avere a che fare con il fantasma di Giovanni Battista, che lui aveva fatto uccidere. Qualcuno dice che le società evolute non sono superstiziose, ma sarà vero? Prova a pensare a quanta gente ascolta o legge l'oroscopo e si fa fare le carte. Per non parlare del fatto che le religioni orientali influiscono sempre di più sulla cultura contemporanea. Gli esseri umani sono superstiziosi per natura, e nel momento in cui ti allontani dalla parola di Dio, diventi facile preda della superstizione. Persino coloro che si dichiarano atei si convertono a dottrine e culti pagani, e non c'è da meravigliarsi se persone intelligenti vengono attirate da simili cose. La persona e il ministero di Gesù non potevano passare inosservati agli occhi dell'uomo che sedeva sul trono a quel tempo. Nei versetti che seguono troviamo un flashback. Leggiamo i versetti dal 3 al 12. Perché Erode, fatto arrestare Giovanni, lo aveva incatenato e messo in prigione a motivo di Erodiada, moglie di Filippo, suo fratello, perché Giovanni gli diceva: «Non ti è lecito averla». E benché desiderasse farlo morire, temette la folla che lo considerava un profeta. Mentre si celebrava il compleanno di Erode, la figlia di Erodiada ballò nel convito e piacque a Erode, ed egli promise con giuramento di darle tutto quello che avrebbe richiesto. Ella, spintavi da sua madre, disse: «Dammi qui su un piatto la testa di Giovanni il Battista». Il re ne fu rattristato, ma a motivo dei giuramenti e degli invitati comandò che le fosse data, e mandò a decapitare Giovanni in prigione. La sua testa fu portata su un piatto e data alla fanciulla, che la portò a sua madre. E i discepoli di Giovanni andarono a prendere il corpo e lo seppellirono, poi vennero a informare Gesù.

Abbiamo visto che appena Erode seppe di Gesù e di ciò che predicava, fu preso dalla paura e diventò più superstizioso che mai. Aveva messo a morte Giovanni Battista e associò quest'ultimo al Signore Gesù. Credeva che Giovanni fosse risuscitato e il suo timore si trasformò in vera e propria pazzia nel momento in cui desiderò eliminarlo per sempre. Erode era un debole, un depravato ed anche un omicida. Aveva già ucciso Giovanni, il precursore di Cristo, ed era pronto ad assassinare il Signore Gesù stesso. Osservando le circostanze della morte di Giovanni Battista, possiamo notare che viene detto «fatto arrestare Giovanni», il verbo indica un'azione passiva. Erode aveva imprigionato Giovanni a motivo di Erodiada. Nota quanto Erode era influenzato da quelli che lo circondavano, in questo caso da Erodiada e più avanti da altri ancora. Qualsiasi cosa facesse, la faceva per ottenere l'approvazione degli altri. Giovanni Battista aveva denunciato chiaramente l'immoralità di Erode. Decisamente lui non aveva problemi a dire la verità, per cruda che fosse. Erode comunque temeva il popolo. Questo timore gli impedì di porre in atto il suo desiderio di vendetta. Naturalmente anche Erodiada odiava Giovanni Battista, forse più di Erode, e in occasione del festeggiamento del compleanno della figlia e colse al volo il fatto che Erode, compiaciuto delle danze della ragazza, giurò di farle qualsiasi regalo lei avesse chiesto.

0: Suppongo che Erode si aspettasse una richiesta di beni materiali, o perlomeno sensata, ragionevole. Invece, la madre, Erodiada, le suggerì di chiedere la testa di Giovanni Battista. La sua era una richiesta crudele e sadica, nata da un desiderio di vendetta per essere stata pubblicamente condannata da Giovanni. Ancora una volta Erode si trovò a dover agire condizionato dagli altri. Era preoccupato di ciò che avrebbero detto i suoi invitati se non avesse mantenuto la promessa fatta. Così fece uccidere Giovanni Battista. Il resoconto sadico, triste e sordido di ciò che avvenne in quei giorni è un quadro della società di allora. Giovanni Battista fu decapitato, la sua testa venne data a una ballerina su un piatto di portata. La natura umana non è cambiata molto. La bramosia e l'omicidio esistono anche nella nostra società sotto varie forme. I discepoli di Giovanni ottennero di seppellire il suo corpo come ultimo gesto di tenerezza e amore. Finito l'inciso del racconto di ciò che era avvenuto a Giovanni Battista, torniamo a Gesù col racconto. Leggiamo i versetti 13 e 14. Udito ciò, Gesù si ritirò di là in barca verso un luogo deserto, in disparte. Le folle, saputolo, lo seguirono a piedi dalle città. Gesù, smontato dalla barca, vide una gran folla, ne ebbe compassione e ne guarì gli ammalati. Il Signore si allontanò perché sapeva che la paura avrebbe fatto impazzire Erode, inducendolo a compiere cose insensate. Il Signore Gesù conosceva quell'uomo e voleva evitare incidenti perché la sua ora non era ancora venuta. Il Signore se ne andò attraversando in barca il mar di Galilea, ma la folla che stava in città e l'aveva seguito non voleva essere abbandonata da lui, così camminò lungo la costa della Galilea e lo raggiunse sull'altra sponda. Questo dimostra che Gesù era molto ben voluto dalla gente e la sua fama aumentava a causa delle potenti opere che egli compiva. Infatti, ancora una volta, gli ammalati vengono portati al suo cospetto. Quel giorno egli guarì moltissime persone. E con queste opere così grandi, così potenti, svolte ancora una volta da Gesù, noi ci fermiamo qui. Quindi, a risentirci a lunedì prossimo.
1: Fatti sentire se vuoi parlare dell'argomento di oggi o della fede, se vuoi conoscere meglio Dio, o solo sentire che c'è speranza per la situazione in cui ti trovi. E ricordati, il libro più letto è scritto proprio per te.
2: Se i nostri argomenti ti interessano, ascolta il libro più letto. Il libro più letto, da lunedì a venerdì su questa emittente. Una produzione Transworld Radio.
3: Vi invitiamo all'ascolto del programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith. Buon ascolto!
4: Apriamo le nostre Bibbie in Prima Corinzi capitolo 9. Io potrei fare molte cose che però non faccio. E il motivo per cui non le faccio è che non voglio offendere il mio fratello più debole e non voglio distruggere la sua relazione con Dio, con la mia libertà in Cristo. Questo è essenzialmente quello che Paolo sta dicendo ai Corinzi. Sta dicendo loro di stare attenti a come esercitano la loro libertà in Cristo, che non lo facciano in un modo tale da essere una pietra di inciampo per i fratelli più deboli. Ora, mentre Paolo continua su questa linea di pensiero e su questo argomento, fa un esempio tratto dalla sua esperienza personale. Come apostolo avrebbe potuto dire quali erano le sue esigenze da apostolo, ma non lo fa, perché non vuole offendere nessuno. E così, mentre ora si accinge a parlare del suo apostolato, dei suoi diritti come apostolo, vuole mostrare come nella sua esperienza personale lui mette in pratica il principio che ha appena cercato di insegnare loro. E cioè, sì, tu hai la tua libertà, tu hai dei diritti, ma non devi star sempre lì a insistere sui tuoi diritti o sull'esercizio della tua libertà, specialmente se facendo questo ferisci qualcun altro. Così la legge che mi governa è la legge dell'amore, l'amore che ho per i miei fratelli in Cristo, specialmente quelli che potrebbero essere più deboli nella fede. L'amore che ho per loro è ciò che governa le mie attività, e non il fatto se sia giusto o sbagliato. E così Paolo dice: non sono io apostolo? Non sono io libero? Cioè libero di fare quello che voglio come apostolo? Non ho io veduto Gesù Cristo, il nostro Signore? Non siete voi la mia opera nel Signore? Quindi usa come segno del suo apostolato, prima di tutto, il fatto che lui ha visto Cristo il Signore. Uno dei requisiti dell'apostolato nella Chiesa delle origini era quello di poter dire di essere stati testimoni della resurrezione di Gesù Cristo, testimoni oculari della sua resurrezione. Ora, ci sono alcuni oggi nella Chiesa che si definiscono apostoli. Dicono di avere l'autorità dell'apostolato. Dal punto di vista del Nuovo Testamento è una dichiarazione difficile da fare, perché uno dei requisiti era il poter dire di essere stati testimoni oculari della resurrezione di Gesù Cristo. Paolo dice di aver visto Gesù e parla anche della prova del suo apostolato. Il fatto che le loro vite sono cambiate. Loro sono le sue lettere di raccomandazione, conosciute e lette da tutti gli uomini. Dice: se non sono apostolo per gli altri, lo sono almeno per voi, perché voi siete il sigillo del mio apostolato nel Signore. Il mio ministero in mezzo a voi, il frutto del mio ministero, la prova del mio ministero, il fatto che voi siete nel Signore, voi siete il sigillo del mio apostolato. Questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo. Questa è la mia difesa. Qui usa dei termini legali nel greco. Evidentemente le divisioni della Chiesa di Corinto avevano portato alcuni a dire: beh, noi siamo di Apollo, mettendo in dubbio, come facevano in molti altri posti, la dichiarazione che Paolo era un apostolo. Paolo dice: sono un apostolo non per volontà degli uomini, ma per volontà di Dio. Ma questi mettevano in dubbio la sua dichiarazione. Ah, dice di essere un apostolo, ma non lo è veramente. E così mettevano in dubbio il suo apostolato. E così dice: questa è la mia difesa nei confronti di coloro che fanno inchieste a mio riguardo. Non abbiamo noi il diritto di mangiare e di bere? Non abbiamo noi il diritto di condurre attorno una moglie che sia una sorella in fede, come fanno gli altri apostoli, i fratelli del Signore e Cefa? O soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? Non abbiamo pure noi il diritto di non lavorare come apostoli? Perché quelli che predicano l'Evangelo hanno il diritto di vivere dell'Evangelo. E continua dicendo: chi mai va alla guerra a proprie spese? Se vai in guerra, ti danno tutto l'occorrente. Non è che vai a comprarti il fucile, gli stivali. Non ti compri da solo l'elmetto e le munizioni. Queste cose ti vengono fornite se sei un militare. Quindi Paolo dice: chi va in guerra a proprie spese? Chi pianta una vigna e non ne mangia il frutto? O chi si prende cura di un gregge e non mangia del latte del gregge? Dico queste cose secondo l'uomo? Non dice queste cose anche la legge? Sto parlando da uomo, o forse non dice questo anche la Bibbia? E come base scritturale per questa premessa dice: nella legge di Mosè infatti sta scritto: non mettere la museruola al bue che trebbia. Si dà forse Dio pensiero dei buoi? E questo era parte della legge. il bue che trebbiava il grano. Non dovevi mettere una museruola davanti alla sua bocca. Mentre questo tirava l'aratro, poteva mangiare nel frattempo. Non dovevi mettergli la museruola, perché stava lavorando. Poi dice, forse che Dio si preoccupa degli animali? Forse è più interessato ai buoi che agli uomini? Quindi Paolo va all'Antico Testamento per dimostrare che come il bue ha il diritto di mangiare il frumento che sta trebbiando, così pure il servo ha diritto. Ovvero dice tutto questo per noi. Certo, queste cose sono scritte per noi, perché chi ara deve arare con speranza, cioè la speranza del raccolto, e chi trebbia deve trebbiare con la speranza di avere ciò che spera. Se abbiamo

non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Ora, di nuovo, sta parlando della libertà di fare le cose, del diritto di fare le cose. Paolo sta dicendo che come apostolo, come uno strumento di cui Dio si è usato per ministrare alla vita spirituale di queste persone, avendo portato loro la parola di Dio e le cose dello Spirito, come apostolo lui ha tutto il diritto di essere sostenuto da loro, ha tutto il diritto di ricevere dei benefici materiali da loro. Ma dice: eppure non l'ho fatto, per non porre alcun ostacolo all'Evangelo di Cristo. Non sapete voi che quelli che fanno il servizio sacro mangiano delle cose del Tempio? E quelli che servono all'altare hanno parte dei beni dell'altare? I sacerdoti che offrivano i sacrifici tenevano una parte della carne del sacrificio per se stessi. Tenevano una certa parte della farina e di queste cose che venivano portate come offerte da parte del popolo per offrirle al Signore. Ai sacerdoti venivano date queste cose, e loro vivevano di queste cose che venivano portate come offerte. Ora Paolo sta dicendo: io ho tutto il diritto di ricevere da voi delle ricompense materiali per aver faticato tra di voi. Così pure il Signore, dice, ha ordinato che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Ora Paolo dice: sì, ne ho tutto il diritto, ma non lo esercito. Morirei piuttosto che prendere un solo centesimo da voi. Perché Paolo ha questo atteggiamento? Perché purtroppo ai tempi di Paolo, come d'altronde anche oggi, ci sono molti ministri dell'Evangelo che abusano di questo diritto. Ci sono molti ministri che cercano sempre nuovi trucchi, nuovi metodi e nuovi modi per spillare più soldi dalle persone. Se hai mai ricevuto le lettere di alcuni di questi evangelisti, non c'è fine alla loro immaginazione per sviluppare nuovi trucchi, per far sì che tu inizi a sostenere il loro ministero. Vai a queste riunioni e vieni esposto a questi trucchi. Il Signore mi ha rivelato che ci sono 10 persone qui stasera che doneranno $1,000 per questo ministero. Il Signore mi ha rivelato che ci sono 50 persone che doneranno $500. Non funziona così. Questo è fare giochi di prestigio con le persone, ingannarle, ed è terribile. A causa di queste cose, molti si sono allontanati dall'Evangelo di Gesù Cristo. Hanno detto: questi sono interessati solo ai soldi. E purtroppo è proprio così in molti posti. Ed è per questo che qui a Calvary Chapel non chiediamo mai alle persone di prendere impegni economici. È per questo che qui a Calvary Chapel non facciamo appelli per le offerte. Non diciamo mai nulla di più di questo. Ora gli incaricati verranno avanti e raccoglieranno le offerte e le decime. Ma sta a te decidere se dare o non dare. E nessuno ti chiederà mai di dare. Qui a Calvary Chapel noi amiamo dare alle persone, e questo colpisce quelli che dicono la Chiesa è interessata solo ai soldi, solo a prendere. E lo stesso è per Paolo. Lui non vuole che l'accusino di essere un mercenario o uno che cerca i soldi della gente. Non vuole offendere nessuno. Sapete, anni fa, quando il Signore mi ha chiamato al ministero, ero abituato a vedere tutto questo chiedere e questo supplicare per la causa di Gesù. Avevo visto tutti questi tipi di appelli per l'offerta, e addirittura alla scuola biblica mi era stato insegnato come fare meglio l'appello per l'offerta. Mi era stato insegnato come incoraggiare le persone e come sollecitare a sottoscrivere

0: scrivere impegni economici e cose di questo tipo. Ma quando il Signore mi ha chiamato al ministero, ho detto: Signore, facciamo un patto. Io ti servirò nel ministero, ma devi essere tu a provvedere per me, perché non solleciterò mai la Chiesa a sostenermi. Sarai tu a prenderti cura di me. Io non chiederò mai soldi, non supplicherò mai nessuno per questo. Chiedere soldi non sarà mai un aspetto del mio ministero. Credo che sia disonesto, chiaramente sbagliato, che questi ministri chiedano sempre e costantemente dei soldi alla gente. E sapete, è quasi come al tempo della Chiesa romana, quando si vendevano le indulgenze. Vuoi che le tue preghiere siano esaudite? Mandaci la tua offerta. Tuo figlio non è salvato? Mandaci un'offerta e Dio lo salverà. Puoi comprare la salvezza di tuo figlio, puoi comprare la guarigione di tua madre, puoi comprare ogni tipo di indulgenze. È fatto apposta così. Queste raccolte di fondi fanno leva su queste cose. Se quelli che sollecitano queste raccolte di fondi vivessero una vita semplice e non in modo così eccessivo, allora potrei accettarlo. Ma quando queste persone che supplicano le povere vedove a sacrificare parte della loro pensione per darla a loro, loro stessi li vedi che vivono secondo un altissimo stile di vita, lo trovo inaccettabile, lo trovo intollerabile. L'Apostolo Paolo, mi ritrovo in quello che dice, e amo quest'uomo, perché penso che la pensasse come me rispetto ai soldi. Lui dice: «Ehi, non voglio i vostri soldi, non prenderò i vostri soldi. Mi glorio del fatto che sono stato in grado di provvedere a me stesso e a quelli che erano con me, mentre mi trovavo lì da voi. E non abbiamo preso niente di vostro, e preferirei morire che perdere questo piccolo vanto che ho, di non aver preso soldi da voi, sebbene come apostolo ne avessi avuto tutto il diritto. Il Signore ha stabilito che coloro che annunziano l'Evangelo vivano dell'Evangelo, e questo è giusto. Al bue non va messa la museruola. Se Dio si prende cura dei buoi, sicuramente si prenderà cura dei suoi servi, di quelli che predicano la sua parola. Quelli che fanno il servizio sacro, i sacerdoti, mangiano delle cose del Tempio. Io ne avevo tutto il diritto, ma non l'ho fatto, perché non volevo offendere nessuno, non volevo scandalizzare nessuno, non volevo che nessuno potesse pensare che stavo cercando di arricchirmi con la predicazione dell'Evangelo. Ma io non ho fatto alcun uso di queste cose, né ve ne scrivo affinché si faccia così con me. Non sto cercando di fare un appello in questo momento, dice Paolo. Non è questo il mio scopo nel dire queste cose, perché è meglio per me morire piuttosto che qualcuno renda vano il mio vanto. Infatti, se io predico l'Evangelo, non ho nulla da gloriarmi, perché è una necessità che mi è imposta. E guai a me se non predico l'Evangelo. Non predico per la gloria o per i soldi, ma perché ho necessità di farlo. C'è un peso nel mio cuore. Guai a me se non predico l'Evangelo di Gesù Cristo. Se perciò lo faccio volontariamente, ne ho ricompensa. Ma se lo faccio controvoglia, rimane sempre un incarico che mi è stato affidato. Paolo dice: lo faccio volontariamente, quindi ho il mio premio, perché lo faccio volontariamente per il Signore. Qual è dunque il mio premio? Questo, che predicando l'Evangelo io posso offrire l'Evangelo di Cristo gratuitamente, per non abusare del mio diritto nell'Evangelo. Quanto mi piace questo! Gesù disse: gratuitamente avete ricevuto, gratuitamente date. Oh, come ringrazio Dio che il nostro ministero radiofonico non dipende dal sostegno degli ascoltatori. Oh, come ringrazio Dio che possiamo andare in onda per tutto il paese senza dover spendere neanche 15 minuti al giorno a incoraggiare la gente a sostenerci questa settimana. O non saremo in onda la prossima settimana. Ringrazio il Signore che possiamo annunciare l'Evangelo gratuitamente per tutto il paese. E la gente rimane colpita perché dice: come viene sostenuto questo programma? Viene sostenuto perché Dio mette nel cuore delle persone qui di dare. Ed è più di quello di cui abbiamo bisogno. Così usiamo l'eccesso per portare l'Evangelo in tutto il mondo. E sapete una cosa? Più noi diamo, più il Signore manda. Questo è quello che ci sorprende. Abbiamo provato a superare Dio nel dare, ma ogni volta che prendiamo nuovi spazi radiofonici e mettiamo più soldi nella radio per diffondere la parola, ancora di più. Più facciamo questo e più il Signore ci benedice, più ci arriva quello che ci serve. E così abbiamo visto che il ministero della radio si è esteso dalle prime 25 alle oltre 120 stazioni che ci danno spazio per trasmettere. E altre 100 stazioni trasmettono solo la domenica, oltre alla TV via cavo che va in tutto il paese. E tutto questo senza chiedere soldi a nessuno. E questa è la cosa gloriosa. Senza cercare il sostegno della gente, ma solo cercando Dio per avere il suo sostegno. Poi dice: infatti, pur essendo libero da tutti, non vi devo niente e non ho preso niente da voi. Quindi sono libero da tutti. Pur essendo libero da tutti, mi sono fatto servo di tutti per guadagnarne il maggior numero. Io sono davvero libero da voi, ma mi sono fatto servo per guadagnarne il maggior numero. Mi sono così fatto giudeo con i giudei per guadagnare i giudei. Mi sono fatto come uno che è sotto la legge con coloro che sono sotto la legge per guadagnare quelli che sono sotto la legge. Tra quanti sono senza legge mi sono fatto come se fossi senza la legge, benché non sia senza la legge di Dio, anzi sotto la legge di Cristo. Per guadagnare quanti sono senza la legge, mi sono fatto debole con i deboli per guadagnare i deboli, mi sono fatto tutto a tutti per poterne salvare in qualche modo alcuni. Ora io faccio questo per l'Evangelo, affinché ne sia partecipe anch'io. Così Paolo, che cerca di identificarsi con le persone, non si pone al di sopra della gente, predicando dall'alto verso il basso, ma scende al loro livello per cercare di comprendere la loro condizione, cercando di identificarsi con loro, in modo che loro si identifichino con lui, in modo da avere la possibilità di guidarli a Gesù, alla forza e alla potenza che sono in lui. Non sapete voi che quelli che corrono nello stadio corrono bensì tutti, ma uno solo ne conquista il premio? Correte in modo da conquistarlo. Così di nuovo Paolo vede la vita cristiana come una corsa. Scriverà a Timoteo: ho combattuto il buon combattimento, ho finito la corsa. L'idea della corsa. Se fosse Paolo l'autore degli Ebrei, e io personalmente credo che lo sia, anche lì lui parla della corsa. Anche noi dunque, essendo circondati da un così gran numero di testimoni, deposto ogni peso e il peccato che così facilmente ci avvolge, corriamo con perseveranza la gara che ci è posta davanti, tenendo gli occhi su Gesù, autore e compitore della nostra fede. Ora la vita è come una corsa. Ma Paolo dice: correte per vincere. Mi piace questo. Ho uno spirito così competitivo in me. Non gioco mai per perdere. Ogni volta che faccio un qualche tipo di sport, parto sempre per vincere. Questo è quasi un problema. Ed è stato un problema nella mia vita. Il mio desiderio di vincere è tale che se c'è un momento in cui rischio di perdere la mia compostezza, è quando viene chiamato un fallo che non c'è. Gioco per vincere. E Paolo dice: siate così nella vostra vita per Cristo. Correte in modo da conquistare il premio. Ora, chiunque compete nelle gare, il termine qui si riferisce alla lotta. Le Olimpiadi si tenevano ad Atene, ma il secondo più grande evento sportivo di atletica del mondo si teneva a Corinto. E quindi quelli di Corinto erano abituati a vedere gli atleti che si allenavano per i giochi di Corinto. Uno che si allena per la lotta si autocontrolla in ogni cosa, cioè vive una vita molto disciplinata, perché vuole tenere il suo corpo bene in forma. E quei tali fanno ciò per ricevere una corona corruttibile. Sottopongono i loro corpi a esercizi terribili per fare in modo di sviluppare le loro capacità atletiche. Stanno molto attenti alla loro dieta. Vivono in modo molto attento e disciplinato la loro vita per poter vincere la loro gara. Perché i giudici mettano sul loro capo una piccola corona di alloro che subito si secca. Una corona corruttibile. E se questi sono disposti a spendere molto tempo, molte energie, molti sforzi, molta disciplina per conquistare la medaglia d'oro, quanto più impegno dovremmo metterci noi per ottenere una corona incorruttibile di gloria che Dio ha promesso ai suoi servi fedeli. Correte per vincere. Come Paolo che dice: io corro così, corro per vincere. Io dunque corro, ma non in modo incerto, cioè non così tanto per correre. Beh, spero di farcela, ma non è che mi importa così tanto. No, Signore, io corro con l'intento di vincere. Così combatto, ma non come battendo l'aria, non come un pugile fantoccio. Anzi, disciplino il mio corpo e lo riduco in servitù. Io disciplino, dice Paolo, il mio stesso corpo. Lo tengo sottomesso, perché dopo aver predicato agli altri non sia io stesso riprovato. Ora, Paolo parla della disciplina, del tenere sottomesso il proprio corpo. L'uomo è composto da tre parti: corpo, mente e spirito. L'uomo naturale è corpo, mente e spirito, ma quando uno nasce di nuovo c'è un'inversione e diventa spirito, mente e corpo. Nell'uomo naturale, che è corpo, mente e spirito, la mente è sotto il controllo del corpo, che sta al piano superiore. Quindi l'uomo non rigenerato, il peccatore, è un uomo che è cosciente del corpo e dei bisogni del corpo e degli appetiti del corpo. E questo è tutto quello a cui pensa. Basta che apri bene le orecchie in pubblico e ascolti ciò di cui parlano le persone. Di che parlano? Parlano delle loro esperienze carnali, della ragazza che hanno conosciuto la sera prima, di un nuovo locale che ha aperto, di una nuova discoteca. Esperienze carnali, esperienze legate al corpo. È lì che sta la loro mente, è lì che corre subito. Ma quando uno nasce di nuovo per lo spirito e diventa spirito, anima e corpo, a questo punto la mente è sotto il controllo dello spirito e tu inizi a pensare alle cose spirituali, a come puoi piacere a Dio. Inizi a pensare alla parola di Dio, inizi a pensare al tuo cammino con Gesù Cristo, inizi a pensare alle cose del Signore, inizi a cantare del Signore. La tua mente è sulle cose dello Spirito. La Bibbia ci dice che colui che ha la mente alle cose della carne è morto, mentre colui che ha la mente alle cose dello Spirito è vivente e ha pace, ha gioia. Ora, quando sono nato di nuovo, e sono diventato spirito, anima e corpo. Il mio corpo qui sotto non ama stare nel seminterrato. Al mio corpo piaceva sedere sul trono. Lui amava regnare su di me. Amava esercitare la sua tirannia su di me. E ora non gli piace stare sottomesso. E quindi il mio corpo cerca costantemente di risalire. Io non sono morto ai desideri della mia carne. Essi sono ancora lì. E saranno sempre lì, finché vivrò ancora in questo corpo. Ma i miei desideri per il Signore, per le cose del Signore, sono più grandi dei miei desideri per la carne. Ma scopro che devo tenere il mio corpo sottomesso, perché al mio corpo piacerebbe tanto tornare a regnare di nuovo e dominare sullo spirito. Così Paolo dice: io disciplino me stesso per tenere sottomesso il mio corpo, per non dare spazio alle cose della carne, perché non succeda che dopo aver predicato agli altri intorno a queste cose io stesso non sia riprovato. E alcuni dicono che qui Paolo intende dire che il suo servizio a Dio rischia di andare perduto, di essere messo in disparte, per così dire. Quindi è importante che noi teniamo sottomesso il corpo, che discipliniamo noi stessi nelle cose spirituali. Se gli atleti sono disposti ad accettare questa disciplina solo per ricevere una corona corruttibile, quanto più noi dovremmo disciplinare noi stessi in vista della corona incorruttibile, la corona della vita, che il Signore, il nostro giudice, darà a noi e a tutti coloro che avranno amato la sua apparizione. Paolo ci dice che la carne combatte contro lo spirito e lo spirito contro la carne. Sono contrari l'uno all'altra. C'è una battaglia dentro di me e io devo disciplinare me stesso per tenere sottomesso il mio corpo. Ora, fratelli, non voglio che ignoriate che i nostri padri furono tutti sotto la nuvola e tutti passarono attraverso il mare. Ora Paolo sta parlando dei loro predecessori, quando furono liberati dall'Egitto. Dio si usò della nuvola per guidarli durante il giorno e della colonna di fuoco di notte. La nuvola era più che solo un mezzo per guidarli. Essi erano sotto la nuvola. Avrebbero dovuto passare molto tempo nel deserto cocente. E cosa fece Dio? Mise una nuvola sopra di loro, che li risparmiasse dal caldo del deserto. E ogni volta che la nuvola si muoveva, anche loro si muovevano. È molto saggio quando ti trovi nel deserto. E così Dio trovò un modo meraviglioso per guidarli. Ogni volta che la nuvola si fosse mossa, loro pure si sarebbero mossi per stare sotto la nuvola. Ora, quando arrivarono davanti al Mar Rosso e l'esercito egiziano venne dietro di loro e li intrappolò nella valle, Dio prese la nuvola e la spostò tra loro e gli egiziani. E gli egiziani non poterono vedere quello che stava succedendo a causa della nebbia, la nuvola che era scesa. E non poterono vedere che il mare si era aperto e che i figli di Israele stavano tutti scappando dall'altro lato. E quando Dio fece rialzare la nuvola, videro quello che era successo. Videro il mare diviso e si lanciarono all'inseguimento nel mare. Naturalmente il Signore fece richiudere il mare e annegarono tutti. Ma la nuvola non aveva solo lo scopo di guidarli, era un riparo per loro. Loro vivevano sotto la nuvola, si spostavano quando la nuvola si spostava, vivevano nella volontà di Dio, erano guidati da Dio attraverso le varie esperienze del deserto. E come è meraviglioso che Dio ci guida, ci protegge, mentre noi cerchiamo di camminare secondo la sua volontà. Tutti passarono attraverso il mare, che è simbolo del battesimo in acqua. Venire fuori da una vita secondo la carne dell'Egitto per giungere ad una nuova relazione con Dio. Tutti furono battezzati. Vedete il simbolismo? Tutti passarono per il mare. Per Mosè nella nuvola e nel mare. Tutti mangiarono il medesimo cibo spirituale. Dio diede loro la manna, il pane disceso dal cielo, che tutti mangiarono. E tutti bevvero la medesima bevanda spirituale, perché bevevano dalla roccia spirituale che li seguiva. Or quella roccia era Cristo. Vi ricordate quando i figli di Israele vanno da Mosè, lì nell'area di Refidim, nel deserto, e gli dicono: «Stiamo per morire di sete. Il nostro bestiame e gli altri animali stanno per morire. Che faremo?» E Mosè entra e si mette a gridare al Signore e dice: «Signore, aiutami. Queste persone sono pronte a lapidarmi». E Dio dice: «Prendi il tuo bastone, che hai usato per colpire il fiume in Egitto e tramutare l'acqua in sangue, e con gli anziani passa davanti al popolo e colpisci la roccia». E così prende il bastone e percuote la roccia. L'acqua esce e il popolo beve e continua a vivere. Furono salvati. Bevvero tutti dalla stessa roccia spirituale. E quella roccia era Cristo. E lui stesso dice: «Se uno ha sete, venga a me e beva. E chi ha sete venga», dice Gesù, «e chi vuole prenda in dono dell'acqua della vita». Questo è l'ultimo invito della Bibbia, nel libro dell'Apocalisse. L'ultimo invito è per tutti gli uomini. Chiunque ha sete venga e beva dell'acqua della vita. La roccia colpita. Se hai parte e bevi di lui, in questo momento tu avrai vita. Ma Dio non gradì la maggior parte di loro. Infatti furono abbattuti nel deserto. Quando Mosè manda le 12 spie nella terra promessa, 10 di loro tornano e danno un resoconto cattivo, un resoconto che semina paura nel cuore del popolo. Le città sono enormi e le mura altissime. Le persone sono come giganti e noi sembriamo locuste ai loro occhi. Sono persone enormi e noi non possiamo farcela. Non possiamo conquistarcelo. Ma ci sono due uomini, Giosuè e Caleb, che vengono portando insieme un bastone con su un enorme grappolo d'uva e dicono: «Guardate questi grappoli! Non avete mai visto niente di simile in tutta la vostra vita! Guardate che dimensioni questo grappolo! Oh, ma abbiamo sentito che ci sono dei giganti nel paese! No, non sono niente per noi! Oh, ma abbiamo sentito che non possiamo conquistarlo! Ma che? Andiamo e prendiamocelo proprio ora!» Ma il popolo dà ascolto ai 10 e si voltano indietro. Non hanno fede, non confidano in Dio, che Lui può dar loro il paese. Così Dio dice: «Va bene, non avete fiducia in me? Voi dite che i vostri figli verranno distrutti da loro? Vi dico una cosa. Vi farò vagare in questo deserto fino a che tutta questa generazione non passerà, e farò sì che i vostri figli, che voi dite saranno loro prede, a loro darò questo paese, loro entreranno». A questo punto inizia il più lungo servizio funebre della storia del mondo. 40 anni passano in attesa che muoiano tutti. Solo Giosuè e Caleb poterono entrare di quella generazione. Tutti gli altri morirono nel deserto. Or queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie come essi fecero. Loro dicevano: «Torniamocene in Egitto. Ti ricordi l'aglio e i porri d'Egitto? Oh, erano così buoni. Oh, non mangio aglio da così tanto tempo. Sempre questa manna che non sa di niente. è così insipida. Sono stanco. Oh, se solo potessi avere dell'aglio d'Egitto. E desideravano tornare alla vecchia vita, secondo la carne, la vita in Egitto. Queste cose avvennero come esempi per noi, affinché non desideriamo cose malvagie, come essi fecero, e affinché non diventiate idolatri. Ora ci sono diverse cose da dire qui. Prima di tutto, loro desideravano cose malvagie, le cose della carne, desideravano quelle. Secondo, molti di loro si volsero all'idolatria. Vi ricordate? Aronne fece il vitello d'oro e il popolo era tutto lì che ballava intorno a quel pezzo di metallo. Come alcuni di loro, secondo quanto sta scritto, il popolo si sedette per mangiare e per bere, e poi si alzò per divertirsi. E non fornichiamo, come alcuni di loro fornicarono, per cui ne caddero in un giorno 23.000. Nel libro dei numeri è detto che furono 24.000. Ma senza dubbio Paolo sta andando a memoria, e forse è semplicemente un errore di Paolo che scrive a memoria, riferendosi a quella volta che Balaam diede quel cattivo consiglio di mandare delle giovani ragazze a sedurre i ragazzi di Israele. E questi commisero fornicazione e l'ira di Dio venne contro di loro e furono colpiti da una piaga. E non tentiamo Cristo, come alcuni di loro lo tentarono, per cui perirono per mezzo dei serpenti. Come hanno tentato il Signore? L'hanno tentato perché hanno mormorato contro Dio e contro Mosè, dicendo ci hanno portato qui per farci morire. È un posto terribile. Non dovremmo essere qui, dovremmo tornare a casa. E l'ira del Signore si accese, e vennero dei serpenti nell'accampamento per morderli. Mormorare contro Dio. E non mormorate come alcuni di loro mormorarono, per cui perirono per mezzo del distruttore. Or tutte queste cose avvennero loro come esempio, e sono scritte per nostro avvertimento, per noi che ci troviamo alla fine dell'età. Quindi per due volte Paolo dice, guardate, tutte queste cose servono da esempio per voi. È storia che ha un significato tipologico. Dovete imparare dai loro errori. Non dovete andare dietro alla carne. Non dovete desiderare cose malvagie. Non dovete commettere fornicazione. Non dovete commettere idolatria. Non dovete mormorare contro Dio. Perciò chi pensa di stare in piedi, guardi di non cadere. Non dobbiamo approfittare della grazia di Dio. Nessuna tentazione vi ha finora colti se non umana. Or Dio è fedele e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze. Ma con la tentazione vi darà anche la via d'uscita affinché la possiate sostenere. La Bibbia dice che quando uno è tentato non dovrebbe dire che è tentato da Dio. Ognuno è tentato quando è fuorviato dai suoi propri desideri, quando è sedotto e cede alla concupiscenza, e alla fine tutto ciò produce il peccato. La tentazione inizia nella mente, con un desiderio. Cosa ne faccio di questo desiderio? Ora le tentazioni che abbiamo sono comuni a tutti gli uomini. Dal momento che vivo in questo corpo, sono soggetto a determinate tentazioni, ai desideri della mia carne, agli impulsi della mia carne. Questo è comune a tutti gli uomini. Ma in questa tentazione Dio è fedele con me e non permetterà che io sia tentato oltre i miei limiti. Lui mi provvederà il modo per sfuggirne, in modo che io la possa sostenere, ma è fondamentale che io approfitti di quella via d'uscita. Dio non ti forzerà a sfuggire alla tentazione. Dio non ti obbligherà ad essere buono. Quando viene la tentazione, ci sarà sempre una via d'uscita. Dio provvede sempre la via d'uscita. E se cadi nella tentazione è perché non hai dato ascolto alla voce di Dio, non hai preso la via d'uscita che Dio ti ha provveduto. E posso testimoniarlo nella mia vita, che tutte le volte che sono caduto, che ho ceduto alla tentazione, c'era una via d'uscita. Avevo la voce dello Spirito dentro al mio cuore. Dio diceva, esci fuori da qui. Oh, rimango solo un altro po'. No, avrei dovuto andarmene quando Dio mi ha detto, esci fuori. La via d'uscita era lì. E quindi sono io che ho sbagliato, non Dio. È mia la responsabilità del peccato, non di Dio. Dio è fedele. Ci sono alcuni che amano scaricare su Dio la colpa. Beh, Dio mi ha fatto così, che ci posso fare? Incolpare Dio per le cose peggiori. È colpa nostra. Siamo noi che abbiamo sbagliato, non Dio. Dio è fedele. Sono io che non lo sono stato. Perciò, miei cari, fuggite dall'idolatria. Correte, state alla larga da lì. Ora, l'idolatria è il mettere qualsiasi cosa nella tua vita o nella mia davanti a Dio. È mettere qualcosa davanti al Signore. Questa è idolatria. Ti sbagli se pensi all'idolatria come a qualche piccola statuetta che hai fatto o che qualcun altro ha fatto e tu hai acquistato. E ti inginocchi davanti a questa immagine e fai le tue cose davanti ad essa. E accendi delle candele tutti intorno e preghi rivolto ad essa. No, questo sicuramente non è un problema per nessuno di voi. La vostra idolatria assomiglia molto di più a una bella vernice luccicante, una magnifica tappezzeria e un motore turbo all'interno. Qualcosa che si mette nel tuo cuore, nella tua mente, nella tua vita e va avanti al tuo cammino con Dio. Diventa più importante per te che il tuo cammino con Dio. Qualcosa che rimpiazza Dio nella tua vita. Questo è un idolo. Fuggite dall'idolatria. Io parlo come a persone intelligenti. Giudicate voi ciò che dico. Il calice della benedizione che noi benediciamo, cioè quando ci raduniamo insieme davanti alla mensa del Signore, e prendiamo il calice e lo benediciamo. Questo calice della benedizione che noi benediciamo, non è forse la partecipazione con il sangue di Cristo? La parola partecipazione usata qui, o comunione, nel greco è quella parola molto interessante, koinonia. Non è forse l'unione che abbiamo con Cristo, o la comunione che abbiamo con Cristo? Questo essere uno con Cristo, questo calice della benedizione che noi benediciamo, quindi nel momento che bevo io mi sto identificando con Lui, il pane che noi rompiamo, non è forse la partecipazione con il corpo di Cristo, poiché vi è un solo pane, e noi, sebbene in molti, siamo un solo corpo, poiché tutti partecipiamo dell'unico pane. Così questa comunione con Gesù Cristo, il corpo di Cristo e il sangue di Cristo, per mezzo dei quali diventiamo uno con Lui, e per mezzo dei quali diventiamo anche uno gli uni con gli altri. Nel mangiare lo stesso pane, nel bere dallo stesso calice, noi tutti diventiamo uno gli uni con gli altri. Uniti insieme nella comunione, uniti insieme nella partecipazione, e tutti noi uniti insieme a Gesù. Quest'unità nel corpo di Cristo. Di certo il servizio di comunione, la cena del Signore, descrive tutto questo meglio di ogni altra cosa in Chiesa. Tutti partecipiamo dell'unico pane. Tutti partecipiamo dell'unico calice, diventiamo uno con Lui e di conseguenza uno gli uni con gli altri. Guardate Israele secondo la carne. Quelli che mangiano i sacrifici, non hanno essi parte dell'altare? Ora, l'idea che stava dietro al portare la tua offerta di pace e offrirla davanti a Dio. L'idea che stava dietro era proprio la comunione con Dio. Così portavi la tua offerta al sacerdote, lui la prendeva, la macellava, poi prendeva una porzione della carne e la dava a te. Tu la prendevi e la facevi arrostire, e poi ti sedevi e la mangiavi. Tu l'avevi portata a Dio e l'avevi offerta a Dio. Il grasso e tutto il resto veniva bruciato sull'altare, e il fumo saliva come profumo soave davanti al Signore. E il sacerdote prendeva la sua porzione, ma anche tu prendevi la tua porzione. Così ti sedevi con la tua famiglia e mangiavate insieme questa carne arrostita o questo agnello arrostito. E nel mangiare insieme c'era questa idea. E Dio ha ricevuto una parte di questo, e anch'io ho ricevuto una parte di questo. E così divento uno con Dio. Perché mangiare insieme significava sostanzialmente diventare parte l'uno dell'altro. Così io prendo un filone di pane, lo spezzo e te ne do una parte. E anch'io ne prendo una parte. E tu lo mangi e anch'io lo mangio. È un unico filone, ma entrambi mangiamo dello stesso filone. E forse abbiamo anche un unico grande piatto di zuppa. Ed entrambi intingiamo il nostro pane nella zuppa e mangiamo. Ora il pane che sta nutrendo me sta anche nutrendo te. Il pane che viene assimilato e diviene parte del mio corpo sta diventando parte anche del tuo corpo. Quindi lo stesso filone di pane sta diventando parte di te, mentre viene assimilato dal tuo corpo, ma sta anche diventando parte di me. Di conseguenza siamo parte l'uno dell'altro. Perché entrambi stiamo ricevendo forza ed entrambi stiamo assimilando lo stesso filone di pane. E loro vedevano le cose proprio in questa maniera. Non era qualcosa che doveva essere spiegato loro ogni volta. Era una cosa data per scontata ormai. Così quando offro una parte di questa carne a Dio e viene bruciata sull'altare davanti al Signore, Dio prende parte a questo. E ora io mangio la stessa cosa, quindi divento uno con Dio. È un pensiero meraviglioso, un concetto meraviglioso, è qualcosa di cui dobbiamo essere consapevoli, diventare uno con Dio. Ora noi abbiamo questo ogni volta che partecipiamo alla comunione. Io divento parte di Gesù Cristo, Lui diventa parte di me, mentre abbiamo comunione insieme. E mentre ricevo il calice, e mentre ricevo il pane. Ma diventiamo anche tutti noi parte gli uni degli altri, mentre facciamo questo. E così era per Israele secondo la carne. Quando mangiavano i sacrifici, loro prendevano parte all'altare, diventavano uno con Dio. Che dico dunque? Che l'idolo sia qualche cosa? Ora torniamo un attimo al capitolo 8. Tutto è cominciato con Paolo che parla loro del mangiare carne nella casa degli idoli e del fatto che i fratelli più deboli potevano passare e vederli mangiare lì e pensare se lo può fare lui lo posso fare anch'io e cadere a causa della loro coscienza che li accusa. Dicevano di avere libertà, ma purtroppo stavano esercitando male questa loro libertà. Di mangiare nei templi di varie divinità lì a Corinto. Io sono libero in Cristo. E così Paolo torna a questo punto ora. Che dico dunque? Che l'idolo sia qualche cosa? O che ciò che è sacrificato agli idoli sia qualche cosa? No, ma dico che le cose che i gentili sacrificano, le sacrificano ai demoni e non a Dio. Cioè i sacrifici pagani nei templi pagani sono offerte fatte ai demoni, non sono offerte fatte a Dio. Or io non voglio che voi abbiate parte, coinonia, comunione, con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Così Paolo si scaglia duramente contro la pratica di alcuni dei Corinzi di mangiare carne nei templi pagani lì a Corinto. Ora qui c'è una cosa interessante. Paolo dice che in questi templi pagani le offerte erano fatte in realtà a demoni. In Deuteronomio 32,16 è scritto: «Essi l'hanno mosso a gelosia con dei stranieri, l'hanno provocato ad ira con abominazioni, hanno sacrificato a demoni che non sono Dio, o non a Dio, a dei che non avevano conosciuto, a dei nuovi, apparsi di recente, che i vostri padri non avevano temuto. Hai trascurato la roccia che ti ha generato e hai dimenticato il Dio che ti ha formato». Quindi il concetto è che l'adorazione di questi falsi dei, l'adorazione di questi idoli in realtà, è adorazione dei demoni. Ho letto un articolo molto interessante tanti anni fa, intitolato «Ho visto il re dell'inferno». Era preso dal libro «Attraverso il Tibet proibito». E l'autore parlava del fatto che era andato con dei capi religiosi. E l'autore parlava del fatto che era andato con dei capi religiosi del Tibet ad una cerimonia che si teneva ogni anno, in cui si invocavano vari demoni. E questi demoni ad un certo punto erano apparsi. E lui descriveva questi demoni che apparivano, la loro forma. E poi diceva che ad un certo punto avevano invocato il re dell'inferno. Era una descrizione molto precisa, che fa venire i brividi. Incredibile. Moltissime persone dicono: «Beh, tutte le strade portano a Dio». E questi sono così sinceri nella loro adorazione, anche se non conoscono Gesù. Sicuramente Dio guarderà la loro sincerità e tutto il resto. Perché dopo tutto che differenza fa se uno segue Confucio o Buddha o qualsiasi altro? Non stiamo tutti cercando Dio? Beh, questo non è un concetto che troviamo nella Bibbia. Gesù disse: «Io sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo di me». Paolo dice: «Stanno sacrificando ai demoni». E se tu mangi dei sacrifici fatti a Dio e diventi uno con Dio, allo stesso modo se tu mangi dei sacrifici fatti ai demoni, allora diventi uno con il diavolo, con il demonio che è rappresentato da quell'idolo. E non voglio che abbiate questa coinonia, questa comunione, questa unità, dice Paolo, con i demoni. Voi non potete bere il calice del Signore e il calice dei demoni. Voi non potete partecipare alla mensa del Signore e alla mensa dei demoni. Ora, senza dubbio, sta pensando a questo capitolo 32 di Deuteronomio, questo che abbiamo appena letto, perché di nuovo dice che hanno provocato il Signore a gelosia, sacrificando ai demoni, e dice: «Vogliamo noi provocare il Signore a gelosia? Siamo noi più forti di Lui? Ogni cosa mi è lecita». Torna di nuovo a questa frase: «Ma non ogni cosa è vantaggiosa». Sì, certo, potete provarmi che qualcosa va bene. Potete dirmi che viviamo sotto la grazia e che crediamo in Gesù Cristo e quindi non c'è niente di male e tutti questi discorsi qui. Sì, certo, può essere anche lecito, ma non è vantaggioso. È solo qualcosa che ti rallenterà, qualcosa che ostacolerà il tuo progresso. Se stai correndo la gara, corri per vincere e non prendere con te cose in più, pesi inutili che ti fanno solo rallentare. Non è vantaggioso, non è utile. Ogni cosa mi è lecita, ma non ogni cosa edifica. Ci sono cose che mi demoliscono e non mi edificano. Ci sono cose che mi portano lontano da Cristo e non mi portano più vicino a Cristo. E il mio desiderio invece è quello di stare vicino a Lui. E quindi, anche se una cosa può essere lecita, anche se riesce a dimostrarmi che va bene, mi porta lontano dalla mia comunione con Lui, non mi fa crescere e non fa sì che Lui cresca in me. Quindi anche se può essere lecito, la saggezza mi dice non farlo, ti rallenterà, ti distruggerà. Io desidero vincere la gara. Io desidero essere trovato in Lui, edificato su di Lui. Nessuno cerchi il proprio interesse, ma ciascuno cerchi quello altrui. Non vivere solo per te stesso, non pensare solo a te stesso, ma pensa agli altri. Vivi per gli altri. Mangiate di tutto ciò che si vende al macello senza fare alcuna domanda, per motivo di coscienza. Ora, molta della carne che veniva venduta al macello di Corinto era stata usata prima nei sacrifici, nei templi pagani. Quindi quando andavi in macelleria per comprare della carne e dicevi «vorrei un chilo di carne macinata», non sa mica se questa carne è stata sacrificata in qualche tempio? Paolo dice «non fare questo genere di domande, comprala e basta, prendila, portatela a casa e mangiala». Per motivo di coscienza. Se una cosa non la sai, non può ferirti. Quindi per motivi di coscienza, non fare domande. Sai che non è importante. Ma se fai queste domande, allora ti ritroverai a vedertela con la tua coscienza. Quindi mangia e non far domande. Perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Se qualche non credente vi invita e volete andarvi, mangiate di tutto ciò che vi viene posto davanti senza fare alcuna domanda, per motivo di coscienza. Mettiamo che ti mette davanti una bella bistecca. Non avrai mica sacrificato questa carne a qualche divinità pagana, vero? Paolo dice, ehi, non fate queste domande, mangiate e basta. Non fate domande a motivo di coscienza. Ora, se è quello che ti dice abbiamo offerto questa carne a Zeus, allora Paolo dice non mangiarne. Non che questo possa ferire te, ma potrebbe ferire quello che te l'ha offerto, nel vedere la tua libertà. Quindi se sono loro che di loro iniziativa vi danno queste informazioni, allora dite no grazie, in modo da non scandalizzarli o non offenderli. Ma se qualcuno vi dice questo fa parte delle cose sacrificate agli idoli, non ne mangiate, per riguardo a colui che vi ha avvertito e per motivo di coscienza, perché la terra e tutto ciò che essa contiene è del Signore. Or mi riferisco non alla tua coscienza, ma a quella dell'altro. Per qual motivo infatti sarebbe la mia libertà giudicata dalla coscienza di un altro? Ma se prendo parte alle vivande con gratitudine, perché sarei biasimato per ciò di cui rendo grazie? Paolo dice, ehi, ogni cosa è santificata dal rendimento di grazie. Quando dite, Signore, benedici questo cibo, grazie che ce l'hai provveduto, allora è santificato. Ma se ferisce qualcun altro, se delle persone saranno scandalizzate per questo, allora di nuovo la legge dell'amore, il non voler offendere nessuno, il non voler ferire il fratello più debole. Sia dunque che mangiate, sia che beviate, sia che facciate alcun'altra cosa, fate tutte le cose alla gloria di Dio. Qui c'è il principio. Ora, le persone che hanno principi non hanno bisogno di leggi. Se vivi secondo i giusti principi, non hai bisogno di regole. Non hai bisogno di leggi. Questo qui è il principio. Questo è quello che dovreste scrivervi. Questo è il cuore della questione. Qualunque cosa fate, fate tutto alla gloria di Dio. E così sarete sempre nel giusto. Se posso fare una cosa alla gloria di Dio, allora sono nel giusto. Se non posso farlo alla gloria di Dio, allora farei bene a non farlo. Ma qualunque cosa fate, in parole o in opere, fate tutto alla gloria di Dio. Non date motivo di scandalo né ai giudei né ai greci, né alla Chiesa di Dio, come io stesso mi sforzo di essere gradito a tutti, in ogni cosa, non cercando il mio proprio vantaggio, ma quello di molti, affinché siano salvati. E così Paolo dice: non vivete per voi stessi, ma per gli altri. Dice: è così che vivo io. Il mio desiderio è che le persone siano salvate, e quindi vivo per loro, non per me stesso, non per soddisfare la mia carne, non per vivere secondo i miei desideri, ma io limito me stesso, mi do delle restrizioni, vivo in modo attento la mia vita per poter conquistare altri a Cristo. E se questo è l'obiettivo della mia vita, portare gli altri al Signore, allora questo dovrebbe essere ciò che mi governa, ciò che stabilisce quello che faccio e quello che non faccio, quello che mangio e quello che non mangio, quello che bevo e quello che non bevo, perché non voglio offendere nessuno. Voglio camminare nell'amore, pensare agli altri, non a me stesso. Dio, aiutami a vincere questa gara e a vivere nell'amore, camminare nell'amore, servire nell'amore.
1: Avete ascoltato il programma Attraverso la Parola, serie di studi biblici sul Nuovo Testamento creati dal 1979 al 1985 e curati dal pastore Chuck Smith.
2: Radio Evangelo Piemonte è una radio libera, libera nei pensieri, libera da ogni vincolo, legata solo alla tua generosità. Sostieni Radio Evangelo Piemonte inviando una tua libera offerta attraverso il conto corrente postale numero 14 83 41 05, intestato a Radio Evangelo Piemonte. Oppure utilizza i canali telematici di PayPal o di Satispay accedendo direttamente dal nostro sito internet www.radioevangelo.it. Qui puoi trovare anche le coordinate per effettuare un'offerta con il bonifico bancario. Radio Evangelo Piemonte, una radio libera che rende liberi.
3: Vi presentiamo
4: Attraverso la Bibbia,
3: una guida allo studio completo della parola di Dio.
4: Testi di Vernon McGee.
3: In redazione Edoardo Labanchi.
4: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
3: Al microfono Franco Liotti.
5: Benvenuti, miei cari amici, all'odierna trasmissione dedicata allo studio del Vangelo di San Matteo. L'ultima volta ci siamo fermati affermando, secondo l'insegnamento della Bibbia, che non possiamo fare nulla per essere salvati, ma che dobbiamo solo ravvederci e convertirci a Cristo. Invece la nostra posizione, la nostra ricompensa in cielo è determinata da ciò che facciamo qui sulla terra. Questo è un punto molto importante che i credenti sembrano, ahimè, aver perso di vista. Quindi mi viene da domandare che posizione stiamo preparandoci in cielo con le nostre azioni qui sulla terra. Personalmente, dice il dottor McGee, non ho l'ambizione di sedere alla destra o alla sinistra del Signore Gesù, anche perché sono sicuro di non esserne degno. Tuttavia continuo a darmi da fare per avere in un modo o in un altro un posto, diciamo degno del lavoro che svolgo. E tutti noi dovremmo agire in questo modo. Infatti nella lettera ai Filippesi al capitolo 3, versetto 14, l'apostolo Paolo così scriveva: proseguo il corso, cioè la mia corsa, verso la meta per ottenere il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Il guaio con i credenti di oggi è che purtroppo troppo pochi perseguono una ricompensa. Concludendo questo pensiero, voglio ribadire che è necessario rendersi conto che la salvezza è un dono gratuito, ma dobbiamo riconoscere che dobbiamo correre con entusiasmo la nostra corsa per riceverne una ricompensa. di compensa che però, ripeto, non ha nulla a che vedere con la salvezza, salvezza che si riceve mediante la fede in Cristo. Notiamo ora, amici, la reazione degli apostoli alla richiesta della madre di Giacomo e Giovanni. I 10, udito questo, furono indignati contro i due fratelli, ma Gesù, chiamati a sé tutti i discepoli, disse: «Voi sapete che i principi delle nazioni le signoreggiano, che i grandi

per la quinta volta ai suoi discepoli la sua morte imminente. E l'ultimo versetto che abbiamo letto dovrebbe essere sulla bocca e nel cuore di ogni credente, affinché quando si presenta l'occasione di parlare di Lui, possiamo essere sempre pronti a ripeterli, ripetere cioè che Gesù Cristo non è venuto per essere servito, ma per servire e per dare la sua vita per riscattare quella di molte persone. Leggeremo ora come Gesù ridonò, ridiede la vista ai due ciechi di Gerico, un miracolo che va ad aggiungersi ai molti altri che Gesù ha già compiuto finora. Leggete allora insieme con me Matteo capitolo 20, versetti 29 a 31. E come uscivano dalla città di Gerico, una grande moltitudine lo seguì. Ed ecco che due ciechi seduti presso la strada, avendo sentito che Gesù passava, si misero a gridare: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Ma la moltitudine li sgridava finché tacessero. Essi però gridavano ancora più forte: «Abbi pietà di noi, Signore, figlio di Davide!» Mi piacciono molto questi due tipi, che nessuno riusciva a fare star zitti. Notate come si rivolgono a Gesù, chiamandolo Signore, figlio di Davide. Così dicendo riconoscono la sua sovranità. Anche la donna sirofenicia, se ben ricordate, aveva chiamato Gesù in questa maniera, cioè figlio di Davide, ma il Signore le aveva ricordato che non era suo diritto appellarsi a lui con quelle parole. Questi uomini invece, questi due ciechi, sono giudei, giudei che hanno perciò pieno diritto di appellarsi a lui come figlio di Davide. Ed essi, vediamo bene come si servono di questo diritto. E allora, leggo nel Vangelo di Matteo al capitolo 20, versetti 32 e 33, Gesù, fermatosi, li chiamò e disse: «Che volete che io vi faccia?» Ed essi risposero: «Signore, che si aprano gli occhi nostri». Il loro problema era evidente. Come mai allora il Signore Gesù chiese loro: «Che cosa volete che faccia?» Vedete, amici, quando ci rivolgiamo al Signore Gesù, anche se Lui conosce bene le nostre necessità, dobbiamo dirgli di che cosa abbiamo bisogno. Se ti rivolgi a Lui per essere salvato, devi dirgli che sei un peccatore, che hai bisogno della sua salvezza. Se non lo farai, non sarai salvato, perché sarebbe un'offesa alla croce. È inutile, amici, presentarsi a Cristo portando il profumo, lo dico tra virgolette, della propria giustizia e delle proprie buone azioni. Amico mio, sia tu che io non abbiamo nulla di buono da offrire a Cristo, e come noi tutta l'umanità, nessuno ha qualcosa di buono da poter offrire a Dio. Anche la persona più buona, più dolce, più educata, più religiosa, sarà sempre come un cumulo di letame davanti alla perfetta giustizia di Cristo Gesù. Perciò, ecco che dobbiamo presentarci a Cristo umilmente, come siamo, e cioè come peccatori che hanno bisogno di riceverlo come Salvatore per avere la vita eterna. E i due ciechi dei quali abbiamo cominciato a parlare ci danno il buon esempio rivolgendosi a Gesù dicendo: «Signore, fai che i nostri occhi si aprano». E concludiamo allora questo capitolo con questo ulteriore meraviglioso miracolo, operato naturalmente dal Signore Gesù. Allora Gesù, mosso a pietà, toccò gli occhi di questi ciechi e in quell'istante essi recuperarono la vista e lo seguirono. Così è scritto in Matteo capitolo 20, versetto 34. Gesù dunque li guarì ed essi lo seguirono. Ricordiamoci però dove Gesù sta andando. A questo punto Gesù sta dirigendosi verso la croce. E ora, amici, siamo giunti al capitolo 21 del Vangelo di Matteo, capitolo in cui vedremo Gesù entrare ufficialmente a Gerusalemme. Successivamente vedremo che Gesù caccerà dal Tempio tutti i mercanti, maledirà l'albero di fico e quando sarà attaccato dai capi sacerdoti e dagli anziani della città, li condannerà. Li condannerà servendosi delle parabole dei due figli e del padrone di casa, di cui i servi avevano ucciso il figlio. In questo capitolo 21 noteremo il tono deciso, più deciso ancora nel modo di agire da parte di Gesù. Così facendo, egli porterà i farisei ad agire quando e come vuole lui. Naturalmente Gesù ha il pieno controllo

controllo dell'intera situazione. Mai come in questo momento, momento in cui si avvicina alla croce, Gesù è circondato da un potere regale. Ma cominciamo, cari amici, la lettura di questo capitolo iniziando dal versetto 1. E quando furono vicino a Gerusalemme e furono giunti a Betfage, presso il Monte degli Ulivi, Gesù mandò due discepoli dicendo loro: andate nella borgata che è di fronte a voi e subito troverete un'asina legata e un puledro con essa. Scioglieteli e portateli a me. E se qualcuno vi dice qualcosa, direte che il Signore ne ha bisogno e subito li manderà. Queste parole di Gesù le ho letto nel Vangelo di Matteo al capitolo 21, versetto 1 fino al versetto 3. Alcuni trovano miracoloso questo fatto. Personalmente, dice il dottor McGee, penso invece che sia una situazione assolutamente normale. Probabilmente, quando Gesù era stato a Gerusalemme l'ultima volta, aveva preso accordo con alcuni amici perché gli preparassero questi animali per la volta successiva che sarebbe tornato nella città. Probabilmente Gesù avrà rivelato loro ciò che intendeva fare e quelli saranno stati d'accordo di tenergli pronti i due animali per le feste pasquali. Immagino anche che avesse detto loro che avrebbe mandato un paio di suoi discepoli per prendere quegli animali, dicendo: il Signore ne ha bisogno. Ma continuiamo la nostra lettura biblica con i versetti 4 e 5. Ora, questo avvenne affinché si realizzasse la parola del profeta, e cioè: dite alla figliuola di Sion, ecco, il tuo re viene a te mansueto e montato sopra un'asina e un asinello puledro di asina. Queste parole sono scritte nel Vangelo di Matteo al capitolo 21, versetto 4 e 5. Si avverava dunque la profezia che leggiamo nel capitolo 9, versetto 9, del profeta Zaccaria, dove è scritto: esulta grandemente, o figliola di Sion, manda gridi di allegrezza, o figliola di Gerusalemme. Ecco, il tuo re viene a te, egli è giusto e vittorioso, umile e montato sopra un asino, sopra un puledro di asina. E con la lettura di quest'ultimo versetto, amici, dobbiamo concludere perché il tempo ormai è quasi terminato. Io vi saluto, vi auguro ogni benedizione nel Signore e vi rinnovo il mio appuntamento per il prossimo studio biblico. Perciò, a risentirci.

0: Avete ascoltato
1: Attraverso la Bibbia,
0: una guida allo studio completo della parola di Dio.
1: Testi di Vernon McGee.
0: In redazione Edoardo Labanchi.
1: Produzione a cura di Voce della Bibbia.
0: In studio Franco Liotti.

Le storie che stiamo per presentare sono tratte dal libro La storia più bella alla Bibbia. Se pensi che si tratti soltanto di semplici leggende, allora fermati e ricorda che ciò che ascolterai in realtà è la narrazione delle cose meravigliose di Dio che Egli ha compiute nella storia e nel tempo prima della venuta del suo unigenito figlio sulla terra.

A causa del divieto da parte degli Edomiti di attraversare il loro territorio, gli israeliti furono costretti a compiere un lungo giro e a deviare verso sud per rispettare i confini del paese di Edom. Durante questo viaggio, ad un certo punto, si videro sbarrare il passo dal re di Arad, ma il Signore venne in loro soccorso e poterono uscire vincitori dallo scontro. Gli israeliti, tuttavia, cominciarono a trovare faticoso e scoraggiante dover compiere un giro così lungo per arrivare alla terra promessa, e come tante altre volte, in precedenza, presero a lamentarsi e a mormorare contro Dio e contro Mosè. «Perché?» dicevano. «Ci avete tratti fuori dall'Egitto per farci morire in questo deserto. Qui non c'è né pane né acqua, e noi siamo nauseati di questo cibo tanto leggero». Si riferivano alla manna, che da 40 anni ormai costituiva il loro principale nutrimento. Il Signore fu contrariato da queste nuove lamentele del suo popolo. Aveva appena dato agli israeliti una vittoria sul nemico e aveva sempre provveduto con cura eccezionale ad ogni loro bisogno. Eppure, senza ricordarsi del bene ricevuto e mostrando un'assoluta mancanza di fede in lui, gli israeliti avevano ripreso a mormorare. Egli allora mandò tra il popolo un gran numero di serpenti ardenti, così chiamati forse a causa del loro colore o per l'effetto del morso che prima della morte produceva una forte infiammazione febbrile. I serpenti assalirono gli israeliti e tutti quelli che venivano morsi morivano. Israele non poteva sottrarsi a questo flagello perché i serpenti si introducevano dappertutto, nelle tende, tra i loro bagagli, in ogni posto. Nel vedere che molti cadevano morti, si decisero a riconoscere di aver peccato e si rivolsero a Mosè. «Abbiamo peccato», dissero, «perché abbiamo parlato contro l'Eterno e contro di te. Prega l'Eterno che allontani da noi questi serpenti». E Mosè ancora pregò per il popolo. In risposta il Signore gli disse di fabbricare un serpente di rame, in tutto e per tutto simile a quelli che affliggevano la sua gente, e di collocarlo in cima ad un palo, in modo che fosse visibile a tutti da tutto il campo. Chiunque avesse ricevuto un morso dai velenosissimi serpenti avrebbe potuto volgere lo sguardo al serpente di rame e allora sarebbe scampato dalla morte certa. Mosè eseguì quanto gli era stato detto. Così avveniva che quando qualcuno riceveva un morso, se guardava il serpente di rame sfuggiva alla morte. Una volta ancora il Signore si era dimostrato pieno di misericordia verso il suo popolo ingrato. Il serpente di rame è una bellissima figura del Signore Gesù. Un giorno, mentre egli era su questa terra ed ammaestrava il popolo, ebbe a dire: «Come Mosè innalzò il serpente nel deserto, così anch'io sarò innalzato sopra la croce». Bastava che il popolo di Israele guardasse il serpente per sfuggire alla morte. E così avviene per chi guarda il Signore Gesù, poiché la salvezza è unicamente in Lui. Tutti coloro che si rivolgono al Signore Gesù credendo che sia morto al loro posto per sottrarli alla punizione per il peccato hanno vita eterna. Dopo questi avvenimenti, gli israeliti proseguirono il loro viaggio in direzione della riva orientale del Giordano. Giunti ai confini delle terre degli Amorei, mandarono degli ambasciatori al re Sion come avevano fatto col re di Edom per chiedergli il permesso di attraversare il paese. Ma anche gli Amorei si rifiutarono di lasciarli passare e mossero contro di loro con un esercito. Vi fu un'aspra battaglia e gli israeliti vinsero e occuparono le loro città. Più tardi combatterono anche contro Og, re di Bashan, lo sconfissero e si impadronirono delle sue terre. Queste furono le prime vittorie che il Signore concesse ad Israele per portarlo alla conquista della terra promessa.

Dopo la vittoria sugli Amorei, gli israeliti si accamparono nelle pianure di Moab, ad oriente del Giordano. La notizia dei successi ottenuti da Israele si era sparsa e Balak, re di Moab, ebbe paura di dover fare la stessa fine degli Amorei. I Moabiti erano discendenti di Lot, nipote di Abramo. Spaventato da quella moltitudine che gli si era accampata a così poca distanza, Balak, d'accordo con dei madianiti suoi vicini, pensò di rivolgersi per aiuto ad un uomo di nome Balaam. Questi aveva fama di essere un profeta, cioè un uomo che poteva parlare con Dio e col quale Dio parlava, come ad esempio Mosè. In quelle regioni si credeva che se Balaam affermava una cosa, essa si sarebbe senza dubbio verificata, ma non si sapeva con molta chiarezza che Balaam non poteva dire nulla di certo se Dio non glielo aveva prima rivelato. Il re Balak mandò perciò dire a Balaam: «Di Egitto è uscito un popolo numeroso che è venuto a stabilirsi proprio davanti a me. Ti prego dunque di venire qui a maledirmi questo popolo, perché è troppo potente per me. Se lo farai, forse riusciremo a sconfiggerlo e a scacciarlo dal paese, perché so che chi tu benedici è benedetto e chi tu maledici è maledetto». Col messaggio gli mandò anche dei doni generosi per invogliarlo a fare quanto desiderava. Certamente a Balaam interessava la possibilità di ricevere quei doni, perciò, dopo aver ricevuto il messaggio, disse agli ambasciatori di Balak: «Rimanete qui stanotte e vi darò la risposta secondo quel che mi dirà l'Eterno». Durante la notte il Signore domandò a Balaam: «Chi sono quegli uomini che stanno da te?» Naturalmente egli sapeva molto bene chi fossero, ma preferiva che Balaam glielo spiegasse di persona. Balaam gli disse allora quello che sapeva, e Dio gli ordinò: «Tu non andrai con loro e non maledirai quel popolo, perché è benedetto». Il mattino seguente Balaam disse ai messaggeri di Balak: «Ritornate al vostro paese, perché il Signore mi ha rifiutato il permesso di venire con voi». Il re Balak ne fu informato, ma non rinunciò affatto al suo proposito. I messaggeri che gli aveva inviato la prima volta erano dei personaggi importanti, anziani di Moab e di Madian, ma ora volle far di più. Gli mandò addirittura dei principi, con l'incarico di promettergli grandi ricchezze ed onori se li avesse seguiti. Dopo aver udito quanto avevano da dirgli, Balaam il profeta invitò anche questi uomini a fermarsi da lui per la notte, non senza averli prima avvertiti che non avrebbe potuto dir niente di più o di meno di quanto il Signore gli avrebbe permesso di dire. Ora, Balaam sapeva benissimo fin dalla prima volta che il Signore non voleva che egli seguisse i messaggeri per andare a maledire Israele. Sembra tuttavia che la promessa di ricchezze ed onore lo avesse lasciato tutt'altro che indifferente. Il Signore non gradì il suo atteggiamento, ma gli disse: «Va pure, ma farai soltanto quello che io ti dirò». Il mattino seguente il profeta Balaam sellò la sua asina e partì. Lungo la via l'angelo dell'Eterno si mise in mezzo alla strada, con la spada sguainata per ostacolarlo. Balaam non lo vide, ma non così l'asina, che di fronte all'improvvisa apparizione scartò bruscamente e si addentrò nei campi. Balaam si irritò e batté l'asina per rimetterla in strada, e l'angelo andò a sbarrare il cammino più avanti, dove il sentiero passava tra i muri di cinta di due vigne e si faceva molto stretto. L'asina vide di nuovo l'angelo e si serrò contro il muro, a tutto danno del piede di Balaam, che veniva imprigionato tra il corpo della bestia e il muro stesso. Adirato, il profeta picchiò di nuovo l'asina. L'angelo del Signore si spostò ancora e andò a fermarsi in un punto tanto stretto che per l'asina non c'era modo di volgersi né a destra né a sinistra. Allora l'asina si accovacciò per terra sotto il suo padrone. Questa volta Balaam si accese d'ira e bastonò violentemente la sua povera cavalcatura. E il Signore diede all'asina la facoltà di parlare. «Che cosa ti ho fatto io perché tu mi percuota per la terza volta?» Senza badare alla stranezza che l'asina avesse l'uso della parola, Balaam le rispose: «Perché ti sei presa a gioco di me? Se avessi una spada ti ammazzerei sull'istante. Ma non sono io la tua asina che tu hai sempre cavalcato fino ad ora? E ho forse l'abitudine di comportarmi in questo modo?» «No», le rispose Balaam. E in quel momento il Signore gli aprì gli occhi, e anche il profeta Balaam poté vedere l'angelo con la spada in pugno. Immediatamente si prostrò con la faccia a terra.
«Perché hai percosso l'asina per ben 3 volte?» gli domandò il Signore. «Io sono venuto ad ostacolarti il cammino perché la via che percorri è contraria alla mia volontà. E se la tua asina non fosse uscita di strada, io ti avrei ucciso». Balaam avrebbe dovuto chiedere perdono e tornare subito indietro. Invece si limitò a dire: «Se questo ti dispiace, io me ne ritornerò». «Va pure con quegli uomini», disse il Signore, «ma dirai soltanto quello che io ti dirò». E così Balaam andò dal re Balak, re dei Moabiti.

Avete ascoltato La storia più bella, la Bibbia, a cura di Erma Wins e Valeria Brentan. Narratore Giorgio Gotta. Tecnico del suono Stefano Casolari.

0: If you have your Bibles with you, please open them with me to Philippians chapter 1.
1: Se avete le vostre Bibbie, aprite per favore a Filippesi capitolo 1.
0: As you make your way to Philippians,
1: mentre girate per aprire a Filippesi,
0: the reality is that this is a book that this is a book that is written really to beloved brothers and sisters in Christ in Philippi.
1: In questa lettera che Paolo ha scritto è scritto ai fratelli cari che si trovavano a Filippi.
0: And I believe it's an important letter for us this evening.
1: Ed è una lettera molto importante per noi questa sera.
0: Because it's important for us to be reminded about what is the priority and what is the proper affections towards one another in the local church.
1: Perché è un ricordatorio importante per noi per quanto riguarda quali sono le affezioni adeguate che dobbiamo avere noi verso gli altri dentro la Chiesa.
0: Nobody would argue that Paul's circumstances were anything but joyful.
1: Nessuno discuterebbe del fatto che le circostanze di Paolo erano difficili.
0: Arrested.
1: Lui è stato arrestato.
0: Beaten publicly.
1: È stato colpito pubblicamente.
0: Awaiting trial.
1: Lui stava aspettando la sua procedura.
0: And basically waiting his execution.
1: E basicamente lui stava aspettando il giorno in cui lo metterebbe a morte.
0: According to the book of Acts, we know that Paul was under house arrest under the household of Caesar.
1: Secondo il libro degli Atti degli Apostoli, sappiamo che Paolo era sotto arresto domiciliario.
0: Nevertheless, Paul is in a place now where he is awaiting trial, execution, but he is also being reminded of people that he loves.
1: Ma nonostante il fatto che lui sta in un posto dove sta aspettando la sua procedura, la sua imminente morte, ma anche...
0: What was the last part? He's waiting for when? Death execution, and he's being reminded of people that he loves.
1: Ma si sta, ma lui è ricordato delle persone amate.
0: We know that there were Christians in Rome.
1: Sappiamo che c'erano dei cristiani a Roma, che si trovavano a Roma in quella epoca.
0: We also know that there are even also Christian prisoners with Paul in prison.
1: E anche sappiamo che c'erano dei prigionieri cristiani con lui in prigione.
0: In fact, some of them started to preach the gospel because they were selfish.
1: Infatti alcuni di loro cominciavano a predicare il Vangelo perché loro erano egoisti.
0: It seems like even in prison Paul had challenges.
1: Sembra anche in prigione Paolo aveva delle difficoltà, delle sfide.
0: So what is curious and what I find very astounding,
1: e ciò che mi stupisce tanto, ciò che è curioso,
0: was how Paul was able to maintain such a love,
1: e il fatto come Paolo poteva mantenere un amore,
0: such joy,
1: così tanto amore, così tanta gioia,
0: in the midst of his afflictions,
1: e nonostante le afflizioni,
0: in the midst of his challenges,
1: e in mezzo di tutte le sfide che lui in cui si trovava.
0: The reality is although Paul is going through some very difficult times,
1: anche se lui si trovava in una situazione con circostanze difficili,
0: Paul was concerned very little with himself.
1: Lui non aveva molto cura di se stesso per quanto riguarda questo.
0: He wasn't very concerned with Caesar.
1: Non dava molta importanza a Cesare.
0: But he was very concerned for Christ.
1: Ma aveva molta cura di Cristo, diciamo, del messaggio di Cristo.
0: For God's people.
1: E per il popolo di Dio.
0: For God's church.
1: Per la Chiesa di Dio.
0: Which is a good challenge for us.
1: E questa è una sfida, una buona sfida per noi.
0: And it begs us to ask the question ourselves, is the gospel rightly prioritized in our lives?
1: Ci fa chiedere a noi stessi la domanda, Is the gospel prioritized?
0: Yeah, rightly prioritized in our life.
1: Okay. Abbiamo dato la priorità giusta al Vangelo nella nostra vita?
0: He mentions the word gospel 5 times in this chapter alone.
1: Lui in questo capitolo menziona la parola Vangelo 5 volte solamente in questo capitolo.
0: 17 times he mentions Jesus Christ in this chapter
1: alone. Menziona Gesù Cristo 17 volte in questo capitolo.
0: The reality is that Paul saw his circumstances were from the Lord.
1: Ma la realtà per Paolo era che lui vedeva che le sue circostanze sono state, diciamo, portate dal Signore.
0: Which is a very good reminder for us.
1: Ed è una cosa che è buono che noi ricordiamo questo fatto.
0: So, what is the biggest challenge in your life right now?
1: Qual è la più grande sfida nella tua vita in questo momento?
0: What's the greatest problem?
1: Qual è il problema più grande nella tua vita in questo momento?
0: Paul had this spiritual maturity.
1: Paolo aveva una maturità spirituale.
0: To look beyond himself.
1: Che gli faceva guardare oltre se stesso.
0: Look beyond his circumstances.
1: Oltre le sue circostanze.
0: In some ways.
1: E in alcune maniere
0: it's almost as if Paul saw his situation,
1: è come se Paolo vedesse la sua situazione,
0: that Rome was chained to him,
1: come se Roma fosse incatenata a lui,
0: but he was not chained to Rome,
1: invece di lui essere incatenato a Roma,
0: that even in his imprisonment,
1: e anche il fatto di essere in prigione,
0: he would find a way to be more concerned about others than himself.
1: Lui ha trovato la maniera di avere molto più cura degli altri che se stesso.
0: So let's read through some of these verses and see what the Holy Spirit has to say.
1: Quindi leggiamo questi versetti e vediamo ciò che lo Spirito Santo vuole parlare a noi stasera.
0: Paul and Timothy, bondservants of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi with the bishops and the deacons, grace to you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ.
1: Paolo e Timoteo, servi di Gesù Cristo, a tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi, con i vescovi e i diaconi, grazie a voi e pace da Dio nostro Padre e dal Signore Gesù Cristo.
0: I love the way Paul opens up the chapter. He doesn't refer to himself as an apostle. He does not refer to himself as a prominent scholar. He refers to himself as a bondservant.
1: Mi piace come comincia questo capitolo Paolo, perché non si riferisce a se stesso come un scolastico, come un apostolo, no, si riferisce a se stesso come schiavo.
0: He says Paul and Timothy, bond servants.
1: Osservo. Schiavo, servo di Dio, sì.
0: Sì, sì. Mm. Sì, yeah. Good. He says to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi.
1: E lui dice a tutti i santi in Cristo che si trovano a Filippi.
0: Now, don't you love the way the Holy Spirit lays this out for us?
1: Non vi piace come lo Spirito Santo ha messo tutto in ordine qua?
0: I think it's very good for us to see that the first people mentioned in this welcome, this letter, was just the saints.
1: Credo che sia una buona cosa per noi di vedere che in questo saluto al principio di questa lettera, Paolo si riferisce a tutti i santi, solamente i santi.
0: Yeah, he doesn't say the bishops. He doesn't say the deacons and then the saints. He uses the saints as the first word, the first people.
1: Quindi i primi a cui si riferisce non sono i diaconi e dopo i vescovi, dopo i santi. No, contrario, i santi primero.
0: Which is a good reminder for us that it's not about where you serve in the local church. It's who you serve.
1: E questo ci ricorda a noi che non si tratta di dove tu servi nella chiesa, ma a chi servi nella chiesa.
0: He says to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi.
1: A tutti i santi in Cristo Gesù che sono a Filippi.
0: I think Paul is identifying a problem here.
1: Paolo, io credo che Paolo sta identificando un problema qui.
0: I think this is where a challenge lies for you and for I.
1: questo è dove si trova una sfida, un problema per te e per me.
0: I want you to notice, he says first, in Christ.
1: La prima cosa che voglio che notate è che lui dice in Cristo.
0: But then he says in Philippi.
1: Ma dopo dice a Filippi.
0: You see, the problem is that, like you and I, the Philippian church is battling with two addresses.
1: Il problema per noi e anche per loro è che la chiesa a Filippi, diciamo che loro avevano una lotta di...
0: What do you mean battling with two addresses? Two locations.
1: Two locations. Okay, loro avevano una lotta come di essere in due cose, due posti, no?
0: Before we came to Christ, we had one location.
1: Prima di essere in Cristo, prima di venire a Cristo, noi avevamo un solo, diciamo, ubicazione, no? Un posto.
0: Montebelluna.
1: Montebelluna.
0: Feltre.
1: O Feltre.
0: Fort Lauderdale.
1: Per me Fort Lauderdale.
0: Miami.
1: Miami.
0: But when we came to Christ,
1: ma quando siamo venuti a Cristo,
0: we got a second location.
1: Ci è stata data un'altra, diciamo, ubicazione. O cittadinanza, sì.
0: So we're in Christ.
1: Quindi siamo in Cristo.
0: But we're also in Montebelluna.
1: Ma siamo, facciamo anche parte di Montebelluna.
0: And the reality is that our experience here on earth.
1: E la realtà è che la nostra esperienza qui sulla terra
0: will never match my position of who I am in heaven.
1: Non abbinerà perfettamente mai la mia posizione in cielo.
0: On this side of heaven.
1: Da questa parte del cielo.
0: So we are in Christ.
1: Quindi noi siamo in Cristo.
0: What does that mean?
1: E cosa vuol dire questo?
0: That means we have an inheritance.
1: Vuol dire che noi abbiamo un'eredità.
0: That means we are called the beloved.
1: Siamo chiamati i cari.
0: That means he has brought us from darkness to light.
1: Vuol dire che ci ha portato dall'oscurità alla luce.
0: That there are riches that are that await us in heaven.
1: Vuol dire che ci sono delle ricchezze che ci aspettano in cielo.
0: And we're forgiven.
1: Vuol dire che noi siamo perdonati.
0: We're given incredible grace.
1: E ci è stata data una grazia incredibile.
0: But the reality is,
1: ma la realtà è,
0: is that when you and I wake up every day,
1: che quando ci svegliamo ogni giorno,
0: we're in a problematic place,
1: ci troviamo in un posto problematico,
0: with problematic people,
1: con gente problematica,
0: and we carry problems ourselves.
1: E portiamo anche dei problemi noi.
0: We have this position in Christ.
1: Abbiamo questa posizione in Cristo.
0: But we also have this place in Montebelluna.
1: Ma abbiamo anche questo posto a Montebelluna.
0: In Montebelluna there's broken people.
1: Ci sono gente, come sarebbe? Non si dice frantumati perché quello, eh? Con cuore rotto, con cuori spezzati a Montebelluna.
0: There's sadness.
1: C'è tristezza a Montebelluna.
0: We wake up, we watch the news, we look at war all over the world.
1: Ci svegliamo, guardiamo l'informativo, vediamo che c'è guerra dappertutto in diverse parti del mondo.
0: We see children being orphaned by war, the effects of war.
1: Vediamo gli effetti della guerra, degli orfani, eccetera.
0: We see people beheaded.
1: Vediamo che la gente proprio tagliano la testa della gente.
0: Tortured.
1: Sono torturati.
0: So much fear.
1: C'è tanta paura.
0: Such uncertain times.
1: Sono tempi incerte.
0: Yet we need to be reminded that although we are in this place that is broken.
1: Ma dobbiamo essere ricordati anche se ci troviamo in questo posto dove le cose non vanno bene.
0: That we are in Christ.
1: Noi siamo in Cristo.
0: Which means we have work to do while we're here.
1: Che vuol dire che noi abbiamo lavoro da fare quando siamo qua.
0: He goes on to say in verse 3, I thank my God upon every remembrance of you.
1: Lui continua in versetto 3 dicendo, rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi.
0: One of the things I think we need to draw attention to is Paul had people on his mind.
1: Voglio attirarvi l'attenzione al fatto che Paolo aveva in mente la gente.
0: There is no mention of how displeased he is being in prison.
1: Lui non menziona quanto gli dispiace di essere incarcerato.
0: He's not angry because he's in prison.
1: Non menziona che lui è arrabbiato perché è incarcerato.
0: He says to the Philippians, I thank my God upon every remembrance of you.
1: Lui dice, rendo grazie al mio Dio ogni volta che mi ricordo di voi.
0: The reality is Paul had people on his mind.
1: La realtà che Paolo aveva nella sua mente, cioè aveva cura della gente nella sua mente, no?
0: Which is also a reminder that,
1: pensando a loro.
0: Which is also a reminder to us to be thankful to God for the people that are in our lives.
1: Che è anche un ricordatorio per noi di essere grati per le persone che Dio ha messo nella nostra vita.
0: Paul says, I thank God.
1: Paolo ha detto, rendo grazie a Dio.
0: Upon every remembrance that I have of the people in Philippi.
1: Ogni volta che mi ricordo della gente che c'è a Filippi.
0: So you've got to think, who's the people in Philippi?
1: Quindi dovete pensare, ma chi sono queste persone di Filippi?
0: You got to think, one of his first interactions is with a girl, a woman named Lydia.
1: Dobbiamo ricordare che una delle prime interazioni che lui ha avuto con una persona di Filippi è stata Lydia.
0: She was a woman at the in the local city, a businesswoman, because it says that she was a seller of purple from the city of Thyatira.
1: Lei era una donna di affari che vendeva purpura. Lei veniva dalla città di Filippi.
0: And it says that when Paul spoke to her, the Lord opened up the things in her mind and in her heart.
1: E dice la Bibbia che quando Paolo ha parlato con lei, lo Spirito ha aperto la sua mente alle cose di Dio.
0: And then it says her and her whole household believed.
1: E dopo dice che lei e tutta la sua casa ha creduto nel Signore.
0: She basically says to Paul, thank you so much, stay with us. Paul says that she persuaded us to stay with them for a while.
1: Basicamente lei ha detto, rendendole grazie, no, dicendo, ma venite a stare con noi a casa nostra, no? Perché basicamente I forgot the last part.
0: Me too.
1: Yeah. Okay. Va bene. Lascia stare che rendendo grazie per lui, mm-hmm, dicendo che venite a casa nostra a passare il tempo con noi.
0: And then it says that they meet a certain slave girl.
1: Dopodiché dice che Paolo si è incontrato con una donna, una schiava che era indemoniata.
0: Who was possessed?
1: Era posseduta.
0: Not only by a demonic spirit.
1: Non solo da uno spirito immondo.
0: But the local men in the city who used her to sell product.
1: Ma uomini della città utilizzavano lei per vendere prodotto.
0: And she says, oh, here's Paul, here are those, the prophets from the Most High.
1: E lei dice, ecco i profeti del Dio Altissimo.
0: And it's in Paul, and then it says, Paul, being greatly annoyed, cast the spirit out.
1: Dopo dice che Paolo, dopo un certo punto di essere abbastanza molesto, ha cacciato via questo spirito.
0: But these guys were so effective.
1: Ma questi uomini erano così efficaci.
0: That God used them to disrupt the financial market in that city.
1: Che Dio utilizzò loro per disturbare il mercato finanziario, diciamo il mercato economico di quella città.
0: So they end up in prison.
1: Quindi loro sono incarcerati a causa di questo.
0: And then it says in the dark of night, there's Paul and Silas singing hymns.
1: Dopo vediamo che la notte Paolo e
0: Silas,
1: mm-hmm, e Silo sono incarcerati e cominciano a cantare dei inni, dei salmi.
0: And there they are in the jail with the jailer.
1: Loro stanno incarcerati lì con con la guardia del carcere.
0: And the jailer had one job.
1: E lui aveva un solo lavoro da fare.
0: You had one thing to do.
1: Solo doveva fare una sola cosa.
0: Don't let them escape.
1: Non lasciare che i prigionieri scappano.
0: An earthquake happens.
1: C'è un terremoto.
0: The prison doors open.
1: Si aprono le porte.
0: And Paul and Silas.
1: E Paolo e Silo.
0: Making their way out of the prison.
1: Scappano della prigione.
0: And the jailer.
1: E questa guardia.
0: Immediately lost hope.
1: Ha perso la speranza.
0: Because he knew the punishment would have cost him his life.
1: Perché lui sapeva che gli costerebbe la vita.
0: So what does he do?
1: Come punizione. Quindi cosa fa?
0: He draws out his sword.
1: Cosa fa? Prende la sua spada.
0: And there he is, ready to take his life.
1: E lui è pronto a prendere la sua propria vita.
0: Ready to make his children fatherless.
1: Pronto a lasciare la sua famiglia, i suoi bambini senza padre.
0: To make his wife a widow.
1: Di lasciare la sua moglie vedova.
0: But Paul and Silas.
1: Ma Paolo e Sila.
0: They stop.
1: Si fermano.
0: Paul says, "Don't harm yourself."
1: E dicono non farti del male.
0: The jailer says, "What must I do to be saved?"
1: E lui chiede, ma cosa devo fare per essere salvo?
0: He says, "Believe in the Lord Jesus, and you will be saved."
1: Dice, credi nel Signore Gesù e tu sarai salvo.
0: So when Paul's talking about this church,
1: quindi quando Paolo parla di questa chiesa a Filippi,
0: he's thinking of the people.
1: Sta parlando o sta pensando nella gente.
0: The people who had intimate and shared in intimate moments in his life.
1: Le persone con cui lui ha condiviso questi momenti intimi della vita.
0: Those who had lost hope.
1: Coloro che avevano perso la speranza.
0: God had used these guys.
1: Dio aveva utilizzato questi uomini.
0: To give them hope once again.
1: Per renderle speranza di nuovo.
0: And then Paul says here, his first mention of any emotion.
1: E qui dopo troviamo la prima menzione di emozione.
0: He says, "I make request for you with all joy."
1: Versetto 4, pregando sempre con gioia per tutti, per voi tutti in ogni mia preghiera.
0: He says, verse 5, "For your fellowship in the gospel from the first day until now."
1: Versetto 5, per la vostra collaborazione nel Vangelo dal primo giorno fino ad ora.
0: That word fellowship means koinonia, that New Testament Greek word koinonia.
1: Questa parola che viene tradotta come collaborazione è, diciamo, in greco è koinonia, che vuol dire come fratellanza o comunione comunione fraterna.
0: Basically, the word koinonia means to have something in common.
1: Basicamente la parola in greco koinonia vuol dire di avere qualcosa in comune.
0: I think sometimes when it comes to relationships in the church,
1: a volte quando si tratta delle relazioni dentro della chiesa,
0: the reality is that you could be close physically.
1: La realtà che possiamo trovarci vicini fisicamente,
0: but be very distant spiritually.
1: Ma essere molto distanti spiritualmente gli uni dagli altri.
0: There's a good chance. There's a possibility.
1: C'è una grande possibilità.
0: That we are all in this room.
1: Che siamo tutti, ci troviamo tutti in questa stanza.
0: And we share in this common grace.
1: E condividiamo questa grazia comune.
0: We share in this common love.
1: Condividiamo questo amore comune.
0: We are united in the spirit.
1: Siamo uniti nello spirito.
0: We are bound through the bond of peace.
1: Siamo legati nel legame della pace.
0: Yet we can do that.
1: Go ahead.
0: But not know each other in a more intimate and koinonia way.
1: Possiamo fare questo, ma non conoscerci a vicenda in un modo più intimo, in questo modo di koinonia, di avere qualcosa in comune.
0: And sometimes we've turned fellowship.
1: A volte abbiamo trasformato la comunione fraterna
0: into coffee.
1: In prendere un caffè.
0: Around some cake.
1: O mangiare dolce.
0: Maybe a game of soccer.
1: Oppure giocare un po' di calcio.
0: And that's good.
1: E questo va bene.
0: But we share in things that are much deeper than that.
1: Ma condividiamo delle cose che sono più profonde di quelle.
0: We share in eternity.
1: condividiamo diciamo nel fatto dell'eternità.
0: We share in the power of the resurrection.
1: Abbiamo in comune il potere della resurrezione.
0: We share in the sufferings of Christ.
1: Abbiamo in comune le sofferenze di Cristo.
0: The reality is that we could be around people but not know people.
1: E la realtà è che possiamo essere intorno alla gente ma non conoscere quella gente.
0: Paul is saying,
1: Paolo sta dicendo qui,
0: thank you for your partnership.
1: Grazie per la vostra collaborazione.
0: That there was depth in the church of Philippi.
1: Che c'era una profondità, no, in questa chiesa, nelle relazioni nella chiesa dei Filippi.
0: He's now going to encourage the saints in the church.
1: Adesso incoraggerà i santi nella chiesa di Filippi.
0: He says, being confident of this very thing, that he who has begun a good work in you will complete it until the day of Christ Jesus.
1: Dicendo, versetto 6, essendo convinto di questo, che colui che ha cominciato un'opera buona in voi la porterà a compimento fino al giorno di Gesù Cristo.
0: Aren't you glad that God finishes what he begins?
1: Non siete contenti che Dio finisce ciò che comincia?
0: Aren't you glad that there isn't just half creation?
1: Non siete contenti che non c'è semplicemente una mezza creazione?
0: A half earth?
1: O una mezza metà terra?
0: Or a half cow?
1: O una mezza una mezza mucca?
0: The reality is we cannot point to anything that God has only done half of.
1: La realtà è che non possiamo indicare nessuna cosa che Dio ha fatto a metà.
0: When he creates something, it's his full expression.
1: Lui quando crea nell'intera espressione della sua creatività.
0: Which is a good reminder for us.
1: E questa è una cosa che ci ricorda.
0: Because when you wake up in the morning,
1: che quando ci svegliamo ogni mattina,
0: you may look in the mirror,
1: forse ti guardi nello specchio,
0: and you may say, man, God, you forgot to finish a lot.
1: E forse dici, ah, Dio, hai dimenticato di finire tante cose.
0: God, I've got an attitude problem.
1: Io ho un problema con il mio atteggiamento.
0: God, I can't believe you use me.
1: Ma non credo, Dio, che tu puoi utilizzare me.
0: God, I can't believe that you would actually call me.
1: O non credo che proprio tu mi chiameresti.
0: Call me your own.
1: Mi chiameresti tuo.
0: Call me faithful.
1: Mi chiameresti fedele.
0: Even though I know how faithless I can be.
1: Anche se io so quanto senza fede posso essere.
0: Call me beloved.
1: Tu mi chiami amato.
0: Even when I don't feel loved.
1: Anche quando non mi sento amato.
0: Even when I don't know how to give.
1: Anche
0: love.
1: Quando non so dare l'amore.
0: I have a friend.
1: Io ho un amico.
0: That has this incredible ability.
1: Che ha un'abilità incredibile.
0: To walk into a junkyard.
1: Di entrare in uno di questi posti di demolizione. Degli auto.
0: And see a perfectly restored car.
1: E lui vede già nella sua mente un'auto totalmente restaurato.
0: I have a friend.
1: Io ho un amico.
0: Who has an ability.
1: Che ha un'abilità.
0: To see an incredible mansion.
1: Di vedere una villa splendida.
0: In the midst of a foreclosed ruined home.
1: In mezzo di una casa rovinata. What did you say? In fallimento.
0: Isn't it encouraging to you and me?
1: Non è incoraggiante per voi?
0: That we have a God.
1: Che abbiamo un Dio.
0: That sees beyond the junk.
1: Che vede oltre queste cose.
0: Sees beyond the brokenness.
1: Che vede oltre le cose rotte.
0: Sees beyond the construction.
1: Che vede oltre tutta questa costruzione che si deve fare.
0: And just reminds us that he is going to complete the work that he's begun.
1: E ci ricorda che lui porterà a compimento l'opera che lui ha cominciato.
0: You should be glad that I am not God.
1: Dovreste essere felici che io non sono Dio.
0: Most things that I start.
1: Perché la maggior parte delle cose che comincio.
0: I never finish.
1: Non finisco mai.
0: I've got a stack of books next to my bed.
1: Io tanti libri accanto della, del mio letto.
0: And I've finished none of them.
1: E non ho finito nessuno.
0: But I've started all of them.
1: Ma ho cominciato tutte.
0: And chances are I will never read them.
1: E sicuramente non leggerò totalmente ognuno di loro.
0: It's just this thing that I have.
1: Ed è una cosa che faccio.
0: Maybe you're the same way.
1: Forse tu sei uguale, non lo so.
0: Maybe growing up you were really good at starting things.
1: Forse crescendo da piccolo eri super buono in cominciare delle cose.
0: But maybe even in your adult years you're very good at starting things.
1: E anche forse oggi come adulto sei molto buono a cominciare delle cose.
0: But we struggle greatly in finishing well.
1: Ma c'è una grande lotta per noi di finire bene, no?
0: Praise be to God that that's not his struggle.
1: Grazie a Dio che questo non è la sua lotta.
0: Paul says in verse 7, just as it is right for me to think this of you, because I have you in my heart.
1: Ed è giusto, versetto 7, che io pensi questo di voi tutti, perché vi ho nel cuore.
0: There's a second key here.
1: E c'è un'altra chiave qua.
0: Paul not only had people in his mind.
1: Paolo non aveva solamente la gente in mente,
0: but he also had people in his heart.
1: Ma anche nel suo cuore.
0: You see, Paul was a great intellect.
1: Paolo era un grande intellettuale.
0: But he had a greater heart.
1: Ma lui aveva un cuore ancora più grande.
0: And I think there's a good challenge for us.
1: E questo ci dà una sfida.
0: That it's easy for us to have people in our mind.
1: Perché è molto forse facile di avere la gente in mente.
0: But it's another thing to have people in your heart.
1: Ma è tutta un'altra cosa avere la gente nel tuo cuore.
0: I think most relationships, even in the church,
1: la maggior parte delle relazioni, penso anche nella chiesa,
0: they start here,
1: cominciano qui,
0: and they end here,
1: e finiscono qui.
0: They never translate.
1: E non c'è questa traduzione, non c'è questo trasferimento al cuore.
0: So think of that person right now.
1: Quindi pensate in quella persona in questo momento.
0: That you have in your mind.
1: Che tu hai in mente.
0: Is it possible that you don't have them in your heart?
1: È possibile che forse non ce l'hai nel cuore?
0: You know, Paul says, when I remember you, when I think of you,
1: Paolo dice che quando mi ricordo di voi, quando penso a voi,
0: I get happy.
1: Mi dà gioia.
0: He says I'm joyful.
1: Sono gioioso.
0: It's like when I'm on the plane on my way here.
1: Come per esempio per me quando sono entrato nell'aereo venendo qua.
0: It's a long flight.
1: Sì, è un viaggio lungo.
0: It's a boring flight.
1: È un po' noioso.
0: It's a smelly flight.
1: Anche
0: if you
1: puzza,
0: want to be technical.
1: Se vuoi essere tecnico.
0: And so you're in this glorified tube of toothpaste. I don't know how else to call a plane. It's just this big.
1: Ti trovi in questo
0: like
1: tubo di dentifricio, Gloria.
0: It's nothing but dark
1: come
0: around you.
1: Come se fosse
0: you.
1: Questo, è buio intorno a te.
0: Your seat is very tight.
1: Okay. Il sedile è molto stretto, piccolo.
0: You get a little bag of pretzels.
1: Ti danno poco roba da mangiare.
0: There's real not a big reason to be happy.
1: Non c'è un gran perché essere gioioso, no?
0: But we think about the church in Montebelluna.
1: Ma pensiamo alla chiesa di Montebelluna.
0: We think about the ministry that's
1: pensiamo
0: happening.
1: Al ministero che si sta facendo qui.
0: We think about the church in Feltre.
1: Pensiamo alla chiesa di Feltre.
0: The church in Treviso.
1: O la chiesa di Treviso.
0: Brent in Rome.
1: O Brent a Roma.
0: And many more brothers and sisters who are laboring in the gospel.
1: E tanti altri fratelli che stanno lavorando qui per portare il Vangelo.
0: You see, Paul is not only speaking this.
1: Paolo non sta solamente parlando questo.
0: But there is an evidence of his love.
1: Ma c'è un'evidenza del suo amore.
0: And I believe that love is the evidence of our salvation.
1: Io credo che quell'amore è l'evidenza della nostra salvezza.
0: You see, before we're saved, we're very selfish. Selfish.
1: That's a good word.
0: Selfish.
1: Selfish. Prima di essere salvati, siamo molto egoisti.
0: Wait, did I say that right? Before we are saved,
1: we're very selfish.
0: Selfish. Yeah. I said that. Yeah. Okay. And then after we come to Christ, we learn how to be selfless.
1: Dopo venire a Cristo, impariamo a essere altruisti.
0: Paul, John says in 1 John 3:18 that love needs to be in deed and in truth.
1: Paolo dice, no, I'm sorry, John.
2: First John 3:18.
1: Giovanni dice in Primo Giovanni 3:18
0: that love needs to be in
2: deed and in truth.
1: Che l'amore deve essere in in azione e verità.
2: It's very easy to tell someone you love them.
1: È molto facile dire a qualcuno ti amo o ti voglio bene.
2: It's another thing to show them.
1: È una, tutta un'altra cosa mostrare questo amore a
2: verse,
1: loro.
2: Paul says in verse 9,
1: in versetto 9 Paolo dice così:
2: "And this I pray that your love may abound still more and more in knowledge and all discernment."
1: E per questo prego che il vostro amore abbondi sempre più in conoscenza e in ogni discernimento.
2: That you may approve the things that are excellent, that you may be sincere and without offense till the day of Christ.
1: Affinché discerniate le cose

0: Non possiamo negare la realtà
1: that Paul was a man,
0: del fatto che Paolo era un uomo
1: who had emotions,
0: che aveva delle emozioni,
1: who had a physical body,
0: che aveva un corpo fisico,
1: that was made up of bone and blood,
0: che era fatto di carne e ossa.
1: The reality is Paul was like you and I.
0: Paolo era come te e me.
1: Elijah in the book of James is referred to as a man of like passions.
0: In Giacomo si riferisce a Elia come un uomo delle stesse passioni di noi.
1: And sometimes there is this disconnect.
0: E a volte c'è un scollegamento, no?
1: That the saints of the scriptures,
0: che i santi delle scritture,
1: were beyond human.
0: Erano come superumano.
1: That Paul was able to stay in prison and focus on Philippians.
0: Che Paolo poteva rimanere in prigione e focalizzarsi sui Filippesi.
1: Because he was a super apostle.
0: Perché lui era un super apostolo.
1: No, he was a man in love with Jesus.
0: No, lui era un uomo innamorato di Gesù.
1: Whose life did not matter to himself.
0: Che la sua vita non interessava neanche la sua propria vita.
1: Paul had the Philippians in his prayers.
0: Paolo teneva sempre nelle sue preghiere i Filippesi.
1: And he prays very specifically.
0: E lui prega in modo molto molto specifico.
1: He prays for their character.
0: Prega per il loro carattere.
1: Basically that they would be sincere people.
0: Basicamente perché affinché loro possano essere persone sincere.
1: He prays that their love would abound.
0: Prega affinché il loro amore abbonda.
1: He says that you may have a mind that is used for God's purposes.
0: Affinché abbiate una mente usata per i propositi di Dio.
1: That you would be filled with the Spirit.
0: Di essere riempite dello Spirito.
1: When I think of prayers in the Bible,
0: quando penso alle preghiere della Bibbia,
1: I think it's incredible for us.
0: Penso che è incredibile per noi.
1: That the Holy Spirit provided for the readers of the Gospel of John.
0: Che lo Spirito Santo ha provisto per coloro che leggevano il Vangelo di Giovanni.
1: An insight to the prayer life of Christ.
0: Diciamo una veduta profondità della vita di preghiera di Cristo.
1: That we were actually able, that we're actually able to listen to an intimate moment between the Father and the Son.
0: Che noi leggendo il Vangelo di Giovanni abbiamo potuto veramente testimoniare o vedere come testimoni di un momento intimo fra il padre e il figlio.
1: And what's his prayer?
0: E qual è la sua preghiera?
1: Lord, those that you have given me,
0: Signore, coloro che mi hai dato,
1: make them one as we are one.
0: Fagli uno come noi siamo uno.
1: Keep them from the evil one.
0: Risparmia loro dal nemico.
1: Lord, I pray for those who will believe.
0: Prego per coloro che crederanno.
1: That the world would know that I am with them and they are with me.
0: Affinché il mondo sappia che io sono con loro e loro sono con me.
1: We have a routine. We have a monthly prayer meeting.
0: Noi abbiamo una riunione mensile di preghiera nella nostra chiesa.
1: And it's monthly because it's the missions prayer.
0: Ed è ogni mese perché è quando facciamo la preghiera per le missioni.
1: And every month when we gather.
0: Ed ogni mese quando ci raduniamo,
1: we open up the map.
0: Apriamo il mapa.
1: We look at where all the people who partner in the gospel with us are throughout the world.
0: Vediamo tutti i collaboratori in tutto il mondo con cui collaboriamo.
1: And we pray.
0: E preghiamo per loro.
1: Lord, we pray for Montebelluna.
0: Preghiamo per Montebelluna.
1: Lord, use the church.
0: Utilizza la chiesa lì, Signore.
1: Lord, keep Craig healthy.
0: Mantiene la salute del pastore Craig.
1: We pray for people all over, whether they're in Africa.
0: Preghiamo per tutta la gente in tutte le parti del mondo, sia in Africa,
1: South America,
0: Sud America.
1: We even have missionaries in the United States.
0: Anche abbiamo missionari in Stati Uniti.
1: We pray for all.
0: E preghiamo per tutti.
1: Because all of us have been given this wonderful privilege.

0: Perché tutti noi abbiamo, siamo stati dati questo grande privilegio
1: to be the church,
0: di essere la Chiesa,
1: to be the messengers of hope,
0: di essere i messaggeri della speranza,
1: of eternal life,
0: della vita eterna,
1: of the resurrection,
0: della resurrezione,
1: of the second coming,
0: della seconda venuta di Gesù.
1: We have the greatest message.
0: Abbiamo il messaggio migliore.
1: I heard this gentleman speaking who's a philosopher.
0: Ho sentito parlare un filosofo.
1: And he talked about we live in a time where there is more information available to the average individual than in any time past.
0: E lui parlava del fatto che c'è più informazione disponibile all'uomo in questa epoca che mai nella storia.
1: You're able to get your phone.
0: Tu puoi prendere il tuo cellulare,
1: tap on an app,
0: apri l'applicazione,
1: and see content,
0: e vedi un contenuto,
1: and that content, he says, is at an unprecedented rate of evil.
0: E lui dice che questo contenuto è a un livello di malvagità mai vista nella storia.
1: Now what I'm not saying is social media is evil. I'm not saying that.
0: Allora non sto dicendo che i social media sono malvagi.
1: What he was saying is that the world has lost what is moral.
0: Lui stava dicendo in essenza che il mondo ha perso ciò che è morale.
1: And there is great sin,
0: e che c'è grande peccato,
1: and wickedness,
0: e grande malvagità,
1: that is at the tip of everyone's fingers,
0: che c'è già lì fra le mani della gente.
1: They see it.
0: Loro lo vedono.
1: It's in their mind.
0: E nella loro mente.
1: And it is at an unprecedented rate.
0: Ed è a un livello mai visto nella storia.
1: And his question is, how is the church going to answer and be there?
0: E la sua domanda fu, come sarà, quale risposta darà la Chiesa e come sarà lì per dare una risposta?
1: And provide the gospel and provide hope.
0: E come provvederà la speranza e il Vangelo?
1: Among a population that is seeing more wicked and evil than any generation.
0: Fra una popolazione che sta vedendo un livello di malvagità mai vista nella storia.
1: The reality is the church has a lot of work to do.
0: La realtà è che noi la Chiesa abbiamo tanto lavoro da fare.
1: I believe Jesus is coming back.
0: Io credo che Gesù torna presto.
1: I believe that because he said so.
0: È perché lui l'ha detto.
1: But we have a lot of work to do.
0: Ma abbiamo tanto lavoro da fare.
1: While he tarries,
0: mentre lui sta ancora, non è ancora venuto,
1: we must be busy about the gospel.
0: Finché lui arriva, dobbiamo predicare il Vangelo.
1: We must take this fellowship very seriously.
0: Dobbiamo prendere molto in serio questa comunione fraterna che abbiamo.
1: Get just beyond coffee and cookies.
0: Che deve essere una cosa oltre prendere un caffè insieme o mangiare un pezzo di torta.
1: But to open up our doors for one another.
0: Ma di aprire le nostre porte gli uni agli altri.
1: To open up our lives to one another.
0: Di aprire le nostre vite gli uni agli altri.
1: To open up our hearts to one another.
0: Di aprire anche i nostri cuori gli uni agli altri.
1: That is the church.
0: Questa è la Chiesa.
1: And that is the call for the church today.
0: Questa è la chiamata della Chiesa oggi.
1: May the Lord bless you.
0: Che il Signore vi benedica.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti all'appuntamento consueto con la nostra rubrica Controluce, adesso qui sulla nostra emittente. Lino Ciniello è già di là dal vetro, a lui do subito il benvenuto.
3: Ciao Mario, un caro saluto a tutti.
2: Allora, il soggetto, l'argomento che affronterai per noi quest'oggi qual è?
3: È un certo modo di intendere la politica. Io la chiamo un po' una miopia, una politica miope, perché in qualche modo è molto legata all'interesse personale e che non vede poi la decadenza che semina in questo modo di... Sarò più specifico.
2: È un qualcosa tipico della politica italiana, pensi?
3: Sì, sì, mi riferisco essenzialmente, senz'altro, al modo di vivere, di utilizzare, di pensare la politica in Italia, in termini molto spiccioli, non farà lezioni di politica sociale o altro del genere.
2: Va bene, ti lascio allora subito il microfono. Buon ascolto con Nino Ciniello, noi ci risentiamo dopo.
3: Dunque, come dicevo poco fa, ecco, mi soffermerò un po' a parlare, un po' esternare, sfogarmi, ecco, direi così, su un certo senso di frustrazione, io direi di rabbia, di impotenza, che molte volte ci prende come cittadini nel vedere che cosa è diventata la democrazia italiana e di che pasta si è fatta la classe politica italiana. Ecco, mi riferisco un po', senza entrare nello specifico di qualche caso, a tutti quegli scandali, atti di corruzione, connivenze fra i vari poteri politico e quello economico, che di volta in volta, come sappiamo, nel passato ha preso il nome di Tangentopoli, Calciopoli, eccetera, eccetera, e che ti lasciano, immagino, con la sensazione che non ci sia nulla di pulito, nessuno di cui fidarsi, ecco. Ora, qui non ci interessa parlare dei vari personaggi noti o meno noti che di volta in volta sono coinvolti, ma interessa, ecco, mettere in luce certi comportamenti dei politici di qualsiasi partito, ecco, che si sono, direi, sedimentati, sono diventati plausibili, norma di comportamento, ecco, da diventare scontati, giustificabili. Ora, premetto subito una cosa, che sappiamo benissimo che esiste la presunzione di innocenza, cioè anche se però a causa dell'esasperata durata dei processi italiani si trasforma questa presunta innocenza molto spesso attraverso la prescrizione in una pura e semplice impunità, ma quello che spesso colpisce negativamente è quel modo di trattare la cosa pubblica come se fosse cosa nostra, ecco, personale, affare di famiglia, un affare che riguarda gli amici e gli amici degli amici, ecco, e questo atteggiamento di spudorata arroganza che è figlia, direi, della certezza dell'impunità che viene in qualche modo alimentata, nutrita, ecco. Per spiegarmi meglio ed essere più specifico, desidero riportare le parole di un senatore presso il Corriere della Sera, che poi è uno stretto collaboratore di un notissimo segretario di partito. Ecco, leggo il piccolo stralcio di questo articolo, di questa intervista sul Corriere della Sera. Dice questo senatore: sì, io raccomando, nel senso di raccomandare, ecco, le anime belle, continua l'intervista, si rassegnino. Mi capita di spedire a chi di dovere biglietti con qualche nome di persona bisognosa di aiuto. Nulla di illegale. La politica è anche questo. Le anime belle devono capirlo. Ora, può anche darsi che le cosiddette anime belle, cioè quelle pure che non vogliono nessuno scandalo, ecco, debbano capire. Cosa direbbe questo senatore a quei cittadini che, non essendo, diciamo, infeudati a questo o quel partito, si vedono scavalcati per un posto di lavoro, non so, alle Poste, alla Forestale, all'Enel, alla RAI e così di seguito? Devono forse capire e rassegnarsi al fatto che chi non ha conoscenze in certi luoghi è un cittadino di serie B? Ecco, io vorrei porre questa domanda al nostro senatore. In realtà, questa è la mia amara constatazione, noi non viviamo più da tempo in una democrazia, ma in un sistema feudale di minoranze organizzate, di oligarchie politiche, di aristocrazie mascherate, le cui prepotenze sul cittadino non si sostanziano più, come ai tempi di Don Rodrigo, nella violenza fisica, nella pressione della forza e della minaccia, ma agiscono, come ha ben espresso il giornalista Massimo Fini nel suo libro I Sudditi, cito, sul vasto terreno grigio del non legale, ma nemmeno apertamente illegale e quindi inafferrabile e non contrastabile, dell'abuso e del sopruso, ritenendolo, cioè il cittadino, in una condizione di perenne inferiorità. Ora, di fronte a un sistema del genere, il cittadino è totalmente indifeso. Immagino che molti che mi ascoltano si sentono in questa situazione anche dal punto di vista giudiziario. Nulla di illegale, dice spudoratamente questo senatore della Repubblica Italiana. Sì, ma tutto di arbitrario e di sostanzialmente violento, ecco. Quella violenza apparentemente soft, sotterranea, quasi invisibile di questo neofeudalismo democratico che emerge, che emargina i cittadini liberi a pro degli adepti o dei favoriti, delle favorite, dei clienti elettorali, che poi è il sistema con cui sappiamo le oligarchie politiche col voto di scambio mantengono il consenso, ecco, e chiudendo e completando così la truffa democratica. Davvero, dice questo senatore che ho citato, questa è la politica? Cioè, è questa la normalità di intendere di vivere la politica? Allora, se lo è, se questa è la democrazia reale, come pare evidente e non intende cambiare, non dobbiamo meravigliarci se la gente la considera come più che altro uno strumento per truffare le persone e vede i politici come gente che ha mani sporche e di cui fidarsi poco. Ora, George Orwell, il famoso scrittore inglese, una volta affermò che qualche volta il primo dovere di un uomo responsabile è quello di riaffermare ciò che è già ovvio. Ora, alla luce del problema, della situazione che ho accennato, mi vedo costretto a ribadire qualcosa che dovrebbe essere già scontato e ovvio. Ossia, cioè vale a dire, che un capo di Stato, di governo o chi riveste una funzione pubblica, se ha una buona reputazione e un buon nome, avrà una grande importanza per la vita della sua nazione. Sempre una cosa scontata, ma oggi deve essere ribadito questo fatto. Cose come l'onestà, la coerenza, la lealtà non possono mancare sia se parliamo del Presidente degli Stati Uniti, l'uomo più potente e influente della Terra, anche se parliamo di qualsiasi uomo politico di qualunque paese. Io credo che la cosa più dannosa e deleteria che questi comportamenti, queste parole dell'intervista che ho citato, è di ordine pedagogico, dannoso in questo ambito. Mi spiego, chiediamoci quale esempio, che tipo di messaggio si trasmette ai cittadini agendo in questo modo. Se un senatore della Repubblica può dire e fare certe cose, perché non comportarsi allo stesso modo e non tollerare la disonestà, l'irresponsabilità, la menzogna e così via? Quali sono le conseguenze di questa mentalità e di questi comportamenti? Ora, si penserà che chi occupa certe posizioni di comando sia al di sopra della legge e non abbia bisogno di comportarsi secondo le regole, quel tipo di arroganza di cui parlavo poco fa, che il carattere o le qualità morali di chi governa non hanno molta importanza. Ora, in questo modo non si perde, mi chiedo, pericolosamente di vista il necessario legame invece che deve esserci fra il carattere dell'uomo politico e il mandato che egli ha ricevuto? È proprio vero che se l'economia va bene, se il bilancio statale è a posto, tutto il resto non è importante? Se tanti politici discutibili da un punto di vista etico vengono rieletti, per me significa che questo paese ormai non si cura più di valori come l'onestà, l'integrità personale, di un minimo di decenza e delle leggi in vigore. È un paese che si illude perché crede che per il suo vero benessere basta solo avere un buon capo di governo che aumenti la ricchezza materiale e che assicuri la difesa e l'ordine pubblico, senza accorgersi che invece questo modo di vedere e di fare politica ha il potere di cambiare, come ha cambiato, la fisionomia morale e sociale di un'intera nazione. Ecco quindi il più alto e tragico costo culturale e morale che ha prodotto questa miopia etica della politica italiana. Il tasso di inflazione e quello della disoccupazione potranno anche essere bassi e l'economia andare a gonfie vele, anche se sono cose molto lontane nella nostra realtà, ma quale futuro si prepara quel paese che non gli interessa se la sua classe politica è un pessimo esempio in campo etico, non ama la verità, non è affidabile e leale ai patti e così via? Di esempi che illustrano questo fatto la cronaca ne è piena e non sto qui ad elencarli. E quindi il mio privilegio e dovere per me in queste circostanze, concludo, ricordare un bellissimo testo del Salmo 144, versetto 15. Il salmista dice: beato il popolo di cui Dio è il Signore. Allora, questa affermazione ci rammenta l'universalità del diritto di Dio. Poiché il mondo, questo mondo, è il mondo di Dio, non v'è nulla che possa essere considerato estraneo a Lui o possa comunque ritenersi autonomo nei suoi confronti. Come ogni realtà ha un'esistenza dipendente, anche lo Stato non può essere estraneo alla legge di Dio. Non perché debba diventare uno Stato religioso, ma comunque ha a che fare con le leggi di Dio. I capi di governo, i magistrati, dice la Bibbia, sono ministri di Dio e in quanto tali non rispondono solo agli uomini del loro operato, ma a Dio stesso. Quando la posizione di comando è vista in questa prospettiva, allora essa diventa un motivo, un mezzo per servire il proprio paese. L'esempio della propria vita, la correttezza nelle funzioni di governo ispireranno quindi di conseguenza i propri connazionali a fare altrettanto, e ciò promuoverà il bene in ogni ambito della vita del paese.
2: Bene, Nino Ceniello, grazie per il tuo contributo all'ennesimo numero della rubrica Controluce. L'appuntamento con noi è per la settimana prossima.
3: Grazie Mario, un caro saluto a tutti, spero di risentirvi di nuovo tanti e attenti.
2: Bene, chiudiamo qui allora lo spazio Controluce di oggi. Grazie anche da parte mia per averci seguiti e, come dicevamo, appuntamento al prossimo numero.

0: Controluce è una produzione Voce della Bibbia.
1: Radio Evangelo Piemonte.
2: Radio Evangelo Piemonte.
1: Quello che le altre radio non osano dire.

Le ragioni per cui i cristiani non crescono spiritualmente è perché non sanno come studiare la Bibbia. E mentre per certo non posso io dirvi nella ristrettezza del tempo impostami tutto ciò che dovreste sapere per studiarla, io enfatizzerò almeno una o due cose molto importanti e cercherò di rendervele più chiare possibile nella certezza che esse vi aiutino immensamente. Quasi ogni persona che viene al nostro centro di consulenza che ha problemi e che è cristiana è usualmente nel bisogno di sapere come studiare la Bibbia, e naturalmente anche coloro che non sono cristiani, ma che lo divengono nel corso delle nostre consulenze, pure necessitano di sapere come tale volume deve essere studiato. Ci sono tante idee sbagliate sullo studio biblico. La maggior parte delle volte esso è fatto casualmente, come il tipo di predicazione che la maggior parte di noi sente e come pure la troviamo insegnata nelle scuole bibliche domenicali. Ce ne viene data una fetta alla volta, una dottrina qui, un testo là, un episodio da un'altra parte, e così si va da una parte all'altra senza però mai ricevere qualche cosa di solido per bene approfondirsi in quel passaggio. Due cose dovrebbero risultare da qualsiasi studio biblico. Prima di tutto, una persona dovrebbe capire quello che il passaggio significa. Poi dovrebbe trarne un'applicazione personale per la sua vita giornaliera. Se nessuno di questi obiettivi è raggiunto, lo studio che questa persona fa nella Bibbia risulterà deficiente e così pure sarà la sua crescita spirituale. Ci sono delle persone che hanno delle mistiche idee sul leggere la Bibbia. Se ne legge una porzione giornalmente, alcuni capitoli o che so io, loro insegnano che piano piano qualche cosa penetrerà e presto o tardi uno si troverà ad aver assorbito tutto il contenuto, sia che lo capiscano o no. Questo non è certamente il metodo di studiare la Bibbia. È come quando vi capita di udire una conversazione molto interessante mentre siete intenti a leggere il giornale. I vostri occhi seguono ogni parola su e giù per la colonna del giornale, ma quando arrivate alla fine vi accorgete che mentre con gli orecchi avete assimilato tutta la conversazione, non avete però capito nulla di quello sul giornale. Quello che avete in realtà fatto è stata una mossa con gli occhi che andavano su e giù, ma dell'articolo non avete capito nulla. Dovrete rileggerlo da capo. Ora, questo è spesso il modo in cui si legge la Bibbia. Poi ecco, si va e si dice: sì, io la Bibbia l'ho letta, ma non ci ho capito nulla. Niente è entrato dentro, perché in realtà nulla è stato assimilato e perciò nessun cambiamento è da aspettarsi. E questo non è il modo di leggere la Bibbia, non è il modo di assimilare materiale che potrebbe farci crescere spiritualmente, benché, come spesso succede, anche leggendo in questo modo qualche cosa qua e là si appiglia alla nostra mente e porta qualche cambiamento in noi. E questo, dirò, è meglio che nulla. Poi ci sono altri che leggono la Bibbia a vanvera. Diciamo, hanno un problema che vogliono risolvere con una risposta biblica. Che fanno? Aprono la Bibbia, la sfogliano mentre tengono gli occhi fissi al soffitto oppure chiusi, poi puntano l'indice in fuori e lo lasciano cadere a caso sulle pagine aperte. Leggono quel versetto e dicono: ebbene, questa è la risposta al mio problema. Forse certi di voi avete udito la storiella di quel tale che cercava appunto di far questo, e la prima volta il suo indice cadde sul versetto che diceva: e Giuda uscì e andò a piccarsi. E siccome tale risposta non gli piacque, allora sfogliò ancora la Bibbia, chiuse gli occhi e di nuovo lasciò cadere l'indice su un altro versetto, aprì gli occhi e lesse: ebbene, tu fai altrettanto.
Non essendo soddisfatto neppure questa volta, riprovò di nuovo, sfogliò la Bibbia, puntò il dito su un versetto e lesse, ed ecco la risposta: quello che devi fare, fallo subito. Ebbene, questo è esattamente quello che vi può succedere se cercate guida delle scritture in questo tipo di maniera meccanica, mistica o magica. Lasciamo perdere questo tipo di esperimenti. Ma ecco che ci sono anche altri che leggono la Bibbia per immagazzinarne il contenuto nel loro cervello, di modo che possano rispondere con la massima esattezza ai quiz biblici, e così quello che fanno, leggono, immagazzinano tutto quanto per essere pronti a dare qualsiasi tipo di risposta. E se questa è l'unica ragione che hanno di leggerla, anche questa è una maniera sbagliata. Sì, questi modi di leggere la Bibbia sono tutti sbagliati. La Bibbia non è un fine di se stessa. Memorizzare il suo contenuto e saperlo poi recitare a mente non deve essere lo scopo finale dello studio biblico. La Bibbia non è un libro misterioso che ci è stato dato per essere memorizzato, per poi mostrare a tutti quanto di essi noi conosciamo. La Bibbia è per voi. È un libro che può cambiare la vostra vita. La Bibbia è un libro che insegna due cose: come amare Dio con tutto il vostro cuore, mente, corpo, anima e forza, e come amare il vostro prossimo come voi stessi. Se dopo aver letto e studiato un passaggio, voi non vi sentite capaci di amare maggiormente Dio e il prossimo vostro, allora il vostro studio biblico è stato, sì, almeno fino a questo punto, un fallimento. Non sarà stato un fallimento in quello che avete fatto, ma lo sarà in quello che non avete fatto. Sarà stata una cosa buona, soddisfacente, ma di poco profitto, se non siete riusciti a implementare quello che avete letto nelle attività della vostra vita giornaliera. Tante cose possono essere quindi dette sullo studio biblico, ma la prima e la più importante di tutte è di riconoscere che la Bibbia è per noi. La Bibbia ci fu data dallo Spirito Santo di Dio come la sua parola, di modo che noi possiamo avere un'infallibile norma per la nostra vita. Nella seconda epistola a Timoteo, capitolo 3, ci viene detto che la Bibbia ci guida alla salvezza, che può rendere un uomo saggio e a salvezza. Questa è la prima cosa che fa. Questo è il principio per amare Dio e il prossimo nostro, ma poi prosegue per il cristiano e fa altre 6 cose. Continua e mostra al credente quello che Dio richiede da lui. Gli insegna i requisiti di Dio per la sua vita. Secondo, convince l'uomo di peccato, gli fa capire come egli abbia fallito nell'ottenere tutti questi requisiti richiesti da Dio per una buona vita. Terzo, lo corregge e poi lo raddrizza di nuovo, come il significato è di questa terza parola nel 16° versetto di 2 Timoteo 3. E infine lo induce in rettitudine, non solo lo toglie dai guai in cui si era messo con i suoi peccati e con i suoi sbagli, ma gli dà pure il modo di tenersi fuori da essi e il modo di piacere a Dio. Queste sono le 4 cose che la Bibbia fa per voi, e ogni studio biblico deve aiutarvi a raggiungere queste cose. In ogni studio biblico che fate, voi dovete annotare risultati in esso conseguiti, e a proposito, se non vi fate una nota di queste cose, può capitare che potete credere di averle capite, ma che esse non siano in realtà chiare in voi. Così scrivete degli appunti su ogni studio che fate e fatevi certi che essi vi facciano senso. Questo vi aiuterà non solo a comprendere meglio il materiale che studiate, ma pure a ricordarvelo meglio. Così non dimenticate, e per il prossimo vostro studio biblico siate sicuri di procurarvi un quaderno per esso.
Eppure ricordatevi che ogni passaggio deve darci un insegnamento, deve farci conoscere la nostra peccaminosità, deve insegnarci a correggerla, a darci consigli di come saper continuare a camminare sui sentieri della rettitudine. Queste sono le quattro cose che dovreste ricercare per amare maggiormente Dio e il prossimo vostro. Signore, aiutaci a studiare la Bibbia come dovremmo, e mentre nelle prossime trasmissioni pensiamo a queste cose, dacci tu saggezza. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

Siete all'ascolto di Verità Cristiana con Giuseppe al microfono che vi saluta e vi rivolge una domanda. Ricordate la domanda iniziale della volta scorsa?

Abbiamo avuto modo di riflettere sulla domanda chi è Dio? E abbiamo visto come Davide dice in uno dei suoi salmi: Dio è colui che ti perdona tutte le tue iniquità. Egli è colui che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa. E poi aggiunge che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca. Davide era un grande re, potente e pieno di successo, ma nell'esporre le sue corone egli riconosce che senza l'aiuto di Dio avrebbe fallito molte volte nelle sue imprese. Infatti egli dice: ecco le mie corone più importanti per me, la benignità e la misericordia di Dio. La benignità di Dio nella Bibbia ci viene presentata come quella forza che ci spinge, che ci porta al ravvedimento, al ritorno a Dio. Infatti l'apostolo Paolo dice: non sapete voi che la benignità di Dio è quella che vi porta al ravvedimento? Dio è buono verso di noi tutti, anche coloro che lo bestemmiano da mattina a sera, con lo scopo di portarci tutti a riconoscere il nostro bisogno di Lui e tornare a Lui per mezzo di Cristo. E quella stessa benignità di Dio accompagna il credente fino all'ultimo suo respiro. Infatti il re Davide dice pure: certo, certamente, beni e benignità mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita. Riconosci tu la bontà di Dio verso di te? Tale bontà viene manifestata in mille modi: dal sole che sorge ogni mattina, al respiro di ogni attimo, al cibo quotidiano, al calore umano di amicizie o parenti. Dio ti corona di benignità e di compassioni e sazia di beni la tua bocca. Il pensiero di Davide non è diviso fra lo spirituale e il materiale, è un tutt'uno. Egli riconosce che lo stesso Dio che gli perdona i peccati, la cui benignità e misericordia lo accompagnano, è anche quel Dio che provvede ai suoi bisogni materiali. Quanta gente oggi vede Dio solo per il lato spirituale e poi pensa di poter fare da sé nel lato materiale o finanziario. Magari danno un giorno o un'ora a Dio alla settimana e poi il resto della vita è guidato da loro stessi. Dio vuole darci tutto ciò di cui abbiamo bisogno e guidarci in tutta la nostra vita, ma con Lui non avremo certo da perdere, amici. La nostra bocca sarà ripiena di beni, non solo per quello che andrà dentro, ma anche e soprattutto per quello che uscirà da essa: parole di lode a Dio e di aiuto per gli altri attorno a noi. Adesso vorrei farvi ascoltare un canto e poi continueremo ancora a riflettere e concluderemo questa riflessione sul Salmo di Davide, il Salmo 103. Ma vogliamo prima ascoltare un canto di Alba Nuova che innalza a questo Dio grande, un canto che dice appunto: tanto grande e tanto meraviglioso.

In queste ultime trasmissioni abbiamo considerato la risposta di Davide, il grande re di Israele, alla domanda «Chi è Dio?». Vorrei leggervi tutta la frase e poi concluderemo questa meditazione. Egli dice «Dio è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, che sana tutte le tue infermità, che redime la tua vita dalla fossa, che ti corona di benignità e di compassioni, che sazia di beni la tua bocca e conclude che ti fa ringiovanire come l'aquila». Ti fa ringiovanire. Cosa non farebbe l'uomo per ringiovanire, per poter tornare indietro col tempo, con l'esperienza del futuro? Purtroppo i cosmetici moderni riescono solo ad eliminare alcune rughe o a ritardarle di un po'. Il giorno della nostra nascita è scritto inesorabilmente su un registro e sembra siamo avviati verso quel giorno in cui tutto dovrà essere lasciato da parte per l'appuntamento col nostro Creatore. Ma per colui che segue il Signore Gesù, il futuro è positivo. Non si tratta di marcire in una tomba, né tantomeno di essere condannati da Dio. Ma se Cristo è il Salvatore di una persona, e se Cristo vive nel cuore di questa stessa persona, ecco che una nuova vita è in corso. Per cui il credente può dire come l'Apostolo Paolo: «Noi sappiamo, infatti, che se questa tenda, che è la nostra dimora terrena, viene disfatta, noi abbiamo da Dio un edificio, una casa non fatta da mano di uomo, eterna nei cieli». Il pensiero è chiaro, amici. La tenda terrena è il nostro corpo che geme, soffre, invecchia ed infine viene disfatto. Ma un nuovo corpo, simile al corpo risorto di Gesù, aspetta il credente. Così noi non abbiamo da temere quel che il futuro può riservarci, essendo pieni di fiducia che mentre siamo in questo corpo siamo lontani dalla presenza completa di Dio, e la morte non farà altro che avvicinarci il più possibile al nostro Padre Celeste. Vorrei concludere questi pensieri con un'ultima osservazione dalle parole del re Davide. Avete notato come egli pone enfasi sul rapporto personale con Dio? Egli dice, parlando a se stesso, «Dio è colui che ti perdona tutte le tue iniquità, sana le tue infermità, redime la tua vita dalla fossa, ti corona di benignità, sazia di beni la tua bocca, ti fa ringiovanire». Puoi tu che ascolti dire lo stesso? Dio vuole fare lo stesso anche per te. Infatti Dio ha tanto amato il mondo che ha dato Gesù a morire sulla croce perché chiunque creda in Lui non perisca, non vada all'inferno, ma abbia la vita eterna e conosca Dio in questo modo e lo possa godere per l'eternità. Rifletti seriamente, amico, a quanto hai sentito. Se possiamo aiutarti oltre o se desideri un nuovo testamento, non avere paura di scriverci e ti aiuteremo senz'altro. A risentirci.

0: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte. Vuoi far parte anche tu della nostra grande famiglia? Mettiti in contatto con noi. Telefonaci al numero 011 28 03 04 oppure scrivici all'indirizzo mail info@radioevangelo.it. Ti aspettiamo.
1: Vi invitiamo all'ascolto del programma Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.

Vogliamo leggere oggi nel libro del Deuteronomio. Il tema di oggi è pressante. Scegli la vita. Scegli la vita. Capitolo 30 del libro del Deuteronomio. Leggeremo i versi 19 e 20. Verso 19 e verso 20. Gloria al Signore. Signore sia lodato. Io prendo oggi a testimoni contro di voi il cielo e la terra, che io ti ho posto davanti la vita e la morte, la benedizione e la maledizione. Scegli dunque la vita, affinché tu viva, tu e la tua discendenza, amando il Signore il tuo Dio, ubbidendo alla sua voce e tenendoti stretto a Lui, poiché Egli è la tua vita e colui che prolunga i tuoi giorni, così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Fin qui la lettura della parola di Dio. Scegli dunque la vita. Un invito pressante che ci giunge direttamente dallo Spirito Santo. E la vita è un grande dono. È vero? Siete vivi? Quindi avete ricevuto un grande dono. La vita è un grande dono. È un grande dono di Dio. Dio ci ha donato la vita. E io credo che noi dobbiamo amministrare la vita al meglio. La vita al meglio. Sappiamo che la vita può essere ben vissuta, ma purtroppo può essere vissuta male. È un po' come un tesoro che noi abbiamo ricevuto. Un tesoro può essere ben amministrato e quindi portare del bene, fare del bene, farci raggiungere dei giusti, buoni obiettivi, ma può essere anche mal amministrato e quindi condurre anche al fallimento. L'importante è che noi veramente possiamo considerare la vita, il dono della vita, come qualcosa di prezioso e chiedere al Signore l'aiuto per poter amministrare questo dono, questo tesoro al meglio. Ogni giorno della nostra vita facciamo delle scelte e come cristiani sappiamo molto bene che le giuste scelte, quelle che portano a noi benedizione, conforto, gioia, pace, salvezza, vita eterna, le giuste scelte sono quelle coerenti con la parola di Dio, quelle coerenti col pensiero di Dio, perché come credenti abbiamo imparato che soltanto nella volontà di Dio noi stiamo bene. Amen? Come si sta bene nella volontà di Dio? Come si sta bene quando si sente approvati da Dio? Ma purtroppo dobbiamo anche pur dire che non sempre scegliamo bene. Non sempre scegliamo coerentemente con la volontà di Dio, con la parola di Dio. E le nostre scelte hanno sempre delle conseguenze. Delle conseguenze che possono essere di vita, stiamo parlando in senso spirituale, ma anche in senso materiale. Le nostre scelte possono essere di vita o di morte. Possono essere di benedizione o di maledizione. E sempre il Signore è stato chiaro però nell'indicarci, nell'invitarci a scegliere la via della benedizione. Al suo popolo che si trovava in procinto di entrare nella terra promessa, il Signore dice, sempre nel libro del Deuteronomio al capitolo 28, tutte queste benedizioni verranno su te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Amen. Vedete, il Signore ci dice che c'è la possibilità per la sua benedizione. Lui è desideroso di concedere a noi le sue benedizioni e dice al suo popolo, verranno su di te
se darai ascolto alla voce del Signore, del tuo Dio. La benedizione di Dio si trova sulla via dell'ubbidienza. Via dell'ubbidienza alla parola di Dio, alla sua volontà. E noi lo sappiamo molto bene. Noi non ci sentiamo benedetti, non siamo benedetti quando usciamo fuori dalla volontà di Dio. Non siamo benedetti, non ci sentiamo appagati quando sappiamo di star facendo qualcosa che è contraria alla volontà di Dio. Ma quando siamo nella volontà di Dio, già di per sé, non soltanto ci sentiamo benedetti, ma siamo benedetti, avvertiamo la presenza e la benedizione del Signore. La benedizione di Dio si trova sulla via dell'ubbidienza. Ubbidienza alla sua parola, ubbidienza alla sua volontà. Ma come il Signore ci indica, chiaramente ci invita a scegliere la via della benedizione, ci mette anche in guardia su quella che invece è la via della maledizione. Sempre nel libro del Deuteronomio, al capitolo 28, verso 15, sta scritto: ma se non ubbidisci alla voce del Signore tuo Dio, se non hai cura di mettere in pratica tutti i suoi comandamenti e tutte le sue leggi che oggi ti do, avverrà che tutte queste maledizioni verranno su di te e si compiranno per te. Vedete, non si tratta che Dio manda maledizioni. Dio non manda maledizioni. Dio ci dice: vuoi essere benedetto? Questa è la via da percorrere. Percorrere questa via significa trovare benedizione. Vuoi invece percorrere altre vie? Bene, è a tuo rischio e pericolo. Io ringrazio il Signore perché Egli ci dà dei buoni consigli. Ringrazio il Signore perché Egli ci mette in guardia. Ringrazio il Signore perché Egli ci ama, perché Egli ci indirizza, ci ben indirizza. Il Signore chiaramente indica la via, ed Egli indica la via della vita, indica la via della benedizione, invitando a percorrerla, e mette in guardia dal percorrere la via della morte, della maledizione. La scelta finale certamente appartiene a ciascuno di noi. Molte volte alcuni dicono: perché Dio? Perché hai percorso una via sbagliata. Non è Dio che ti manda il male, non è Dio che vuole il tuo male, Dio vuole il nostro bene. Ma le benedizioni di Dio, il bene che Lui ha preparato per noi, si trova sulla via dell'ubbidienza alla sua parola. Amen. Ognuno di noi sceglie, deve scegliere la via. E la via dell'ubbidienza alla sua parola non soltanto dà benedizioni qui su questa vita, su questa terra, ma gloria a Dio, ha preparato delle benedizioni eterne che noi realizzeremo nel cielo per tutta l'eternità. Il Signore ci dice di scegliere bene. Di scegliere bene. Se non percorri la via indicata da Dio per la benedizione, non devi prendertela con Lui. Non devi imprecare contro di Lui se ti troverai nella maledizione, nell'angoscia, nella rovina, nella morte. Viviamo molte volte le conseguenze, sempre le conseguenze delle nostre scelte. A volte ci accadono cose che non dipendono da noi, ma molte cose, se ci riflettete, anche in un tempo lontano, sono la conseguenza di scelte che noi abbiamo fatto. Ormai non possiamo recuperare le scelte vecchie, non possiamo recuperare le scelte passate, quello che è stato, ma possiamo impegnarci a scegliere bene, in sintonia con la volontà del Signore. Vedete, nel nostro testo c'è un appello accorato di Dio, dove il Signore dice: scegli dunque la vita affinché tu viva, tu e la tua discendenza. Vedete, le buone scelte non soltanto faranno del bene a noi, ma anche alla nostra discendenza. Non soltanto faranno del bene a noi, ma anche ai nostri figli, a coloro che verranno dopo, perché chiaramente avranno un esempio, avranno un'indicazione chiara di qual è la via che bisogna scegliere. Certo, poi loro faranno le loro scelte, ma noi avremo anche, col nostro modo di essere, col nostro modo di fare, indicata la via. E vogliamo che il Signore ci aiuti ancora oggi ad esaminare le vie che ci stanno dinanzi e a fare buone scelte che onorano Dio e portano benedizione in ciascuno di noi.
Naturalmente, se qualcuno mettesse dinanzi a noi la possibilità della vita e della morte, tutti quanti sceglieremmo

E purtroppo se questo problema della morte spirituale non viene risolto durante la vita terrena, si trasformerà in morte eterna, vale a dire separazione eterna da Dio. Nell'invitare a scegliere la vita, Mosè, scrittore di questo libro da cui abbiamo letto, indica anche come questo sarà possibile attuarlo. Scegli la vita. E tutti quanti diciamo sì, scegliamo la vita. Amen. Scegliamo la vita. Amen. Come possiamo attuare questo nostro desiderio? Come possiamo attuare questa nostra scelta? Come possiamo far sì che la scelta che stiamo facendo e che facciamo si tramuti in concretezza, in realtà, in ciascuno di noi? Stiamo parlando di una vita vera, di una vita esuberante, della vita che il Signore è venuto a proporci, di quella vita che è costato proprio la vita di Cristo Gesù, che è morto per noi sulla croce. Come realizzare questa vita che noi vogliamo scegliere, che il Signore ci invita a scegliere? Bene, e qui nella parola di Dio noi abbiamo delle indicazioni chiare. Come possiamo veramente scegliere la vita? E questo può essere un atto della nostra volontà, ma allo stesso tempo come attuare questa scelta affinché diventi concretezza in ciascuno di noi. Quando si sceglie veramente la vita? E qui la parola, in questi pochi versi, ce lo dice. Prima di tutto ci dice che si sceglie la vita decidendo di amare Dio. Amen? Questo dice qui lo scrittore, la parola di Dio. Scegli dunque la vita amando il Signore. Se qualcuno dice, ma io ho scelto la vita e non sta amando il Signore, sta ingannando se stesso. Sta dicendo una menzogna, perché si sceglie la vita quando si sceglie, si decide di amare il Signore. Amen. Sono tanti coloro che dicono, oh ma io credo nel Signore, ma ci credono a un livello mentale. Oh, credere nel Signore nel senso biblico significa amare il Signore. Ah, ma non è necessario che io venga in chiesa, tanto io credo nel Signore, io so che Lui c'è, certo, ma tu devi amare il Signore se vuoi realizzare i benefici della Sua presenza e del sacrificio sulla croce. E uno di quello che una cosa che gli chiede è che noi veniamo ad offrire il culto al Signore e lo innalziamo come Dio, quale Egli è, il nostro Dio. Oh, la parola di Dio ci dice chiaramente cosa significa amare Dio. Amare Dio significa qualcosa di più che pronunciare una frase che molte volte sentiamo, cioè io ti amo. Oh, l'amore per Dio, l'amore anche in genere è molto di più che un sentimento. L'amore è azione, è concretezza. Non può esserci vera vita se non si conosce l'amore di Dio e se non si ama il Signore come Lui ci chiede di fare. Spesso parliamo dell'amore e alcuni sanno cos'è l'amore, altri non lo sanno, ma alcuni lo sanno. Chissà cos'è l'amore, nel senso proprio puro del termine, biblico del termine, sa benissimo che amare significa anche sacrificio, comporta sacrificio. Amen? Beh, l'amore costa, amare costa, e questo ce lo dimostra anche il Signore. Dio ci ha amato che ha dato il suo unigenito figlio, che prezzo ha dovuto pagare. Che sacrificio! Gesù ci ha amato e non si è tirato indietro, è andato sulla croce a pagare per noi affinché noi potessimo avere vita e vita eterna. Quindi amare sappiamo che è sacrificio e anche rinuncia, perché una persona che ama è capace di rinunciare a quello che piace pur di compiacere la persona amata. Amen? Amore significa anche azione, come dicevo prima. Non può esserci soltanto un amore parlato. L'amore vero si dimostra ogni giorno con dei gesti, si dimostra ogni giorno con dei fatti. E se noi diciamo di amare Dio, se abbiamo scelto di amare Dio, dobbiamo dimostrarlo giorno dopo giorno. Come si dimostra di amare il Signore? È semplice. Si dimostra di amare Dio ubbidendo alla sua parola. Amen? Se uno dice, Signore, io ti amo, ma poi fa il contrario di quello che lui dice, sta ingannando se stesso. Se dice, Signore, io

0: amo, ma poi non si attiene alla sua parola, è un bugiardo. E questo non l'abbiamo stabilito noi, questo lo stabilisce direttamente il Signore nella sua parola. Sempre nel libro del Deuteronomio sta scritto: se ubbidite diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, Deuteronomio 11, versi 13 e 14, se ubbidite diligentemente ai miei comandamenti che oggi vi do, amando il Signore, il vostro Dio, servendolo con tutto il vostro cuore e con tutta la vostra anima, io darò al vostro paese la pioggia nella stagione giusta. Ecco come si ama il Signore: ubbidendo diligentemente ai suoi comandamenti, servendolo con tutto il cuore e con tutta l'anima. Stai amando veramente il Signore? O il tuo è un ti amo retorico? Quanti ti amo retorici ci sono sulla faccia della terra? Noi vogliamo dire al Signore un ti amo di qualità. Amen? Un ti amo di qualità che comprende la decisione di fare la sua volontà, di osservare la sua parola. Ancora oggi l'invito pressante dello Spirito Santo è sempre lo stesso: scegli dunque la vita. Come? Amando il Signore. Gesù dice: se mi amate, osserverete i miei comandamenti. Non c'è altro modo. Non puoi dire di amare il Signore e fare ciò che il Signore invece non desidera che tu faccia. Stai ingannando te stesso. L'unico modo per amare Dio e dimostrare che questo amore è vero è fare la sua volontà. E il Signore ci chiede di scegliere la vita, perché in questa scelta c'è la sua benedizione. Ma ancora, come si può dimostrare? Come possiamo essere certi di aver scelto la vita e la benedizione? Beh, si sceglie la vita decidendo di ubbidire a Dio. Amen. Infatti qui il nostro testo continua dicendo: scegli dunque la vita ubbidendo alla sua voce. E l'ubbidienza al Signore non può avvenire per caso, Non può avvenire per caso. L'ubbidienza al Signore è frutto di una chiara e determinata scelta. Non può accadere che uno magari si sveglia la mattina così all'improvviso e dice: guarda, mi sono trovato, mio malgrado, ad ubbidire al Signore. No, no, l'ubbidienza al Signore deve essere il frutto di una nostra decisione, di una nostra scelta. Hai scelto di ubbidire alla voce del Signore? Sì o no? Alcuni dicono sì e no. Cioè sì, quando quello che lui mi dice io lo gradisco. No, quando quello che lui mi chiede non è proprio di mio gradimento. Non funziona così. O tutto o niente. Il pacchetto che il Signore ci propone è completo. E nell'ubbidire a lui c'è la benedizione. Nell'ubbidire a lui c'è la vita. Nell'ubbidire a lui c'è il nostro bene. Nell'ubbidire a lui c'è vita eterna. Gloria al nome del Signore. Vedete, ubbidire a lui non è un affare per Dio. Ubbidire a Dio è un affare per noi. Perché nell'ubbidienza, nella via dell'ubbidienza, noi troviamo la benedizione. Troviamo la vita, quella vita vera, abbondante, di cui parlava Gesù. Non un sopravvivere, non un vivacchiare, non un tirare a campare. I cristiani che tirano a campare, da un punto di vista spirituale, sono lontani dal progetto di Dio. Dio vuole che tu viva ogni giorno una vita piena. Amen. Esuberante. Non una vita per forza, una vita, dice Gesù, abbondante. Io sono venuto perché abbiano vita e l'abbiano in abbondanza. Questo è il progetto di Dio per te. E questo si potrà attuare se tu ami il Signore, ma questo lo devi scegliere. Devi scegliere d'amare a Dio. E questo si potrà attuare se tu decidi di ubbidire a Lui, alla Sua voce. Ancora oggi il comando della parola di Dio è sempre lo stesso. Ama dunque il Signore, il tuo Dio, e osserva sempre quello che ti dice di osservare, le sue leggi, le sue prescrizioni e i suoi comandamenti. E noi vogliamo ubbidire alla parola del Signore, perché nell'ubbidire alla parola del Signore si trova la vita. Ubbidendo alla parola di Dio ci troviamo bene a livello personale, a livello familiare e a livello comunitario. Quando noi ubbidiamo al Signore siamo sempre nella migliore posizione, nella migliore condizione. E puoi ubbidire a Dio se vivi in comunione con Dio, se ascolti la sua voce. La Bibbia ci parla di uomini che hanno scelto a un certo punto della loro vita di non dare più ascolto alla voce di Dio. Per un periodo hanno ascoltato la voce di Dio e hanno realizzato la benedizione di Dio. Poi a un certo punto hanno deciso diversamente di ascoltare la voce del loro cuore. Non sempre il cuore ti porta in buoni sentieri. Non sempre il cuore ti porta in buone strade. Ciò che ti indica la buona strada è soltanto la voce del Signore. Ad esempio potrei parlarvi di Saul. Per un certo tempo questo re, il primo re di Israele, fu un uomo potentemente usato da Dio. E Dio lo aveva in qualche modo messo sul trono di Israele, e fin quando quest'uomo scelse di ubbidire a Dio, fu una benedizione per lui stesso e per il popolo del Signore. A un certo punto decise di fare di testa sua, di non dare più ascolto al Signore. E quanti di voi conoscono la storia di Saul sanno molto bene come è andata a finire. La Bibbia parla anche di altri uomini, di donne che hanno scelto di ascoltare e ubbidire la voce del Signore. E ad esempio uno di questi è Samuele, questo giovanetto che fin da piccolo ricevette la voce di Dio, la parola di Dio, e nel suo cuore ci fu una decisione: parla Signore, perché io voglio ubbidire, io voglio ascoltare. E quest'uomo fu potentemente usato da Dio, benedetto da Dio, e risultò per tutti i giorni della sua vita una benedizione per il popolo di Israele, per il popolo del Signore. Dio continua a legare indissolubilmente la benedizione con l'ubbidienza. Tutte queste benedizioni, Deuteronomio 28 verso 2, verranno su di te e si compiranno per te se darai ascolto alla voce del Signore tuo Dio. Amen. Certo, le benedizioni di Dio sono frutto del suo amore per noi, ma certamente noi realizzeremo queste benedizioni, frutto del suo amore, se percorreremo la via dell'ubbidienza. Amen. Grazie a Dio per le benedizioni generiche. Grazie a Dio per il sole, anche il sole è una benedizione, che splende sui giusti e sugli ingiusti. Grazie a Dio per la pioggia, che cade sui giusti e sugli ingiusti. Ma vi sono benedizioni particolari, che sono riservate solo ed esclusivamente a quei figli che obbediscono alla sua voce, che obbediscono alla sua parola. E noi vogliamo essere di quelli che scelgono di ubbidire al Signore. Vedete, è importante che noi ci chiediamo: sto scegliendo la vita o la morte? Cosa sto scegliendo? Sto scegliendo la benedizione di Dio o sto scegliendo altro? Il Signore dice: scegli la benedizione. Quindi scegli di ubbidire a Dio e godrai una buona vita e un'abbondante benedizione. Samuele a un certo punto disse: il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'ubbidire alla sua voce? No, l'ubbidire, sentite, l'ubbidire è meglio del sacrificio, dare ascolto vale più del grasso dei montoni. Ancora oggi l'invito pressante dello Spirito Santo è sempre lo stesso: scegli dunque la vita, ubbidendo alla sua voce. Amen. Scegli la vita amando il Signore. Scegli la vita, ubbidendo alla sua voce. Vedete, qui è come se noi facessimo una radiografia alla nostra vita spirituale. È come se verificassimo che la nostra scelta mentale o anche sentimentale corrisponde alla realtà. Uno può dire: ho scelto la vita. E naturalmente poi deve dimostrarlo. Come lo può dimostrare? Semplicemente decidendo di amare Dio, decidendo di ubbidire a Dio. Se uno dice: ho scelto la vita, ma non sta amando il Signore e non sta ubbidendo a Dio, si trova in un problema, si trova nella menzogna, si trova fuori da quella che è la realtà. Ma noi vogliamo scegliere di amare Dio, facendo le decisioni che dimostrano la bontà, la verità di questa scelta. Si sceglie la vita decidendo di amare Dio, si sceglie la vita decidendo di ubbidire a Dio e infine si sceglie la vita decidendo di rimanere saldi nel Signore. Abbiamo letto: scegli dunque la vita tenendoti stretto a Lui. Amen. Tenendoti stretto a Lui. Ti stai tenendo stretto al Signore? Sei aggrappato al Signore? Cosa significa qui tenersi stretti al Signore? Tenersi stretti significa aggrapparsi. Significa aderire. Aderire a Dio, aggrapparsi al Signore, come se a un certo punto si trattasse di una stessa persona. È bello quando non si riesce più a distinguere chi è l'uno e chi è l'altro. D'altra parte la parola di Dio ci invita a vivere Cristo, ad essere rivestiti di Cristo. Oh, la parola di Dio dice che i cristiani devono essere il Tempio di Dio, il Tempio dello Spirito Santo, stretti a Lui. E la colla che ci potrà tenere stretti a Dio sarà il nostro amore e la nostra conseguente ubbidienza. Più amiamo il Signore, più Gli ubbidiamo. E più Gli ubbidiamo, più staremo stretti a Lui. Tieniti stretto a Dio, perché soltanto Lui è la nostra vita. Lui è la nostra vittoria. In Deuteronomio, ancora al capitolo 11, sta scritto: se osservate diligentemente tutti questi comandamenti che vi do e li mettete in pratica amando il Signore, il vostro Dio, camminando in tutte le sue vie e tenendovi stretti a Lui, voi vi impadronirete di nazioni più grandi e più potenti di voi. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà sarà vostro. Nessuno vi potrà resistere. L'apostolo Paolo, riferendosi anche al fatto di rimanere stretto a Dio, diceva: se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? Amen. Se noi siamo tenuti stretti a Dio, legati con il Signore, avremo vittoria. Paolo esorta i credenti di Tessalonica ed esorta anche noi dicendo: esaminate ogni cosa e ritenete il bene. Astenetevi da ogni specie di male. Ora il Dio della pace vi santifichi Egli stesso completamente, e l'intero vostro essere, spirito, animo e corpo, sia conservato irreprensibile per la venuta del Signore nostro Gesù Cristo. Noi possiamo essere stretti a Dio, rimanere attaccati al Signore, se decidiamo per Lui, se decidiamo di fare la Sua volontà, se decidiamo di amarlo e di amarlo con tutto il nostro cuore. Ciò che ci può separare da Dio è il peccato. Ciò che ci unisce a Dio è una buona scelta che si concretizza con delle decisioni vere, reali, che facciamo in linea con la Sua volontà. E ancora oggi l'invito pressante dello Spirito Santo è sempre lo stesso: scegli dunque la vita tenendoti stretto a Lui. Amen. Scegli dunque la vita tenendoti stretto a Lui. Le nostre scelte hanno sempre delle conseguenze. Se sceglieremo questa sera come indicatoci dallo Spirito Santo nel nostro testo, raccoglieremo un glorioso risultato e realizzeremo le promesse di Dio, poiché Egli è la vita, è colui che prolunga i tuoi giorni, così tu potrai abitare sul suolo che il Signore giurò di dare ai tuoi padri, Abramo, Isacco e Giacobbe. Noi abbiamo delle promesse di Dio che potremo realizzare se sceglieremo la vita. Quindi, se sceglieremo in linea con la parola del Signore. Invece di dire a volte perché Dio, esaminiamo il nostro cuore, esaminiamo le nostre scelte, la nostra vita e valutiamo se camminiamo sulla via dell'ubbidienza e quindi della vita e della benedizione, o sulla via della disubbidienza e quindi della morte e della maledizione. Ma Dio oggi ti dice: scegli la vita. Scegli la vita affinché tu viva. E io credo che noi vogliamo fare questa scelta. E dimostreremo questa scelta decidendo di amare, di ubbidire a Dio. Dimostreremo questa scelta decidendo di tenerci stretti, aggrappati al Signore, a colui che ci ha amato e ha dato Gesù a morire al nostro posto.
1: Vi abbiamo presentato Dai nostri culti, una selezione di messaggi condotti in presa diretta dalle nostre comunità cristiane.
2: In quei giorni venne Giovanni il Battista che predicava nel deserto della Giudea e diceva: ravvedetevi, perché il regno dei cieli è vicino. Matteo capitolo 3, versetti 1 e 2. Il regno dei cieli è vicino, così predicava Giovanni il Battista. Ma a cosa si riferiva? Cos'è il regno dei cieli e perché Giovanni sosteneva che fosse vicino? Benvenuti al quinto episodio sul Vangelo di Matteo. Mentre il Vangelo di Luca dedica qualche riga a spiegare chi era Giovanni il Battista e chi erano i suoi genitori, l'Evangelista Matteo ce lo mostra subito adulto e in azione. Quest'uomo aveva le idee chiare su quale fosse il compito che Dio gli aveva dato. Sostanzialmente, egli doveva preparare il popolo di Israele a incontrare il suo Messia. Abbiamo già detto che il Messia doveva essere un re discendente di Davide e una cosa è certa: se c'è un re, c'è anche un regno. Spesso pensiamo al regno dei cieli come qualcosa di immateriale che si trova in un'altra dimensione. Ma gli ebrei non avevano in mente un concetto simile quando usavano questa espressione. Essi pensavano ad un regno molto concreto che si sarebbe manifestato nella loro terra, in Israele, attraverso il Messia. D'altra parte, le profezie dell'Antico Testamento parlavano di quel tipo di regno. Inoltre, dobbiamo tenere presente che gli ebrei utilizzavano spesso la parola cieli come un eufemismo al posto della parola Dio. Tra l'altro, questo è ciò che facciamo anche noi quando usiamo espressioni come grazie al cielo. Così il regno dei cieli è in effetti il regno di colui che risiede nei cieli, ovvero che risiede in una dimensione normalmente invisibile all'uomo. Naturalmente si tratta di Dio stesso. Ecco perché nei Vangeli trovate a volte il regno dei cieli e a volte il regno di Dio. Chi avesse dei dubbi può prendere semplicemente il testo di Matteo capitolo 19 versetti 23 e 24, dove Gesù stesso, nei testi originali, nel versetto 23 parla di regno dei cieli e nel versetto 24 usa l'espressione regno di Dio. I traduttori moderni, ad esempio nella Nuova Riveduta, che normalmente utilizzo, traducono regno dei cieli anche nel versetto 24, non permettendo quindi di cogliere questo aspetto. mentre in traduzioni antiche più letterali come la Diodati troverete regno di Dio nel versetto 24. I due concetti sono comunque interscambiabili, quindi entrambe le versioni vanno bene. Leggendo Matteo capitolo 19 versetti 23 e 24 ci si rende conto che Gesù non cambia argomento, ma parla della stessa cosa, chiamandolo regno dei cieli e poi regno di Dio. Sostanzialmente, quindi, Giovanni preparava le persone al regno che Dio avrebbe stabilito attraverso il Messia, che loro aspettavano, e si riferiva a quel regno come regno dei cieli. Il regno dei cieli era vicino, perché Giovanni sapeva che il Messia, Gesù, era già in mezzo a loro e stava per manifestarsi. In che modo Giovanni stava preparando le persone? Lo capiamo dal suo nome. Egli veniva chiamato Giovanni il Battezzatore, ovvero Giovanni colui che immerge, perché la parola traslitterata battesimo andrebbe tradotta nella lingua italiana come immersione. Ma perché quest'uomo immergeva le persone in acqua? Che significato aveva quel gesto? Sostanzialmente l'acqua era un simbolo che da sempre gli ebrei associavano alla purificazione. Di fatto la legge e la tradizione ebraica conoscevano già diversi tipi di immersioni e abluzioni in acqua. La particolarità di questa immersione è che veniva fatta per rappresentare la propria purificazione, il proprio ravvedimento in vista del regno dei cieli, in vista dell'incontro con il re dei re, cioè il Messia. Di lui parlò infatti il profeta Isaia quando disse: «Voce di uno che grida nel deserto, preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri». Matteo 3:3. Matteo a questo punto cita un brano di Isaia 40, un brano molto conosciuto tra gli ebrei, un brano di speranza, di perdono, di guarigione per la nazione di Israele dopo gli orrori dell'esilio. Dopo l'esilio a Babilonia, Dio stesso avrebbe salvato e confortato il suo popolo, e questo doveva essere annunciato dai suoi araldi. In effetti, dopo l'esilio a Babilonia, era cominciata la ricostruzione, era stato rimesso in piedi il Tempio e Dio era tornato in mezzo al suo popolo, ma rimanevano ancora degli adempimenti, delle profezie di Isaia che solo il Messia poteva realizzare completamente. Il popolo era sotto i Romani, aspettava una liberazione. Sostanzialmente Matteo ci dice che Giovanni stava facendo proprio l'araldo del Messia, annunciando che Dio stava per ristabilire il suo regno. Tornano in mente anche le parole di Isaia 52:7 che introducono il Messia e il regno di Dio in questo modo: «Quanto sono belli sui monti i piedi del messaggero di buone notizie, che annuncia la pace, che è araldo di notizie liete, che annuncia la salvezza, che dice a Sion: il tuo Dio regna». Preparare la via del Signore, raddrizzare i suoi sentieri, sono espressioni che indicano un pentimento, un ritorno a Dio. Non era un concetto nuovo. Da sempre, prima e dopo l'esilio, i profeti avevano insistito sulla necessità di tornare a Dio affinché Dio tornasse al suo popolo. Dal ritorno dall'esilio a Babilonia fino alla nascita di Gesù, Israele non era mai tornato veramente libero. Dopo i babilonesi e i medi persiani erano arrivati i greci, poi c'era stata la spartizione tra i quattro generali di Alessandro Magno, che per lungo tempo avevano trasformato tutta quella zona in un teatro per le loro lotte di potere. Infine erano arrivati i romani. Aveva quindi senso pensare che quella salvezza, che in qualche modo era cominciata dopo l'esilio, dovesse adempersi in modo completo attraverso il regno del Messia. Giovanni parlava proprio di questo. Stava risvegliando la speranza di Israele, preparandoli a incontrare il loro Dio. Giovanni aveva uno strano aspetto e strane abitudini. Leggiamo. Giovanni aveva un vestito di pelo di cammello e una cintura di cuoio intorno ai fianchi e si cibava di cavallette e di miele selvatico. Matteo 3:4. Attraverso questa descrizione era facile per i suoi contemporanei cogliere similitudini con un altro famoso profeta della storia di Israele, Elia. Non è un caso che Matteo faccia questa descrizione, infatti nel proseguire la lettura del Vangelo vedremo che Giovanni ed Elia erano in qualche modo connessi, e anche Gesù farà riferimento a questa connessione facendo riferimento ad una profezia di Malachia. Vedremo questo aspetto quando arriveremo al capitolo 11 di Matteo. Continuiamo a leggere. Allora Gerusalemme, tutta la Giudea e tutto il paese intorno al Giordano accorrevano a lui ed erano battezzati da lui nel fiume Giordano confessando i loro peccati. Matteo capitolo 3, versetti 5 e 6. Ora, il successo iniziale di Giovanni non stupisce. Leggendo il profeta Daniele, e in particolare i capitoli 2 e 7, molti avevano compreso che il regno eterno del Messia doveva a un certo punto insediarsi nella storia, prevaricando tutti i regni precedenti stabiliti dagli uomini. Così al solo annuncio che finalmente il regno dei cieli era vicino e il Messia stava dunque per venire, molti erano ben contenti di prepararsi, confessando i propri peccati e sottoponendosi a quell'immersione in acqua nel fiume Giordano, che idealmente rappresentava proprio la purificazione dai loro peccati e il loro impegno a iniziare una nuova vita. Ma Giovanni sapeva che non tutti erano sinceri in ciò che stavano facendo. Leggiamo, vedendo molti farisei e sadducei venire al suo battesimo, disse loro, razza di vipere, chi vi ha insegnato a sfuggire l'ira futura? Fate dunque dei frutti degni del ravvedimento. Non pensate di dire dentro di voi, abbiamo per padre Abramo, perché io vi dico che da queste pietre Dio può far sorgere dei figli ad Abramo. Ormai la scure è posta alla radice degli alberi. Ogni albero, dunque, che non fa buon frutto, viene tagliato e gettato nel fuoco. Matteo capitolo 3, versetti 7 a 10. Razza di vipere. Non è certo un complimento, ma perché Giovanni era così duro con quelle persone? Molti di noi oggi direbbero, ma che problema c'è? L'importante è che si stavano facendo battezzare, perché sgridarli in quel modo? Beh, per Giovanni il battesimo aveva un senso, solo se era accompagnato da un vero cambiamento. Questo era sempre stato un punto sul quale avevano sempre insistito tutti i profeti, a partire da Mosè. La circoncisione del cuore è più importante di quella fisica. Spieghiamo questo concetto in modo diverso per comprendere meglio. Diciamo che le manifestazioni religiose esteriori hanno senso solo se sono espressione di qualcosa che avviene nell'interiore. Giovanni non condivideva l'agenda politica e religiosa della classe dirigente giudaica, di cui la maggioranza degli esponenti più importanti erano proprio farisei e sadducei. Molti di loro avevano sviluppato un senso di superiorità verso le altre persone appartenenti al proprio popolo e ancora di più verso gli stranieri. Molti di loro inoltre amavano i soldi e il potere più di tutto il resto. Questo sentirsi migliori, sentirsi a posto con Dio, non favoriva certamente un vero ravvedimento, di cui invece avevano un grande bisogno come gli altri, se non più degli altri. Giovanni sapeva bene che l'essere discendenti di Abramo era motivo di vanto per molti di loro, come se quella discendenza fisica, quell'appartenenza ad un gruppo speciale, fosse sufficiente ad assicurare loro un posto nel regno di Dio. Giovanni allora li mise in guardia sul fatto che quella discendenza fisica non sarebbe contata nulla se essi avessero continuato a sentirsi a posto con Dio senza prepararsi seriamente ad incontrare il Messia. Essere figli di Abramo non era certamente un loro merito, perché Dio avrebbe potuto ricavare una discendenza di Abramo anche dalle pietre. A questo proposito è interessante notare che nel Nuovo Testamento Paolo in Romani 4 e in Galati 3, ad esempio, si riferì anche agli stranieri che avevano fede in Gesù come discendenza di Abramo. In sostanza, la discendenza dal punto di vista spirituale era più importante di una discendenza fisica, un concetto che per quei farisei e sadducei era certamente difficile da digerire. Giovanni ci aveva visto molto bene. Infatti l'incontro con il Messia sarebbe stato molto problematico per quella classe religiosa, come si vedrà nel resto del Vangelo. Molti di loro si comportarono davvero da serpenti velenosi nei confronti di Gesù. Ma con coraggio Giovanni li aveva avvertiti. Il giudizio di Dio non li avrebbe risparmiati, anche se erano discendenza fisica di Abramo. Se non ci fosse stato un cambiamento in loro, essi non avrebbero avuto un posto nel regno di Dio, ma sarebbero stati come alberi che non danno frutto, quindi inutili, pronti per essere usati solo per scaldarsi, ovvero gettati nel fuoco. Giovanni chiarì ancora meglio il suo punto di vista nell'ultima parte del brano. Io vi battezzo con acqua in vista del ravvedimento, ma colui che viene dopo di me è più forte di me, e io non sono degno di portargli i calzari. Egli vi battezzerà con lo Spirito Santo e con il fuoco. Egli ha il suo ventilabro in mano, ripulirà interamente la sua aia e raccoglierà il suo grano nel granaio, ma brucerà la pula con fuoco inestinguibile. Matteo capitolo 3, versetti 11 e 12. Ovviamente Giovanni si stava riferendo al Messia, ovvero a Gesù. Il battesimo in acqua di Giovanni era solo preparatorio per prepararsi a incontrare il Messia, colui del quale Giovanni non si riteneva neanche degno di essere servitore, portandogli le scarpe. Ma quella preparazione andava fatta bene. Se essi non si preparavano a incontrare il Messia, essi non sarebbero stati pronti per ricevere lo Spirito Santo attraverso il Messia. Giovanni Battista ricordò ai suoi interlocutori che il Messia, secondo la profezia di Malachia capitolo 3, versetti 1 a 3, quando fosse venuto avrebbe anche giudicato il suo popolo proprio a partire dalla classe sacerdotale. Ecco, io manderò un mio messaggero a preparare la via davanti a me, e subito entrerà nel suo tempio il Signore che voi cercate. L'angelo dell'alleanza che voi sospirate, ecco, viene, dice il Signore degli eserciti. Chi sopporterà il giorno della sua venuta? Chi resisterà al suo apparire? Egli è come il fuoco del fonditore, è come la lisciva dei lavandai. Si darà per fondere e purificare, purificherà i figli di Levi, li affinerà come oro e argento, perché possano offrire al Signore un'oblazione secondo giustizia. Malachia capitolo 3, versetti 2 e 3. Il Messia avrebbe purificato il suo popolo come il fuoco affina i metalli preziosi e il sapone toglie via le impurità. Solo se il Messia avesse fatto quest'opera in loro, essi avrebbero potuto davvero entrare nel regno di Dio. Ma, come Giovanni aveva intuito, le premesse non erano buone, e la restante parte del Vangelo ci mostrerà una classe dirigente giudaica che non aveva alcuna intenzione di farsi purificare dal Signore. Usando il linguaggio vivido di Giovanni, se quelle vipere non si lasciavano purificare dal loro veleno, non sarebbero sfuggite all'ira di Dio. Non c'era spazio per i serpenti velenosi nel regno dei cieli. Come abbiamo già detto, la classe dirigente in Israele non si preparò a incontrare il Messia, approcciò in maniera superficiale il messaggio di Giovanni e il suo battesimo, e di conseguenza non furono pronti a riporre la loro fiducia in Gesù. L'ultima immagine usata da Giovanni è molto significativa. Giovanni stava seminando, ma Gesù era quello che sarebbe venuto per raccogliere. Quando Gesù avrebbe raccolto in Israele, solo il grano sarebbe rimasto, mentre la pula sarebbe stata bruciata. Ecco, quella classe dirigente rischiava proprio di non essere grano, ma pula. In conclusione, Giovanni stava preparando il popolo ad incontrare il Messia, ma alcuni, soprattutto nella classe dirigente, non si stavano preparando in modo adeguato. Il risultato di questa superficialità lo vedremo nel resto del Vangelo, ma possiamo già anticipare che non porterà nulla di buono. Volendo fare un'applicazione alla situazione attuale, in un certo senso un messaggio analogo vale anche per noi oggi, in vista della seconda venuta del Messia, in vista del suo ritorno, indipendentemente dal fatto che siamo giudei o stranieri. Il Messia è già venuto, ha già inaugurato il suo regno, come vedremo nel resto del Vangelo, e ha già fatto un'opera meravigliosa per la salvezza di tutti gli uomini. Ma come ci stiamo preparando al suo ritorno? Come ci stiamo preparando a entrare nella pienezza del regno di Dio, nella pienezza del regno dei cieli? Alcuni non se ne preoccupano proprio. Altri hanno un approccio superficiale, pensando che in un modo o nell'altro se la caveranno. Io preferisco avere la certezza di entrare nel regno dei cieli, una certezza che posso avere solo se ripongo la mia fiducia in Gesù, nella sua persona, nella sua opera, e mi lascio trasformare da lui attraverso il suo Spirito Santo. Voi fate pure la vostra scelta. Grazie a tutti, alla prossima.

0: Hai letto il libro più letto? Una passeggiata attraverso la Bibbia.
1: Testi del dottor Vernon McGee.
0: Adattamento radiofonico a cura di Sharon Cianci.
1: Regia di Maurizio Cianci.

Benvenuto all'ascolto. Piacere di averti di nuovo insieme a me. Siamo insieme per un altro appuntamento con Hai letto il libro più letto. Al microfono, come sempre, a quest'ora, su questa emittente, su questa frequenza, Maurizio. Grazie per averci scelti. Grazie per aver scelto Hai letto il libro più letto?

Nel caso questa fosse la prima primissima volta che ti metti all'ascolto di Hai letto il libro più letto, beh, a te un benvenuto tutto speciale, un benvenuto particolarmente caloroso. Sei entrato a far parte di una grande famiglia, un gruppo di persone abbastanza largo, devo dire, che quando arriva questo programma si mettono attorno alla loro radio, un po' come un focolare, e mi piace questa immagine del focolare domestico. Si mettono attorno al loro focolare, la loro radio, e si ritrovano insieme per fare una bella passeggiata, una scoperta nel libro più letto, cioè la Bibbia.

Ed ora che la sigla di apertura ci ha lasciato, possiamo addentrarci nel vivo del nostro incontro. Siamo alle prese, come sai, con il libro del Levitico. Beh, come sai, fino a un certo punto, perché se questa è la prima volta non lo saprai. Te lo dico, ti informo, così sei alla pari di tutti gli altri. Siamo alle prese, come dicevo, con il libro del Levitico, uno dei primi cinque libri della Bibbia, il cosiddetto Pentateuco. Genesi, Levitico, Esodo e Deuteronomio. Ah, c'è anche i numeri, qui erano quattro. Dicevo, libro del Levitico che fa parte dei primi cinque libri della Bibbia scritti da Mosè. Ogni libro ha una sua caratteristica, ogni libro ha una sua impronta, anche se, come dico, scritti dalla stessa persona. Libro del Levitico ha a che vedere con i sacrifici, con le offerte, in modo particolare i primi capitoli che stiamo esaminando noi. Offerte perché? Ma abbiamo visto proprio all'inizio del capitolo l'olocausto, cioè un'offerta molto particolare, un'offerta durante la quale tutto l'animale veniva offerto a Dio. Eh sì, perché si parla di animali, gli ebrei non praticavano ovviamente sacrifici umani. Tutto l'animale veniva offerto a Dio, non c'erano avanzi, e per questo che si chiamava olocausto. Il nostro termine olocausto proviene dal greco holos, che significa tutto, intero. Abbiamo poi visto altri tipi di offerte, altri tipi di sacrifici. Sacrifici che venivano offerti, che dovevano essere offerti, quando una persona peccava, commetteva delle mancanze, dei peccati appunto. Abbiamo anche visto cosa significa peccato, quindi non vorrei ripetermi, perché insomma chi mi ascolta fedelmente non vuole sentire le stesse cose 45.000 volte. Nel caso questa fosse, come ripeto, la prima occasione che hai di ascoltarci, e nel caso tu volessi approfondire la questione, magari fare un po' insieme a noi un riassunto delle puntate precedenti, come si suol dire, scrivici pure e saremo felici di accontentarti. Indica solo nella tua lettera che le tue domande, i tuoi quesiti si riferiscono ai primi quattro capitoli del libro del Levitico, e questo è importante per la redazione.

Siamo arrivati al quinto capitolo del nostro libro del Levitico. In questo capitolo parliamo ancora del sacrificio per il peccato, ma con particolare riferimento ai vari tipi di contaminazione. Si tratta di peccati specifici, e ciò ci dice che i singoli atti peccaminosi scaturiscono, provengono, hanno la loro origine tutti dalla stessa fonte, cioè dalla natura dell'uomo, una natura protesa verso il peccato, verso la disobbedienza, verso l'infrazione della legge morale di Dio. E a parte le prove bibliche di questa affermazione, come ho detto altre volte, basta osservare il comportamento di un bambino, anche piccolo, che inizia ad esprimersi in qualche modo, se non a parole. Gli atti istintivi anche della prima infanzia sono quelli di ribellione, di voler fare per conto proprio, di voler fare di testa propria. Poi quando si inizia a parlare si può verbalizzare questo atteggiamento e si dice no, non voglio, non lo faccio e così via. Ecco, quindi se si vogliono delle prove, oltre le prove bibliche, che dovrebbero essere sufficienti, ma qualcuno dice io nella Bibbia, sì, la leggo, però insomma è sempre un libro. Bene, basta osservare la natura umana al lavoro, lavoro in corso, e penso che questo dovrebbe convincerci che la nostra natura, lasciata a se stessa, non combina nulla di buono. Le prescrizioni descritte nel capitolo 5 sono molto precise e dettagliate, non solo nel capitolo 5, ma insomma, visto che quello che stiamo esaminando parliamo di questo. Cosa ci dice questo fatto, che le prescrizioni siano precise e dettagliate? Ci dice che Dio vuole che si faccia la sua volontà in ogni aspetto, anche minimo, della nostra vita. A tale proposito, oggi si parla molto, e a volte fuori luogo, di libertà. Ma vedi, c'è una grande differenza fra libertà e licenza. Abbiamo già avuto modo in altri momenti, in altri programmi, di fare questo tipo di commento circa la libertà. Io, per esempio, sono libero di prendere la mia macchina, cominciare a percorrere le strade del nostro paese, autostrade, quello che vuoi. Nessuno me lo impedisce, grazie a Dio abbiamo ancora questa libertà di movimento. Non dobbiamo chiedere permesso a nessuno per spostarci da A a B. Ma in quella libertà io sono anche, come posso dire, immerso in un contesto di leggi e di regole che governano il bene comune, che salvaguardano i pedoni, per esempio, dai miei tentativi di distruzione del genere umano. Cosa intendo dire? Intendo dire che c'è il codice stradale al quale devo aderire. Quindi ho libertà di movimento, ma entro certi limiti. Nessuna persona normale si sognerebbe di entrare in macchina e dire «Oggi voglio ignorare tutte le regole del codice stradale. Non mi interessa un fico secco di quello che ne pensa la polizia stradale e di quello che ne pensa, che so io. Voglio fare quello che voglio. Passo con il rosso, non mi fermo agli stop, tiro dritto sulle strisce, sorpasso a destra, a sinistra, sopra, sotto, come quando mi pare». Un atteggiamento assurdo, un atteggiamento da criminale, come purtroppo a volte avviene di vedere sulle strade. Ma qual è la nostra reazione davanti ad atteggiamenti simili? Lo sai benissimo, l'avrai provato tante volte anche tu. Ma guarda quel pazzo, ma guarda quel criminale, mette a repentaglio non solo la sua vita ma anche quella degli altri. Ma è così che ci si comporta? Ma chi te l'ha data la patente? Eccetera, eccetera, eccetera. Quindi c'è una bella differenza fra libertà e licenza. Abbiamo la libertà di movimento, ma non la licenza di fare tutto quello che vogliamo, quando ci pare e piace. Con Dio è un po' la stessa cosa. Dio ci lascia la libertà, ma non abbiamo la licenza di fare quello che vogliamo,
quando vogliamo. Dio ci ha dato una legge, la legge morale, che proviene dalla propria persona, la sua etica. Egli si comporta in un certo modo e desidera che le sue creature facciano altrettanto. Perché? Perché vuole togliere loro il piacere della vita? Assolutamente no. Le regole del codice stradale non sono state date per vietarti o per toglierti il piacere della guida. Semmai il contrario. Sono state date così che tu possa godere della tua passeggiata domenicale, per esempio. Così che tu possa farla in tranquillità, senza doverti preoccupare che qualcuno ti venga addosso o che tu sia strumento di danno altrui. Penso di essermi spiegato a sufficienza.

Ti ricordo che se l'ascolto di Hai letto il libro più letto, una passeggiata attraverso il libro del Levitico. Al microfono, come sempre a quest'ora, su questa emittente, su queste frequenze, Maurizio. Grato della tua compagnia, del tuo cortese e paziente ascolto.

Tornando al nostro discorso, dobbiamo ricordarci sempre che le nostre trasgressioni, piccole o grandi che siano, sono frutto della nostra natura, la natura di cui abbiamo parlato fin qui, quella natura che è protesa verso la ribellione, verso l'egocentrismo, verso il voler fare ciò che mi pare e piace. L'uomo senza Dio, l'uomo lontano da Dio, è totalmente corrotto e in se stesso non ha alcuna capacità o possibilità di riappacificarsi con Dio. Dio a sua volta però ha messo continuamente in evidenza che non possiamo usare le nostre buone opere per salvarci. In un certo senso ci troviamo con le spalle al muro. La mia giustizia, la giustizia degli uomini, agli occhi di Dio è come un panno sporco, dice la Bibbia. Ecco perché spesso e volentieri durante questi nostri incontri dico e sottolineo che non è attraverso le nostre buone opere che possiamo arrivare a Dio. Il segno che contraddistingue il cristianesimo da tutte le altre religioni, le altre filosofie, è proprio questo. Non che l'uomo abbia raggiunto Dio, ma è Dio che si è avvicinato all'uomo. È il processo inverso di tutte le altre religioni, di tutte le altre filosofie. Altri leaders religiosi dicono: segui me e ti insegnerò la via per arrivare a Dio. Fai questo, fai quello, medita, pensa, visualizza, di questa parola continuamente dentro di te, assumi certe posizioni fisiche. Tutto questo ti porterà in contatto con l'essere superiore. Tutto questo ci mette in contatto, è vero, ma non certo con l'essere superiore, cioè con Dio, non con il Dio della Bibbia. Ci mette in contatto con noi stessi, quindi noi diventiamo il nostro piccolo Dio. O peggio ancora, ci mette in contatto con qualcuno che ha tutto l'interesse, che noi non troviamo mai la via per arrivare a Dio.

La Bibbia con una semplicità così, oserei dire, quasi austera, dice molto chiaramente: Dio ha tanto amato il mondo che ha dato il suo unico figlio, affinché chiunque crede in lui non muoia, ma abbia vita eterna. Capisci cosa intendo per processo inverso? Non sono io che in un modo o in un altro posso arrivare a Dio, ma è Dio che ha già preso l'iniziativa. Il Creatore che protende le sue braccia verso le creature. E lo fa attraverso il suo unico figlio, cioè Gesù Cristo, ciò che il Padre ha di più prezioso, di più bello, di più perfetto, di più puro. Dio che mi viene incontro. Altro che io salvarmi con le mie buone opere.

A dire il vero, la religione, così come normalmente la intendiamo, è uno dei più grossi ostacoli al nostro cammino con Dio. Perché? Beh, perché spesso la religione è quel sistema di riti, di cerimonie, di fai questo o non fare quello, inventato dagli uomini, da persone che magari in buona fede cercavano di piacere a Dio. Persone che però, anche se in buona fede, hanno commesso un grosso errore. Alcune persone religiose chiesero a Gesù un giorno: che dobbiamo fare per compiere le opere di Dio? E Gesù molto chiaramente rispose: questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Che crediate in colui che Egli ha mandato. Non in fare questo o fare quello, andare al tempio 3 volte al giorno, dire 45 preghiere. Nulla di tutto questo. Questa è l'opera di Dio, che crediate in colui che Egli ha mandato. Ora c'è da dire che quando la Bibbia parla di credere, quando leggiamo nella Bibbia, nell'Antico e nel Nuovo Testamento, la parola credere, non dobbiamo intendere soltanto un assenso intellettuale. Cioè, io credo che la sedia sulla quale sono seduto mi tiene. Io credo che domani potrò andare a fare un po' di spese. Non è questo il credere di cui si parla nella Bibbia. Quando Gesù dice credere a colui che mi ha mandato, vuol dire molto di più. Vuol dire riporre la tua fiducia in Lui. Vuol dire prendere per buono tutto ciò che Egli dice. In altre parole, instaurare un rapporto profondo, personale, di fiducia con colui che Dio ha mandato. E chi ha mandato Dio? Gesù Cristo. Quindi la risposta di Gesù Cristo stesso è molto semplice. Semplice ma non facile. Semplice da comprendere ma non facile da mettere in pratica nella vita quotidiana. Gli apostoli diedero una risposta simile a chi chiedeva loro che cosa dovessero fare per essere salvati. Molto semplice. Di nuovo non una lista di regole, di cerimonie, di atti di penitenza o che so io. Si sono limitati a dire quanto segue: credi nel Signore Gesù Cristo e sarai salvato. Ora, nel capitolo 5 del libro del Levitico, noi troviamo una lista di infrazioni, di peccati, che non sono tutti i peccati che si possono potenzialmente commettere, ma sono degli esempi. Sono esempi dati per la nostra vita, perché noi possiamo imparare qualcosa. C'è inoltre da dire che buona parte di questa sezione tratta del rimedio e non della malattia. È per questo che si pone l'accento sul tipo di sacrificio e non sulla natura dell'offerente. Ma di nuovo è Dio che dà, in un certo senso, la via d'uscita, che provvede la via per uscire dal labirinto

nel quale noi ci siamo, con tanta furbizia, nel quale ci siamo persi. E qui mi fermo.

Purtroppo non mi rimane altro tempo se non per salutarti, ringraziarti ancora una volta per la tua piacevole compagnia, il tuo cortese ascolto, per invitarti, incoraggiarti a scrivere ovviamente e darti appuntamento alla prossima passeggiata, prossimo incontro. Un abbraccio forte, come sempre, e a presto. Ciao.

Contrappunti, Mario Pieri adesso con voi. Cosa vi offre il programma di oggi? Parleremo di Maria, la madre di Gesù. Non credo di avere mai toccato questo soggetto, di avere mai parlato di Maria nei miei programmi, anche negli anni passati. Comunque oggi proveremo a dire qualche cosa su questo importante personaggio. E poi parleremo di imbrattamenti, di sporcizia, tutto sommato. Faremo alcune considerazioni ancora una volta su questo soggetto. E poi ovviamente la musica allieterà il tutto, come questo brano del gruppo Vienna che già stiamo ascoltando, Hold On. Amici, benvenuti allora a Contrappunti, restate con me, ci faremo buona compagnia. Buon ascolto allora.

Cosa dicevano allora le parole di questa canzone, della quale non vi ho neanche tradotto il titolo poco fa? Hold On vuol dire resisti, ce l'hanno presentata il gruppo Vienna. Ecco allora le parole: il sole è sorto e splende su di te, il giorno è appena iniziato e dentro di te c'è un'emozione che parla di tutta la gioia che egli, cioè Dio, ti porta. Eppure questo sentimento è più difficile da trovare man mano che il giorno si raffredda. Resisti e non tornare indietro, donagli tutto quello che hai e rimani saldo in ciò che sai, continua a correre. E ora che hai trovato il modo per arrivare alla tua libertà, lo amerai per sempre. Devi tenerlo insieme, non importa come, con tutto quello che credi. Resisti e non tornare indietro, continua a correre e non smettere mai. Sicuramente ne avrete visti anche voi, parlo di quei murales, quei graffiti che si vedono in giro. Ora ecco, c'è da dire che certi graffiti che vediamo sui muri o sui treni, nelle metropolitane, sono veramente belli. A mio avviso alcuni sono delle vere e proprie opere d'arte. Ecco, con questo però non voglio dire che io approvi l'operato di queste persone che imbrattano, sia pure in modo artistico, quello che non devono. Alcune amministrazioni comunali hanno dedicato loro appositi spazi o muri di intere case e ne sono nati dei murales veramente belli. Ricordo che fece scalpore e suscitò proteste la scelta dell'allora sindaco del mio paese. Ero piccolo, quindi sono passati un po' di anni. Ecco, a quel tempo chiamò alcuni di questi artisti per abbellire alcuni muri appunto del paese. Ora ovviamente non ne rimane più traccia, quindi vuol dire che è passato molto tempo. C'è però veramente anche tanta sporcizia graficamente parlando un po' dappertutto, in giro dai muri delle città, in mezzi pubblici o ancora nei servizi delle stazioni, nelle aree di servizio, nei parchi e sulle strutture anche gioco riservate ai bambini. E poi ancora parlando di sporcizia grafica, io ci metterei dentro anche alcuni inserti sui quotidiani e così via. Ecco, comunque, ritornando ai graffiti, secondo voi, se un sindaco decidesse di affiggere un messaggio personale per chi danneggia l'ambiente, quale ne sarebbe il risultato? Un messaggio che potrebbe suonare grosso modo in questi termini: il sindaco ama colui che non imbratta i muri. Una campagna antivandalismo di qualche tempo fa sui mezzi pubblici qui nella nostra zona, composta da manifesti, adesivi, informazione e così via, rappresentavano un vandalo minaccioso. Ricordate uno di quei personaggi che scendevano dai paesi nordici con tanto di elmetto e corna? E poi c'era una scritta che diceva: non ci piacciono i vandali. È servita? Ma fatto sta che l'amministrazione ha poi iniziato col tempo a sostituire i sedili degli autobus con quelli anti-vandalismo, e questo ve lo dico per esperienza perché uso tutti i giorni i mezzi pubblici. Ecco, ma ritornando alla domanda di prima, servirebbe una proposta di tipo positivo, come il sindaco ama colui che non imbratta i muri? Oppure pensate che sarebbe meglio mettere fuori dei manifesti con una scritta ben più minacciosa, cioè multa ad esempio di 500 euro per chi sporca la città e premio di 100 euro per chi lo denuncia? Ecco, si tratta di due scuole diverse: una che crede alla forza della bontà dei messaggi positivi e l'altra invece che crede che la gente risponda più sicuramente quando è avvertita di una pena sicura. Qualche tempo fa le autorità della città di Treviso hanno optato per la seconda ipotesi. Hanno infatti affisso avvisi contro chi sporcava la città e hanno agito poi con coerenza quando hanno individuato un trasgressore. Un motorista infatti è sorpreso mentre gettava un mozzicone di sigaretta dal finestrino della sua auto, è stato fermato e poi ovviamente multato. Ma non solo.
gli è anche stato imposto di ritrovare il mozzicone gettato e di ripulire la strada nella zona circostante. Ed è con questi metodi che a Treviso si è sperato di migliorare le condizioni di pulizia della città. Non so come sono andate a finire le cose, ma speriamo che ci siano riusciti e che ci riescano ancora. Ecco, anche Dio dal giardino dell'Eden in poi ha sempre avvertito che chi trasgredisce le sue leggi meriterà una pena sicura. Ad Adamo, ad esempio, aveva detto che se avesse disubbidito all'unico divieto dell'universo sarebbe morto. E poi così è stato. Millenni più tardi l'apostolo Paolo ha scritto: il salario del peccato è la morte, portando l'antico avvertimento al presente. Dove sarebbe in tutto questo allora l'amore di Dio? Ci chiediamo. Punirà ogni persona che sbaglia? L'amore del Signore non consiste nel ridurre o abolire la pena del peccato, questo sarebbe ingiusto. Il suo amore si rivela nel fatto che ha mandato il suo unico figlio a scontare la pena meritata da tutta la razza umana, in modo da poter perdonare chi non lo merita e offrire al condannato a morte il dono della vita eterna. Pur essendo totalmente giusto, Dio ha superato la giustizia per offrire a tutti il perdono attraverso i meriti di Gesù. Quante volte abbiamo portato questo messaggio dai nostri microfoni e non ci stancheremo mai di farlo. E ancora oggi avverte che chi non accetta questo dono rimane inesorabilmente sotto il suo giudizio. È un messaggio severo e amorevole allo stesso tempo. E volevo concludere questo spazio con una domanda. Tu come reagisci?

era Franca, Tu sei grande. Ecco, premetto che quello che andrò a leggervi adesso è tratto dal mensile La Voce del Vangelo del maggio 2002. E direi che potrei fare mie le esperienze, le considerazioni di chi ha scritto questo articolo. Strano a dirsi, ma quando ho abbracciato la semplice fede biblica e ho creduto in Gesù come mio unico Salvatore e Signore, mi è successa una cosa singolare, dice appunto l'articolo. Ho sentito una forte avversione verso due personaggi biblici. Uno era Maria, madre di Gesù, e l'altro l'apostolo Pietro. Come mai? Ecco, mi sembrava che avessero usurpato e rubato dei titoli che appartenevano soltanto a Gesù. Questo sentimento di avversione però non è durato, perché ho avuto modo di capire la grandezza della loro figura e la falsità di chi aveva stravolto questo ruolo. Così ho conosciuto la vera Maria e il vero Pietro narrati nei Vangeli. Maria viveva a Nazareth, era vergine, fidanzata a Giuseppe, un falegname. Sia lei che Giuseppe discendevano dalla famiglia del re Davide. Maria era una giovane donna molto devota, con un cuore interamente consacrato al Signore. Un giorno ebbe una visita inaspettata e sconvolgente da parte dell'angelo Gabriele. E l'angelo le disse che era stata scelta per diventare la madre del Figlio di Dio, il Messia, il Salvatore di Israele. Maria ovviamente ne rimase meravigliata e probabilmente anche frastornata. Ma il bel rapporto che aveva con Dio la rese pronta a sottomettersi all'annuncio dell'angelo. «Mi sia fatto secondo la volontà di Dio», rispose Maria. Non deve essere stato facile accettare una parola simile. Essere incinta al di fuori del matrimonio voleva dire a quei tempi lapidazione, come purtroppo, ecco, non solo a quei tempi, a volte succede ancora oggi nei paesi musulmani. Voleva dire anche probabilmente perdere la stima dell'uomo che amava, il rispetto dei conoscenti. Ma il suo cuore non ne considerò nessuno di questi aspetti. Maria voleva ubbidire. Ecco, anche noi oggi, se vogliamo mettere in pratica la parola di Dio, rischiamo a volte l'incomprensione e il disprezzo di chi ci sta intorno. Dal Vangelo di Luca al capitolo 2, versetti da 41 a 52, scopriamo che Maria era una donna che conosceva le scritture. Il suo canto, chiamato di solito il Magnificat, è fitto di ricordi, di allusioni a salmi dell'Antico Testamento. È evidente che Maria amava frequentare le riunioni della sinagoga, quindi essere assieme agli altri fedeli. Maria aveva anche l'abitudine di partecipare alle feste ebraiche. I genitori di Gesù andavano ogni anno, come sappiamo, a Gerusalemme per la festa di Pasqua, ci racconta ancora Luca. Eppure Maria, come donna, non era obbligata a partecipare alle feste celebrate ogni anno. A quel tempo viaggiare non era facile, ma la sua devozione per Dio era più grande delle difficoltà. I 100 chilometri che separavano Gerusalemme da Nazareth non erano per lei un ostacolo. E anche in questo Maria dà un buon esempio. Maria poi era anche una donna riservata, una donna fedele come moglie, come madre, ma anche perseverante nel seguire quel figlio che più degli altri l'aveva sorpresa e anche preoccupata. La ritroviamo sotto la croce di Gesù a piangere e ancora a chiedersi il perché di tanti avvenimenti incomprensibili. E Gesù ebbe compassione di lei, la affidò all'apostolo Giovanni, come ci narra il Vangelo. Maria probabilmente allora era già vedova e Gesù si preoccupò che fosse curata. Come noi, nel nostro rapporto con Dio, Maria attraversò anche situazioni incomprensibili, ma andò avanti nel cammino della fedeltà.
Era poi anche una donna normale, una donna piena di perplessità. Quando Gesù aveva 12 anni, durante una visita al Tempio di Gerusalemme sulla via del ritorno a Nazaret, sia lei che Giuseppe lo persero di vista. Forse ricorderete questo avvenimento. Tornarono affannosamente sui loro passi e cosa successe? Trovarono Gesù che faceva domande ai dottori della legge nel Tempio e sbottò. Non possiamo dire che perse la calma, però la vediamo molto molto simile a tante altre donne. Ecco, tuo padre e io ti cercavamo stando in gran pena, disse appunto Maria. Una reazione normale, una reazione umanissima, come a volte abbiamo anche noi. Niente di sovrannaturale, come la tradizione vorrebbe invece farci credere in questa reazione. No, non sapevano che sarebbe stato nel Tempio, non ci avevano proprio pensato. E come quell'altra volta a Cana, in cui Gesù riprese Maria perché voleva dirgli come comportarsi. Di nuovo, Maria ci assomiglia. Anche noi vogliamo suggerire a Dio le soluzioni per i nostri problemi. E quella volta che insieme con gli altri figli cercò di portare via Gesù dal suo servizio, ecco, di nuovo dimostrò una natura non diversa dalla nostra. Maria non comprendeva molte delle cose che quel figlio così speciale faceva, ma faceva una cosa importante che ci deve essere di esempio, e cioè riponeva nel suo cuore, ci ricorda la scrittura, quello che non capiva. La Bibbia afferma infatti che lei serbava tutte queste cose e le paragonava e le collegava in cuor suo. Cosa facciamo invece noi quando non capiamo? Spesso induriamo il nostro cuore, non ascoltiamo. Maria, al contrario, serbava quello che vedeva di Gesù come qualcosa di prezioso, qualcosa di cui averne cura. Poi collegava insieme agli avvenimenti e le parole e capiva un po' di più. Aveva pazienza Maria per accettare situazioni difficili e incomprensibili. Ecco, pazienza, la qualità così necessaria per vivere la vita cristiana e per crescere. Il cuore, spesso serbatoio di pensieri maliziosi, può anche essere trasformato in un deposito di cose buone, di benedizioni abbondanti. Maria non viene menzionata spesso nelle scritture. Gesù ha vigilato sul suo ruolo, ha preso da lei le giuste distanze, forse in vista di quello poi che gli uomini avrebbero fatto e detto di lei. Ecco, rimane però il suo chiaro esempio di donna credente che ha sofferto e che ha seguito Gesù fino alla fine.

Maria, una donna come noi, una donna che deve servirci da esempio. E per chiudere questo spazio, fra l'altro ormai siamo arrivati al termine del programma, vi presento l'ultima canzone, una canzone di Adrian Snell, cantata però da Shirley Roden, si intitola My Heart Sings, cioè il mio cuore canta, ed è questo un canto, il cantico di Maria. Gioia e lode per sempre, dicono le parole. Quanto ti amo, Signore. Tu hai innalzato grandemente la tua serva. Ora, quando rido, mi viene come da piangere. Gioia e amore per sempre. Che emozione. Come posso spiegare quello che provo? Qui nel mio grembo abita il Re dei Re. Come canta il mio cuore? La vita durerà in eterno. Arriva un nuovo giorno. Ora egli attirerà a sé il suo popolo. Come spiegare il significato di tutto questo? Io sono la madre del Re dei Re. Ecco, queste le parole di My Heart Sings, Shirley Roden.

0: Amici, grazie per avermi fatto compagnia anche quest'oggi e vi invito come sempre a restare ancora con noi, seguiranno altre interessanti proposte, noi ci risentiremo come sempre molto molto presto. Di nuovo grazie.
1: Stai ascoltando Radio Evangelo Piemonte.

0: Vi invitiamo all'ascolto di
1: Controluce. Controluce. Controluce.
2: Amici, benvenuti, siamo di nuovo all'appuntamento con la nostra rubrica Controluce, ancora una volta il sottoscritto Mario Pieri al microfono assieme a Nino Ciniello, al quale diamo subito il nostro benvenuto.
3: Grazie Mario, benvenuti anche a tutti.
2: Allora, l'argomento di quest'oggi, di cosa parliamo?
3: Ma oggi ci intratteniamo un po', spero con profitto, su tante idee che girano un po' intorno alla fede. La fede sembrerebbe come un vestito che ognuno calza a suo modo e gli sta bene, ecco. Quindi diciamo un'idea abbastanza vaga e cerchiamo di confrontarlo poi con dei fatti reali, se questo poi sostiene davanti alle questioni della vita, ecco.
2: Adesso ascoltiamo allora il tuo intervento. Nino Ciniello, a te il microfono.
3: Cominciamo subito. Allora, spesso in passato, per chi mi ha seguito un po' da qualche tempo, si ricorderà che ci siamo già occupati di modi di dire, di frasi fatte riguardo alla fede cristiana, o sulla Bibbia, o su Dio, o sugli evangelici, tante tematiche, ecco. E abbiamo cercato di riflettere su concetti, su convinzioni, spesso su tanti luoghi comuni che in qualche modo hanno nutriscono, ecco, la nostra cultura, e spesso inconsapevolmente sono poi diventate parte del nostro modo di pensare, di parlare, ecco. Allora, in questa puntata, ecco, desidero occuparmi di alcuni dei luoghi comuni che riguardano un tema specifico, come dicevamo poco fa, quello della fede, ecco. Per esempio, non è inconsueto incontrare persone, almeno io, è stata la mia esperienza, che pur dichiarandosi cristiane affermano che la fede consiste nel credere quello che si vuole credere, ciò che uno gli pare e piace. Ecco, la fede quindi sarebbe, come dicevo poco fa, un vestito fatto su misura secondo il gusto della persona che lo indossa. Ora, poiché la fede sarebbe quindi qualcosa di molto soggettivo, di personale, secondo questa idea, non può essere di conseguenza provata. In altre parole, coloro che hanno questo tipo di convinzione affermano che la fede sarebbe qualcosa di liberante. Mi spiego, libererebbe cioè dagli angusti, diciamo, recinti della dottrina o della necessità di definire la fede. Di conseguenza, quindi, ognuno può credere tutto ciò che vuole. Spesso si arriva anche così al paradosso che quando più le proprie convinzioni religiose sono strane e bizzarre, più si ha fede, ecco. Ora, mi chiedo, non si capisce però il perché. Mentre nell'ambito, per esempio, dell'economia, del lavoro, della medicina, dell'istruzione, ecco, si utilizzano approcci cosiddetti scientifici, approcci che devono essere provati, che devono rispondere a delle categorie scientifiche, queste stesse persone però nell'ambito della fede non si pongono il problema di provare le loro affermazioni. Anzi, si sottraggono anche alle richieste di spiegazione, perché la loro, appunto, come dicevo poco fa, è solo una questione di fede, del tutto soggettiva e privata. Poiché va bene a loro, la fede non può essere investigata né criticata, ognuno si tiene alla sua, da un lato. Però dall'altra parte assisto anche a delle persone che non solo rifiutano totalmente questo modo di considerare la fede appena accennato, ma vanno all'estremo opposto, affermando che avere fede significherebbe spegnere il cervello, significherebbe smettere di pensare, cioè sarebbe come una fuga dalla realtà per nascondersi una sorta di isola che non c'è. Per queste persone credere nel sovrannaturale significherebbe un po' congelare il proprio raziocinio e mettere da parte il buonsenso. Quindi, se per i primi, abbiamo visto, la fede è liberante perché, ripeto, è un modo di credere tutto quello che si vuole, per i secondi invece la fede imprigionerebbe l'esistenza in una sorta di tunnel buio e senza uscita. Ora, purtroppo a mio avviso questi due modi di considerare la fede, sebbene sembrano siano contrari fra di loro, hanno in comune lo stesso problema. Cerchiamo di capire qual è il problema. Entrambi, cioè, partono da una falsa idea di fede che è del tutto soggettiva, poiché, cioè, pongono alla fede domande e richieste sbagliate, di conseguenza ricevono risposte sbagliate. Se da un lato la fede non corrisponde ad un pio desiderio né ad un pensare positivo, come si direbbe oggi, dall'altro essa non è nemmeno un credere a cose che non esistono, un salto nel buio, uno spegnimento della ragione, ecco. Chiediamoci quindi che cos'è la fede, così tanto bistrattata, tanto confusa. Per rispondere a questa domanda, proprio a motivo della natura e di chi origina la fede, non possiamo partire da noi, né dalle nostre idee, né tantomeno dalle nostre esperienze. Bisogna partire, come facciamo sempre, dalla parola di Dio. Ora, nella scrittura c'è un testo che descrive quali sono gli effetti della fede e come funziona nella realtà. È un testo che troviamo nella lettera agli Ebrei, capitolo 11, un testo conosciuto per chi legge la Bibbia. Il primo versetto di questo capitolo dice l'autore: «Or la fede è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono». Qualche versetto poi più avanti lo stesso autore afferma che chi ha fede crede che Dio è, cioè che Dio esiste, non solo, ma, dice l'autore agli Ebrei, crede che Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano. Questo è il versetto 6. Ora, in che modo queste affermazioni possono aiutarci a capire cos'è la fede? Forse il termine più chiaro ed efficace che usiamo poi tutti i giorni per tradurre il termine biblico pistis, cioè fede, è la parola fiducia. Credo è una parola che usiamo in tanti contesti, in tante situazioni, la parola fidato o fedele. Faccio un esempio pratico. Supponiamo che tu dica a un tuo carissimo amico che hai fede in lui. Cosa significa questa frase? In primo luogo che questa persona con la quale stai parlando è una persona che esiste, cioè una persona reale, non è frutto della tua immaginazione. E secondo, che tu sei convinto che questa persona è affidabile, cioè che crede che ciò che ti dice è vero e che quindi puoi fidarti di lui. Similmente, quando l'autore della lettera agli Ebrei definisce cos'è la fede, che abbiamo letto poco fa, la fede in Dio nei termini che abbiamo appena letto, appunto, comunica le stesse cose, cioè che la fede sa ed è convinta che Dio esiste, cioè che Dio è una persona reale, e in secondo luogo che Dio è una persona affidabile, che mantiene le promesse, come abbiamo letto, che Dio ricompensa tutti quelli che lo cercano. Non si può avere fede o fiducia in qualcuno che, ovviamente, che non esiste, o che è solo il frutto della propria mente, e non ci si può fidare in qualcuno che non è degno di fiducia. Ecco perché la fede, nella visuale biblica, dice appunto l'autore agli Ebrei, è certezza di cose che si sperano, dimostrazione di realtà che non si vedono. Ora, notate, i termini che qui vengono usati, certezza di cose, dimostrazione di realtà, capite bene che parlano, hanno a che fare con cose reali, cioè comunicano un'idea di fede come di qualcosa legata alla realtà, non al mondo dei pensieri solo. In altre parole, la speranza dei credenti non è una pia illusione mistica che è partorita dalla loro fantasia, non è nemmeno un ottimismo infondato e né un pensare positivo. Poiché la fede biblica si fonda su un Dio reale, cioè un Dio che è, i credenti possono affidarsi a Lui a motivo di ciò che Egli è e delle promesse che ha fatto. Quindi non è la fede che rende Dio reale, cioè il mio pensare, il religioso, il Dio, che quindi lo rende reale. La fede è la risposta all'unico è vero Dio che si è rivelato. Quindi non parte da me la fede, non è partorita dalla mia mente, ma dalla realtà. Questa distinzione è essenziale perché la domanda da porsi non riguarda il fatto se siamo capaci di credere oppure no, se siamo tendenzialmente persone religiose oppure no, assolutamente, il problema è un altro, ma il problema è se Dio ha rivelato se stesso in modo da potergli credere. Di conseguenza, la fede non è un sentimento che va cercato in noi stessi, ripeto, non è uno sforzo mentale mistico di autoconvinzione, ma si fonda su Dio che c'è e che ha voluto farsi conoscere da noi. Il messaggio del Vangelo non ha mai incoraggiato le persone a fare un salto nel buio e crearsi un surrogato religioso di Dio, al contrario. Il messaggio del Vangelo incoraggia invece a considerare la realtà per quella che è. Il messaggio del Vangelo combatte l'ignoranza perché parla di chi è Dio, affinché possiamo quindi conoscerlo. La fede biblica quindi ha sempre tre elementi fondamentali che sono inscindibili fra di loro: la conoscenza, l'accettazione e la fiducia. Prima di richiedere la fede, attraverso la Bibbia, Dio si fa conoscere. La fede quindi è cosa legata ad una a un dato reale, cioè la fede informa su ciò che egli è e sulle cose che ha compiuto in favore dell'uomo. La fede quindi inizia con la conoscenza, ma non si ferma ad essa. Chi ha ascoltato o letto il Vangelo poi è esortato ad accettare le cose conosciute, cose come vere e importanti. Infine, conoscere e accettare che ciò che Dio dice è vero di per sé però non cambia la propria condizione davanti a Dio. E qui veniamo al terzo elemento indispensabile della fede, che è la fiducia. Come abbiamo letto nel testo della lettera agli Ebrei, la fede non solo crede che Dio esiste, ma che egli, dice l'autore, è ricompensa tutti quelli che lo cercano. Quindi c'è questo atto di fiducia. La fiducia, è stato detto, è il respiro della fede. Come una persona non può sopravvivere senza il respiro, così una fede senza una reale fiducia in colui che dice di aver accettato è una fede teorica, è una fede astratta che non può aiutare nessuno nelle prove della vita. È una fede quindi che non salva e quindi è una fede morta. Proprio perché una vera fede non è una reazione psicologica che genera la mente umana, essa si affida e si appoggia su Dio, e più lo si conosce, più si conosce Dio, più cresce la sua fiducia e la sua disponibilità a prendere Dio sul serio. In conclusione, la fede non è qualcosa, ripeto, di cieco, né richiede di credere in qualcuno o qualcosa che non esiste, perché essa è radicata nella conoscenza dei fatti reali descritti nella rivelazione biblica. Non è quindi nemmeno una elaborazione concettuale, perché essa crede nei fatti di cui è certa. Non è nemmeno qualcosa di astratto, di fantasioso, perché essa confida e si poggia su un Dio che si fa conoscere e che agisce e quindi verificabile nell'esperienza quotidiana. Concludo con questa domanda: su che cosa poggia la tua fede? Credi di credere, oppure quello che credi è strettamente connesso alla rivelazione biblica? Se credi che Dio esiste e che ciò che dice è vero, nella vita reale hai una vera fiducia in Lui?
2: Domande alle quali penso, credo, crediamo sia indispensabile dare delle risposte, Veronino.
3: Sì, sono poste lì non solo per provocazione, ma per una riflessione personale.
2: Ecco, e noi come sempre siamo qui a disposizione. Amici, vi invitiamo ancora una volta a mettervi in contatto con noi. Grazie per essere stati con noi anche quest'oggi. Grazie a Nino Ciniello.
3: E un grazie anche a voi di averci ascoltato.
2: Ci risentiremo nella prossima puntata di Controluce.
0: Luce è una produzione Voce della Bibbia.
4: Questa che stai ascoltando è Radio Evangelo Piemonte.

Nell'ultima nostra trasmissione cominciamo a considerare quale sia il miglior metodo per studiare la Bibbia. Essendo il nostro tempo limitato, non possiamo impartirvi tutte le istruzioni che sono necessarie, però vogliamo almeno fare il punto su una o due cose che riteniamo molto importanti. L'ultima volta dissi, per esempio, che non si deve usare la Bibbia in un modo misterioso, magico. Dissi che non la si deve usare a vanvera e vi dicemmo che non c'è alcun profitto nel passare gli occhi su e giù per le sue pagine nella speranza che, anche se non si capisce troppo, qualche cosa filtri giù e rimanga dentro il nostro intelletto. Noi dobbiamo capire quello che leggiamo. È l'unico modo che possiamo trarne qualche beneficio. E non solo dicemmo questo, ma pure parlammo di certi che leggono la Bibbia e la memorizzano per usarla poi nei quiz biblici. Questa non è neppure una cosa buona o un metodo adeguato. Così cercai di dirvi che la Bibbia è un libro per voi, che Dio ci ha dato questo libro per l'ispirazione dello Spirito Santo, che l'ha tenuto libero da errori, di modo che questa sua parola non possa indurre le persone fuori della verità, ma le possa portare a Cristo. Ma fa inoltre quattro cose per i credenti che troviamo menzionate nella seconda epistola a Timoteo 3:16. La Bibbia ci insegna, cioè ci dà una guida per la fede e per la nostra vita, facendoci sapere quello che Dio esige da noi. Se uno non conosce quello che Dio richiede da noi, non può per certo seguire la sua volontà, ed è per questo che noi dobbiamo studiare la Bibbia, per sapere quello che Dio vuole da noi. Ma vedete, non solo la Bibbia ci insegna le cose di Dio, ma pure ci accusa di peccato. Mentre da una parte ci dice quello che Dio richiede da noi, dall'altra ci fa vedere come noi abbiamo miserevolmente fallito di raggiungere questi suoi requisiti. Ma la Bibbia non solo ci tira giù nella polvere del peccato. Se uno continua a leggere, si accorge subito che essa non ci lascia lì, ma che ci insegna come rimediare alla nostra situazione e come possiamo riaddrizzarci. Con la terza parola di Secondo Timoteo 3:16 dice nel testo originale: la Bibbia ci condanna, ma pure ci dà il modo di giustificarci, ci lava dai nostri guai, ci rimette in piedi e ci ripulisce dai nostri peccati, ci permette di ottenere il perdono e ci dirige sulla strada giusta. Ma cadremo noi negli stessi inciampi? No, la quarta cosa che la Bibbia fa per noi è di insegnarci a come vivere rettamente, ci istruisce in modo che non solo ci addita i nostri sbagli, non solo ci dice come possiamo essere emendati, ma pure ci dà i principi e la pratica di vivere secondo la volontà di Dio, e se la leggiamo con regolarità ogni giorno, comprendendo quello che leggiamo, tali insegnamenti verranno ad inculcarsi nella nostra mente e nel nostro cuore. Ebbene, queste sono le cose che dobbiamo capire chiaramente. Queste sono le cose che, secondo la seconda epistola a Timoteo 3:16, sono profittevoli per noi, cioè ci sono di utilità, perché, vedete, la Bibbia non è semplicemente un libro di teoria, ma è un libro che è davvero utile e che deve divenire la norma della nostra vita. Ma naturalmente uno dei problemi è che mai si è insegnato alla gente ad usare la Bibbia appropriatamente. Sì, è vero, abbiamo in un certo senso insegnato a come leggere, a come trarne informazioni, ma tale cose non sono di utilità alcuna, perché in quel momento non c'era alcun problema a cui applicarcele. Ma mai noi abbiamo insegnato a come ritenere o a come trovare tali informazioni 2 o 3 giorni da ora, quando i problemi davvero verranno a confrontarvi. Ora io vi voglio suggerire quanto segue. Voglio esortarvi a chiedere al vostro pastore o al vostro anziano o al monitore della vostra scuola domenicale o a chiunque insegna la parola di Dio o a qualche altro cristiano o alla peggio anche a voi stessi di
appartarvi e cominciare uno studio biblico per conoscere ciò che ogni libro contiene. Così, quando un problema nasce, voi sapete dove trovare la risposta. Perché, vedete, la gente non sa cosa ogni libro della Bibbia contiene. Non sanno, diciamo, se voi avete un problema con l'amore, che Prima Corinzi 13 ha la risposta. Non sanno che se avete problemi con la certezza della vostra salvezza, potete consultare la prima epistola di Giovanni, perché qui vitale soggetto è discusso. Non sanno che se avete dubbi sulla risurrezione, potete aprire la Bibbia a Prima Corinzi 15 o a Prima Tessalonicesi 4. Ma voi dovete imparare cosa contiene ogni suo capitolo. Non occorre perdere un sacco di tempo a memorizzare tutti i versetti, richiede troppo sforzo per una cosa che in fondo non è poi utile. Sottolineate i versetti che volete ricordarvi e poi memorizzate ciò che ogni capitolo contiene. Imparate dove i differenti soggetti sono discussi nella Bibbia, di modo che quando siete confrontati da una difficoltà, diciamo per esempio dalla paura o dalla depressione o da qualche tentazione o da qualche assillo o qualsiasi altra cosa, voi sapete subito rivolgervi al passaggio adatto e con esso trovare una risposta ai vostri problemi. Infatti il miglior modo di munirvi di qualche quaderno di quando leggete e studiate la Bibbia, di tenerlo sempre a portata di mano e marcate qui in ordine alfabetico i differenti soggetti o dottrina o temi che troverete discussi, come la paura, la depressione, guai, ansietà e qualsiasi altra cosa che potremmo parlare. Un altro metodo è quello di prendere dei piccoli cartoncini e un'apposita scatola e poi marcate ognuno di essi con uno di questi soggetti. E qui vi annotate le referenze bibliche che troverete nella vostra lettura. Annotate sotto ogni intestazione le referenze bibliche che la discutono. Troverete infatti che grandi passaggi della Bibbia, certe volte interi libri, hanno a che fare con un solo soggetto. Il Vangelo di Giovanni tratta il soggetto della salvezza. Il primo libro di Giovanni considera la questione della certezza della salvezza. Il secondo e il terzo hanno a che fare con l'ospitalità e, volendo restare su Giovanni, noteremo che il secondo suo brevissimo libro discute il fatto di non concedere ospitalità ai falsi maestri, perché così facendo noi agevoliamo la loro eresia. Il terzo libro invece insegna di ospitare i maestri credenti, di modo che possiano piacere a Dio, divenendo suoi aiutanti nello spargimento della sua parola. Così vedete, è importante che sappiate ciò che in generale ogni libro della Bibbia insegna, e poi che imparate pure a ricordarvi il capitolo, se è possibile anche il versetto. Per esempio, nell'Epistola agli Efesini trovate che nei primi tre capitoli si discutono dottrine, ma che nei seguenti capitoli troviamo consigli pratici di vita cristiana che sono emanati dalle dottrine prima enunciate. Se volete sapere cose sulla famiglia, dovete sapere che nell'Epistola ai Colossesi, capitolo 3, in Efesini 4 e 5, e particolarmente in Efesini 5 e 6, diversi consigli sono appunto dati sulla famiglia. Così dovete annotare queste referenze sul vostro quaderno o sui vostri cartoncini, queste informazioni sotto i rispettivi soggetti. Poi, quando un problema vi assilla, riferitevi a quei cartoncini, tirate fuori dalla scatola il cartoncino che ha tutte le informazioni sulla famiglia ed esso vi dirà subito dove potete rivolgervi nella Bibbia per trovare i passaggi che hanno a che fare con la famiglia. Non avrete uno che ha a che fare col sesso o con le relazioni sessuali o che vi dirà, che so, di rivolgervi a Prima Corinzi 7 o all'Epistola agli Ebrei 13 o al Libro dei Proverbi e così via. Se comincerete ad usare la scatola alfabetica dei vostri cartoncini o il vostro quaderno, potrete sviluppare una buona familiarità con un buon numero di passaggi biblici che userete volta dopo volta. Questa, dunque, è la prima cosa che dovete sapere riguardo alla Bibbia. Dovete, cioè, si trovano
i differenti soggetti, perché non è sufficiente studiare i soggetti, occorre sapere dove essi si trovano, in modo che quando il problema vi viene davanti, voi potete immediatamente trovare una soluzione biblica. Così.

A cominciare a studiare la Bibbia oggi stesso e a cominciare a tener cura dei vostri cartoncini o del vostro quaderno. Infatti per oggi non leggete niente di nuovo, ma datevi ad annotare i soggetti e i relativi passaggi biblici che già conoscete. Poi cominciate a familiarizzarvi con ciò che la Bibbia contiene. Questo è il primo passo verso un efficace studio giornaliero delle Sacre Scritture. Oh Signore, aiutici a comprendere la Tua parola. Te lo chiediamo nel nome di Cristo. Amen.

0: Cari amici, con molto piacere vi invitiamo ad ascoltare La Bibbia Parla, la lettura della parola di Dio senza note o commenti.
1: Marco, capitolo secondo. E dopo alcuni giorni, egli entrò di nuovo in Capernaum e si seppe che era in casa. E si raunò tanta gente che neppure lo spazio dinanzi alla porta lo poteva contenere. Ed egli annunziava loro la parola, e vennero a lui alcuni che menavano un paralitico portato da quattro, e non potendolo far giungere fino a lui a motivo della calca, scoprirono il tetto dalla parte dov'era Gesù, e fattavi un'apertura, calarono il lettuccio sul quale il paralitico giaceva. E Gesù, veduta la loro fede, disse al paralitico: «Figliuolo, i tuoi peccati ti sono rimessi». Ora alcuni degli scribi che erano quivi seduti e così ragionavano in cuor loro: «Perché parla costui in questa maniera?» Egli bestemmia: «Chi può rimettere i peccati se non uno solo, cioè Dio?» E Gesù, avendo subito conosciuto nel suo spirito che ragionavano così dentro di sé, disse loro: «Perché fate voi cotesti ragionamenti nei vostri cuori? Che è più agevole dire al paralitico: i tuoi peccati ti sono rimessi, oppure dirgli: levati, togli il tuo lettuccio e cammina? Ora, affinché sappiate che il figliuolo dell'uomo ha podestà in terra di rimettere i peccati, io te lo dico», disse al paralitico.

0: «Levati, togli il tuo lettuccio e vattene a casa tua». E colui si alzò e subito preso il suo lettuccio se ne andò via in presenza di tutti, talché tutti stupivano e glorificavano il Dio dicendo: «Una cosa così non la vedemmo mai». E Gesù uscì di nuovo verso il mare, e tutta la moltitudine andava a lui, ed egli li ammaestrava. E passando, vide Levi d'Alfeo seduto al banco della gabella, e gli disse: «Seguimi». Ed egli alzatosi lo seguì. Ed avvenne che, mentre Gesù era a tavola in casa di lui, molti pubblicani e peccatori erano anch'essi a tavola con lui coi suoi discepoli, poiché ve n'erano molti e lo seguivano. E gli scribi di fra i farisei, vedutolo mangiare coi pubblicani e coi peccatori, dicevano ai suoi discepoli: «Come mai mangia e beve coi pubblicani e i peccatori?» E Gesù, udito ciò, disse loro: «Non sono i sani che hanno bisogno del medico, ma i malati. Io non son venuto a chiamare dei giusti, ma dei peccatori». Or i discepoli di Giovanni e i farisei solevano digiunare, e vennero a Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano e i discepoli tuoi non digiunano?» E Gesù disse loro: «Possono gli amici dello sposo digiunare mentre lo sposo è con loro? Finché hanno con sé lo sposo non possono digiunare. Ma verranno i giorni che lo sposo sarà loro tolto, e allora in quei giorni digiuneranno. Niuno cuce un pezzo di stoffa nuova sopra un vestito vecchio, altrimenti la toppa nuova porta via del vecchio e lo strappo si fa peggiore. E niuno mette nel vin nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino fa scoppiare gli otri, ed il vino si perde insieme con gli otri. Ma il vin nuovo va messo in otri nuovi». Ora avvenne che un giorno di sabato egli passava per i seminati, e i suoi discepoli, cammin facendo, si misero a svellare delle spighe, e i farisei gli dissero: «Vedi, perché fanno di sabato quel che non è lecito?» Ed egli disse loro: «Non avete voi mai letto quel che fece Davide quando fu nel bisogno ed ebbe fame, egli e coloro che erano con lui? Com'egli sotto il sommo sacerdote Abiatar entrò nella casa di Dio e mangiò i pani di presentazione, che a nessuno è lecito mangiare se non ai sacerdoti, e ne diede anche coloro che erano con lui?» Poi disse loro: «Il sabato è stato fatto per l'uomo, e non l'uomo per il sabato. Perciò il figliuolo dell'uomo è Signore anche del sabato».
1: Cari amici, avete ascoltato la lettura della parola di Dio.

0: Riassunto delle puntate precedenti.
1: Müller, sposatosi una seconda volta dopo la morte della prima moglie Mary, continua sotto la sapiente guida di Dio l'opera per gli orfani iniziata intorno al 1830. Parallelamente a quest'opera prosegue anche il lavoro dell'Istituto Biblico per la conoscenza delle scritture e per la loro diffusione. Müller intraprende numerosi viaggi missionari che lo portano in tutto il mondo a predicare il Vangelo nella sua semplicità, ad incoraggiare, a rinforzare, ad insegnare e a ammonire i cristiani. Nei suoi viaggi Müller incontra spesso degli orfani convertitisi mentre erano ospiti in una delle sue case di Ashley Down, i quali lo aspettano dopo i suoi sermoni per stringere la mano al loro padre e per esprimergli il loro debito di gratitudine.
0: George Müller, fin dal 1830, aveva rinunciato ad un salario fisso come ministro del Vangelo, volendo dipendere unicamente da Dio. Ma un gran numero di credenti inviava doni destinati esclusivamente a lui. Così le sue entrate, fin dal 1874, comprese alcune donazioni, raggiungevano più di 3.000 sterline annue. Per sé e per la sua famiglia si accontentava di 250 sterline. Il rimanente era destinato alle varie opere, ma apparivano sempre come offerte di un anonimo. I lettori dei rapporti annuali potevano notare una partita all'attivo che ricorreva con strana frequenza durante gli ultimi 40 anni, indicante un donatore giunto a tarda età. Se si segue quella partita con cura attraverso gli anni e se si aggiungono i doni personali del signor Müller per vari scopi di beneficenza, si troverà che quell'anonimo servo al 1 marzo del 1898 aveva offerto 80.400 sterline. Il suo genero, il signor Wright, dopo la morte di Müller, si sentì libero di far conoscere che il donatore altri non era che George Müller stesso. Tutto questo ci fa ricordare John Wesley, la cui semplicità e frugalità gli permettevano non solo di ridurre la spesa della sua vita ad una minima somma, ma la cui generosità lo spingeva a dare quanto poteva risparmiare in beneficenza. Quando non aveva che 30 sterline l'anno di entrata, viveva con 28 e ne dava 2 ai bisognosi. Ricevendone il doppio l'anno seguente, continuò a spendere per sé 28 sterline e gliene rimasero 32 da elargire. Quando nel terzo anno le entrate salirono a 90 sterline, non spendeva più del consueto e dava ai poveri 62 sterline, e così di anno in anno. Müller non dava un obolo fisso né una parte della sua entrata, ma tutto ciò che eccedeva dal bisogno di una vita semplice e frugale. Molti cristiani credono di compiere tutto il loro dovere quando hanno dedicato una certa somma al Signore, spendendo il rimanente per la ricerca degli agi e dei conforti materiali. Müller invertì questa regola. Quale rivoluzione avverrebbe nelle nostre abitudini quando questa regola fosse praticata anche da noi stessi? A tale riguardo Müller diceva: «Il mio punto di mira non fu mai quanto potevo ricevere, ma quanto potevo dare». 5 anni dopo la morte della figlia Lydia, Müller rimase di nuovo vedovo. L'ultimo giro missionario ebbe fine nel 1892, e il 13 gennaio 1895 la sua seconda moglie, che gli era stata compagna e collaboratrice in tutti i suoi viaggi, passò all'eterno riposo. Un'altra volta egli fu veramente solo, senza compagna e senza figlia. Eppure la stessa grazia di Dio, che lo aveva sempre sostenuto, gli permise di mantenersi in serena pace. Al funerale della seconda moglie, come a quello della prima, egli tenne il servizio funebre. La cosa destò particolare interesse. Non è certo di tutti i giorni che il servizio sia compiuto da un novantenne e per di più per una persona cara. Viveva in tal comunione col mondo invisibile e camminava in tale ininterrotta vicinanza con il Dio invisibile che il passaggio da questo mondo all'altro divenne così naturale per lui da non rattristarsi se i suoi cari lo precedevano e se la sovrana volontà ne troncava i giorni. Più che le parole di testimonianza, commuoveva il vederlo a quell'età palesemente sostenuto da invisibili divine braccia. I viaggi missionari erano stati certamente uno sforzo molto grande per le sue forze fisiche. Spesso lo avevano obbligato a passare una settimana intera in treno, 5-6 settimane a bordo di una nave. La signora Müller, sebbene non prendesse parte attiva in pubblico, sentiva tuttavia la fatica di quei viaggi. Era attiva e occupata a tenere la corrispondenza, a distribuire trattati, ad aiutare il marito in vari modi. Fu proprio durante uno di quei viaggi faticosi, esposti ai cambiamenti di clima, che si presentò alla mente di Müller il ricordo della prima moglie, morta all'età di 73 anni. Comprese che ella non avrebbe mai potuto seguirlo in quegli estenuanti giri, e gli fu chiara la ragione per cui Dio gliel'aveva tolta, permettendogli così di compiere più liberamente quei viaggi missionari. Ella avrebbe avuto allora 80 anni, e anche non considerando l'età, per costituzione fisica non avrebbe mai potuto sostenere quelle fatiche, mentre la seconda moglie, in quel tempo 57enne, tanto per età come per forze fisiche, era stata pienamente in grado di sopportare i disagi.

0: Vi invitiamo all'ascolto del programma Studiamo la Bibbia, serie di studi biblici registrati in presa diretta nella comunità evangelica di Montebelluna, Treviso. Gli studi sono stati realizzati dall'anno 2010 a oggi e curati dal pastore Craig Quam. Buon ascolto!
1: Ok, apriamo le nostre Bibbie in Giovanni capitolo 3. La settimana scorsa abbiamo parlato della nuova nascita, della nuova vita, e questa mattina parleremo della morte. Dobbiamo pregare. Signore, grazie che abbiamo questo privilegio di aprire la Tua parola, Signore, di esaminarla, di comprenderla. Ci sono tanti posti nel mondo dove è illegale di avere una Bibbia. Persone che muoiono perché hanno la Tua parola e perché sono i Tuoi seguaci, Signore. Grazie perché la libertà abbiamo qui in Italia.